0: antimateria, loro la chiamano asimmetria barionica.
1: Ecco, allora noi lo diciamo, ma non abbiamo la più pallida idea di cosa sia.
0: Vabbè, ma nessuno.
1: Come non l'avete voi, però...
0: Però, spiegato in parole povere...
1: Molto povere.
0: Questo squilibrio tra materia e antimateria...
1: Sì.
0: Fa sì che secondo i fisici esista un gemello, un universo gemello del nostro.
1: È una notizia... che sembra una notizia bellissima.
0: È bella questa
1: perché
0: cosa.
1: Perché sapere che esiste un altro mondo, un mondo parallelo, un mondo diverso da quello che abbiamo sotto i piedi, per dire, è bello diverso. Perché uno lo vagheggia da sempre,
0: dice,
1: no?
0: Qui magari le cose vanno male, però c'è questo
1: quest'altro,
0: diverso,
1: c'è questo universo
0: a specchio dove le cose sono completamente diverse
1: molto
0: da qui.
1: Bello, molto bello.
0: Il problema è che i fisici dicono che questo universo lo definiscono un universo gemello malvagio.
1: Come
0: malvagio.
1: Malvagio.
0: Dice, non va incontrato, cioè non va cercato, perché ti autodistruggi, capito?
1: Se
0: cioè,
1: lo
0: ammazza.
1: Trovi, ti autodistruggi. Un universo gemello malvagio. È malvagio l'universo gemello, amici, è malvagio. Ma perché, scusate, ma questo qui d'universo vi pare buono?
0: Beh,
1: ma allora che deve succedere nell'altro per essere malvagio rispetto a questo?
0: Sì, in effetti.
1: Allora, la conclusione è una sola. Restiamo qua.
0: Restiamo qua.
1: Restiamo qua, amici. Prenotate, restiamo, è meglio.

0: ora dico boom. Benvenuti a Ruggito del Coniglio. Del coniglio e non del comiglio. Benvenuti, saluti, saluti, saluti a voi tutti. Siamo qui in diretta per voi alle 7:50 minuti, ma fra un po' prenderemo l'aereo.
1: Eh sì.
0: E con l'aereo arriveremo a Torino.
1: A Torino.
0: Dove alle ore 18.
1: 18.
0: Incontreremo la furia popolare nella sala oro del Salone del Libro di Torino insieme a Luciana Littizzetto, a Linus e a Nicola Savino e basta. E saremo lì, forse, vabbè. Se ci arriviamo vivi, perché io già mi sento morto adesso, quindi figurati alle 18.
1: Se ci siete anche voi ci fa piacere.
0: Sarebbe meglio, sì. Allora, cari amici in ascolto, che bello.
1: È venerdì. Che bello, no?
0: Cioè, è venerdì, ma non solo. È accaduto, si è svolto lo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Si è svolto a Pechino.
1: L'ho visto in pompa magna, grandissima accoglienza, ha tirato fuori il servizio buono.
0: Sì, ma soprattutto quanto sentimento, che commozione, proprio ha suscitato tenerezza nell'opinione pubblica mondiale questo incontro tra Trump e Xi Jinping, perché si è visto questo entusiasmo di un apprendista, dai, diciamo, l'entusiasmo di un apprendista che vuole imparare da chi invece c'ha tanta esperienza, vuole apprendere con umiltà e dedizione, ma che brivido ci ha dato vedere Trump, che è un dittatore principiante, diciamo la verità, confrontarsi invece con chi c'ha millenni e millenni di esperienza nel settore della tirannia, prima con l'imperatore, poi col regime comunista, ma chissà quante domande avrà fatto il giovane Donald e Xi Jinping. Senti, Xi, ma da voi come fate a far sta zitti i giornalisti? Perché guarda, noi rompo di zebete, io sono costretto a trattarli male, ma quelli se ne accorgono. Senti, ma come riuscite a sparare un po' ai cittadini ogni tanto? No, perché noi abbiamo l'ICE, ma se ne sono accorti, voi come fate qui in Cina? Insomma, sono stati momenti belli, belli, belli, commoventi. Devo dire che Donald poi dà l'impressione di essere un volenteroso, cioè uno che può crescere ancora tanto.
1: È uno che impara velocemente.
0: Forse con l'aiuto di Xi Jinping, no?
1: No, certo.
0: Può migliorare, può maturare.
1: Io lo pensavo, no, si metteranno a litigare. No, si sono messi d'accordo.
0: Si sono messi d'accordo, questo è bellissimo. Cosa. È bellissimo. Dai.
1: In questo contesto internazionale, devo dire, si sono fatte sentire forti e chiare le parole dell'ex premier Mario Draghi.
0: Ah sì?
1: Sì. Mentre riceveva il prestigioso premio Carlo Magno.
0: Sembra un po' ambizioso.
1: Ad Aquisgrana. In Germania, dove Carlo Magno ci ha abitato.
0: Ha fatto la sua figura,
1: Sì. Sapete che ha detto Draghi, come parlando all'Europa,
0: all'Europa?
1: Possiamo più contare sulla sicurezza americana.
0: Ecco.
1: La Cina non è un'alternativa.
0: Bene.
1: E quindi per la prima volta a memoria d'uomo noi europei siamo soli.
0: Siamo soli su questo
1: pianeta.
0: Siamo soli.
1: È vero, certo, possiamo contare sulla grande saggezza della millenaria cultura europea.
0: E in questo hai ragione, la millenaria cultura europea. Ragazzi, Platone, Cartesio, Machiavelli.
1: No, io mi riferivo alla saggezza popolare, che dice meglio soli che male accompagnati. Se quindi questa è la compagnia, almeno, no?
0: Quindi davanti al Parlamento europeo mettete una statua di nonna. Perché nonna diceva queste cose, altro che Platone, altro che Socrate, nonna Ines, la statua di nonna Ines che lavora a maglia in bronzo, e sotto la scritta in tutte le lingue, meglio soli
1: che male accompagnati,
0: best lolly that non lo so dire.
1: Questa stanza ha detto, insomma, qui butta male, svegliamoci, siamo tanti paesi diversi, però troviamo un'unità per la disperazione.
0: L'unità può anche venire da iniziative comuni, come ad esempio l'Eurofestival.
1: No, spiega.
0: Allora, è un banco di prova proprio per l'Europa unita.
1: L'Eurofestival!
0: Unita nelle baggianate, però unita!
1: No, è vero!
0: Allora, però ci sono notizie che non possono non preoccuparci. Il nostro Sal Da Vinci, secondo i bookmakers, potrebbe vincere.
1: C'è il nome, è portato.
0: Ha suscitato poi grande entusiasmo la sua interpretation, però purtroppo Io credo che ci siano delle trame straniere per ostacolare questa vittoria.
1: Ma dici davvero?
0: Sì, l'Huffington Post, ad esempio, riporta che Sal da Vinci non beve mai caffè.
1: Non beve caffè?
0: No.
1: Ma come viene?
0: Viene dall'Italia, viene da Napoli, non beve caffè. Testimoni, a mio parere prezzolati, peraltro, affermano che lui la mattina, lo sai che beve?
1: Che beve?
0: L'orzo.
1: Orzo?
0: Ah no?
1: Ma è disgustoso l'orzo. Perché a me me lo facevano bere da bambino.
0: Ecco, ti prego, Antonello, qui la situazione
1: orzo, è Sal da Vinci beve grave. L'orzo.
0: Sì, vi rendete conto? Ma come fa un simbolo dell'Italia a ripudiare il caffè, a bere l'orzo?
1: Dai.
0: Ma se adesso dovesse uscire fuori che Sal da Vinci non ha mai parcheggiato in doppia fila, ma il colpo alla sua credibilità sarebbe mortale. Mortale. Perché non basta tingersi i capelli per essere italiani. Attenzione, non è così facile. Speriamo
1: capelli,
0: bene.
1: Dici.
0: Questo è un attacco, queste sono bugie e io spengo che venga, spero che vengano sbugiardati questi mascalzoni schifosi.
1: Ci sono grossi interessi.
0: Grossi interessi sotto.
1: Vabbè, rivolgiamoci alla scienza che ci dà sempre tanto conforto.
0: Tanto.
1: Secondo uno studio, i ricercatori dell'Università di Glasgow affermano che il modo in cui tu educhi il tuo cane dipende da come i genitori hanno educato te quando eri piccolo.
0: È incredibile.
1: Questo è anche molto interessante.
0: Tu dici?
1: Eh sì, perché in effetti se i genitori ti chiedevano sempre mi porti il telecomando?
0: Sì.
1: Mi porti le pantofole?
0: Ecco.
1: Certo, se ti lanciavano pure il bastone.
0: Allora,
1: è vero, perché
0: sì.
1: Danno l'imprinting e tu pensi che così vada bene.
0: E tu fai la stessa cosa con il tuo fuffi, con il tuo bubi.
1: Peraltro i bimbi sono questo territorio meraviglioso, delicato, carne che cresce, insomma, bisogna usare tutte le attenzioni.
0: Posso lasciarmi andare alla retorica?
1: Dai.
0: Sono il futuro dell'umanità, sono la luce dei nostri giorni.
1: Sono chi ci pagherà la pensione.
0: Sono soprattutto chi ci pagherà la pensione. Sì.
1: No, una cosa molto tenera, ci arriva questa notizia della Gran Bretagna, dove un bambino di 6 anni, Max Evans Browning, ha voluto celebrare i 100 anni del suo idolo, il grande documentarista David Attenborough. E lo ha fatto con 100 disegni di animali.
0: Ah, che bello!
1: Gliel'ha spediti e il grande David, che cosa meravigliosa.
0: Grazie.
1: Certo, è strano, un bambino di 6 anni che ha come idolo uno che fa documentari.
0: Ha come idolo un signore che ha 95 anni
1: no,
0: più
1: 100,
0: di lui.
1: No, 100. Ah, certo, lui
0: perché lei ce l'ha 5,
1: certo.
0: Quindi insomma, no, è una cosa curiosa. Quindi non è vero che gli idoli sono sempre scontati e sono sempre legati alla generazione cui appartieni. Non
1: no,
0: è vero,
1: certo.
0: No? Ci sono magari degli idoli insospettabili, anche sorprendenti.
1: Per bambini piccoli. Di quale curioso personaggio è fan il bambino?
0: Mio figlio è fan di Bobby Solo.
1: Di Bobby Solo?
0: Bobby Solo? Bobby Solo non l'ha mai visto neanche. No, perché lui ha sentito Bobby cantare la lacrima sul viso e da quel momento si è infervorato di Bobby.
1: O magari è fan di Bruno Vespa, perché lui va a dormire dopo aver visto Bruno dopo
0: e riesce a prendere soldi.
1: Riesce
0: a prendere soldi.
1: O di Alberto Angela, per carità.
0: Oppure di una rockstar, dei Pink Floyd. Insomma, l'idolo insospettabile.
1: Di quale curioso personaggio è fan il bambino? Raccontatecelo, telefonate subito all'800-800-002.
0: Sì, è che il numero è sempre quello, non è che no? 800-800-002, però se non vi va di chiamare o non avete modo o non avete tempo, vanno rubato il cellulare stamattina! E allora scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: Sono le ore 8, 2 minuti, 40 secondi, amici. E adesso scatta il servizio, va tutto bene. Tutto procede nel migliore dei modi.
1: Ma certo.
0: Adesso ci vorrebbe un po' di rumore di risacca di mare, insomma, non ce l'abbiamo, abbiate pazienza, lo fa dopo. Va tutto bene, amici. Oggi sarà una giornata splendida, rilassante, incontrerete l'amore. Un amico vi regalerà 132 euro e tutto procederà nel migliore dei modi.
1: Vogliamo,
0: dai,
1: esagerare? Sì. Sinner ha battuto Rublev in 2-7 e vola in semifinale. Meglio, sì, di così.
0: Io sono un po' preoccupato per questa concomitanza degli internazionali di Roma con l'Eurovision.
1: Sì.
0: Perché sono tutte e due molto pubblicizzate.
1: È
0: tutte
1: vero.
0: E due riempiono. Io non vorrei che si creasse. Ragazzi, parlavamo prima di universi paralleli. Metti caso che improvvisamente accendi la TV e c'è Sal Da Vinci che sta giocando la finale degli internazionali di Roma. Sinner lo costringono a cantare.
1: E canta usando il manico della racchetta come microfono.
0: Faremo io e te. Sinner, cioè, stiamo attenti a non sovrapporre gli eventi.
1: Sarebbe troppo.
0: Allora, attenzione. Allora. Idoli insospettabili dei bambini.
1: Dei bambini. Sentiamo la prima esperienza. Marta da Roma.
0: Buongiorno, Marta.
2: Buongiorno conigli, Marta Ricicescio, il muratore.
0: Ah, cara Marta, bentornata. Ma che succede?
2: Che mia figlia all'età di 5 anni più o meno, e adesso ne ha appena 11, quasi 12, era una grandissima fan di Lando Fiorini.
1: Di Lando Fiorini.
0: Bello, di Lando Fiorini.
2: Lando Fiorini.
0: Cuore di Roma nostra. Ma scusami, come aveva fatto?
2: Anche alla chitarra.
0: Come aveva fatto a diventare fan? Cioè, perché? Cosa aveva scatenato?
2: Perché ha sentito 100 campane da mia madre, da me, ed è diventata la sua canzone in assoluto preferita.
0: Ed è la canzone più bella di tutti i tempi, secondo me. Prima 100 campane, poi Il cielo in una stanza. Ma prima...
1: Senti, ma vuoi accennare, Marta?
0: Sì, accennala, ti prego, Marta.
2: Amore... 100 campane, no.
0: 100 campane stanno a dite no.
1: Ma tu.
0: Un gruppo di ubriachi.
2: Amore mio.
0: Sì, mai stregato, dimmelo de sì.
1: Ragazzi, questa è Radio 2.
0: Questa era la sigla del Segno del Comando con Carla Gravina e Ugo Pagliai.
1: Meraviglia.
0: E questa era la sigla
2: che
0: di,
2: io ho visto
0: coda
2: con mia madre che ha 80 anni.
1: Sì, certo.
0: Sì, era un sceneggiato meraviglioso in 162 puntate tutte in bianco e nero, e quindi la bambina amava 100 campane. Vedi che, ecco, questo è il senso di questa nostra iniziativa mattutina, proprio scoprire dei miti insospettabili nei bambini. Grazie Marta, grazie.
1: Beh, Ivana ha ritrovato, dice, il suo braccialetto, pensavo di averlo perso, dove avevo parcheggiato la macchina. Un regalo di mia figlia che mi ha fatto incidere dei versi significativi di Guccini. Francesco Guccini.
0: E quanti anni ha la figlia?
1: Dice 7-8.
0: 7-8 anni, ha fatto incidere dei versi di Guccini.
1: Com'è.
0: Pensa, bello. Sentiamo Eugenio a Carpi. Buongiorno Eugenio, buongiorno.
3: Buongiorno conigli, che bello sentirvi. Aggiustate la mattina.
0: Ecco, sei gentile Eugenio. Senti, lo so. Chi è il pupo o la pupa in questione?
3: Io. Ero io.
0: Di chi si tratta?
3: Ero piccolo e mi incantava vedere Giorgio Mastrota, le sue casseruole con fondo alto di centimetro.
1: E materassi.
3: Cambio scivano, motorino della Kimco, guanciale, letti, materassi, ti riempiva la casa solo per oggi.
0: Era sempre solo per oggi.
1: All'acquisto.
0: E quindi tu ti incantavi di fronte a Giorgio che smerciava di tutto, diciamo, ecco.
3: E ti vendeva qualunque cosa. Io, mamma, me lo compri papà.
0: Voglio la pentola a pressione, mamma.
3: La pressione col motorino.
0: Che bello. Vedi che il bambino può essere ammaliato anche da cose veramente insospettabili. Eugenio, grazie.
1: Molto bello il messaggio di Elena. Elena Bortè, mia figlia 3 anni, da quando siamo andati a visitare la casa di Caprera, è fan di Garibaldi. Parla sempre della sua giacca rossa.
0: Giuseppone nostro.
1: Giuseppone che ha lottato per la libertà contro i cattivoni.
0: E ha vinto. E c'è il letto di Garibaldi.
1: Piccolo, però.
0: No, ma sembra il letto di Barbie. Se andate a Caprera, c'è il letto di Barbie dentro, c'era sto garibaldino nel senso di Garibaldi piccolo. Sentiamo Nicoletta Frosinone. Buongiorno Nicoletta.
4: Buongiorno conigli, sono una Ricisceiscia.
0: Eccola lì, buongiorno Nicoletta, benvenuta.
4: Buongiorno, allora.
2: Che ben trovati a voi, bellissimi.
0: Beh, no, non diciamo cose eccessive. Nicoletta, che è successo però?
2: Allora, che è successo nella mia infanzia? Perché io ero fan di Uto Ughi.
1: Uto Ughi?
0: Il grande violinista.
2: Grande violinista. Sì, grande violinista. Io andavo a tutti i suoi concerti.
0: Ma questo è bellissimo. Ma tu suonavi anche tu il violino? Volevi suonarlo?
2: No. Suonavo il pianoforte, però mio padre diceva avanti a me, cammina a vedere dei concerti di musica classica perché ti fanno bene alla salute, quindi
0: certo.
2: Avanti a me. Vedi. E io andavo a caccia di autografi di star della musica classica, Autoghi, Accardo.
0: Mamma mia.
2: E, cioè, poi lui era bello, c'aveva sto capello che quando suonava, è ancora bello, quindi per me è ancora un mito assoluto, cioè
0: quindi,
2: rimanevo.
0: Un bambino fan di un grande violinista, sembra di stare nel Settecento, invece no.
1: Capito.
0: È oggi.
2: Io sono rimasta ancora lì, però sono rimasta al Settecento, purtroppo.
0: Sei rimasta bene, però. Nicoletta, grazie.
1: Beh, interessante questo tema di oggi. Qui Fabiola ci scrive: mio figlio da bambino era fan del professore Alessandro Barbero. Tant'è che adesso che è diventato grande sta prendendo la magistrale in storia moderna e contemporanea.
0: Lo vedi?
1: Capito? Ti segna un destino.
0: L'influenza. Cioè, il personaggio che ti influenza poi può avere addirittura una ricaduta sul tuo futuro. Bello.
1: Bello.
0: Allora, continuate a dirci di chi era fan il bambino chiamando l'800 800 002 e soprattutto ascoltate questo programma perché voi sapete gli effetti terapeutici. Terapeutici, straordinari.
1: Li avete sperimentati in 31 anni.
0: Estetici. Voi avvicinate, diciamo, la parte critica del vostro corpo alla radio. Che ne so, avete le rughe intorno agli occhi, avvicinate gli occhi alla radio, avete, diciamo, il sedere leggermente. Raga, può succedere.
1: Un po' sblusato.
0: Avvicinate alla radio perché ascoltando il ruggito del coniglio si diventa belli.

0: È venerdì, andiamo incontro ad un weekend che vi auguriamo essere di relax, ma perché questo accada forse è necessario praticare anche un po' di meditazione.
1: Ah, è fondamentale, no? Fa benissimo.
0: E proprio per questo torna a trovarci con tutti i suoi poteri la grande maestra Babananda.
2: Welcome. Benvenuti.
0: Grazie. Oh,
2: la maestra Babananda è tra voi per portarvi la saggezza e la ricchezza interiore.
0: Interiore.
2: E per farvi conoscere il potere del Kuchua.
1: Kuchua.
2: Kuchua, ripetete, dovunque voi siate, questo breve verso in sanscrito.
1: Kuchua.
2: Kuchua. Kuchua. Kuchua.
1: Kuchua.
2: E lasciate andare il rancore, l'amarezza,
0: sì,
2: fuori da questa porta. Cucciua.
1: Cucciua.
2: Sbatti la porta, cucciua. Cucciua. Che ci va?
0: Fuori, cucciua. Fuori, fuori.
2: E fuori magari lasciate anche le scarpe,
1: ah,
2: che ho appena passato la cera.
0: Quindi fuori il rancore e le scarpe.
2: Cucciua.
0: Cucciua.
2: Cucciua. Sappiate che non siete qui per caso, ma perché qualcuno vi ha mandato.
0: Sì.
2: Anzi, se ci pensate,
0: sì,
2: vi ci hanno mandato in parecchi nel corso degli anni. E allora ripetete,
0: ecco, ecco,
2: con fiducia,
0: sì,
2: dovunque voi siate. Cucciua.
1: Cucciua.
2: Cucciua. Espelli il negativo. Cucciua.
0: Cucciua.
2: Cucciua. Cucciua. Che ci vuoi? Cucciua.
0: Cucciua.
2: Rimembrate le parole del grande maestro sempiterne del guru Brahmacharya.
1: Brahmacharya.
2: Brahmacharya diceva: se un uomo ricco, pieno di superbia, vi mostra sprezzante il suo forziere pieno d'oro, non provate invidia.
0: No.
2: Nel caso, provate a fregarglielo.
0: Ma come provate? Ma Cucciua, d'accordo.
1: Vabbè, lo diceva Brahmacharya.
2: Che ce vo'? Da questo momento non vi chiamerò più con i vostri nomi,
0: sì,
2: ma vi chiamerò Gangra e Smandra.
0: Potrebbe essere.
2: No,
0: no,
2: tu sei Smandra.
0: Smandra, io sapevo.
2: Cioè sei cascato da piccolo.
0: Sì, ecco.
2: È bello essere con voi,
0: sì,
2: miei cari adepti del Kuchua.
0: Del Kuchua.
2: Kuchua che ci vuo.
0: Che ci vuo.
2: Quando guardo i miei discepoli è come se mi rivedessi allo specchio.
0: Sì.
2: Nel caso vostro,
0: sì,
2: uno specchio deformante.
0: Come
2: avete presente quelli del Luna Park?
0: Eh sì,
1: ma
0: però
1: no.
2: Uguale.
0: Uguale però.
2: Cucciua.
0: Cucciua, sì.
2: Cucciua per sempre.
0: Sempre.
2: Cucciua.
0: Cucciua.
2: Cucciua, con fiducia. Che ci vuoi? Che ci vuoi?
0: Cucciua.
2: Ripensate con emozione alle parole del grande maestro Broda Fredda.
1: No, no, Broda, Broda Fredda, fredda, no, ma ritrova
2: è
1: tutti
2: buona
1: lei.
2: Anche fredda la
0: anche
2: Broda.
0: No, no.
2: Serve la meditazione. Perché lo spirito non è pronto, il coraggio non è pronto, il rinnovamento non è pronto, però un piatto di pasta al burro e parmigiano potevate pure farmelo trovare pronto,
0: ecco.
2: Che non mangio da ieri sera.
1: Non mi dispiace.
0: Broda fredda, c'ha ragione però.
1: Broda.
2: E ora regalatemi tutti insieme Cucciua.
0: Cucciua.
2: Cucciua.
0: Cucciua.
2: Ricordate sempre, dovete concentrarvi sullo sviluppo individuale.
0: Sì.
2: Lo sviluppo individuale è importante.
1: È vero.
0: Sì.
2: Specie se siete alti meno di 1,50 m.
0: Allora lo sviluppo individuale.
2: Cucciua.
0: Cucciua, cucciua.
2: Vi lascio con le parole del saggio Scantamburlo.
1: Scantamburlo.
2: Che era solito dire alle folle che lo seguivano.
0: Cioè le folle seguivano Scantamburlo.
2: Poi, sì. Siate come il loto quando viene estratto dal fango e risplende maestoso nel sole.
1: Non mi suona bene, sì.
2: Ricordate, Cucciua,
0: sì,
2: l'estrazione del loto,
0: ecco,
2: è la vostra unica speranza.
0: Ma come l'estrazione?
2: Potete confidare solo,
0: solo
2: nell'estrazione del loto.
0: Del loto, solo.
2: Ripetete come,
0: ecco,
2: con fiducia. Cucciua.
0: Cucciua.
2: Cucciua, che ci vuoi?
0: Che ci vuoi?
2: Cucciua. Cucciua. A tutti.
0: Cucciua, la grande maestra Babananda.
1: Però ci ha lasciato qui nel fango, intanto che qualcuno ci estrae dal loto. Vabbè.
0: Solo l'estrazione del loto. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
3: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
3: Alle 7.45. Sempre qui.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
3: Vabbè, mi stendo un attimo,
0: se
3: però,
0: si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
3: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: Ciao, ciao, ciao, dal vostro Bruno.
1: Bruno, ciao.
0: Oggi sono veramente triste.
1: Perché?
0: E non perché inizia una nuova puntata dei Matti dalle Gare.
1: Ah, no?
0: Voi siete come il caffè amaro.
1: Cioè?
0: All'inizio non lo sopporti.
1: Ma dopo?
0: Dopo continui a non sopportarlo, però ti abitui.
1: Vabbè, insomma.
0: Siete un po' come le tasse.
1: Sì.
0: Sai che ci sono, le paghi,
1: sì.
0: Ma continui a non sopportarle.
1: Beh, vabbè, no, però è giusto pagarle.
0: Sono triste
1: perché
0: sono usciti gli ascolti delle radio,
1: sì,
0: e purtroppo ho visto che i Matti dalle Gare,
1: sì,
0: sono cresciuti.
1: Non sei contento?
0: Per niente.
1: No.
0: Il direttore,
1: sì,
0: mi aveva promesso che avrebbe dato a me questa fascia con un programma dal titolo,
1: sì,
0: Matti per barbieri.
1: Beh,
0: invece
1: vero. Niente.
0: Ora dovrò ritornare a recensire hotel pieni di acari,
1: sì,
0: che servono colazioni con il prosciutto pallido come la faccia di Colucci.
1: Grazie.
0: Stanze con i materassi senza topper e cucine che non fanno la differenziata come la Becchimazzi.
2: Ma non è vero!
0: Ora vi lascio, ma ricordate che prima o poi verrete condannati.
1: Ma speriamo di no!
2: Addirittura.
0: A proposito di condanne, lo sapete dove va un cuoco che viene arrestato?
1: No, non vogliamo sapere, no, dai, basta.
0: Agli arrosti domiciliari!
1: Era meglio non saperlo, dai, iniziamo!

0: tantissimo questa puntata in questo giovedì 14 maggio dei Matti alla Gara qui su Radio 2 18.04. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, ben ritrovata Chiara Becchi Manzi.
1: Ma ciao, buon pomeriggio, Particolucci.
0: Hai imparato a fare la differenziata, di la
1: ma
0: verità.
1: Questa cosa qui è una fake news, cioè io la so fare la differenziata.
0: Ah, ok, va bene, allora quindi smentiamo.
1: Smentiamo.
0: Tranne solo... l'umido, però il resto
1: ma
0: lo so.
1: Ma perché ho paura del cinghiale che quando scendo con l'umido mi aggredisce?
0: Ho capito, e quindi continua a non
2: lei
0: fare.
2: La fa in maniera differente.
0: Differente.
1: La mia differenziata è differente.
0: Antonio Mezzancella ancora con noi, buon maestro, buon pomeriggio. Lo possiamo chiamare maestro Antonio?
2: No, chiamami Antonio.
0: Però hai notato che col tempo tutti ti chiamano maestro?
2: Sì, con la vecchiaia.
0: Con la vecchiaia, la maturità artistica.
2: Di vita.
1: Eccellenza.
0: L'eccellenza.
2: Sua maestà.
0: Sua maestà, santità. Allora iniziamo questa puntata e ringraziamo come sempre in regia colui che ci sopporta e supporta, Peppe Verdele. Poi ringrazieremo a fine trasmissione tutta la squadra, ma iniziamo a parlare di libri. Sì, lo so, è un tema particolare per questa trasmissione, visto che non parla mai di cultura, però parliamo di libri perché, cara Chiara? Perché a partire da oggi fino al 18 di maggio torna a Torino la più importante fiera del libro e della cultura, che quest'anno si intitola Il mondo salvato dai ragazzini.
1: Beh, mi sembra un bel tema.
0: Molto.
1: Avrei aggiunto e dalle ragazzine, ma sapete che io sono puntigliosa su sta roba.
0: Beh, ragazzi, sia inteso, sia inclusivo, ragazzini.
1: Non
0: ragazzine.
1: Facciamo il maschile sovraesteso.
0: Ma tu sei una di quelle, fa tutto? Saluta
1: no,
0: tutto?
1: Io dico sempre
2: ragazzine.
1: Quando sva, ma solo perché mi ricordo le mie origini napoletane. Senti, tutti quanti.
0: Ah, ecco, quella allora.
1: Senti come è tondo.
2: Come si belle grisce.
1: Esatto.
0: Capito.
1: Esatto.
0: Parliamo appunto di ragazzi, di libri, di cultura, e visto che c'è la Fiera dei Libri di Torino in cui Radio 2 è presente, sarà presente,
2: sì.
0: È già presente a partire da oggi, avete sentito anche con Savino Zaba in diretta proprio dal Salone del Libro, parliamo di libri, perché prima o poi, dico almeno una volta nella vita, ognuno di noi avrà letto un libro che più o meno l'avrà indottrinato, comunque lo avrà in qualche modo, come dico sempre io, dato una sorta di scossa, no?
1: Sì,
0: emotiva.
1: Sì, certo.
0: Quindi volevo chiedere, partendo da Chiara, qual è il libro, quanti ne hai letti i libri tu?
1: Troppi.
0: Ma qual è, c'è
1: Siamo
0: stato un libro
1: migliaio,
0: che
1: credo,
0: che
1: ha, migliaio in su,
0: ti ha dato un attimo, come dire,
1: guarda, te ne dico
0: scossa,
1: due,
0: eh?
1: La storia infinita di Michael Ende, l'ho letto e riletto e riletto e riletto e riletto
0: senza capirlo, è incredibile, più di una volta,
1: non dovevo capire, no, era stupenda l'edizione doppia con i capilettere, colori diversi, era una meraviglia. Io facevo finta di essere Bastiano col tramezzino sotto le coperte, questa storia di Atreyu, pelle verde, che salva Fantasia dal nulla. E poi anche Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino, che ha tutti incipit diversi di romanzi in stili diversi, ma ha aperto un mondo.
2: Però la domanda è anche questa: tu prima hai letto il libro, poi hai visto il film o viceversa?
0: Ah, certo.
2: E come è stata l'impressione?
1: Allora, l'ho letto che ero molto piccola, ma prima ho visto il film. Credo di aver visto prima il film, ho preferito il libro come quasi sempre.
0: Sempre così. Tranne Harry Potter, forse tranne Harry Potter,
2: È vero.
1: Vero,
0: anche,
1: vero,
0: forse tranne anche se gli anelli, devo dire che è stato reso molto bene a livello cinematografico. Il maestro Mezzancella invece, qual è il libro?
2: Io sdrammatizzo dicendo Il dizionario dei sinonimi e contrari,
0: che ancora non ha imparato, vediamo.
2: Esatto.
1: Beh, sinonimi è la parola più difficile da dire.
2: Un sinonimo di sinonimo,
0: forse tranne Harry Potter,
2: È vero,
1: e anche, vero,
0: forse tranne, anche se gli anelli, devo dire che è stato reso molto bene a livello cinematografico. Il maestro Mezzancella invece, qual è il libro?
2: Io sdrammatizzo dicendo Il dizionario dei sinonimi e contrari,
0: che ancora non ha imparato, vediamo.
2: Esatto.
1: Beh, sinonimi è la parola più difficile da dire.
2: Un sinonimo di sinonimo, volevo trovare.

0: Quindi a sto punto, ma chiediamolo agli ascoltatori, esatto, e ascoltatrici di Radio 2, qual è il vostro libro, il vostro libro della vita, quello che vi ha dato una scossa, come dice
1: Bartolo. Tomo,
0: esatto. Dici titolo e perché al 348 7300 200.
2: Come sempre, messaggi scritti se volete, apprezziamo anche i vocali.
3: Ma ti delegare il nuovo programma di Radio 2.

0: Benson Boone, Beautiful Things, 18:10, Radio 2, Mattia Legare. Stiamo parlando di Liwi in onore appunto del Salone del Libro di Torino, che parte oggi fino al 18 maggio, di cui Radio 2 insomma sarà una delle protagoniste. Abbiamo chiesto agli ascoltatori al 348-7300-200 di menzionarci anche con messaggi vocali, se lo volete, il libro che in qualche modo vi ha dato la scossa, vi ha cambiato la vita, perché i libri cambiano la vita.
1: Assolutamente sì. E infatti io qui Alessandra da Monza ci cita uno che io avevo dimenticato, ma ecco, a casa mia ci sono due scaffali pieni perché è il maestro indiscusso Stephen King, It. Lei dice che lo rilegge periodicamente, quindi questa terapia dell'orrore.
2: Orrore. Sì, da una scossa vera.
0: Sì, beh, in quel senso paura. Sì.
1: Ma ci dicono anche inaspettatamente i ragazzi della Via Pal. Dice aiuta a capire tante cose da adolescente, bisognerebbe leggerlo nelle scuole, ci dice Giorgio.
0: Giorgio, con la dizione perfetta della nostra chiara Giorgio. Anche Fontamara, io Ignazio Silone mi ha scosso, è anche l'Ulisse di Joyce, lo so, è pesantissimo, però io consiglio a tutti di leggere quel libro, perché veramente una volta...
1: È vero, non l'abbiamo chiesto a te. Aspetta, se l'Ulisse di Joyce è stata la tua svolta, ora capisco tante cose.
0: Sì. Poi sono andato a decrescere, poi mi sono rifatto con i topolini. Per compensare un po' la pesantezza.
1: Perché quello è flusso di coscienza. Io ho provato, The Dubliners è ancora comprensibile, ma l'Ulisse, insomma, un bello stomaco ci vuole.
0: Come si chiamava lui? Leopold Bloom?
1: Sì, Bloom.
0: Maestro conosce Orlando. Va bene, ci fermiamo un attimo, raccogliamo tutti i vostri vocali, continuate a dirci qual è il libro che vi ha cambiato la vita. 348 7 300 200.

0: Peter Richisa, I Can't Wait, 18 e 18, Radio 2, Mattia Legare. Allora, stiamo parlando di libri in onore del Salone del Libro di Torino, in cui Radio 2 insomma sarà presente e attiva. Vi stiamo chiedendo, voi ascoltatori, di iscriverci al 348-7300-200, il libro che vi ha cambiato la vita. Tanti vocali, ne ascoltiamo uno, sentiamo chi è il primo.
1: Buonasera ragazzi, Cecilio da Napoli. Dunque, sì. I miei libri...
2: Sì. Un sacco.
3: Sono tanti.
1: Fratelli Karamazov, Dostoevskij, ma Dostoevskij andrebbe letto tutto.
0: Sì.
1: Franz Kafka, Il processo.
0: Ah, bello Il processo.
1: Poi. Toni Morrison, amatissima, sì. Un libro che ho amato alla follia.
0: Sì.
1: E La luna e falò di Cesare Parisi.
0: Vabbè, ciao. Uno, grazie Gima, è uno, ne abbiamo chiesto uno.
3: Ma sai che c'è? Che per i lettori e le lettrici accanite è molto difficile scegliere uno.
0: Uno ce n'è che ti ha cambiato, ti ha dato la svolta.
3: Infatti ci dice un ascoltatore che per lui è stato Milan Kundera l'insostenibile leggerezza dell'essere, perché grazie a quel libro ha cambiato vita, ha deciso di cambiare completamente il suo percorso, ce lo dice Damiano, grazie per la confidenza.
0: Damiano, quale percorso hai intrapreso dopo la lettura del libro?
2: È meglio o in peggio?
0: È andata bene o è andata male?
3: Penso bene, dai.
0: Speriamo, Damiano.
3: Avrebbe detto. Ma comunque, visto che si parla di libri e di cultura, abbassiamo un po' il livello, perché io, siccome so che qui Mezzangella era proprio bramoso di sentire una mia classifica.
2: È venuta apposta.
3: Io ho preparato una classifica, sigla...
4: La

0: Allora, abbassiamo il livello e andiamoci a capare i libri meno venduti di sempre.
1: No, ma c'è una classifica dei meno venduti.
0: Certo, è stato difficile da trovare, ma sono dati appunto conservati negli archivi, perché scrivere un libro è difficile, ma trovare qualcuno che lo compri è fantasy.
1: Beh, non è facile, sì.
0: Allora, al terzo posto con 10 copie vendute.
1: 10? No, non lo voglio sapere.
0: C'è I miei allenamenti di Barti Colucci. La storia
2: dei
0: di un
2: familiari
0: conduttore
2: stretti.
1: Però no, non ho ancora pubblicato, ma ho 10 ordini, hai ragione.
0: Allora,
1: sì,
0: la storia di un conduttore radiofonico che fa finta di allenarsi per scattare foto compromettenti alla gente famosa.
1: Esatto, sì, tipo Harry Styles.
0: Esatto, Natalie Imbruglia, eccetera, tutte le tue millantate conoscenze.
1: Ciao Natalie.
0: Le 10 copie sono state acquistate dagli avvocati dei famosi come elemento di prova per la querela. Oh, quindi però è bene, quindi è sempre. Al secondo posto con 4 copie vendute abbiamo Sotto copertura, la doppia vita di Mario Benedetti.
1: Che salutiamo il prof
2: in casa questa classifica.
0: Mozzafiato, intellettuale di giorno e anima della festa di notte. Però Benedetto dalle 7 alle 21 è emissione per conto del sapere, dalle 21.01 alle 6.59 è emissione per conto del piacere.
1: Del piacere, vabbè, dovere e poi piacere. No?
0: Allora, le 4 copie sono state acquistate da me, da Barti, da Mezzancella e Mario Benedetto stesso.
1: Sì, sì, una se l'è comprata da numero. Confermiamo, sì.
0: Al primo posto il libro inchiesta a cura di autori vari. Questo programma non sa da fare, parla la redazione di Matti dalle gare.
1: Ecco, ecco, ecco.
0: Il dietro le quinte del programma più inutile del palinsesto radiofonico italico. Allora ci sono i retroscena di Peppe Verdelle, indagini crime su chi ha preso gli evidenziatori di Donato Moscati, un approfondimento sul multitasking a cura di Simone Calomino, il monologo comico Piamo la ride di Roberto De Idda e la splendida poesia La mia pazienza ha un limite di Laura Azzullo.
1: Laura Azzullo, esatto, sono tutti spieghiamo chi sono,
0: esistono questi
1: curatori, redazione, fanno parte del
0: regia,
1: programma.
0: Autori, costretta suo malgrado alla supervisione del volume Annalisa Montaldo, suo malgrado, l'hanno costretta e non l'hanno neanche pagata, povera Annalisa. 0 copie vendute, ma il documentario tratto dal libro è disponibile sul dark web.
1: Andate là, se vi interessa, non credo,
0: non
1: ma
0: credo. Non credo. Morale, tutti abbiamo un libro dentro e forse è meglio che rimanga lì.

0: è Il Miglio Verde, da cui poi è stato fatto anche un film.
1: Brava Cristina, stiamo parlando di libri, no. Radio 2, Mattia Legare, Il Miglio Verde, te non sei d'accordo?
2: No, Miglio sì, Verde. Il Miglio Verde è straordinario. Ecco, quella è un'altra delle occasioni in cui
3: film,
2: il libro è...
3: libro.
2: Però è una delle occasioni in cui il film, anche se non supera il libro, però, è comunque però, di un livello molto alto.
1: Molto alto, perché è difficile poi, no, trasporre il libro nel film, perché ovviamente i minuti del film sono quelli.
2: Sì.
3: Ma poi è soggettivo, cioè il libro ti apre la mente tua e tu l'hai immaginato in quel modo.
1: Esatto.
3: Se quell'altro l'ha immaginato il regista completamente diverse.
2: Sì, esatto. Poi per quanto riguarda Stephen King in particolare, siccome lui ha tutta quella introspezione dei demoni personali, delle menti dei personaggi, è estremamente difficile che vengano poi rese quelle cose sullo schermo.
1: Dovrebbe essere lui il regista dei suoi film. Pensaci Steven. Intanto
2: Steven, dai, che ci ascolti, lo sappiamo.
1: Ciao Steven, la salutiamo. Anzi, se vuoi vieni ad allenarti col sottoscritto. Se vuoi, se mai, no, dovresti ascoltarti.
3: A lui fa sicuramente piacere.
1: Sì, sì, fa piacere. Intanto, parlando di libri, c'è l'approfondimento del professor Mario Benedetto, che ci ha mandato proprio il suo approfondimento riguardo alla cultura letteraria. Prego.

0: La lettura è molto più di un passatempo. È un'esperienza che ci cambia. Quando leggiamo, in fondo, facciamo un viaggio. Possiamo attraversare epoche, entrare nella mente di persone lontanissime da noi, vivere vite che non conosciamo. Ed è proprio questo uno dei significati più profondi della lettura: allargare lo sguardo e il pensiero. Sul piano personale, leggere significa ritagliarsi uno spazio intimo, quasi protetto, in un mondo che corre velocissimo attorno a noi. Un libro ci costringe a rallentare, a immaginare, a riflettere. Non ci dà immagini già pronte, come accade spesso con gli schermi o altri mezzi. Ci chiede di crearle dentro di noi. E questo esercizio rende la mente più attiva, più creativa, più libera. Ma la lettura non è solo un fatto individuale, ha anche un enorme valore sociale. I libri costruiscono linguaggio e il linguaggio costruisce il pensiero. Più parole abbiamo, meglio riusciamo a comprendere ciò che sentiamo, ciò che viviamo e ciò che accade nel mondo. Ogni romanzo, saggio, poesia o racconto è un pezzo di umanità condivisa. Ed è per questo che momenti che citavate, come il Salone del Libro di Torino, in cui sarà presente Radio 2, celebrano queste occasioni, incontro tra idee, confronte e generazioni diverse. Poi c'è anche il piacere puro del divertimento, della lettura per farci ridere, emozionare, tenere svegli fino a tardi e sapere come finisce una storia. In un'epoca appunto di contenuti rapidi, il libro continua ad avere una forza speciale, quella di trattenerci davvero, spesso trattenere il respiro. E forse questo è il suo potere più grande: non ci offre solo storie da consumare, ma strumenti e modi per capire meglio noi stessi e tutti gli altri che sono attorno a noi.
1: Grazie, Bravo, Mario!

0: Caccia Nostra alle 18.35. Questa è Matti dalle Gare, sempre su Radio 2. Noi staremo insieme più o meno fino alle 19.30 e con voi dal lunedì al venerdì. L'ho detta tutta bene.
1: Ah, bravissima Chiara, ma tu sei puoi farci da teacher, radiofonicamente parlando.
0: Ma che dici?
1: Allora, lei che è Chiara Becchimanzi, io che sono Barti Colucci, c'è anche il maestro Antonio Mezzancella, ma andiamo a presentare l'ospite di questa puntata. In questo giovedì 14 maggio è tornato a trovarci, non so per quale motivo, il Mago Forest.
2: Grazie, wow.
0: Che onore.
2: Allora, l'onore è tutto vostro.
1: Sì, effettivamente sì, tutto nostro.
2: Ragazzi, ho rischiato di non essere qua oggi.
1: Come mai?
3: Perché stamattina mi ha chiamato la Rai.
1: Sì?
3: Mi ha detto che serviva una controfigura per Stefano De Martino.
1: Ha chiamato lei, sì.
2: Hanno chiamato me? Sì. Non so perché la voce si spalda.
1: Sì.
2: Soprattutto, insomma, beh. Sì. E quindi volevano farmi fare i pacchi a me.
1: A lei i pacchi,
2: allora ha detto, no, guarda, non posso accettare, Stefano è un amico, una volta gli ho rubato anche la fidanzata.
1: Sì, immagino, sì.
2: E quindi non vorrei che ci rimanesse troppo male.
1: Che cuore d'oro il mago, sì.
2: E allora sto qua.
1: Sto qua, ecco. Siamo poteva andare lì invece di venire qui, invece è venuto qui, Mattia Legazzi.
2: Siamo pronti per il Wow Wow Wow Quiz, sigla!
4: Wow

0: se è capace di tenere volere e ricorda la consecuzione, vuole spiegare agli ascoltatori dei Matti alle Gare come funziona il suo quiz? Diciamo che suo non è nostro.
1: Io ho capito solo quiz.
0: Immagino.
2: Si è avventurato Bartolucci.
1: Ma siamo una radio italiana.
0: Sì, italiana, consecuzio, sì.
2: Guardi,
0: sì,
2: lo spieghi a me, mago, che non ne so nulla di questo gioco.
1: Allora, adesso vi farò un indovinello, un quiz. Il più veloce ascoltatore di Rara di due che indovina la soluzione. Può scriverci. Allora, non si può parlare. E si aggiudica la red bag di Raro di due.
0: Allora, mi pare di capire, nel fuori onda ci ha detto il mago che, visto che stiamo parlando di libri, ha fatto l'indovinello su un libro.
1: Su un libro.
2: A tema letterario, perfetto.
1: Allora, attenzione. Due innamorati dal destino avverso, tra bravi e paure, han perso il verso. Lui è coraggioso, lei dolce e timorosa. Sì. Ma c'è chi vuol render la loro vita penosa.
0: Penosa, sì, penosa come la lettura che ha fatto, mago.
2: Io l'ho apprezzata invece, molto emozionante.
0: Hai capito? Qual è il libro? No,
1: è uno dei libri che ho letto anch'io.
0: Addirittura, beh, allora è l'evento.
2: Poi in questi giorni se n'è anche parlato.
0: Fermati là. Voi, amici di Radio 2, avete indovinato, avete capito qual è il libro che si cela all'interno dell'indovinello del Wow Wow Quiz del Mago Forest? Sì, allora siate più veloci, mi raccomando, scriveteci la soluzione a quale numero, mago?
1: 3487 300 200.
0: Bravissimo, bravissimo, guardi. Guarda, non c'è anche la canzone, chi c'è ora? Dai,
1: Post Malone, Morgan Wallen, I had some time.

0: Wall and Had Some Help. 18:40 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo state cercando di risolvere il Wow Wow
1: Quiz. L'hai detto peggio di me.
0: Sì, assolutamente. Mago, lei l'ha detto molto meglio di me. Infatti, ricordiamo che qui con noi, oltre a Chiara Becchi Manzi, c'è anche il Mago Forrest.
2: Grazie, sì, grazie.
0: Di cosa? Grazie.
2: No, grazie dell'applauso finto. Finto come infatti, moneta da 3 euro. Sì.
3: Vabbè, ma noi siamo molto onorati di averla qua. Mago, sa che è costretto a rimanere fino a quando lo decide Barticolucci?
2: Sì, anche perché mi hanno bloccato fuori il parcheggio. Mi ha messo uno la macchina in doppia fila. L'altro giorno l'ho messa io in doppia fila, questa volta mi hanno fregato.
3: È il karma.
0: Giustamente, mi dice Chiara, è il karma. Allora, avete indovinato, cari ascoltatori? Vedo tantissimi messaggi al 348-7300-200 con la soluzione dell'indovinello del mago che verteva appunto su un libro famoso, visto che oggi stiamo parlando di libri in occasione anche del Salone del Libro di Torino.
2: Volete risentirlo?
0: Ma dai,
2: Due innamorati. Sì. Dal destino avverso.
3: Beh, un po' più veloce può andare la seconda.
2: Tra bravi,
3: volta.
2: Paura, hanno perso il verso.
0: No, troppo.
2: Lui è coraggioso, lei è dolce e timorosa.
0: Sì.
2: Ma c'è chi vuol rendere la loro vita penosa.
0: Penosa. Bene. È abbastanza chiaro, eh?
3: Vabbè, sì, è facilissimo. Dai. È chiaramente Romeo e Giulietta.
0: Bravissima,
3: no?
0: Chiara, poi dice.
2: No!
0: Non è Romeo e Giulietta. Molti ci scrivono. Il nome della rosa, no, non è il nome della rosa di Umberto Eco.
3: Come può essere il nome della rosa?
0: Magari un riferimento, non lo so.
2: Ascoltando Radio 3, magari.
3: No, sì. Ma sai che spesso ci capita che qualcuno ci scrive a questo numero pensando di parlare con altre radio.
0: Vabbè, sì. Siamo sempre una grande famiglia, la RAI, Radio 1.
2: Salutano Mara Veniere, noi la salutiamo. Sì, ciao, sì, Mara. Sì.
3: Rispondono a domande che non gli abbiamo fatto, è molto esilarante.
0: Ma ci scrivono anche addirittura, potrebbe essere il libro L'Odissea, no, non L'Odissea, ma vabbè, la soluzione ce l'ha da Virgilio da Mestre in collegamento telefonico.
2: Pronto, Virgilio?
3: Chi se non tu con questo nome?
0: Virgilio?
4: Sì, ciao, buondì.
2: Ciao, buondì. Virgilio. Come va, Mestre?
4: C'è vento? Piove. Brutto, c'è
2: vento. Porca miseria, qua c'è il sole, qua c'è il sole. Ma c'è vento, Mestre?
4: Beati voi, qui c'è il piove, c'è il vento.
2: Vabbè, ma il vento porta via la pioggia e poi arriverà il sole anche a Mestre.
4: No, c'è vento e pioggia e basta.
2: Carissimo.
4: E questo va bene fino a... le previsioni sono così fino a sabato.
2: Va bene, Virgilio. Grazie, lui è anche meteorologo.
3: Certo, ho voluto fare l'aggiornamento meteo.
2: Caro Virgilio, qual è la risposta esatta?
4: I promessi sposi.
0: Ah, certo, bravo Virgilio. Come è importante, come diceva la nostra Chiara.
3: Da bravo Bate ci hai dato la risposta giusta.
0: Virgilio, sarei omaggiato con la Red Bag di Radio 2. Siamo contenti. Se vuoi, puoi salutare qualcuno.
4: Potrei salutare i miei figli, ma non so se li ascoltano a quest'ora, sono tutti occupati.
0: Vabbè, tu salutali, puoi far ascoltare la replica della puntata su Replay Sound.
4: Nessuno ha ripreso, sì. Certo.
0: Quindi li vuoi salutare?
4: No, volete spiegarmi perché sul 202 non vi si vede?
0: Ah, sul 202, no, in realtà non ci si vede, ma c'è una bellissima immagine colorata, non so se la vedi.
2: Perché io non mi sono truccato, allora.
0: Perché il mago
4: mi piacerebbe vedere questa banda di matti anche
3: dal vivo.
0: Hai ragione,
4: guarda, dal vivo.
3: È che siccome già vi diamo abbastanza fastidio ascoltandoci, vederci anche secondo me sarebbe un po' troppo
2: uno
3: per
2: shock,
3: il paese.
0: Un aggravio, quindi presto forse andremo in onda, non ti preoccupare, grazie di averci.
4: Uno shock.
0: Sì, sì.
4: Non volete farci uno shock, va bene.
0: Esatto. Virgilio, ti salutiamo, ti abbracciamo, salutiamo tutto il Veneto e tutta Mestre.
4: Grazie.
2: Ciao,
3: ciao Virgilio.
5: Matti da Legare. Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: di Pezza Porno ci ha ricordato una canzone degli anni 90, Prozac più acido acidale.
1: Ed è sicuramente un bel ricordo, sì, perché assolutamente quella sonorità ci piaceva tanto.
0: Bellissima,
1: tanto,
0: complimenti alle bambole di Pezza. 18:47 Radio 2, Mattia Legare, abbiamo parlato di libri, ma ora ci spostiamo sul sociale, no? Sugli appelli della nostra Chiara.
1: Certo, che in un certo qual modo questa sera sono collegati a un evento come il Salone del Libro, agli eventi in generale, comunque a condividere gli eventi con altre persone.
0: Esatto,
1: ecco,
0: che detta così sembra una cosa garbata, ma c'è giustamente un po'
1: di rosicamento,
0: un po' di acido acidacchio.
1: Acido acidacchio, perché io non rosico mai, chiaramente, sono minimamente rosicona,
0: ma no. Sentiamo l'appello della nostra Chiara, vai.
2: Oggi sono qui per fare un appello urgente, perché c'è una categoria di persone che arriva quando tutto è già iniziato. È iniziato il film, è iniziato lo spettacolo a teatro, il pilota dell'aereo ha cominciato a decollare. Sì. Luci spente, silenzio, equilibrio raggiunto e poi scusi. E io mi alzo, scusi, e si alza anche quello accanto a me, e si alza tutta la fila, una coreografia collettiva che nessuno di noi ha provato ma che tutti conosciamo. Sì. Passaggi laterali, ginocchia, sulle chiappe, chiappe sulle ginocchia, passaggi laterali, gambe incastrate. Strade, gente che si piega come se stesse evitando un ostacolo invisibile, ma lui passa con calma perché non ha fretta, ormai è in ritardo, tanto vale farlo bene.
3: Aspettiamo.
2: Il problema non è arrivare tardi, ma pretendere che gli altri si adattino. Sì. E poi la frase finale, non mi sono perso niente, vero? No, non ancora, mio caro. Quindi rifletti, arriva prima oppure aspetta? Perché la fila è una comunità e prima o poi potremmo decidere di buttarti fuori a calci. Sei arrivato tardi, non te lo vedi il film, non te lo vedi!

0: Eddie Brock, bel venerdì, perché all'interno del suo testo ha messo Mattia Legare. Grazie Eddie, ho chiesto io, non pensavo lo facessi. Grazie.
1: Beh, ma è un grande onore, tra l'altro Eddie Brock che si allena con Marti Colucci.
0: Ciao Eddie, sì,
2: noi
0: faccio,
2: lui.
0: Con lui faccio solo pettorali, sì, solo pettorali. Va bene,
2: le braccia sottili, le gambe sottili, ma
0: solo pettorali, sai, di quelli che salivano in palestra e avevano le gambe
2: i piccioni.
0: I piccioni,
2: i piccioni.
1: Sì, sì, sì.
0: È arrivato il momento, hai Mattia alle gare, di citare anche oggi la notizia, la matta del giorno. Sigla, vai.
3: La notizia
0: ragazzi, siete mai stati a Montecatini Terme?
2: Sì.
1: Sì. Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata a Montecatini?
1: Tanti, tantissimi anni.
0: Siamo
1: fa.
0: Sicuri?
1: Sì, sì.
0: Non sei stato ultimamente, l'ultimo weekend di Antonio?
2: No. 7-8 anni fa.
0: 7-8 anni fa, siamo sicuri. Confermiamo. Sì, sì. Peppe Verdelli in regia, sei stato ultimamente lì? No, neanche. Roberto De Ida, sei stato lì? No, no, faccio questa indagine. Perché un ristoratore, insomma, ha ospitato 3 ragazzi a pranzo. Mm. Ok. Beh, hanno ordinato bistecche contro bistecche, insomma, tutta materia culinaria di alto valore, nonché di alto prestigio. E alla fine cos'è successo? Quando dovevano pagare il conto di ben 250 euro.
1: Vento? Hanno fatto,
0: hanno
1: il vento.
0: Fatto il vento, hanno fatto il vento. Hanno,
1: no,
0: fatto il vento. Sì, hanno fatto il vento. Quindi lui ha mandato un messaggio su Facebook del locale dicendo esattamente: sappiamo chi siete. Venite a pagare. Venite a pagare. Poi è stato contattato dal telegiornale locale. Lui ha detto: non so chi siano i ragazzi, l'ho scritto questo messaggio solo per spaventarli. E quindi alla fine. Perché era una notizia matta? Perché alla fine nessuno si è presentato a pagare il conto di questo povero ristoratore.
1: Prevederlo.
2: O non avevano Facebook.
1: Erano 3 ragazzi, bravo, che non avevano Facebook.
0: Infatti, provi con Instagram, TikTok, faccio un balletto, venitemi a pagare. No, non so, magari funziona così.
1: No, però non si fanno queste cose, ragazzi.
0: Tu non hai fatto vento.
1: Ma no, ma non si fa il
0: vento.
1: Se devi fare il vento, almeno 500 euro di sera.
0: Almeno, no, pagate i pranzi leggeri. Stiamo scherzando.

0: di Jenny Dracula, 19.00 puntualissimi, Radio 2, Mattia Legare in questo giovedì 14 maggio. Beh, allora ragazzi, tra i tanti eventi che si susseguono in questi giorni, tra cui il Salone del Libro di Torino, ricordiamo Radio 2 sarà presente fino al 18, c'è anche l'Eurovision Song Contest, stasera c'è in diretta sempre da Vienna la semifinale, mentre sabato 16 si terrà la finale.
1: E noi abbiamo qui uno dei grandi protagonisti di questo evento, tutto italiano questo protagonista, Sal Da Vinci, che è in collegamento con noi.
0: Sal, ci senti? Sal,
2: no, ragazzi.
0: Sal Da Vinci e Mattia Legare qui.
1: Bravo.
0: Su Radio 2.
2: No, grazie, grazie a tutti, un saluto da Vienna e da tutta Radio 2, in particolare a tutti gli ascoltatori di Napoli, di Caserta, di Afragola, di Secondigliano, di Arzano.
3: Sì, abbiamo capito.
2: E se posso, un grande abbraccio a tutti gli amici del villaggio Coppola, che ringrazio per la fornitura di zizzone che mi mandano.
3: Beh, buone, buone. Sì,
2: quanto mi mancano le zizzone napoletane qui a Vienna. Sì. Sento la lontananza della mia città.
0: Vabbè, scusa, Sal.
1: Sta piangendo, Sal. Addirittura.
0: Sta piangendo, Sal. Sal. Sì.
2: Non sono mai stato fuori da Napoli e mi trovo qui sul lungomare di Vienna e mi manca così.
0: No, Sal, a parte che domenica torni, quindi non è che dici starai esiliato. Ma poi c'è il Danubio, è un fiume quello lì.
2: Sì. Insomma, mi pare facile a voi stare qui una settimana. Sono tre giorni che non mangio.
0: Tre giorni che non mangi? Come mai, scusaci, perché non mangi?
2: Ma che ne so, qua il cibo ha nomi strani. E da quando sono arrivato che provo a ordinare la loro famosa bistecca, la Sinner Sitz.
0: No, non è così.
2: Ma
0: vabbè,
2: puntualmente mi mettono la TV sugli internazionali di tennis.
0: E
2: mi servono una birra a fiumi.
0: Sì.
2: Ma per fortuna è questa birra.
1: Quindi sta anche un po' brillo lei, ora capisco.
2: Ma per fortuna la musica mi sta aiutando a non sentire la fame.
0: Sì.
2: E ho messo sul foglio la mia fama.
1: Wow. L'ho
2: messo nella musica.
0: Ah, ma è una canzone nuova, Sal Da Vinci in diretta da Vienna, qui ai Matti alle Gare su Radio 2. Sentiamo una nuova canzone, vai.
2: È cominciato con un ordine normale. Io che volevo solo un piatto da mangiare. Sì. Ma puntualmente, quando chiedo al cameriere

0: Bravo Sal, grazie,
1: meraviglioso.
2: Radio 2 Matti da legare.

0: Roy Starman, 19.06, Radio 2, Mattia Legare. Tanti messaggi a 348-7300-200 di complimenti per il nostro Saldavinci in collegamento da Vienna, che è ancora qui. Sal, ragazzi, ci senti?
1: Ragazzi, che dire, io sono emozionatissimo, non ce la faccio.
2: Sal, ma lo sai che io ti seguo dai tempi di Scugnizzi? Io sono venuta a vederti a teatro prima. Sì, grazie di essere qua, è un grande onore per me.
1: È un'emozione grandissima per me, proprio più grande dell'emozione, più grande di Posillipo, di non lo so, dove Suvi e tutto, grazie.
0: Chi vuoi salutare in particolare?
1: Allora, saluto Ciro, la pizza, quella che la fa sottile, ma non troppo sottile, il bordo sempre grosso.
2: Ma imbottito il bordo, imbottito. Però, certo,
1: sembra imbottito.
0: E poi vogliamo salutare Napoli?
1: Salutiamo tutta Napoli, tutti Napoli. Grazie, soprattutto i napoletani all'estero che mi stanno votando tantissimo, grazissimo, grazie.
0: In bocca al lupo a Saldavinci per la finale dell'Eurovision, noi torniamo fra poco con i Matti da Legare.
3: Nosotros somos Mati da Legare, Radio 2.

0: Coez, ci vuole una laurea per ascoltare questo programma, aggiungerei io, i Pazzi alle Cariche, qui su Radio 2, 19:13, giovedì 14 maggio, e è arrivato il momento di dispensare consigli, ma non consigli qualunque, consigli d'amore con la nostra Chiara.
1: Noi abbiamo parlato del Salone del Libro, di libri, di cultura, come non andare ad approfondire il manuale per la coppia che scoppia.
0: Esatto.
1: Anche perché il mio pizzicagnolo me l'ha chiesto, mi ha mandato un messaggio WhatsApp, ha detto: ma puoi per favore ridare i consigli?
2: Quindi, allora,
0: se te l'ha chiesto lui, allora.
1: A beneficio di Ermenegildo, il mio pizzicagnolo.
0: Pizzicagnolo che tradotto in italiano sarebbe?
1: No, il pizzicagnolo è italiano, pizzicarolo è romano.
0: Ah, pizzicarolo è romano, è vero.
1: Pizzicagnolo, gastronomia, carciofini, pomodori secchi.
0: Si usa poco nel per
1: sì, scusate, vabbè, pizzicagnolo, sei ignorante, cerca di vocabolare dei sinonimi di Pretagella.
0: Più che altro non abita Ostia, capito?
1: Vabbè. Allora, questi consigli per relazione al capolinea, torniamo ancora una volta all'immenso lavoro della celebre saggista contemporanea Clara Beckmann.
0: Sì, che è Chiara Beckmann.
1: No, non è vero, non ha nulla a che vedere con me. Autrice di opere fondamentali come Sei libera di scegliere, basta che scegli quello che avrei scelto io.
0: Esatto.
1: La convivenza spiegata ai sopravvissuti. E audio di 7 minuti, terrorismo relazionale.
0: Beh, 7 minuti sono troppi, ragazzi.
1: Una donna troppo avanti per il suo tempo, infatti lasciata indietro da tutti. Andiamo al primo consiglio, dal capitolo Passione e logistica, il desiderio tra due stendini.
0: Sì.
1: Lo stendini è un grande dramma della coppia. Per mantenere viva la passione, provate a vivere un appuntamento romantico senza mai parlare di bollette o umidità sui muri.
0: Provateci.
1: Se resistete più di 8 minuti, che tra l'altro è più del vocale che ti ha mandato di qui sopra, siete anime gemelle.
0: Sì.
1: Voi riuscite a parlare
0: di... Non ancora.
1: Vedi, è per voi. Antonio, sì. Vedi, Barti, devi lavorare. Allora, dal capitolo Empatia selettiva arriva il consiglio numero 2. Allora, se il problema dell'altro ti sembra sempre esagerato, ma il tuo richiede immediatamente una task force ONU, non siete una coppia, siete due comunicati stampa, no? L'empatia non è aspettare il proprio turno per avere ragione, capito, Claudio? No, lo dico sempre.
0: Claudio, il ragazzo di Chiara che noi accogliamo e abbracciamo fortemente. Sì. Forza, Claudio.
2: Dai, siamo tutti.
1: L'ultimo consiglio, la spartizione domestica, comunismo teorico. Ho detto comunismo, mio Dio, ma è una cosa legata alle coppie. Monarchia pratica, per vivere serenamente insieme, ricordate che dimmi cosa devo fare non è collaborazione, è customer care. Se devi anche assegnare i compiti, tanto vale fare pure le pagelle.
0: Va bene, allora sempre invito a Claudio.
1: L'amore non finisce quando smettete di desiderarvi, finisce quando uno parla come un essere umano e l'altro risponde come l'assistenza clienti.

0: Florence and the Machine, Shake It Out. Matti dalle gare su Radio 2 alle 19:19. Io che sono Chiara Becchimanzi, lui che è Barti Colucci, e oggi Antonio Mezzancella con noi.
1: Grande Antonio, facciamo un applauso ad Antonio, è sempre un piacere avere.
2: Grazie,
1: veramente un piacere.
0: Adesso c'è un momento, Antonio, che tu ricorderai forse, perché noi ogni tanto qui a Matti dalle gare, anzi quasi sempre, abbiamo l'esigenza di volgere lo sguardo al bello, visto che le notizie, diciamo, delle prime pagine, che riempiono le prime pagine, non sono mai belle. No. Noi abbiamo un nostro partner in crime che ci trova le belle notizie.
1: Il nostro Indiana Jones della cultura, il nostro professore Mario Benedetto, che puntualmente le va a scovare e ce le riferisce, come nel caso anche di questa puntata. Prego, prof.
3: Eccoci cari amici, bentornati nello spazio delle buone notizie. Grazie. Che continuiamo a cercare in giro per il mondo e nel nostro paese, appunto per ricordare che c'è del buono sempre intorno a noi. Allora, partiamo da una bella notizia che riguarda il Tamigi. Pensate che negli anni 50 questo fiume era così inquinato da essere considerato biologicamente inesistente quasi. Oggi invece, grazie a una serie di interventi mirati, questo fiume è tornato a ospitare oltre 125 specie di pesci e quindi ha visto un ritorno e una popolazione delle sue acque, quindi del buono sempre intorno a noi. Allora, partiamo da una bella notizia che riguarda il Tamigi. Pensate che negli anni 50 questo fiume era così inquinato da essere considerato biologicamente inesistente quasi. Oggi invece, grazie a una serie di interventti mirati, questo fiume è tornato a ospitare oltre 125 specie di pesci e quindi ha visto un ritorno e una popolazione delle sue acque, quindi fa pensare che nel rispetto di uno sviluppo

0: in Cile, perché si sta lavorando proprio in questo paese alla creazione di una nuova area naturale protetta in Patagonia, ed è pensata proprio per salvaguardare degli ecosistemi unici con specie a rischio, ed è un progetto che copre, diciamo, tra i più importanti degli ultimi anni, centinaia di migliaia di ettari, quindi migliaia di ettari di spazi in più per buone notizie, appunto, e buona condivisione e di esperienze e di vita in un ambiente, come dire, sereno e salubre. Arriviamo poi ancora più lontano, arriviamo in Kenya, perché qui è stato ampliato uno dei più grandi spazi riservati ai rinoceronti, uno dei più grandi nel mondo, intendo, e ci sono dei programmi mirati di protezione intensiva e antibracconaggio che hanno consentito a questa specie di, diciamo, preservarsi e di continuare a popolare queste meravigliose terre, quindi un bene per loro, ma anche un bene, appunto, per queste terre che possono essere raggiunte da più turisti e possono alimentare una bella, felice e sana convivenza tra uomo e animale in un ambiente sempre più sereno. E queste sì che sono le buone notizie che vogliamo dare, che continueremo a darvi.
1: Viva grazie prof, viva i rinoceronti, i pesci e soprattutto, come sempre diciamo qui a Mattia Legare, tutti gli animali a cui noi siamo affezionati. Intanto Lady Gaga, Deci, Runway.

0: benvenuti sul Zagadà. E questa ci stava, ragazzi? Ci stava?
1: Gettone!
0: Signorino, signorina, attenzione. Facciamo un applauso ad Antonio che è al centro del Zagadà senza cadere.
2: Finché non scivolò.
0: Voglio salutare tutti i giostrai d'Italia, perché è una categoria che spesso non viene menzionata, ma devo dire quelli che mi hanno dato il là personalmente, poi inserire questo
3: avete mestiere. Fatto il danno, giostrai.
0: Se avessi avuto un Zagadà anch'io non sarei qui, ecco, visto.
2: No, saresti in giro per l'Italia e per il mondo.
0: A dire giovane la cassa.
3: Sai che io il Zagadà avevo troppa paura del Zagadà, non ci salivo mai?
0: No, ma poi hai frequentato il Zagadà un po'
3: sì,
0: di volte.
3: Sì, un po' di volte, sì, dai. No. Ma da adulta però, da ragazzina adulto. No. Sono una fifona.
0: Va bene, è un modo anche.
2: Io non riesco più a fare l'altalena.
0: Perché?
2: Mi dà fastidio. L'altalena, cioè al parco. Figurati il Zagadà, perché ci risalgo sotto.
0: Anche perché le altalene, maestro, sono per i bambini. No, esatto, no, volevo informarla, non sono per gli adulti.
2: Ecco perché,
0: forse non c'entrava neanche.
3: Vabbè, va, leviamoci su, diamo spazio al GR, a Caterpillar, che è ora.
0: Dobbiamo salutiamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio 2 Mattia Legare per i tanti messaggi al 348 7300 200. Come sempre non potevamo mandarli in onda tutti, però vi ringraziamo a prescindere,
3: sì, per
0: l'affetto,
3: l'elenco dei libri bellissimo che ci avete inviato.
0: Esatto, Salone del Libro di Torino, presente Radio 2, vi lasciamo, come dice appunto Chiara, al GR

0: Becky Manzi.
1: Io che sono Chiara Becky Manzi e tu che sei Barti Colucci.
0: E alla nostra destra lui che è Antonio Mezzancella. Per Bertelli in regia. Chi abbiamo la parte tecnica? Cristina Santi, ciao Cristina, grazie. Roberto Dida, nostro curatore, Donato Moscato, Moscati, Simone Calumino, Laura Zullo, tutta la crew dei Matti alle Gare. Come sempre vi auguriamo una buona serata in compagnia di Radio 2 e mi raccomando, domani dalle 18 alle 19.30 ascoltate Radio 2 con il meglio dei Matti dalle Gare. Ciao!
1: Ciao! Ciao.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: 2-2.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato a una cagnolona che ho visto l'altro giorno. Era un pomeriggio caldo e lei se ne stava sdraiata addosso al bancone di un bar, appena sotto la cassa, gestita dalla sua compagna umana, che stava dicendo al telefono, forse a un'amica, che la cagnolona starebbe meglio per un po' con la madre, perché a trascorrere tutto il giorno in quel bar di certo si annoia. Sarà poi vero, mi chiedevo. La cagnolona, immaginavo, si sentirà invece rasserenata dalla presenza della sua umana di riferimento, e pazienza se non succede un granché. E mi sono messa a pensare ai canili e alle facce dei cani che vedo nelle decine di post in cui inciampo durante la settimana, alle loro espressioni, alla loro tristezza, alla loro voce disperata che si accavalla alla disperazione di altre bestie abbandonate. E ho continuato a pensare alla noia, al caldo, al dolore che circolano nel mondo come merce libera dai dazi e da confini che ne impediscono il passaggio e che toccano prima o poi a tutti, umani e non umani, e a come per questo dovremmo avere compassione gli uni degli altri, cosa che ai non umani riesce molto meglio che non a noi, il che, se ci pensate, non è poco.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Buongiorno Natasha Lusenti, senti tanto o tantissimo la mia mancanza, e perché proprio tantissimo?
0: Tantissimo Matteo, buongiorno, perché non
2: anche
0: ci sei?
2: Io la tua.
0: Sei nello studio di Roma.
2: Sono nello studio di Roma da via Asiago, ma prometto che non è definitiva questa cosa, assolutamente no. Anche tu però sei stata in giro questa settimana.
0: È
2: ci
0: vero.
2: Siamo divertiti un sacco io e
0: parecchio.
2: Te, benché separati.
0: È vero.
2: Ma niente al confronto della prossima ora e mezza insieme su Rai Radio 2, in cui ci divertiremo tra tanto e tantissimo, sempre di più. State con noi.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Emma con Orcomi con Vacci Piano su Rai Radio 2. Buongiorno da Natascia Lusenti e Matteo Osso. Good morning Radio 2. Weekend 6-5 minuti e quasi 6, perché 6-6 minuti, diciamo, arrotondiamo per eccesso. Io poi sull'arrotondarmi sono abbastanza bravo, mi viene spontanea questa cosa. Natascia Lusenti invece, star internazionale, che va agli internazionali di tennis e, fa, e scopre delle cose.
1: Sì, no.
0: Internazionali anche quelle.
1: Sì, non ero a Roma ieri né nei giorni scorsi, però.
0: Ma meno male,
1: idealmente,
0: per due ragioni, Natascia Lusenti.
1: Sì.
0: La pioggia torrenziale.
1: Eh sì.
0: Una cosa che veramente io a Roma pensavo non fosse nemmeno consentita.
1: Ah, cioè, perché tu sei a Roma? Scusa, io stamattina sono un po'. No, perché tu mi confermi, Matteo Osso, che ieri intorno alle 23 it was pouring, cioè veniva giù.
0: Boring e dire niente,
1: ecco, appunto.
0: Penso che non so, le cascate del Niagara siano nulla.
1: E infatti, perché lo dico? Perché a un certo punto, durante la seconda semifinale di ieri, Dardery ha perso. Erano due gli italiani in semifinale. Dardery, che è un italo argentino, che ha fatto un exploit, ha fatto il miglior torneo della sua vita. Tanto che da lunedì sarà numero 16 al mondo. E però purtroppo è arrivato sfinito alla semifinale contro Casper Ruud e ha perso secco 6-1, 6-1. E ha chiesto anche scusa stamattina sui giornali, ci sono le sue interviste, dice: mi dispiace per il pubblico. A un certo punto uno gli ha pure urlato: abbiamo pagato! E lui gli ha detto: vuoi venire tu al mio posto? Che comunque mi sembra sempre una replica. Non è che lui volesse, diciamo, andarsene così in un'ora e poco più, ma è stato il risultato, perché la volta precedente, il giorno prima, per i quarti di finale, aveva dato tutto quello che aveva da dare due giorni prima, e era andato a dormire alle 4, perché l'abbiamo detto già qualche volta, queste partite vanno molto oltre la mezzanotte. Ieri a un certo punto, durante la seconda semifinale tra Medvedev, il russo Daniil Medvedev, e il nostro Jannik Sinner, è cominciato a piovere e la situazione era buona per Jannik. Si sperava, insomma, che andasse a finire in breve tempo. Aveva vinto il primo set, poi il secondo l'ha perso, eravamo sul terzo set e andava abbastanza bene, ma ha cominciato a piovere e vabbè, non era tanto forte la pioggia, allora hanno continuato a giocare. Poi a un certo punto si è visto che si cominciava a scivolare sulle linee, che quella non è terra, insomma, è un'altra superficie. E poi a un certo punto Sinner ha detto: scusi all'arbitra, ma dobbiamo veramente andare avanti, perché il tennis non è uno sport che si gioca sotto la pioggia. E gli ha detto, e lei fa: vabbè, ma il campo è ok. E lui gli ha detto: yes, but it's pouring, cioè diluviava. Sì. E quindi,
0: e lui, ho notato, non so se tu puoi smentire questo pettegolezzo, che non hai tergicristalli.
1: No, esatto, non hai tergicristalli, ma poi soprattutto aveva paura, appunto, di scivolare. Se scivoli ti fai anche molto male, insomma, quindi.
0: Beh, sì. Poi immagino, cioè almeno le strade erano dei torrenti, immagino che per quanto possa essere drenante, non è che fosse proprio al massimo.
1: Aveva talmente ragione che poi hanno deciso di rimandarla a oggi. È un caso eccezionale, qualche volta succede, nel senso che non ha mai smesso di piovere, come appunto dicevi giustamente tu.
0: Mai.
1: E quindi a un certo punto hanno mandato tutti a dormire, erano passate le 11 e hanno detto: ci rivediamo oggi. Quindi ci si rivede oggi, si sta sul 4-2 e c'era il vantaggio di Medvedev, che quindi potrebbe chiudere il game e andare sul 4-3 del terzo set decisivo. E in finale c'è già invece Casper Ruud, che ha battuto Dardery. Vi dico solo che Ruud ci piace per questo motivo qua: a febbraio non si è presentato al torneo di Dallas per restare accanto alla moglie Maria Galligani, che è una norvegese con origini italiane, come si evince dal cognome, che aveva appena partorito la loro bambina. Applausi. E applausi anche all'organizzazione professionistica del tennis maschile, che gli ha concesso la esenzione parentale, diciamo parental status exemption, un congedo di paternità, e quindi non ha perso punti in classifica. Bravi. Sì, il mondo del tennis è avanti in questo rispetto ad altri sport. Anche per quanto riguarda le tenniste c'è un congedo di maternità retribuito fino a 12 mesi, quindi oggi staremo a vedere. Facciamo il tifo qui su Rai Radio 2, ovviamente, per Jannik Sinner.
2: Good morning Radio 2 Weekend.
3: Te lo dice tutto.
4: Doce de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: con Me Gustas Tu su Rai Radio 2 in questo sabato 16 maggio. Good morning da Radio 2, versione fine settimana con Matteo Osso e Natascia Lusenti. Sono le 6:13 minuti e 32. Siccome è sabato, abbiamo il nostro momento di sollievo. Sì.
1: Di menefreghismo totale. Chi se ne frega, signore e signori, delle notizie che si possono anche snobbare, perché in fin dei conti quelle notizie serie ci annoiano mortalmente.
0: Beh,
1: e allora
0: diciamo
1: Natascia Lusenti,
0: ci demoralizzano sicuramente.
1: Esatto. Sono così mortifere. Allora, chi è Aidan Nix? È
0: una questione. Me l'hai chiesto già tante volte, prof, ma io non ho studiato, mi scusi.
1: E allora potresti rispondere a questa domanda: chi è Elisa Hernandez?
0: Beh, prof, mi rimanderà quest'anno, temo.
1: La rimanderò. Vediamo, domanda a piacere. Guerra fredda a Buckingham Palace.
0: Ma certamente, abbiamo appena avuto ospite la principessa Catherine Middleton, ma ovviamente voglio sapere di che guerra si tratta.
1: Mentre la principessa Catherine Middleton veniva ad imparare come si fa la mamma dalle mamme italiane,
0: sì,
1: i due padri, padre e figlio ed entrambi padri, si tirano coltelli
0: molto
1: di
0: bene
1: squindon dietro le quinte. Sto parlando del principe William e di re Carlo.
0: Sì.
1: Perché c'è una distanza che viene definita supera di gran lunga i confini di un semplice disaccordo. Questa è una
2: Pote da Orbi.
0: Sì.
1: In realtà l'insider è il parcheggiatore di Buckingham Palace.
0: Sì, come
1: lui,
0: no?
1: Lui tiene fa parcheggiare le persone che vanno lì a fare shopping
0: a Buckingham Palace. Diciamo che qualche fede,
1: perché davanti è residenza reale ma dietro il centro commerciale devono pure realizzare anche
0: fosse appropriazione del popolo, sai, quella che in questo caso trattandosi di monarchia.
1: Natascia Lusenti, sei profetica.
0: Ah sì?
1: Perché una delle ragioni, cioè la ragione per la quale William è in disaccordo con il padre è proprio il salvataggio della monarchia, cioè evitare che la gente vada lì a dire questa adesso è casa mia, fuori dai bal. Perché? Perché re Carlo vorrebbe provare un riavvicinamento con Harry.
0: Sì.
1: Mentre invece William sostiene che l'avvicinarsi con Harry sarebbe un segno di debolezza e che la monarchia non deve accettare che Harry possa aver parlato male di loro e quindi non ne vuole sapere, tant'è che non gli parla da 4 anni. E su questa cosa qua stanno litigando abbastanza, stanno discutendo abbastanza animatamente, al punto tale che si rivolgono alla parola solo in pubblico in questo momento.
0: Quindi il padre ha un cuore intenerito, probabilmente anche dall'età, forse diciamo qualche primorso sul cuore ce l'ha quell'uomo, forse sta pensando a qualcosetta che ha fatto nella vita e dice fammi chiudere i conti bene almeno col mio figlio più piccolo.
1: Aspetta che me ne vado in punta di
0: invece piedi. Invece William è nel pieno diciamo anche del suo pensiero al trono che lo aspetta e probabilmente è parecchio indurito, perché mi sembra una posizione veramente dura contro il fratello, però diciamo che posso capire che i fratelli ti danno sui nervi, sinceramente.
1: Alle volte può succedere. Non ci scegliamo i fratelli.
0: No, esatto.
1: Capita. E comunque Natascia Lusenti,
0: fondamentalmente
1: chi se ne frega?
0: Beh sì, un pochino. Totalmente. Sì, dai.
1: Della monarchia inglese.
0: È abbastanza, direi, sì. Radio 2.

0: prima combo di questo sabato mattina alle 6:22 minuti su Rai Radio 2. Abbiamo ascoltato Francesco Gabbani e Skunk Nancy. È arrivato però il momento di ascoltare anche le vostre voci, che arriveranno copiose come sempre al 348 7300 200, perché cari amici, noi oramai abbiamo abbandonato gli ormeggi dell'inverno, è ora di andare al mare, e chi se ne frega se ancora fa freddino.
1: Fa freddo, e come
0: possiamo andare? Io la prova costume la faccio vestito.
1: Bravo, mi sembra un'ottima.
2: Matteo, sei un genio.
1: Eh sì, è vero.
0: Così ho la speranza di superarla.
1: Una soluzione. Allora amici, sono uscite questa settimana le prestigiose bandiere blu, le spiagge più belle secondo un istituto con sede a Copenaghen, che ogni anno certifica la qualità di mari, laghi e approdi turistici. Tra l'altro i criteri per l'assegnazione sono rigidi e sono anche tanti, 33. Non c'è solo la qualità dell'acqua, c'è l'educazione ambientale per esempio, che mi sembra molto interessante, oppure l'accessibilità alle spiagge, che mi sembra pure delle spiagge, che mi sembra pure una cosa, diciamo, un diritto, ed è una cosa importante. E perciò superare, diciamo, tutti questi criteri e vedersi assegnati dei punteggi alti non è una cosa scontata, tanto che ogni anno c'è chi sale e c'è anche chi scende. Per quanto riguarda naturalmente l'Italia, siamo nel nostro paese, la Liguria è la prima in classifica con 35 spiagge certificate, applausi, e poi pari merito Puglia e Calabria, che sono entrambe con 27 spiagge certificate, sono quindi le regioni italiane con le spiagge più belle secondo appunto questi criteri. La Calabria in particolare, ne abbiamo parlato tanto ieri e l'altro ieri con Savino Zaba, perché probabilmente qualcuno di voi lo sa che ero ospite del programma il pomeriggio di Radio 2, perché Diletta Parlangeli è con Matteo Osso appunto a Roma.
0: Scambio di coppie.
1: Esatto. E quelle puntate erano realizzate con la Regione Calabria e con la Calabria Film Commission, e quindi abbiamo parlato tanto di Calabria, che punta molto sul turismo ed effettivamente risulta la regione più dinamica, perché in un anno ha guadagnato 4 comuni in più: Amendolara e Montegiordano, provincia di Cosenza, Falerna, in provincia di Catanzaro, e Locri in provincia di Reggio. Perciò amici, poi vi racconterò dell'altro, ma intanto voi raccontateci con messaggi scritti e vocali la vostra spiaggia del cuore italiana.
0: Manca un po' la Valle d'Aosta e l'Umbria.
1: Beh sì,
0: però io
1: siamo in Italia, facciamo così, fate i bravi e raccontateci una storia.

0: Rolling Stones in the Stars su Rai Radio 2, 348-7300-200 per rispondere al domandone del giorno che vi chiede di raccontarci la vostra spiaggia del cuore, però ovviamente non solo un messaggio scritto con due robe tipo Lignano Sabbiadoro, non va bene. Lignano Sabbiadoro perché?
1: Per quale motivo? Quella volta
0: ci sarà una storiella, una cosa particolare, del pepe, delle, insomma, delle cose un po' sporcaccione da dire, con messaggi scritti o vocali.
1: Certo, messaggi scritti o vocali, sì, io sono d'accordo. Questo per commentare insieme le nuove bandiere blu, poi ne parleremo un pochino più diffusamente. Comunque buone notizie per quanto riguarda farsi il bagno in Italia, e il GR2 arriva adesso.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 16 maggio. Oggi tempo instabile per le regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, soprattutto per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il meridione che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Terminata la visita in Cina, Trump torna a parlare di Taiwan. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Sull'Iran il capo della Casa Bianca apre ad una sospensione del programma nucleare di Teheran per 20 anni, ma non esclude esplicitamente nuovi attacchi. Sono 500 gli attivisti a bordo delle 54 imbarcazioni della Sumud Flottiglia salpate dalla costa della Turchia e dirette verso Gaza, dopo che una parte della missione era stata fermata il 30 aprile dalle forze israeliane al largo di Creta. Dopo due giorni di colloqui fra Israele e Libano, prorogata di altri 45 giorni la tregua, anche se l'esercito israeliano continua i suoi raid sia in Libano che a Gaza, dove sarebbe stato ucciso il leader militare di Hamas.
4: Il bersaglio è un uomo, Izzaldin Haddad, capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate del Qassam. Per colpirlo, tre jet israeliani nel quartiere di Rimala, Gaza City, sganciano 13 bombe su un edificio residenziale. Nonostante nella striscia sia in vigore il cessate il fuoco, sistematicamente violato. Per ora non è chiaro se Haddad sia morto, come sostengono fonti militari israeliane. Quel che è certo è che almeno 8 persone sono state uccise e 30 sono rimaste ferite. Netanyahu e il ministro della difesa Katz indicano Haddad come uno degli artefici del massacro del 7 ottobre. Questo è un messaggio, aggiungono, a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Intanto Netanyahu annuncia il controllo di Israele sul 60% della striscia, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. E sul fronte libanese, gli Stati Uniti annunciano la proroga di 45 giorni di un cessate il fuoco che però, anche in questo caso, rimane solo sulla carta. Marco Barbonaglia, GR2.
3: E per le stabilità in Medio Oriente, hanno chiuso la settimana in forte perdita le borse europee, a pesare anche il prezzo del petrolio nuovamente risalito sopra i $100. E proprio per trattare sul tema dell'energia, Giorgia Meloni sarà in Grecia al Forum Europa Golfo. Obiettivo: sottolineare la necessità di una sinergia tra Occidente e Oriente per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Domenica la Premier farà tappa a Cipro per un bilaterale col presidente Christos Doudlidis. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage dei sub alle Maldive. Recuperato finora solo il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti, le ricerche degli altri 4, bloccate dal maltempo, riprenderanno nelle prossime ore. Ascoltiamo Giorgia Marazzi, console onoraria a Malè.
5: Sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta, se comunque anche l'avvistamento.
3: L'omicidio a Taranto del bracciante Sacco ha confessato, il 15enne che avrebbe pugnalato la vittima, un'aggressione più bestiale che umana secondo il GIP, che ha confermato la custodia cautelare.
6: L'ho colpito 2 o 3 volte, l'ho fatto per paura. Così il 15enne accusato di aver ucciso il bracciante maliano Bakary Sako ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di essere arrivato in piazza a Taranto mentre i suoi amici stavano litigando con Sako e di aver agito per difenderli. Scortati dalla polizia penitenziaria, i 4 minori fermati con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi si sono presentati in tribunale per l'udienza di convalida. L'avvocato difensore Salvatore Maggio:
7: si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni, ognuno ha detto la propria versione.
6: I ragazzi avrebbero detto di aver visto Sako riprenderli con il telefonino e di essersi avvicinati. Ne sarebbe nata una colluttazione, uno di loro avrebbe ricevuto un pugno, poi l'inseguimento verso il bar e le coltellate. Tutti i racconti che i magistrati adesso vogliono verificare. La procura per i minori ha disposto l'estrapolazione dei video registrati dal bar e la copia dei cellulari della vittima e dei 2 maggiorenni del branco. Da Taranto per il GR2, Francesca Russi.
3: E fine lo sport, a partire dal tennis.
8: Una partita intensa, molto combattuta, ma non ancora finita. Verrà ripresa nel pomeriggio intorno alle 15 la seconda semifinale degli internazionali del foro italico Sinner-Medvedev, sospesa ieri sera per la pioggia. E si ripartirà col campione altotesino avanti 4-2 nel terzo set. Domani il vincitore affronterà per il titolo il norvegese Ruud, che ha lasciato solo 2 games a uno stanco Luciano Darderi. In piena forma invece Jonas Vingegaard, vincitore della 7ª tappa del Giro d'Italia. Il danese è scattato in salita e poi è arrivato tutto solo al traguardo in cima al Blockhaus. Quarto Pellizzari, che però ha perso più di un minuto. Moto mondiale a Barcellona. In mattinata le qualifiche, alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Nelle prequalifiche di ieri, miglior tempo di Acosta su KTM. E infine il calcio 0-0 tra Bari e Sudtirol nell'andata dei playout di Serie B. Alessio Maldini, GR2.
3: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
9: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
10: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
9: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
10: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
11: 348-7300-200 per rispondere al domandone di questa mattina. La spiaggia del cuore, non solo un nome di una località per piacere, ma anche delle storielle che ci raccontino
12: in Italia
11: di voi e ci facciano sognare.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, che è una specie di ripasso di come si dice in qualche lungo, in qualche lingua, mi dispiace appunto, scusa.
1: Entschuldigung.
0: Esatto, entschuldigung. Pardonnez-moi, insomma una cosa, scusum in dialetto ticinese, mi da dire. Allora, sono le 6:39 minuti, amici. Noi siamo partiti da una notizia che è arrivata questa settimana sulla salute, diciamo, delle nostre spiagge. Parliamo dell'Italia. Una fondazione, una ONG che si chiama Fondazione per l'educazione dell'ambiente in inglese, ma che ha sede anche in Italia, diciamo col distaccamento italiano, tutti gli anni assegna le bandiere blu e comunque fa un po' il punto sulla salute in genere. Noi siamo partiti da una notizia che è arrivata questa settimana sulla salute, diciamo, delle nostre spiagge. Parliamo dell'Italia. Una fondazione, una ONG che si chiama Fondazione per l'educazione dell'ambiente in inglese, ma che ha sede anche in Italia, diciamo col distaccamento italiano, tutti gli anni assegna le bandiere blu e comunque fa un po' il punto sulla salute in generale dei posti in cui viviamo. Quest'anno

0: Pensate, eh sì, perché appunto
1: siamo anche piccoletti.
0: Eh sì, siamo un solo paese, quindi ci confermiamo tra i paesi più virtuosi per quanto riguarda la qualità costiera. E poi 257 comuni italiani hanno ricevuto un riconoscimento, è una certificazione della qualità di mari, laghi e approdi turistici più in generale, quindi più 11% rispetto ai comuni premiati nel 2025. Abbiamo detto che in testa ci sono Liguria, Puglia e Calabria, poi c'è chi è andato su e c'è chi è andato giù. E per la prima volta, per esempio, è entrata Lipari e Ispica, spero di dirlo bene, in Sicilia, poi altri arrivi da Liguria e Puglia, e quindi molto bene, direi, anche se poi invece qualche regione che ha perso o qualche comune qua e là si farà insomma delle domande.
1: 525 sono le
0: sì, 525 bandiere.
1: Neanche una in Piemonte.
0: Chissà perché. Si parla
1: ma
0: di spiagge.
1: Io trovo che sia
0: vero?
1: È
0: scandaloso. Anche
1: niente Lombardia ce l'hanno con il nord.
0: Probabilmente sì. Anche visto che fai una battuta che si riferisce ovviamente al mare, però anche laghi valgono. Quindi valgono anche le spiagge lacustri.
1: Allora potremmo.
0: Vi stiamo chiedendo di raccontarci la vostra spiaggia del cuore in Italia e restiamo nel nostro paese. Messaggio vocale ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo. Abbiamo dei messaggi scritti.
0: Abbiamo un messaggio scritto, sì.
1: Guarda, abbiamo un messaggio che ci risolve tutto il problema. Danilo ci scrive: per fortuna sono povero e non devo diventare matto per scegliere la spiaggia giusta ogni anno.
0: Molto
1: la spiaggia
0: bene.
1: Del mio cuore resta il Tagliamento. Siamo in Friuli Venezia Giulia, un luogo che io conosco molto bene, con qualche scappata in Brussa Beach.
0: Adesso ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo.
2: La mia spiaggia si chiama Vigna Nautica Gargano, ma noi l'abbiamo ribattezzata Vigna Nautica perché quando eravamo piccini andavamo a vedere i naturisti che insomma facevano il bagno come mamma l'aveva fatti.
0: Sono posti in cui questo si può fare. Vi confesso che quando ero assai più giovane lo facevo, qualche volta mi piaceva, però ecco, quando c'era qualcuno che veniva a vederti era molto meno bello, perché poi lo spirito del naturismo non è quello, lo spirito è che quindi mi frattavo in, diciamo, in posti ancora più...
1: E comunque come si mangia bene in Gargano.
0: sì, totalmente. Marcello ci parla, secondo lui, di un posto sconosciuto ai più, dice Livorno, scoglio della ballerina, però io l'ho sentito tante volte, Marcello. Acqua
1: sì,
0: bella.
1: Sospetto che da oggi lo conoscono comunque.
0: Sì. Scoglietti, giardini con fontana, doccia comunale in spiaggia e tutto. Attenzione, twist del plot, tutto
1: gratis.
0: Tramonto sul mare compreso. Bene, secondo me si prevedono affollamenti.
1: Io credo che da oggi potrebbe essere non più sconosciuto.
0: Potrebbe. Continuate a raccontarci con messaggi scritti vocali la vostra spiaggia del cuore, ditelo a Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Johnny Mitchell con Big Yellow Taxi, un pezzone direi del 1970, l'avete ascoltato su Rai Radio 2 con Matteossi e Natascia Lusenti per il nostro Good Morning del fine settimana in questo sabato 16 maggio. Il sabato sapete che noi abbiamo delle rubriche fisse, il sabato abbiamo un consulente finanziario.
1: Esatto, bravissima, proprio questo, un consulente finanziario, parliamo di investimenti, sappiamo che i momenti sono anche quelli che sono, è importante saper investire i propri soldi nella direzione giusta per trarne il massimo profitto.
0: Sì.
1: Ed è per questo,
0: Matteo, ti vorrei dire che stamattina i giornali danno conto anche dell'aumento ulteriore dell'inflazione, quindi sappi che mi tremano i polsi ad ascoltarti. Sì.
1: Ma tu stai serena con i polsi nel ghiaccio, Natascia, senti che ti rinfresca, perché io ho da proporti un investimento di 7,99 euro.
0: Beh, dai, si può fare. Sì.
1: Per toglierti una delle più grandi fatiche dell'estate, Natascia, lo senti, l'estate è alle porte e noi dobbiamo assolutamente farci trovare preparati. Perché sappiamo che d'estate c'è questa abitudine di andare a cercare del rifresco anche nel gelato.
0: Sì.
1: Però una delle più grandi seccature è il dover ruotare il cono di gelato con una mano che un po' si appiccica perché scende, per evitare che coli, che sbrodoli su tutto da un lato mentre tu sei distratto a fare dall'altro.
0: È
1: ed
0: vero.
1: È per questo che io, con tutti i miei contatti che ho in tutto il mondo, vi propongo a 7,99 euro il cono rotante, cioè un cono di plastica dove tu inserisci il cono di gelato e con un motorino a batterie, con un piccolo pulsante, gira su se stesso. Ma l'unica fatica che rimane a noi esseri umani è tenere la lingua fuori e fare in modo che così ruoti sulla lingua.
0: Beh, guarda, qualche giorno fa, che poi era sabato e faceva veramente caldo, ho visto una bambina a cui sarebbe stato utile. Si stava a sbrodo, era piccolina, e la mamma: dai, sbrigati che si sta sciogliendo. Ma quando sei piccolo non è che mangi, poi un po' sgambetti, poi ti guardi in giro, e sto gelato colava, sarebbe stato utilissimo.
1: Pensa quanto spreco questi bambini.
0: Veramente.
1: Guarda, anche, non tirano su uno dritto.
0: Anche le batterie per questo oggetto fondamentale, parliamone, ma va bene.
1: Le ricaricabili?
0: Così. Ah, certo, sì, quindi sono solari?
1: Sì, beh, io non metterei il gelato al sole per ricaricare la batteria, però magari quando non c'è il gelato dentro si può anche provare.
0: Certo, grazie per questo suggerimento di acquisto.
1: Ma si immagini.
0: Inutile, ma in compenso. Ma stamattina, guarda, ma neanche troppo costoso.
1: No, lo mettiamo fuori a 79,90 euro. Aggiungiamo uno zero.
0: Bravo, che fa sempre bene. Grazie Matteo per questo suggerimento imprescindibile della mattina alle 6:48. Ci sentiamo l'ultimo di Fulminacci, Maledetto Me.

0: Fulminacci, maledetto me, su Rai Radio 2 si sono fatte le 6:51 minuti, ma voi cominciate a rispondere copiosi al domandone del giorno. Sapevamo che con la spiaggia si vinceva facile, Natascia Lusenti. Avevamo già anche provato qualche volta ad andare in questa direzione, ma giustamente abbiamo ricordi tutti quanti, no, di legati ad una spiaggia.
1: Ma sì, ma poi insomma questa fierezza anche di avere tantissime spiagge, approdi turistici che funzionano in Italia, certificati da una ONG che fa questo, e ormai sono famose.
0: Vuol dire che è pulita, che è ordinata, cioè
1: le bandiere blu. Poi abbiamo detto sono 33 criteri, quindi difficile superarli. Per esempio nel Lazio il comune di San Felice Circeo ha perso la bandiera, provincia di Latina. In Puglia, nel Leccese,
0: ha perso la bandiera.
1: Sì, Patù e Castrignano del Capo hanno perso la bandiera. Lo dico perché è una certificazione seria, cioè non è che ne aggiungono e basta. Se poi tu non adempi a quello che loro richiedono, effettivamente te la tolgono. Quest'anno in salita tutto quanto, nel senso segno più davanti ai comuni italiani certificati e alle spiagge, che sono diventate 525, l'abbiamo detto, 11,6% del totale mondiale. Quindi insomma un po' di fierezza questa mattina del nostro paese.
0: Esatto.
1: E vi chiediamo ricordi della vostra spiaggia del cuore italiana.
2: La mia spiaggia preferita è la spiaggia libera di Lido di Classe in provincia di Ravenna. È veramente stupenda.
1: Ecco, lei ci ha portato, la nostra ascoltatrice, in un posto dove non andiamo spesso, effettivamente. Ravenna.
0: Ci sono stato, è molto pacifica, tranquilla.
1: Intendo radiofonicamente, non è che ne sentiamo parlare
0: spesso
1: dai nostri ascoltatori. Grazie che ci hai portato. Invece,
0: io, figurati, Natascia Lusenti, ero già proiettato ad andare là con il telomare il frigo bar, capito?
1: Patrizia invece ci porta di nuovo in Puglia, provincia di Bat. Si chiama tecnicamente a Berletta, Andria e Trani. Stavo dicendo Bari, mi sbagliavo ovviamente, ma pensa a te cosa mi avrebbero detto. Torre Pietra, dice, la mia spiaggia del cuore, quella lì del mio paese, a Torre Pietra. Dietro c'è la salina con i fenicotteri, poi le arene coltivate a cipolle e carote, ma che meraviglia! E poi la spiaggia nera col mare cristallino. Non ci sono mai andata, forse.
0: E poi mette un'ipoteca sulla propria vita.
1: Ah,
0: Patrizia.
1: Sì, è vero, attenzione, c'è una suspense. Attenzione.
0: Mette un'ipoteca sulla propria vita, non sa quello che rischia. Se voi, Nate e Matteo, i miei radiosi amici dell'Alba, volete venire, saremo felici di ospitarvi. Comincia a stirare le lenzuola, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di lasciar cadere nel vuoto questa proposta.
1: Io non vado lontana quando vado dai suoceri, però sai com'è, li vedo poco e di solito sto con loro. Però effettivamente questa spiaggia...
0: Io non ho suoceri, vengo a salutare i tuoi suoceri molto volentieri.
1: Tutti a fare il bagno.
0: E poi ti saluti.
1: A Torre Pietra. Molto bene, continuate così, amici. Raccontateci con messaggi scritti e vocali, magari raccontateci anche di quella volta in cui avete fatto un bagno particolarmente bello, eravate lì con qualcuno,
0: avete trovato un lingotto d'oro,
1: esatto,
0: quelle robe che succedono a tutti,
1: perché avete nel cuore quella spiaggia. Parliamo di Italia e così celebriamo insieme le nuove bandiere blu del nostro paese, che sono tantissime.

0: Lost the People, Pumped Up Kicks su Rai Radio 2. Continuiamo a ricevere messaggi che rispondono al domandone di questa mattina, che ci porta al mare. Noi avevamo voglia di andare al mare un po' anche avanzata dalla scorsa estate, in cui non abbiamo avuto tantissimo tempo per andarlo a vedere. Ciò non toglie che era bellissimo stare anche in onda. Allora mi arriva un messaggio sul mio cellulare privato di una nostra ascoltatrice, però, che è Nada, che è anche una mia amica d'infanzia, e lei dice: ma come si può dimenticare la vacanza a Lignano Sabbiadoro con Matteo? Io speravo che lei l'avesse dimenticata, povera ragazza.
1: Quando eravate piccoli?
0: Siamo cresciuti insieme e abbiamo trascorso tante estate insieme a Lignano Sabbiadoro. Nemmeno io le ho dimenticate, stai attenta, Nada.
1: Invece andiamo a Napoli. Aspetta, perché
0: Celeste?
1: Con Celeste, sì. No, perché l'ha messo alla fine. Capri Marina Grande dice: la mia spiaggia del cuore negli anni 60 è l'Argiva, meravigliose conchiglie, cavallucci marini, ricci di mare, l'acqua cristallina che man mano dell'azzurro diventava blu, ma ne vedevi sempre il fondo. Mi pare di capire da Celeste che il posto sarà sicuramente ancora bello, ma forse 50 anni fa era anche più bello. Beh, il tema dello sfruttamento anche delle acque, anche dal punto di vista turistico, esiste.
0: Purtroppo
1: ed
0: esiste.
1: È per questo che le bandiere blu tengono conto anche di questo aspetto qua, non solo, ma sostenibilità ormai è imprescindibile.
0: Poi succede, io non so tu, però cara Natascia Lusenti, io 50 anni fa ero più giovane.
1: Beh sì, io anche, io ero piccoletta 50 anni fa. Abbiamo un messaggio vocale, sentiamolo.
2: La mia spiaggia preferita, la spiaggia di Michelino Fattedia, vicino a Tropea, è meravigliosa, però me la ricordo anche perché mio marito, che non sta mai con la bocca chiusa, si è tuffato, aveva il ponte in bocca che era posseccato, ma perso, siamo tornati a casa senza denti.
1: Fa molto ridere questa cosa.
0: Sai che senza questa cosa mi ricorda di una cosa che è successa a Lignano Sabbiadoro ad un mio amico che ha perso l'apparecchio, sai, l'apparecchio dei denti. Ridendo in acqua ha perso l'apparecchio in acqua.
1: Cose che succedono facendosi il bagno. Adesso andiamo all'Onda Verde per gli aggiornamenti su quello che succede invece sulle strade.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:59 minuti, prudenza per maltempo e piogge sparse per tutta la giornata. Andiamo in A9, Lainate Chiasso code per un incidente tra Lomazzo e fino a Mornasco in direzione di Como. Sulla tangenziale est di Milano vi segnaliamo un incidente avvenuto in prossimità dell'allacciamento per l'A4 per chi viaggia verso l'allacciamento per l'Autosole. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno lavori in corso allo svincolo Firenze-Scandicci per chi previene da Livorno. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Bitonto e Bari Nord in entrambe le direzioni. In A30 Caserta-Salerno, anche qui vi segnaliamo lavori in corso tra Palma Campania e Nocera Pagani in entrambe le direzioni. E in chiusura vi portiamo in A16 Napoli-Canosa, rallentamenti al momento tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:55, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: veloce come su una moto.
1: Elisa, amore, è questo pezzo che avete ascoltato su Rai Radio 2 per riprendere la linea dopo l'onda verde e scavallando le 7, come al solito noi diamo il benvenuto all'ospite. Questa mattina è la responsabile Policy and Law dei programmi domestici di Save the Children Italia, Antonella Inverno. Parliamo con lei di una indagine sulla maternità che avete reso nota qualche giorno fa. Antonella, buongiorno, e non sono ottime le notizie per le madri italiane.
2: Buongiorno a voi. No, purtroppo da 11 anni denunciamo la situazione critica della maternità in Italia. Sono donne che all'aumentare il numero di figli escono sempre di più dal mercato del lavoro, al contrario dei padri che invece vengono premiati sul mercato quando fanno un figlio. Il tasso di occupazione dei padri cresce col crescere dei figli, quello delle madri diminuisce. E quest'anno abbiamo fatto un approfondimento anche sulle mamme più giovani, sono quelle che pagano di più il prezzo della maternità. Anche diciamo il trend positivo dell'aumento dell'occupazione che è stato annunciato e festeggiato è un trend che giova tutto agli uomini rispetto ai padri, rispetto alle madri, per cui invece l'occupazione cresce solo dello 0,1% rispetto all'anno scorso.
3: Antonella, una domanda, proprio la prima cosa che mi viene in mente è qual è il meccanismo che premia i padri? Ovviamente capisco qual è quello che penalizza le madri, che non è giusto e che assolutamente va combattuto, ma perché di riflesso invece i padri vengono premiati? Cioè sei più bravo, sei più figo se fai un figlio?
2: Ma no, sostanzialmente diciamo nasce tutto dal divario retributivo di genere, per cui quando nasce un bambino devo scegliere chi lascia il lavoro, ovviamente lo lascia chi guadagna di me, quindi la madre, e quindi la madre si accolla diciamo tutto il peso dell'accudimento e della casa, della gestione della casa, e il padre ha più tempo per fare carriera, per lavorare di più e continuare il suo percorso lavorativo. Quindi il vero punto è la differenza nel carico di cura non retribuito che grava ancora tutte sulle donne in Italia.
1: Eh sì, Antonella, vai Matteo.
3: E non ne usciremo più se non cominciamo a dare gli stessi stipendi o stipendi proporzionati alla capacità e non agli attributi sessuali. Cioè se continuiamo di questo passo, ovviamente chi guadagna meno lascia il posto di lavoro, ma chi guadagna meno, se è sempre la donna, alla fine è sempre là, ricade tutto.
2: Esattamente, tra l'altro un primo passo necessario che altri paesi hanno fatto è quello di equiparare il congedo di paternità e di maternità, perché se il datore di lavoro sa che le condizioni sono le stesse per le padri per i padri e per le madri, cioè entrambi si assenteranno dal lavoro per accudire i figli, non deve più scegliere, può scegliere liberamente chi assumere.
1: Qualche mese fa in Italia la proposta di legge per introdurre il congedo parentale paritario, quindi avrebbe esteso diciamo a 5 mesi retribuiti al 100%, se ricordo bene, è stato bocciato in Parlamento, e quindi diciamo che è stata una direzione molto chiara da parte del governo che i figli sono delle madri, perché se no ci sarebbe un congedo appunto paritario, e questa non era una buona notizia. Tra l'altro dalla vostra ultima indagine, Antonella, viene anche fuori che per la prima volta la condizione delle madri peggiora in tutte le regioni italiane, quindi non c'è neanche più il divario nord-sud. Stai con noi su Radio 2, ci ascoltiamo questo pezzo e poi torniamo in onda con te.

0: Labyrinth con Sia e Diplo e LSD per questa Thunderclouds, un pezzo di qualche anno fa. Noi qui su Rai Radio 2 stiamo parlando con Antonella Inverno di Save the Children, della loro ultima indagine sulla maternità in Italia, e stiamo dicendo che le cose non vanno bene. Antonella, guarda, cito un libro che ho scritto, ma perché è a tema, un anno e mezzo fa ho pubblicato un saggio intitolato Il coraggio di contare, che analizza, riflette, ho intervistato tantissime donne sulla relazione tra appunto le donne e i soldi, e ho dedicato molte pagine al lavoro di cura, perché non si può parlare della presenza femminile in Italia soprattutto, ma mica soltanto in Italia, nel mercato del lavoro, senza considerare tutto il peso della cura. Lo dicevi anche tu, lo sappiamo, purtroppo l'abbiamo detto tante volte anche qui, che è sulle spalle delle donne. Quando presento il libro, e quindi la maternità e la scelta, quando presento il libro le ragazze giovani che sono presenti nel pubblico dicono: ma per noi è diverso. E io dico: guarda, in realtà non lo sappiamo, bisognerà vedere quando avrete dei figli, o se avrete dei figli. E quello lì, chi si occupa di queste questioni dice che allora le donne sono svantaggiate nel lavoro, le donne madri doppiamente svantaggiate.
1: Beh, assolutamente sì. Tra l'altro noi quest'anno abbiamo proprio voluto fare un focus sulle donne più giovani, e a partire dal desiderio di maternità, ed è evidente dai dati che mentre il desiderio è molto alto tra le e gli adolescenti, che quasi tutti pensano di voler fare dei figli quando cresceranno, questo desiderio diminuisce col passare dell'età, semplicemente perché soprattutto le ragazze, diventando più grandi, si rendono conto dei vincoli pratici che esistono rispetto al poter concretizzare il loro desiderio di maternità. E infatti proprio tra le madri under 35 il 25% esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio, cioè una su quattro. Questo dato si riduce al 12% per le over 35, che invece hanno già evidentemente guadagnato una posizione più stabile sul mercato del lavoro. Tra l'altro, proprio tra le giovanissime, tra le madri tra i 15 e i 29 anni, 6 su 10 sono le cosiddette NEET, cioè non lavorano, non studiano, non sono inserite in alcun percorso di formazione. Quindi questo sarebbe chiaramente un ambito molto interessante da esplorare per capire che fanno. Il lavoro domestico non retribuito sicuramente è un tema. Sarebbe da capire l'altro, cioè quello del lavoro sommerso, per esempio.
0: Anche, esatto. Tutte cose che poi non ti danno la pensione, perché i percorsi, diciamo, frammentati, gli stipendi più bassi, o ancora peggio il lavoro in nero sommerso, come dici tu, poi fanno in modo che anche invecchiando queste donne poi sono anche nella fascia più povera della popolazione, quindi più fragile, o ancora peggio, se sono dentro un rapporto da cui a un certo punto vogliono uscire per motivi vari, fanno fatica magari perché non hanno la disponibilità economica.
1: Esattamente, intanto le donne diciamo rappresentano la categoria più a rischio di povertà ed esclusione, soprattutto quando sono madri, soprattutto quando sono monogenitori. E dall'altra parte mi ha colpito molto un'intervista che abbiamo fatto per il rapporto, perché anche noi abbiamo intervistato varie mamme. Certo. C'era una donna di 33 anni che appunto aveva dovuto rinunciare al lavoro. Poi tutto questo è legato all'altro grande tema di cui non abbiamo parlato, che è quello della mancanza di servizi. Certo. Cioè, non ci sono asili nido nel nostro paese, almeno non accessibili a tutti. Questa donna ci diceva a 33 anni quanto è umiliante dover dipendere economicamente da qualcun altro. Certo. Questo tema è legato anche alla violenza, non solo economica, nel senso che sappiamo che la violenza purtroppo è trasversale a tutte le fasce sociali, però proprio chi non ha una sua indipendenza economica rischia di fare molta più fatica ad uscire.
0: Eh certo, non ha la via d'uscita, esatto, è quello il tema.
2: Antonella, tu mi confermi che mandare a lavorare in catena di montaggio i bambini in età prescolare non è la soluzione?
1: Forse no, non è quello.
2: Okay, però ci abbiamo provato, Antonella.
0: Però qualche soluzione va trovata. Antonella, Inverno, noi ti ringraziamo. Rimando tutte le persone che ci stanno ascoltando al vostro rapporto, si intitola non a caso Le equilibriste, la maternità in Italia. È stato elaborato dal Polo Ricerche di Save the Children Italia. Grazie mille, Antonella, e buon sabato.
1: Grazie a voi,
2: ciao.
1: Buon sabato.
2: Grazie, Antonella.
0: Ciao da Radio 2. Amiche e amici all'ascolto, sono le 7:16:40. Restate con noi e rispondete al domandone: spiaggia del cuore in Italia, dove e perché?

0: d'amore, Mannarino su Rai Radio 2. Noi andiamo dritti dritti alla consegna del premio di ogni sabato qui a Good Morning.
1: Ebbene sì, cara Natascia Losenti, anche questo sabato, benché separati e distanti, non mi posso esimere dai miei obblighi istituzionali. Giusto. E quindi consegno una Coppa Volpe. Andiamo in provincia di Piacenza, dove succede che un guidatore settantenne venga fermato da una pattuglia della polizia
0: comunque
1: stradale.
0: Comunque, devo dire che chi sta alla guida ti dà delle grandi soddisfazioni.
1: No, è fantastico, sì, delle soddisfazioni enormi, meno male, guarda, che ci sono degli guidatori. Quindi viene fermato dalla pattuglia della polizia stradale che fa i controlli di routine,
0: certo.
1: E quindi ivi compreso l'alcol test,
0: certo,
1: al quale il simpatico ragazzo risulta positivo con valori superiori di 3 volte sopra i limiti di legge.
0: Ma quindi sarebbero stati superiori anche prima del nuovo codice stradale, che è particolarmente altissimi, quindi sì.
1: Se tu poi diciamo che se mi pare che sia 0,5 il massimo consentito, questo era 1,5, c'era proprio, come dire, sbronzo, è tanto per usare la parola. E quindi lui giustamente deve motivare questa
0: come mai?
1: E lui ha risposto: è colpa dell'insalata. Mi hanno messo troppo aceto.
0: Ma cosa vuol dire? Di vino tentava lui di salare.
1: Una minestra a base di aceto, un minestrone con l'aceto al posto del brodo, perché per essere 3 volte superiore.
0: E gli hanno creduto?
1: No. Devo dire, gli agenti della polizia stradale, che sono ragazzi astuti, non hanno preso sul serio questa cosa, hanno sospeso la patente, ritirato l'auto e lo hanno denunciato a piede libero. Quindi la cosa non è andata a finire bene.
0: Che peccato, mi dispiace per lui, ma l'abbiamo detto tante volte, se volete
1: bene. E anche
0: per
1: i produttori di aceto, loro non c'entrano nulla in tutto questo.
0: No,
1: se ne mette un goccio di aceto nell'insalata.
0: Certo. L'altro giorno vedevo fuori da un bar una cosa tipo, cos'è che c'era scritto? Bere non guidare, che bevi non guidare per via del costo della benzina rispetto a quanto costa adesso.
1: Ah beh, costa meno il barolo della
0: benzina
1: oramai.
0: E
1: per
0: quindi
1: cui...
0: però dicevano non guidare, cioè devi fare una scelta, o una o l'altra cosa. Grazie per questa Coppa Volpe che avete ascoltato su Radio 2.
2: Good Morning Radio 2 Weekend Free.

0: come eravamo giovani nel 1996, Natasha Rosenti che Miggio cantava Breathe, e noi ancora oggi la cantiamo con la stessa freschezza di un tempo.
1: Questo è
0: niente
1: vero.
0: Un po' di meno. 348-7300-200 risponde al domandone del giorno sulla spiaggia del cuore. Sentiamo un vocale al volo.
2: Roberta, Memphis. La spiaggia delle solette di Memphis. Siamo sulla costa sudoccidentale siciliana. Bandiera blu dal 1995 e non l'ha mai persa. Quando io arrivo a Memphis 25 anni fa, una delle prime cose che faccio è andare a visitare questo vigneto sul mare. Le radici affondano proprio sulla sabbia. E quello è uno dei posti più belli ed evocativi di tutta la nostra meravigliosa isola.
1: Bellissimo questo messaggio, applausi. Ci ha anche citato un comune che non perde la bandiera blu, quindi vuol dire che lavorano bene, molto molto bene. Ne abbiamo un altro, lo sentiamo.
3: La mia spiaggia preferita, nonostante io lavori in Salento, è la spiaggia della Cala del Leone, dopo Livorno, incastonata tra Scogliera e Macchia Mediterranea, ed è veramente un posto davvero suggestivo.
1: Livorno è stata citata più di una volta questa mattina tra i luoghi con le spiagge del vostro cuore. Amici, sono le 7:27 minuti, state con noi, tanto dove dovete andare?

0: Matteoso.
1: Ma guarda, secondo me siamo. Non è detto che il prossimo anno non si faccia in Italia, eh?
0: Ah,
1: intanto questa sera dalle 21 con Diletta Parlangeli vi aspetto su Rai Radio 2 e Natasha invece domani mattina alle 6.
0: Ciao! Ciao.

0: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Sono le 7:30.
2: Rai GR2.
3: La tragedia alle Maldive, il maltempo ostacola le ricerche delle vittime dei 5 sub, recuperato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. La Procura di Roma avvia un'indagine. Raid israeliano su Gaza, 8 morti, 50 feriti, ucciso il leader di Hamas. Sul fronte libanese lo Stato ebraico spara sulla fragile tregua prolungata di altri 45 giorni. Ha confessato il 15enne responsabile dell'omicidio del bracciante Sacco a Taranto. Per il GIP è stata un'aggressione più bestiale che umana, convalidati fermi. Cinema, Palma d'Oro a sorpresa John Travolta, presente al Festival di Cannes in veste di regista. A Vienna, attesa stasera per la finale dell'Eurovision Song Contest. E infine lo sport, tennis, riprende al Foro Italico la semifinale tra Sinner e Medvedev, sospesa per pioggia. Buongiorno da Gabriella Lepre. Riprese con difficoltà le ricerche degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Diverse le ipotesi sulle cause della sciagura, ma ancora nessuna certezza, indaga la Procura di Roma.
4: È un'operazione ad alto rischio, quella in corso per recuperare i corpi di tutti i sub che hanno perso la vita a 60 metri di profondità. Finora è stata portata in superficie la salma di Gianluca Benedetti, capo barca e istruttore subacqueo da quasi 10 anni nell'atollo di Vavu. Al momento del dramma il tempo era bello e adatto per l'immersione, dicono gli altri italiani a bordo del Panfilo Duke of York, anche se i bollettini locali parlavano di allerta gialla. Due le ipotesi principali: un'errata miscela dell'ossigeno nelle bombole, con una pressione elevata di azoto che avrebbe potuto creare un effetto narcotico, oppure l'incidente legato alla permanenza prolungata dei sommozzatori nella grotta, con perdita dell'orientamento e panico. Tuttavia le vittime erano tutte subesperti e fisicamente addestrati. L'immersione era privata, non a scopo scientifico, come specificato dall'Università di Genova. Per questo tipo di attività il limite di profondità alle Maldive è 30 metri, la grotta è a 60. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Claudio Vigolo, GR2.
3: Mia moglie era esperta e molto prudente, al microfono di Marta Buonadonna. Così Carlo Sommacal, padre di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, la docente universitaria di Genova, morte nella tragedia.
5: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. È istruttrice, guida, fa rescue, ha tutti i brevetti possibili e immaginabili, anche Gianluca. Poi fra l'altro Gianluca era conosciuto come una persona veramente rigida, la campanella, puntuali, il briefing, l'aria nelle bombole, controllate, erogatori, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate. Mi spiace averla persa così giovane, ma se lei avesse deciso di dover morire in un modo, forse avrebbe voluto che il mare se l'abbracciasse.
3: A Gaza, nuova violazione della tregua con un pesante raid israeliano teso a uccidere il capo dell'ala militare di Hamas. 8 morti, decine i feriti.
6: Izzaldin Haddad, comandante delle brigate al-Qassem, ultimo superstite dei capi militari di Hamas, tanto imprendibile da essere soprannominato il fantasma. Per colpirlo, Israele ha sganciato 13 bombe, disintegrate un'auto e un palazzo a Gaza City. Hamas per ora non conferma se sia stato ucciso anche Haddad, come sostiene Israele. Netanyahu, il suo ministro della difesa, Katz, lo indicano come uno degli artefici del massacro del 7 ottobre e aggiungono si è rifiutato di disarmare Hamas, come previsto dall'accordo raggiunto con Trump. Ma non è solo la mancata demilitarizzazione di Gaza a tenere al palo l'intesa. Nonostante la tregua, Israele da ottobre ha ucciso 700 palestinesi e continuato a spostare la linea gialla, arrivando a controllare il 60% della striscia. Rimane sulla carta anche la tregua fra Libano e Israele, benché formalmente estesa di altri 45 giorni. Raid israeliani a Nabatieh hanno causato 6 morti, tra cui 3 paramedici. Valeria Fraschetti, GR2.
3: Terminata la visita in Cina, Trump torna a parlare di Taiwan. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Taiwan ribadisce la propria indipendenza. Sull'Iran, il capo della Casa Bianca apre a una sospensione del programma nucleare di Teheran per 20 anni, ma non esclude esplicitamente nuovi attacchi. Economia, la guerra rende incerte le prospettive, sale ancora il petrolio, preoccupa l'inflazione. L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating del nostro paese.
7: Confermata la tripla B+ della promozione di un anno fa, Standard & Poor's ribadisce anche l'outlook positivo, cioè le indicazioni di prospettiva sull'Italia, nonostante le difficoltà legate alla guerra nel Golfo e alle sue conseguenze. La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto ieri a un convegno il ministro dell'economia Giorgetti. L'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7%, dovuto soprattutto ai prodotti energetici. La BCE ha avvertito la crescita europea si indebolisce e si incrina la fiducia di famiglie e imprese. Infine, a influire sulla possibilità di interventi a sostegno dell'economia resta sempre il debito pubblico, che a marzo, calcola Banca Italia, ha toccato un nuovo record, 3.159 miliardi. Fabio Comini, GR2.
3: E Giorgia Meloni oggi in Grecia parteciperà al forum Europa Golfo, cooperazione energetica, economica e di difesa, temi sul tavolo a Navarino, dove all'incontro organizzato dall'Atlantic Council siederanno anche i vertici di Fondo Monetario e BCE e alcuni di capi di Stato e di Governo del Sud Europa, che si confronteranno anche sull'immigrazione. Temi economici, ma anche vigilanza Rai al centro del confronto politico. Sospende lo sciopero della fame il deputato di Italia Viva Giachetti.
8: Prima della mia salute viene la salute della democrazia, così Roberto Giachetti risponde al telefono a Giorgia Meloni, poi ringrazia la Premier per il contributo nel risolvere lo stallo Rai. Dopo le rassicurazioni della maggioranza, il deputato di Italia Viva sospende lo sciopero della fame e scioglie le manette con cui si era incatenato al suo seggio in aula. L'altro caso del giorno riguarda le parole di Antonio Tajani, non escludo manovre correttive, poi precisa un lapsus, parlavo di scostamento.
9: È fondamentale lavorare perché anche l'Europa si renda conto che debba esserci più flessibilità.
8: Frase sottoscritta in una nota da tutto il governo, con la maggioranza che rivendica quanto già fatto su occupazione, taglio delle tasse. L'esecutivo è in confusione o nasconde qualcosa, commentano le opposizioni, riferendosi alle frasi del ministro degli esteri, ma anche alla situazione economica. Giuseppe Conte.
10: Ha portato un calo della produzione industriale, calo dei salari reali, all'aumento delle persone che rinunciano alle cure.
8: Scenario di fronte a cui l'unica soluzione per gli Schlein l'approvazione del salario minimo. Lucio Bondi, GR2.
3: Hanno suscitato polemiche le dichiarazioni a porta della giornalista Concita Borrelli durante un confronto sul femminicidio di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro. Dichiarazioni inaccettabili e scandalose per PD, 5 Stelle, Italia Viva. Il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini ha avviato verifiche. Affermazioni indegne del servizio pubblico, sottolinea il sindacato Usigrai. Rammarico dalla redazione che annuncia per la prossima puntata le scuse di Borrelli. Mi scuserò anch'io, fa sapere Bruno Vespa. L'omicidio a Taranto del bracciante Maliano, confessa un minorenne che resta in custodia cautelare.
11: Ha raccontato di essersi difeso, di aver sferrato quelle coltellate fatali per proteggere i suoi amici e ora è profondamente dispiaciuto. È una piena confessione quella del 15enne accusato di aver ucciso insieme ad altri 5 ragazzi il 35enne bracciante Maliano Bakary Sakho lo scorso 9 maggio a Taranto. Parole che arrivano davanti al giudice per le indagini preliminari come dichiarazioni spontanee in una strategia difensiva condivisa con i legali degli altri ragazzi del branco. L'avvocato Salvatore Maggio.
12: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni.
11: Secondo la versione del giovane e degli altri del gruppo sarebbe stato proprio Bakary a colpire per primo. La lite sarebbe degenerata quando hanno visto il 35enne filmarli con il cellulare. Un racconto tutto da verificare in contrasto con quanto restituiscono le telecamere della zona. Il GIP, nell'ordinanza con cui ha disposto per tutto il carcere, pur non convalidando il fermo, parla di un'aggressione più bestiale che umana. Mentre Bakary moriva sull'asfalto, il 20enne Fabio Sale fumava tranquillamente una sigaretta, insultando la vittima agonizzante. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Il Festival di Cannes si accende con le stelle di Hollywood.
6: Era già una serata emozionante per John Travolta qui a Cannes con Volo notturno per Los Angeles. Lo ha scritto, diretto, prodotto e narrato. La storia di un bambino che si innamora dell'esperienza del volo. Una storia decisamente personale tra ricordi e tutta la famiglia in scena. Prima del film arriva però la sorpresa del festival, la Palma d'Oro d'Onore, dopo un montaggio che in 10 minuti ripercorre la sua carriera tra le ovazioni del pubblico. È la mia vita, ho fatto film per quasi tutta la mia vita, emozionatissimo, berrettino bianco, una serata diventata eccezionale che prelude alla giornata di oggi con l'arrivo di Javier Bardem, Scarlett Johansson, Adam Driver e il giapponese Koreeda che torna sul convitato di pietra di questa edizione del festival, l'intelligenza artificiale. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
3: E dalla febbre del sabato sera sale la febbre per l'Eurovision Song Contest. Stasera la finale in diretta qui su Radio 2. Abbiamo incontrato Sal Da Vinci. Perché sei
13: dalle strade di Vienna ha lanciato anche un brano inedito. Si intitola Poesia e uscirà nel nuovo album il 29 maggio. Intanto a Eurovision tutti cantano.
6: GR2.
3: E dalla febbre del sabato sera sale la febbre per l'Eurovision Song Contest. Stasera la finale in diretta qui su Radio 2. Abbiamo incontrato Sal Da Vinci. Perché sei
13: dalle strade di Vienna ha lanciato anche un brano inedito. Si intitola Poesia e uscirà nel nuovo album il 29 maggio. Intanto a Eurovision tutti cantano Per sempre sì, una psicosi

0: Credo che faccia veramente bene.
1: Questa sera 22esimo artista in gara, sul palco celebra il matrimonio tra un uomo e una donna, ma l'importante, ci ha detto, è seguire il viaggio incredibile dell'amore.
0: Ho sempre immaginato e anche sostenuto che due persone che si amano, di qualsiasi sia il sesso, la nazionalità, la luna, il sole, ok? Per me è già famiglia. Non è solo quella tradizionale con i figli, allora tu la puoi chiamare famiglia. No, due persone che si vogliono bene, per me è famiglia, punto, fine.
1: Vienna, Timiso Ara Pinto, GR2.
2: E siamo allo sport, in studio è arrivato Alessio Maldini, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Alessio, apriamo con il tennis. Internazionali del Foro Italico sono arrivati alle semifinali.
3: Sì, però la seconda tra Sinner e Russo Medvedev ancora non si è conclusa. La partita, bella, combattuta, anche drammatica, è stata sospesa per pioggia sul 4-2 per Sinner nel terzo e decisivo set. Il campione altoatesino aveva vinto facilmente il primo 6-2, poi si è sentito male nel secondo, perso 7-5. All'inizio del terzo, nonostante un fastidio muscolare, è riuscito a piazzare il break. Si ripartirà intorno alle 15 dopo la semifinale del doppio Bolelli-Vavassori-Harrison-Skupski. Senza storia invece l'altra semifinale del singolare tra Casper Ruud e Luciano Dardari, apparso svuotato e senza energie. 6-1-6-1 a favore del norvegese, così Dardari a fine partita.
4: E la stanchezza, finito troppo tardi con Giodaro, quindi tempo di recupero erano un po' diversi, sinceramente ero molto stanco. Questo non leva il merito di Casper, perché comunque un grandissimo giocatore, potevo anche perdere stando al 100%, ma mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro.
2: E dal Foro Italico di Roma ci spostiamo in Abruzzo per la settima tappa del Giro d'Italia.
3: Vinta in cima al Blockhaus dal danese Vingegaard, scattato sulla salita conclusiva. Con un ritardo di 13 secondi è arrivato l'austriaco Gall, terzo 1-0-2, l'australiano Hindley. Subito dietro Giulio Pellizzari, che ha provato a restare attaccato a Vingegaard. Sentiamolo al microfono di Manuel Codignoni.
5: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
6: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito, esagerato e basta.
5: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
6: Sì, sicuramente.
5: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
6: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo giusti. Andiamo.
3: Sempre maglia rosa il portoghese Eulalio, che ora ha un vantaggio di 3-17 su Vingegaard. Oggi altra tappa impegnativa con i muri marchigiani, Chieti, fermo di 156 km.
2: La giornata però, Alessio, si aprirà col moto mondiale a Barcellona.
3: Alle 10.50 scatteranno le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, poi alle 15 la sprint race. Nelle prequalifiche di ieri, miglior tempo di Acosta su KTM.
2: Per il calcio invece sarà un sabato insolito, senza Serie A.
3: Tutti gli incontri della penultima giornata si giocheranno domani. A Torino invece è in programma la partita della storia per festeggiare i 50 anni dell'ultimo scudetto granata, conquistato il 16 maggio del 1976. Serie B 0-0 tra Bari e Sudtirol nell'andata dei play-out e il ritorno venerdì 22 a Bolzano. Stasera alle 20 l'andata della prima semifinale playoff Juve Stabia Monza, domani Catanzaro Palermo.
2: In chiusura volley e basket.
3: Per la pallavolo a Torino scattano le Final Four della Champions League. Nella prima semifinale Perugia affronterà il Varsavia, inizia alle 17, mentre l'altra squadra polacca, lo Zaverzie, sfiderà i turchi dello Zirat Ankara nella partita delle 20:30. Basket al via quarti playoff oggi, gara 1 Milano Reggio Emilia e Brescia Trieste.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Gianni Tola e Fernando Conti, la linea soggetti smarriti da Gabriella Lepre, a risentirci nel GR2 delle 8:30.
7: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
8: Ah sì?
9: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
8: Ah sì?
10: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
8: Ah sì?
11: Si dice ASI, non ASI.
12: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
14: Eh sì, siamo noi, buongiorno amici, benvenuti
8: Buongiorno Vercillo, buongiorno, benvenuti a tutti a questa nuova puntata.

0: lista dei soggetti smarriti. Sono qui io in rappresentanza di tutti quanti quelli che mi hanno autorizzato a parlare, cioè
1: chi? Chi ti ha autorizzato a parlare? Perché ti hanno autorizzato momento, a parlare, mannaggia
0: in questo
1: te.
0: Momento ci sto solo io, non ti sento neanche Vercillo, quindi parlo da solo.
2: Venire qui è stato il primo errore di oggi.
1: Ecco, no, non cominciare così, Raimonda, che abbiamo appena iniziato. Sono le 7.46, siamo in diretta. Buongiorno dai soggetti smarriti, buongiorno a Paoletto Castro, il nostro regista, a Mauro Tonini che cura la messa in onda, quindi dietro il mixer. Buongiorno a Massimo Riti, il nostro curatore, e a Gabriele Zavaglia, il nostro redattore, che vi risponde all'800 800 002. Vogliamo partire con il quizzellino, Marcolino? Vai, vai, diamo il quizzellino.
3: Reminds me of a conversation I had with Steven Spielberg about what was the most difficult and challenging thing about directing a film.
1: È rimasto dalla settimana scorsa, nessuno l'ha indovinato, ecco che... ci riproviamo.
0: Benvenuti, buono, anche perché quando ci ricapita uno che non indovinato.
1: Normalmente si indovinano sempre i quizzellini, questa volta Paoletto evidentemente ha centrato un personaggio che non è facilissimo da indovinare. Se sapete chi è, 348-7300-200, benvenuti a Soggetti Smarriti qui su Radio 2.

0: Annalisa con canzone estiva. Non è una canzone estiva, anche perché l'estate dov'è? Siamo ancora in primavera, ma non
1: dov'è
0: è
1: l'estate? Dov'è?
0: Che fa qui piove addirittura oggi, che le previsioni sbagliate fra.
2: Buongiorno Smariti.
0: Buongiorno.
2: Giulio da Taranto.
1: Buongiorno.
2: Dunque, riguardo questa voce, sì, io anche questa settimana non ci ho capito un bel nulla.
0: Il primo nulla è arrivato. Allora amici, non è Harry Styles come ci ha scritto Anna da Roma, direi che per il momento non l'avete indovinato.
3: Buongiorno. Per me è Ben Affleck.
0: Ben Affleck? No, neanche Ben Affleck. No.
1: Poi si sa, lui c'ha un po' la voce di Ben Affleck, chi non la conosce, no? C'ha un po' nasale lui, vero?
0: È un po' nasale.
1: Mentre invece questo è molto... un po' nasale. No, dico Ben Affleck, un sì, po' nasale.
0: Ma che ne sai tu della voce di Ben Affleck? Che neanche ti ricordi che faccia Ben Affleck? Che lo so, che non ti conoscessi, Marzocca. 348-7300-200, scrivete il nome del personaggio. Chi sarà la voce del quizzellino di oggi?
4: Reminds me of a conversation I had with Steven Spielberg about what was the most difficult and challenging thing about directing a film.
5: Soggetti smarriti. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. 2-2.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: 2-2.
10: Cosa fanno davvero là dentro?
11: Siamo solo appassionati di cinema.
12: Non può essere solo un film club.
13: Lei ha un ragazzo.
14: Wow!
15: Vediamo tre volte lo stesso film.
16: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
17: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
18: Devo andare.
19: Qualcosa che non va, tesoro.
20: Forse dovremmo parlarne.
21: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: 2-2.
23: In vacanza porto tutto.
24: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
25: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
26: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
27: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.
28: Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio.
29: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
30: 2-2. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
31: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
30: Verificare condizioni in negozio.
32: Soggetti smarriti.

0: Adesso sì che fine settimana, adesso va bene. Erano gli Earth, Wind and Fire,
1: che meraviglia.
0: Quando eravamo bambini, eravamo giovani.
2: Fermi tutti. Allora, notaio, se mi consentite, buongiorno intanto a tutta quanta questa bella platea e tutti i meravigliosi ascoltatori di Radio 2,
0: c'è,
2: che ci seguono imberterriti.
0: Nonostante tutto, ormai, nonostante queste due imbecilli alla radio.
2: Esatto, nonostante le minchiate che dite, allora io voglio rispondere a Quizio, lo so che non è consentito per una persona che lavora, però io mi viene dal cuore. Allora, il Quizellino di oggi è Sal Da Vinci.
0: Ma che c'è da Sal Da Vinci? Ma no, il notaio,
2: applauso.
0: Ma no. Sì, facciamo gli applausi a Sal Da Vinci, ma non è Sal Da Vinci, che è nato a New York, ma non è lui. La voce
2: del Quizzellino. Bravissimo, sì, che ha riportato la canzone italiana, l'ha riportata. Queste
0: la
2: sono
0: dove l'ha riportata?
2: L'ha riportata a casa sua, cioè all'Italia.
3: Signor notaio, mi sembra di ricordare che lei non si è sposato.
0: Che c'entra adesso? Che ti vuoi chiedere notizie sul notaio, se è sposato?
2: No, signorina, io ho detto, sono autosufficiente, quindi voglio
3: a
2: dire...
3: A me basta la reversibilità.
2: Le proprietà, e certo, c'è anche la pensione, naturalmente. Comunque, volevo ricordare, per sempre sì, signorina, per sempre sì, saremo io e te... Come si chiama la signorina? Come
3: notaio,
2: si chiama la signorina,
3: venga con me.
2: Che ha parlato?
0: Si chiama Raimonda, esatto, la signorina.
2: Sì. Ma io... E te, vabbè, sarà per sempre sì.
0: Allora, amici, non è Ron Howard, come ci ha scritto Elisa. Valeria da Palermo ci scrive Tom Hanks. No, non è Tom Hanks, non è neanche Hugh Jackman, come ci ha scritto Francesca, neanche Mel Gibson, George Lucas.
2: No.
0: Incredibile. No. Giuseppe ha scritto George Lucas, non ha indovinato. Ma avete indovinato? Ma. Perché alla fine
2: no.
0: Silvia ha riconosciuto la voce di Stanley Kubrick, che è la voce di Stanley Kubrick.
2: Ah.
0: Grazie per la citazione, Paoletto. Ecco, potete vedere sul canale 202 del digitale terrestre quella scimmia di Marzocca.
2: Scimmia ci sarà.
3: Un po' di enfasi.
0: La scimmia di Marzocca che sta, mentre sta piombando dal cielo, un monolite. Grazie amici, avete indovinato, bravi, siamo contenti per voi. Che cosa si vince? Come sempre.
2: Nulla. Comunque avete indovinato.

0: Buongiorno soggetti smarriti, buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Ah, si sente dalla voce come sono già, già? Sprezzante di energia.
1: Urca,
0: Io non ho proprio nulla da dire. Ma non perdiamo tempo, ecco. E direi di caffettare assieme la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti senza caffettuggio alcuno. Caffettiamo! Sigla, Gennaro.
1: Ha detto alcuno.
2: No?
1: Alcuno.
2: Sì. Caffettuggio alcuno ha detto. Senza caffettuggio alcuno.
1: Avevamo avuto un attimo.
2: È stato molto chiaro.
1: Avevamo avuto qualche dubbio.
2: Grazie comunque, Gennaro. Grazie.
1: Allora, saluto Marta dalla Spezia che ha scritto: la voce è quella di Matthew Modine. No, non è lui. Abbiamo già detto: no. La voce era Stanley Kubrick. Archiviamo il quizzellino. Passa a domani.
2: Domani bisogna inventare, ci dobbiamo inventare qualche cosa.
1: Non lo dire con quell'aria triste.
2: No, perché avevamo trovato finalmente uno. Di solito indovinano sempre in una. Vabbè, l'hanno indovinato.
3: Fai questo sforzo.
2: Sono contento per loro.
1: Neanche lo dovessi fare tu. È sforzo di Paoletto, è lui che si occupa delle quizzellino. Ma si sa che è un programma nato dalla testa di Marco Marzocca. Quindi, senti, a proposito. Ragazzo, ieri mi è successa, ho fatto una cosa nuova nella mia vita. È stata una mia prima volta. È stata un'avventura, adesso la voglio raccontare anche a voi che mi state ascoltando in questo momento. Ho avuto un'avventura.
2: Hai cambiato
1: finalmente
2: la gomma di un'automobile?
1: No, non è stata questa la mia prima volta che volevo raccontare, ma è stata la prima volta con un cane a bordo. Ho fatto il mio viaggio con la piccola, si fa per dire, Alice, il cagnoletto della nostra Simona Banchi, che mi ha fatto compagnia.
2: Ma questo è commovente, ma ascoltiamo la
3: che pesa 40 kg.
1: Pesa 40 kg sulla mia macchina, però non ho avuto nessun problema alla fine e sono stato così soddisfatto, così contento di essere riuscito a portare a termine il mio compito. L'ho portata a casa,
2: detto,
1: felice.
2: Quasi mi prendo un cane.
1: No, questo no, non l'ho detto. No,
2: l'hai detto, l'hai detto, l'ho sentito che l'hai detto.
1: No, né cani né gatti a casa mia. No, anche perché non ho portato altri animali a due zampe, ma è la prima volta che porto in macchina un animale a quattro zampe.
2: Ricordo la storia dell'ornitorinco, ma era molto ricco. E Bercillo, quindi è stata la tua prima volta con un animale nella tua macchina, cioè che è entrato un animale nella tua macchina.
1: Ho fatto un viaggio di 5 ore, capito? Io ero preoccupato, stavo lì, ogni tanto facevo Alice, tranquilla, che non succede nulla. Le ho anche cantato, pensa, mi ha sopportato, ho cantato Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, ho cantato anche Nothing Can Come With Between Us di Sade. E lei apprezzava molto.
2: E il polpaccio. Bellissimo.
3: Tra cani ci capivate.
1: Come cantanti.
2: Potremmo prendere spunto da questa bellissima storia, anche commovente, di Vercillo, per lanciare il nostro contest di oggi, per lanciare la richiesta che facciamo a voi ascoltatori. Qual è stata la vostra prima volta? Ma non pensate subito a quella cosa là. La prima volta di quello che vi pare a voi. Ecco, per esempio, la prima volta di un animale in macchina di Vercillo.
1: Per me è stata una prima volta importante. Non dimenticare. Posso anche farlo una seconda volta, guarda. Addirittura.
2: Ma non è più la prima volta. Se è la seconda, non è più la prima. È un'altra cosa, ragazzi. Quindi la vostra prima volta di qualcosa, qualsiasi.
1: Oggi cerchiamo soggetti primipari, l'abbiamo chiamata così. 800-800-002 per parlare con noi. Chiamateci direttamente. Ma sì, facciamo due chiacchiere stamattina, che ci sta.
2: Sì,
1: oppure,
2: meglio, dai, anche.
1: Oppure 348-7300-200. 348-7300-200. Sì, ti ho bruciato.
2: Bravo,
1: vuoi dirlo tu?
2: Dillo. 348-7300-200 per i vostri messaggi vocali oppure WhatsApp scritti.

0: No, non ci credo che per Vercillo sia stata la prima volta con un animale in macchina, dai.
1: Soggetti smarriti. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2. Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. 2-2.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: 2-2.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Soggetti smarriti.
6: Ciao!

0: scorrimento lento, come dovrebbe essere il weekend, dovrebbe scorrere lentamente, con calma, tranquillità, uno dopo
1: durare tanto, durare tanto.
0: Invece dura soltanto 48 ore, insomma, però vediamo di fare in modo che, insomma, sia dura, non è importante la durata, è la bellezza che è importante, no?
1: Bello e soddisfacente.
0: Amici, tanti messaggi stanno arrivando al 348 7300 200, ascoltiamone uno.
2: Ciao ragazzi, allora, tanti anni fa, io non sono credente, però ho detto vado alla comunità di Sant'Egidio a servire il pranzo alle famiglie, diciamo non bisognose, però comunque famiglie soprattutto straniere con bambini e tutto, non proprio ricche, sì, diciamo. Ed è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto delle famiglie veramente dignitose, lavoratori con questi bambini meravigliosi, e mi ha dato un segno veramente grande, grande, grande, grande, dovrebbero farlo tutti. Beh, forse saremo un paese migliore. Ciao belli, Fabrizio dalla Palla. Beh,
0: bellissimo messaggio, Fabrizio.
3: Ho scoperto la beneficenza.
0: Bravo. È bellissimo, ma anche donare del tempo agli altri in generale, no? Cioè fare una cosa che normalmente non ti appartiene. Una prima volta, vedi, quella del nostro amico. Premetto che sono un ascoltatore di Radio Cronico e non possiedo TV. Quest'anno a 48 anni per la prima volta ho inviato un messaggio in radio ed è stato subito letto e mi è piaciuto. Ovviamente solo Radio 2, battesimo avvenuto con quelli di Tutti Nudi che salutiamo, e salutiamo Marco, che è un nuovo ascoltatore.
1: Bello.
0: Bravo Marco. Andiamo da,
1: bravo,
0: Giacomo.
1: Continua così.
0: Giacomo al telefono da Monfalcone. Giacomo, benvenuto.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Questa tua prima volta qual è stata?
4: La mia prima volta risale a una settimana fa.
0: Sì.
4: Ed è stato installare un'app di incontri.
0: Qua ti posso chiedere quanti anni hai, Giacomo?
4: 28,
0: quindi sei assolutamente giovane. È possibile che, scusami la franchezza, cioè non hai un altro modo che non una app di dating?
4: Ma in verità sì, però avevo questa paura che ho voluto un attimo affrontare.
0: E com'è andata?
4: Ma è andata,
1: com'è andata?
4: È andata male invece.
0: Perché è andata male?
4: Ma perché in verità ho subito messaggiato una ragazza la sera stessa, ma poi non si è fatta più sentire, quindi non è stato molto.
0: Vabbè, questo è solo l'avvio, sappi, te lo dico non per conoscenza mia personale chiaramente, ma poi come si dice sempre,
1: no,
0: me l'ha detto un amico,
1: no, per carità,
0: che andranno buche diverse cose, diversi appuntamenti, però poi ogni tanto magari qualcuno va bene.
1: C'è il rodaggio, ci vuole il rodaggio.
3: Vuoi maciare con me? Vuoi maciare con me?
0: Ho capito, Raimonda.
1: Basta, no.
0: Ha sentito l'età e si è arruzzata subito. Giacomo, continuerai ancora con l'app di dating? Vediamo un attimo.
4: Penso che le darò una seconda chance.
0: Mi sembra giusto. Mi sembra giusto.
1: Certo.
0: Grazie Giacomo, un abbraccio.
4: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.
0: 348 7300 200, scriveteci, oppure 800 800 002. Stiamo raccontando le prime volte, così, di qualsiasi cosa dei nostri ascoltatori.
1: Di qualsiasi cosa, esatto, bravo.

0: Che paese era? Il paese di Levante, di Delia e di Serena Brancale, che sembra un paese del Messico, un po' così dalla musica. A proposito di Messico, ci scrive Laura.
1: Che era? Mi sa che era una Maregna, sì. Parlavano della Maregna.
0: Buongiorno a tutti, ci scrive Laura, ci scrive da Treviso, dice: la mia prima volta in un temazcal, un'antica capanna sudatoria cerimoniale utilizzata da oltre 1000 anni dalle civiltà mesoamericane in Messico e America Centrale per purificare corpo e spirito. La forma della capanna simboleggia il grembo materno della madre terra, Pachamama, e offre un'esperienza profonda di rinascita, disintossicazione fisica tramite sudorazione e rilassamento mentale. In un periodo difficile per me, in attesa di una piccola operazione, questa esperienza mi ha ridato fiducia nella vita. E ci credo, deve essere un'esperienza veramente indimenticabile. Bello. Una bella prima volta questa. Molto meglio della tua, Marzocca, che non racconteremo alla radio.
2: Anche Marco Suda
0: sempre. Marco Suda sempre. Vabbè, quello sta al caldo in America. Che temperatura c'è lì da te, Marzocca?
1: 30 gradi.
3: Invidia.
1: 30 gradi.

0: Beh, mi piacerebbe per la prima volta vedere un bonifico di 1 milione di euro. Così, chiunque lo voglia fare, eccomi qua.
1: Allora, non è la prima volta desiderata, è
2: no,
1: la prima volta le cose che fa. Eccole un altro. Falla finita, ti ha rubato l'idea. Vabbè, ricordo, ci scrive Erika, il primo concerto a cui sono andata. Antonello Venditti all'Arena di Verona per il mio 18° compleanno. Lo voglio ricordare anche io, il mio primo concerto avevo 14 anni ed era Francesco De Gregori a Praia a Mare. Io impazzito sotto che urlavo come un matto.
2: Ah, che bello, che bel ricordo. Il mio primo concerto invece è stato, io sono andato a vedere Angelo Branduardi.
1: Però, linea al GR2, amici, torniamo tra poco.
3: Soggetti smarriti. Rai Radio 2. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: 2-2.
5: Ah, che stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
10: Sean the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: 2-2.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
17: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Sono le 8:30.
18: Rai GR2.
19: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Riprendono in queste ore le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive.
11: Una tragedia che al momento non trova ancora una spiegazione, anche perché in questa fase la priorità è la ricerca e il recupero dei corpi. Operazioni complesse che riprendono in queste ore dopo che ieri, causa maltempo, erano state interrotte. Per ora recuperato un solo cadavere, quello di Gianluca Benedetti, padovano, istruttore sub e capo barca. Si trovava a 60 metri di profondità in una grotta lunga 60 metri. Gli altri corpi dovrebbero essere tutti lì, quelli di Monica Montefalcone, professoressa 51enne di ecologia marina a Genova, quello della figlia Giorgia Sommacal, 22 anni, e poi Muriel Odenino, biologa marina di 31 anni, Federico Gualtieri, anche lui biologo, anche lui 31enne. Sulle cause al momento solo ipotesi. Tra quelle prevalenti, un problema nella miscela con la quale sono state caricate le bombole oppure un problema di disorientamento all'interno della grotta, indagano le autorità locali e anche la procura di Roma. Bruno Sokolovic, GR2.
19: Rientrato a Washington, Trump commenta la visita in Cina, ascoltiamo il corrispondente.
4: Tutto quello che posso dire è che è stato un grande successo, dice Trump, che rientrando alla Casa Bianca ripete l'aggettivo storico con cui aveva già definito la sua missione in Cina. Sull'Air Force One il presidente americano aveva detto di non aver discusso di dazi con il suo omologo cinese. Di Taiwan si è parlato a lungo, prosegue, e ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. In un'intervista a Fox News aggiunge: nella politica degli Stati Uniti sul punto non è cambiato nulla. Non voglio che però nessuno dichiari l'indipendenza e poi dovremmo percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Ma sulla vendita di nuove armi di Washington a Taiwan, Trump prende tempo. Sull'Iran, l'inquilino della Casa Bianca dichiara: potremmo dover fare un po' di pulizie, alludendo forse a nuovi attacchi, ma apre a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, a fronte di garanzie reali di Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
19: A Gaza, Israele rivendica l'uccisione di Haddad, capo militare di Hamas, fra le menti dei massacri del 7 ottobre 2023. Nel bombardamento 8 morti e 50 feriti. La tregua viene infranta da un raid israeliano anche in Libano, con 6 vittime, fra cui 3 paramedici. Parliamo ora di turismo. In Liguria, alle Cinque Terre, la giornata conclusiva del forum dedicato.
9: Italiani sempre più prudenti e orientati verso destinazioni vicine e sicure. La crisi internazionale pesa sulle scelte delle vacanze. Antonio Noto, direttore Noto Sondaggi.
12: Gli italiani non è che rinunciano alle loro vacanze, si rivolgeranno a mete più vicine. Il problema è far decidere le persone che ancora non hanno prenotato a mettere in atto i meccanismi di prenotazione.
9: Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli. Per chi invece decide di trascorrere le vacanze in Italia, un dato nuovo riguarda i giovani.
12: Più giovani che generalmente negli anni scorsi viaggiavano molto all'estero, quest'anno invece preferiscono più l'Italia.
9: Tra le mete preferite del bel paese, il mare, scelto da oltre il 50% dei turisti. Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR2.
19: Dopo il casco arriva la targa, entra in vigore da oggi l'obbligo del contrassegno per i monopattini elettrici, previsto sanzioni tra i 100 e i 400 euro, posticipate invece al 16 luglio l'assicurazione. Ora il jazz con un importante festival.
20: Festeggia 30 anni Vicenza Jazz, che per l'occasione si regala tante esclusive, a cominciare dalle celebrazioni per il centenario della nascita di Miles Davis. Il direttore artistico Riccardo Brazzale:
21: proietteremo Ascensore per il patibolo, lo storico film di Louis Malle con le musiche di Miles Davis, che verranno eseguite dal vivo dal quintetto di Paolo Fresu. Abbiamo anche il ballerino di flamenco Israel Galvan, che viene a ballare Sketches of Pain, un album storico. E poi l'ultima serata con due trombettisti, Marico Rava e Fabrizio Bosso, ci porterà alla mezzanotte tra il 25 e il 26, che è quello del compleanno
20: di Miles Davis. Brazzale, ci sono altri progetti che sono esclusive del festival?
21: Il concerto dell'alba, perché ricordiamo anche l'altro centenario,
20: quello della nascita di John Coltrane.
21: Sì, Dimitri Spinoza con il suo sax farà una sua versione in solo di Allow Supreme nel boschetto di Villa La Rotonda del Palladio.
20: Claudia Fayens, GR2.
19: Lo sport tennis internazionali di Roma riprenderà verso le 15 la seconda semifinale tra Sinner e il russo Medvedev, sospesa per pioggia al momento dell'interruzione. Il campione azzurro era avanti 4-2 nel terzo e decisivo set. A seguire la finale femminile tra la statunitense Goff e l'Ucraina Svitolina. La linea torna a soggetti smarriti, prossimo GR2 alle 10:30.

0: Bello lanciarsi senza la gravità, deve essere una bellissima sensazione.
1: Qualcuno mi prenderà.
0: Illuso, bello, illuso.
1: L'ultima, buongiorno.
0: Buongiorno amici.
2: Non so ancora se vinco gli internazionali di Roma, perché c'è un po' di brutto tempo, ma sono sicuro che ascolto i soggetti smarriti, con Vercillo e Marzocca. Oh. Ragazzi, venite in posteria. Ciao.
0: Grazie a Sinner, anche lui ascoltatore, bravo, bravo, dei soggetti smarriti, siete meravigliosi amici. Allora Nicoletta ci scrive a proposito della prima volta, ripetiamo oggi soggetti primipari, nel senso che stiamo cercando le prime volte di qualsiasi cosa, non necessariamente legati al sesso, anche che sennò avremmo il racconto di Marzocca e saremmo terrorizzati dall'idea.
1: No.
0: La prima volta a 25 anni in un campeggio nudisti. Il mio ragazzo mi ci ha portato senza dirmi dove stavamo andando e poi lì, sorpresa, mi sono arrabbiata molto, ma poi mi sono adattata alla grande. Questo è il messaggio di Nicoletta, molto carino.
3: Marrete, buongiorno, vorrei tanto parlarvi di esperienza di primo animale che ho portato in macchina con me, ma non ci riesco perché l'unico animale a bordo sono io che tengo la macchina meccanicamente in ordine, ma dentro è piena di polvere, quindi l'unico animale che ho trasportato sono io. Mi dispiace. Buongiorno a tutti. Carmelo.
1: Buongiorno. Ciao Carmelo, è stato un piacere risentirti. Io mi hai ricordato la prima volta che ho dato un passaggio a un cinghiale. Quante risate che ci siamo fatti. Che sono animali molto spiritosi, voi non potete immaginare. Allora, siccome ce ne stanno tanti lì dalle parti dove abito io, spesso capita che chiedano dei passaggi e io la prima volta che l'ho fatto, devo dire, è stata un'esperienza incredibile. C'era questo cinghiale che non continuava, loro sono di compagnia, tu gli parli, loro ti sgrufolano dietro, capisci? È questo che la gente non capisce e li mandano via perché hanno paura, invece no, sono animali socievoli.
4: Sono
1: abbiamo una possibilità a cinghiale, diamo la possibilità di interagire con noi, noi gliela diamo, scappiamo noi, certo,
0: diamo un passaggio giusto ai cinghiali, tanto non sarà peggio che invitare qualcuno nella vostra macchina. Sono in macchina, si sente malissimo, ci scrive, ricordo perfettamente la prima volta di quando ho imparato ad andare in bici senza rotelle, con una bici che era passata di aveva già passato 7 persone, era un'estate di 40 anni fa circa, feci le prime 2 pedalate e sono caduto, dopodiché ho pensato, forse ho capito. Passaggio ai cinghiali, tanto non sarà peggio che invitare qualcuno nella vostra macchina. Sono in macchina, si sente malissimo, ci scrive, ricordo perfettamente la prima volta di quando ho imparato ad andare in bici senza rotelle, con una bici che era passata di già di sette per, aveva già passato 7 persone, era un'estate

Soggetti smarriti Rai Radio 2. Fatelo anche voi, è facilissimo, così rientrerete negli oltre 40.000 nostri ascoltatori che ci seguono su Facebook. Bravi!

0: Off the Time di Cyndi Lauper, buongiorno ancora dai soggetti smarriti, siete su Radio 2, io auguro una buona giornata anche a Fiore Liborio che mi era apparso un attimo ma adesso non lo vedo più perché è ritornato Mauro Tonini. Che fate a gara questa mattina? Sparite, non abbiamo uno di tecnico, noi ne abbiamo due, Marzocca, capisci? Allora, è arrivato questo messaggio da parte di Claudia, ci scrive: la mia prima volta nel soffitto di un treno in Ungheria per venire in Italia. Prima di partire il treno ci hanno beccato, ho sfiorato la galera, ma c'è riuscita ad essere cittadina italiana. Claudia, siamo felici per lei, applauso, fai auguri, un applauso a Claudia.
1: Auguri.
0: Che è questa roba?
1: È l'applauso, questo applauso. Non ti piace questo applauso?
0: Non si sentiva malissimo. Che la... Fanne un altro, fai la riverenza,
1: no,
0: fai la penitenza.
1: Invece è bellissimo.
0: Orsù, orsù.
1: No, dicevo, si sentiva benissimo, ecco, questo.
0: Oh! Già così va male. Nuovi amici si sommano al gruppone dei soggetti smarriti. Saluto Vincenzo Amico, Genuino Tatasciore e Cecilia Mattiuzzo. Tutti amici che stanno ascoltando la radio in questo momento.

0: giustamente si sono iscritti al nostro gruppo Facebook. Facciamo una brevissima pausa. Marcolino, fermo lì, non ti muovere, che torniamo tra poco.
1: Soggetti smarriti. Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: 2-2.
4: O Bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
3: Fiorentini.
8: 2-2.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Soggetti smarriti.

0: Ferro e Lazza insieme, Tiziano Ferro e Lazza con una nuova versione di Perdono. Siete su Radio 2, buongiorno, 8:51, naturalmente siamo in diretta ed è arrivato un momento, ragazzi, in cui io vi inviterei a spegnere la radio, ma non posso.
1: No, ma che stai dicendo? Annuncialo come si deve, dato che è una rubrica, una delle più richieste, anche se con questa nuova versione da un'ora e mezza, purtroppo, dico purtroppo, noi la vorremmo fare ogni weekend per tutte le puntate che abbiamo a disposizione, purtroppo non riusciamo, non riusciamo. Oggi ci siamo riusciti a ritagliarci.
2: Non è un'ora e mezza.
1: Solo per noi.
0: Un'ora e un quarto.
1: Vai con la sigla,
0: vai con la sigla per favore.

0: però
1: ecco. Amiche,
2: eccolo.
1: Amiche carissime, ritagliamoci questo nostro momento e riprendiamo in mano le redini della nostra vita.
2: Sì.
1: Perché? Perché è arrivato il momento.
0: Cavallo, cavallo,
3: avrebbe bisogno di un logopedista.
0: Sì.
1: La dovete fare finita, per favore, per piacere.
0: Sì,
1: allora parliamo dei costumi da bagno. Andiamo al sodo, via. Costumi da bagno è arrivato.
0: Ti piacerebbe sodo con costume da bagno?
1: Ma
0: c'hai un'età oramai, quasi. La pellecchia da tutte le parti. Altri
3: problemi? Problemi.
0: Problemi.
1: Tornano prepotentemente i costumi interi.
0: Meglio.
1: Questo costume intero
0: meglio.
1: Che spesso e volentieri abbiamo accantonato perché abbiamo deciso, chissà per quale motivo, di optare per un bikini, che uno dice.
3: Più che costumi, delle guaine.
0: Delle guaine, esatto. Più
1: esatto.
0: Che delle costumi, se uno si va inguainato o inguaiato nel costume.
1: Le guaine addomesticate, naturalmente. E allora parliamo dei colori. Verde cetriola.
0: Cetriola?
1: Andando,
0: per favore,
1: tantissimo.
0: Marzocca, cetriola che è femminile adesso, la cetriola, il zucchino e la cetriola, il banano, poi...
1: Per favore, vi prego. Allora, viola tricolla, questi sono i colori principi per questi costumi interi, protagoniste di queste nuove proposte di questa stagione, le stampe proteiche che proiettano l'altrove dove non c'è spazio per la mestizia.
3: Ma io non ci ho capito nulla.
0: Ma niente. Ma le proteine che c'entrano?
1: Il
0: viola proteico che
1: stai dicendo? Trionfa quest'estate, amiche. Sì. Lasciamoci intiepidire dalle raggianti nuance del sole che cerca di accarezzare discreto la nostra pelle.
3: Mamma mia che noia, Marco, ma pensiamo invece a cominciare.
0: Portalo via, Raimonda.
1: Allora, donna Marzocca, quale motivo abbiamo accantonato per quale motivo abbiamo accantonato il bikini? Ma molto semplice, perché sa di già visto. Diciamocelo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché noi tante volte ci lasciamo andare e prendiamo la prima cosa che ci fa più comodo mettere.
0: Va bene, allora facciamo la prima volta con il costume intero. Marzocca, vuoi andare a mare con il costume intero? Basta che tu ci vada, che ti fa bene anche un po' alla pelle, che quel biancore pallido che hai, veramente.
1: Vogliamo usare il bianco? Ma sì, osiamo anche con il bianco, perché chi l'ha detto che il bianco evidenzia le curve abbondanti? Non è vero.
0: Non è vero, il bianco sta bene, sfina, come no, notoriamente il bianco sfina.
1: A suo modo il bianco
0: sfina.
1: Si sa far apprezzare.

0: Drop Dead, la nuova canzone di Olivia Rodrigo. Saluto Chiara Cinquini, che si è da poco iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Buongiorno Chiara e benvenuta. E Piero, in chiusura, caro Marco, ci rivendica di averci suggerito il quizzellino in data 28 agosto 2025.
1: No, no.
0: Ci ha mandato anche un messaggio, dice appunto nel 2025, l'anno scorso, diceva: per la stagione invernale vi propongo un nuovo gioco, campionate la voce dei cantanti, trasmettetene due secondi. Quindi Marco, smettila di prenderti i meriti del quizzellino.
2: Siamo a questo, fregare le idee degli ascoltatori.
0: Cioè, tu freghi le idee degli ascoltatori per tirare.
1: Mi dissocio da questo messaggio.
0: Vabbè, con questa dichiarazione di Marzocca, questa ammissione di colpa, vi diamo appuntamento
2: ciao, ciao.
0: Domani 7:45. Sì. Ciao ciao, baci, buona giornata.
1: Ciao, domani.
3: Soggetti smarriti.

0: 2-2-2, a qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, oggi gasatissimi perché abbiamo una super ospite.
1: Paola Perego viene a trovarci.
0: Sì, lo possiamo dire con certezza, sottratta tra l'altro i suoi impegni TV, cioè prima, non sottratta che non fa, cioè no. Poi va, ci
1: torna. Viene da noi e poi dopo viene catapulta, c'è una catapulta, proprio la classica catapulta che è qua sul tetto di Via Asiago. E che viene utilizzata da tanti performer, da tanti artisti che vengono spesso qui e poi magari hanno una diretta.
0: Allora, no. Ah, sì, è vero, è vero. Sì. È azionata da Pat Co, sbaglio?
1: È azionata da Pat Co ed è una proprio come funzionava.
0: Macchina del tempo.
1: Le
0: quasi.
1: Vecchie carrucole, sì. Però praticamente cioè tu vedi partire. Il lancio
0: dell'artista
1: e poi non lo vedi più.
0: Però non si è mai lamentato nessuno.
1: No,
0: tutti hanno assolto i loro doveri professionali.
1: Tutti
0: quindi Pat Co una cosa bene la sa fare.
1: Assolutamente.
2: Ma a qual

0: qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli.
1: Qualcuno sopravvive addirittura a questo programma, direi.
0: Dici?
1: Sì.
0: Direi di io sì. Poco.
1: Tu poco.
0: Cioè, io parto bene. Poi mi assesto, di ma solito questa... quando c'è l'ospite, perché così apriamo le nostre menti, apriamo anche un po' gli argomenti, eccetera, eccetera. Poi non so com'è.
1: C'è
0: una battuta
1: un
0: del resto.
1: Ma una condizione mentale.
0: È una condizione
1: se
0: mentale, hai ragione.
1: Se setti in un'altra maniera, ragazzi, dipende tutto da questo, sai.
0: Hai ragione.
1: Quando cambia il punto di vista, no?
0: Che è fondamentale,
1: prima
0: ci insegnano.
1: Sentivo, prima di arrivare qui, sentivo sì. Ti immagini di Vasco.
0: Sì,
1: no? Ti immagini che fosse sempre domenica e tu fossi sempre libera.
0: Bravo.
1: Esatto.
0: Ma lo sai che c'è un problema serio sul lunedì?
1: Oh, ma io non posso parlare con te, che te subito mi dici.
0: Subito, connessioni incredibili. No, leggevo su Didi Repubblica che esistono tutta una serie di strategie per vivere al meglio la settimana. Di questo un po' abbiamo già parlato in passato. Perché cosa succede al di là delle varie teorie, diciamo, di sopravvivenza, che infatti, come dici tu, si improntano sul riconsiderare la prospettiva.
1: Esatto.
0: Che noi abbiamo delle settimane di difficili.
1: Difficili.
0: E quindi arriviamo carichi di aspettative al fine settimana e mandiamo all'aria tutto. Aramingo.
1: E allora
0: tutto
1: noi vediamo.
0: C'è anche un libro, esatto. Addirittura, facciamo ordine in casa, nel lavoro, nella vita, edito da Mondadori, che proprio Sabrina Toscani, che è una professional organizer, founder and CEO.
1: Questo me lo
0: nonché autrice,
1: immediatamente.
0: Esatto, segna, facciamo ordine in casa, nel lavoro, nella vita, che proprio teorizza questo. E poi nell'articolo ci sono tutta una serie di strategie, da quelle che considerano il flow, uno psicologo ungherese americano di cui non sono in grado di pronunciare il nome, quindi ripescate l'articolo di Repubblica, e appunto sono tutte incentrate con diverse strategie nell'organizzazione migliore della settimana, in modo da non arrivare al sabato e alla domenica con questa quasi voglia di libertà che ci fa fastellare appuntamenti anche lì dentro e poi odiare il lunedì,
1: certo, perché
0: sai che poi dici vabbè, belle queste 48 ore, tra l'altro che trascorrete in compagnia di qualcuno, piace Radio 2, però poi che succede? Ecco qua.
1: Ho detto una castroneria prima.
0: Cioè?
1: No, non posso comprare, facciamo ordine a casa.
0: Perché?
1: Perché sto finendo Come trovare una casa. È un altro libro.
0: Vanno in conflitto?
1: Sì. Devo finire prima questo qua, Come trovare una casa.
0: Poi dopo.
1: Una volta che ho la casa,
0: la metti in ordine.
1: Faccio ordine.
0: E la vita? Poi. Nella c'è anche la parte della...
1: Nella vita devo trovare un libro.
0: Un libro.
1: Sì.
0: Ah.
1: È un po'
0: vabbè,
1: complicato.
0: Vabbè, dai, adesso.
1: Però lo compro.
0: Ti aiuto,
1: cioè,
0: ti aiuto
1: da
0: io.
1: Da qui, insomma, alla fine, siamo mesi ancora.
0: Ti aiuto io, dai.

0: A qualcuno piace Radio 2 mentre facciamo ordine nelle nostre vite, è arrivato il momento anche dell'informazione per arrivare appunto anche a lunedì giustamente informati, giustamente non si sa, è il momento del meglio così, news.
1: Buongiorno, bentrovati a questo...
0: Salve.
1: Come chiamarlo?
0: Appuntamento.
1: Non lo so, appuntamento, diciamo... delle notizie migliori scelte per voi, alcune lette, altre rubate.
0: Il
1: vero giornalismo è questo, cioè dire la verità, cioè che uno legge le notizie scritte da altri. Tanti non lo fanno questo perché fanno finta che le scrivono loro. Io sono onesto.
0: È terribile.
1: Infatti.
0: Ma adesso è una rassegna stampa.
1: Beh,
0: poi.
1: Io diciamo sì, leggo le cose, quelle che capisco un po' le spiego, altre le capite da soli, altre
0: certo.
1: Insomma muoiono così. Insomma, l'importante è che ci sia sempre in regia Baby Rock Provenzano,
0: c'è.
1: Che c'è oggi, tra l'altro oggi con i capelli punk si è fatto tutto colorato e devo dire la verità,
0: sta bene.
1: Molto carino.
0: Unicorno,
1: partiamo
0: oggi.
1: Subito con la prima notizia. In un mercato più cauto, il gallery weekend mantiene la centralità.
0: Questa è di quelle che capiamo da soli.
1: Quella non si, ecco, questa non si capisce perché, allora, dici: in un mercato dell'arte ancora segnato da incertezza, da una concentrazione della domanda, cioè che la domanda che compro, quella è la domanda. Altri dicono che compri la banana di Catalan oppure compra la performance di cosa.
0: Bravo, vice.
1: Guarda, piange, lei si mette seduta, gli altri tutti intorno fanno l'applauso e poi ci sono altri. Che sui social lì c'ho TikToker che bello, che dove c'è uno che praticamente si lancia, che cade e risale sopra, non so se avete mai visto,
0: no,
1: sul...
0: non
1: è
0: avuto
1: bello
0: il
1: perché lui praticamente si lancia da un cornicione, poi cade su materazzo e si ritorna nel divertentissimo,
0: bellissimo,
1: sì. Dai, prossima notizia,
0: sì.
1: Questa era carina, però
0: ma...
1: insomma non è,
0: vabbè,
1: allora questo non mi piace,
0: meno male.
1: Biennale di Venezia, andiamo nella cultura, diciamo anche detta cultura italiana. La curatrice del padiglione ringrazia gli amici italiani, l'arte deve rimanere indipendente, è una curatrice russa e c'è ragione, l'arte è indipendente, cioè uno è padrone di... Io mi sono esibito recentemente a Pescasseroli, le ho fatto uno spettacolo, è venuta poca gente, era uno storytelling mio proprio su Villetta Barrea, cioè era su un paese a fianco. Si sono offesi quelli di Pescasseroli perché hanno detto: ma come vieni a parlarci di Villetta Barrea qua a Pescasseroli? Diciamo così, abbiamo sbagliato, però avevamo fatto tante passeggiate a cavallo, ci siamo divertiti, uno si è sbizzarrito a cavallo, si chiamava Tommy, è un cavallo molto carino, è giovane, sì. Anche Baby Provenzano, c'è cioè il cavallo che si chiama Duccio ed è un Pony Express, molto carino, molto molto carino. Prossima notizia, anzi no, scusate, togli la base, per favore devo fare quella cosa, grazie. Scusate.
0: Che succede?
2: Sì, pronto?
1: Con il nuovo sgassatore d'acqua puoi avere l'acqua liscia, frizzante.
0: No,
1: che faccio? Ne porto una?
0: No,
1: 80 euro. Premere 2 se volete accettare. Premere 9 per scancellarsi. Grazie, scusate, perché io lavoro part time e c'ho anche...
0: Sì, ho capito,
1: queste,
0: però...
1: devo fare...
0: Allora, mettiamola come una sensibilizzazione contro il telemarketing.
1: Lo so, ma le devo fare 7-8 al giorno di queste qua.
0: A
1: che...
0: me spiace, però non è
1: so,
0: questo il contesto.
1: Lo so. Prossima ultima notizia, prossima!
0: Lo so.
1: Gli umanoidi alla conquista del mondo.
0: E vai.
1: Gli umanoidi che sono le
0: I
1: persone.
0: Robot.
1: Sì, sono i robot.
0: Non sono le persone, sono i robot con sembianze.
1: Allora, non so se vi ricordate, ma Baby Provenzano lo ricorda. Vivo o morto, tu verrai con me. Ci ricorderò che c'era Robocop che è arrivato.
0: Cop.
1: Che c'era la pistola che usciva.
0: Tempi,
1: che girava così.
0: Che tempi.
1: Poi lui gli hanno sparato e i circuiti si sono. Sì. Scusate, però lui c'aveva dentro al casco, era umano, no? Ci ricordo, lo ricordo. E poi c'era anche Robocop 2, è uscito il giochetto.
0: Io mi sono,
1: finisce qua.
0: Finisce
1: qua. Per impraticabilità, grazie.
0: Meno male.

umanoidi per impraticabilità, abbiamo chiuso il meglio così news, ma Andrea Perrone e Diletta Parlangeli, vi ricordiamo anche su RaiPlay Sound, torneranno tra poco forse.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: 2-2.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 2-2.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 2-2.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
1: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: A qualcuno piace Radio 2, Andrea Ferroni, diletta a Parlangeli, e come promesso, davvero, tra l'altro tra poco in onda citofonare Rai 2, una questione di ore, una questione di pochissime ore, Paola Perego.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Paola, grazie. Ciao.
1: No, ma grazie a voi.
2: Ma poi scusate, ma sono quanti pazzi, ma che ci metti a arrivare? Cioè, un attimo.
1: Vabbè, devo arrivare alla DER però,
2: Ma di sabato, di domenica.
1: Sì, ma tanto il sabato vanno tutti fuori, resto solo io a Roma.
2: Esatto.
1: Non trovo nessuno.
2: Ma infatti, ma non trovi nessuno. Quindi
0: se
2: grazie.
0: Vedete qualcuno con un passo svelto di marcia da via Asiago agli studi di Paola Perego, rintracciatela.
2: Che non si sta allenando per la maratona di Roma, ma sta andando a lavorare.
1: Esatto.
2: Pensate.
0: A modo suo, fammi dire.
1: A modo mio, sì, a modo mio. Ormai è tutto a modo
2: mio. A modo tuo, adesso parliamo anche ma a modo tuo sei abbronzatissima. Cioè, come funziona questo?
1: È il sole di Roma. Io giro col tettuccio della porta aperto, sì, e quindi mi abbronzo. Come i muratori, però, è solo la faccia e le mani e basta. Però funziona.
0: Roma funziona su questo.
1: Sì.
2: Voi mi insegnate, scusatemi un momento, Medicina 33, voi mi insegnate che la vitamina D si assorbe soprattutto dal sole.
1: Soprattutto per le signore di una certa età.
2: Ma quale certa età? Ma sei una bambina.
1: Io sono una signora di mezza età e quindi ho bisogno della vitamina D, sennò poi mi viene l'osteoporosi, si rompe l'anca, metti la protesi, cioè diventa tutto complicato.
0: Sì, allora, pensa con gli stessi problemi, devo dire sì, quindi in effetti succede.
2: Sì, non fate l'errore di voler recuperare al fatto che avete magari un piccolo deficit di vitamina D e mi andate a menare 3-4 volte a settimana. Non si fa, cioè quella si prende in una certa il dosaggio è preso in una certa maniera,
0: certo, dottore,
2: no, perché
0: certo.
2: C'è gente che prende 30.000 cc e prende bomba una volta già. Quella si fa misurino una volta a settimana,
0: certo.
2: Se siamo in campo, poi mandatemi le analisi in DM, ragazzi, poi ve le guardo io.
1: Ma sei dottore,
2: stai scherzando? Vabbè, diletta ormai,
1: che
2: mi sopporta da te.
1: Devo dire pure io le analisi,
2: ma quando vuoi.
0: Devo dire una certa competenza. Non certificata, ma
2: ci sono amici miei dottori che
0: salutiamo, peraltro ricordiamoci che ci si rivolge poi sempre dottori, però pur parlè
2: medici veri, laureati, che ci hanno attaccato al muro, hanno fatto il giuramento di Ippocrate e tutto il resto,
0: esatto.
2: Che in
0: tu che hai fatto? Che giuramento
2: di Socrate, cioè, che comunque c'è un'assonanza nei momenti in cui sono più affogati mi controlli sto prelievo e glielo guardo al volo, dico guarda, mi sembra tutto a posto.
0: Penso
2: poi
0: che
2: se gli vuoi dare un'occhiata anche tu,
1: oh,
2: fai tu.
1: fantastico.
2: Vabbè, a modo mio
1: sì.
0: Il tuo libro è uscito per Spelling & Cooper.
2: Che bello. Sì. Io oggi sono venuto qua solo per sentire questa cosa qua. Spelling e Cooper. Che è proprio mi piace anche quel marchio là.
0: Bellissimo,
2: libro.
0: È vero.
2: Proprio bello. Non potevi scegliere casa editrice migliore.
1: Vero.
0: È vero. Nel quale ripeti più volte, tipo mantra, appunto. Quanti anni hai?
1: 60.
0: Tra l'altro hai fatto un video divertentissimo per il tuo compleanno.
1: Quello delle candeline che toglievo, mi piacerebbe fossero 20, no, 30, no, 40, no. Tanto è inutile togliersi gli anni. Io sono già nonna, c'ho i nipoti. Uno fa due conti, da quanto tempo sto in televisione, cioè divento ridicola, che tolgo?
2: Da quanto tempo stai in televisione?
1: 42, era l'80, avevo 16 anni, sono del 66.
2: Con
1: Enrique Gianni.
2: Vabbè, ragazzi.
1: Enrique Gian Graffiti, Antenna 3 Lombardia, e subito dopo con Teo Teocoli e Giorgio Faletti, il grande Giorgio Faletti.
2: Ma scusa, mitico Giorgio, è sempre bello ricordarlo quando viene citato. Ma Antenna 3 Lombardia è quella che adesso è Tele Lombardia?
1: Sai che non ne ho idea. Io so che all'epoca andava tantissimo, c'erano grandissimi protagonisti. Beh, si andava in diretta. Non so se adesso è Tele Lombardia, perché stando a Roma non la posso vedere.
2: Certo.
0: Ne parliamo tra un po'. Lo sai che.

0: Ancora piace in Radio 2, Andrea Perroni, diretta a Parlangeli, insieme a Paola Perego. Stavamo iniziando a ripercorrere i tuoi primi passi in TV con l'occasione appunto di A Modo Mio, il tuo libro, che è davvero un'autobiografia piena di tutto, anche di quelli che si definirebbero gli inciampi, no?
1: Sì, guarda, io non amo chiamarla autobiografia perché ho un grande rispetto per le autobiografie, sono una grande lettrice, quindi no. Sono, diciamo, le lezioni più importanti che ho imparato in questi 60 anni di vita, con le cadute, con e poi quelle cose che secondo me, sai, quando io a una certa età dici tutto quello che pensi e io ci sono arrivata.
0: È bello,
1: apri tutto. Quindi in questo libro c'è tutte le cose che andrebbero dette e che non si dicono: la menopausa, si può dire il sesso a questo
2: certo.
1: Sì, ok,
2: dai,
1: sex toys, qualunque cosa, certo. Le corna, l'etica delle corna, cioè tutto quello che io ho imparato, perché mi piacerebbe confrontarmi con le lettrici.
0: Il lato B anche a tal proposito.
1: Che non ho, il lato B che non ho.
2: Vabbè ragazzi, ognuno, cioè non entriamo in queste,
0: no,
2: a me
0: no,
2: non
0: c'entra
2: me,
0: lei, no, a capitolo 3 o 4 siamo
2: non mi coinvolgete in queste cose, che insomma la mattina poi
0: però no, giustamente come dice Paola, il nostro
1: non andava
0: corpo
1: di moda. Non andava di moda,
2: andava di moda il talento?
1: No, tu no. Provi un vestito e si va il talento, vedi il punto vita.
2: C'è stata anche una piccola spallata, sì, vabbè, dai, il talento,
1: vabbè,
2: sì,
1: ancora col talento,
0: ancora col
1: parliamo.
0: Talento,
1: mamma. Antico,
2: andava di moda che cosa che stavi dicendo?
1: Il punto vita, quando ti provavi i vestiti che io non ho mai avuto, ad esempio la pancia piatta, andavano le tettone, le cose eccetera, ma il lato B non si guardava, cioè non è che ti provavi un pantalone, sì, ti giravi e guardavi il lato B. È diventato di moda dopo, ma per me era troppo tardi perché faccio parte della generazione che è nata senza.
0: Eri in fila al bagno, eri in fila dall'altra parte quando
2: possiamo dire che Ungaretti, Foscolo hanno incentivato molto il lato B, perché Instagram è pieno di frasi di Ungaretti usate,
0: ragione,
2: a sproposito, accoppiate a dei lati B che sinceramente non so quel palio come, sai,
1: questa la porteranno nella tomba,
2: esatto, sì, sì, con
0: poi,
2: il, da parte della tomba si
0: mostra, non c'è bisogno di dire un ballo, no?
1: No,
0: cioè,
1: esatto, non
0: per
1: c'è
0: carità,
1: ma poi
0: è
1: bisogna piacerci
0: c'è
1: per quello che si è, cioè da un certo punto basta.
2: Scusate, ciao
0: Rocco, ciao. Vuoi leggere un estratto?
2: Sì, no, volevo sì, se scusa Provenzano, se sei volevo, visto che è venuta Paola,
0: certo,
2: sono
0: sì,
2: molto affezionato.
0: Siamo molto contenti.
2: Meraviglioso professionista eccezionale.
0: Beh, direi, sì.
2: Vorrei leggere proprio due. Se mi metti una musichetta sotto, Provenza, se ce l'hai. Soltanto non via, grazie. Paola Perego ci restituisce con questo libro una grande verità. Nel tempo che passa c'è qualcosa di liberatorio,
0: sì,
2: di unico, che dobbiamo imparare ad apprezzare. È la possibilità di guardare alle cose con indulgenza, con quel pizzico di leggerezza che sembra impossibile quando si è giovani, quando non sappiamo ancora vivere la vita a modo nostro.
0: Beh, Rocco, posso dirti, quando ti ci metti con la letteratura, in questo caso appunto la presentazione del libro di Paola,
2: tanti credono che io sia un cretino.
0: No, io no, noi no,
1: no,
0: neanche
1: no,
0: Paola,
1: ma sembra un libro vero da come l'hai letto. Pazzesco.
2: Che non è un libro vero?
1: Sì.
2: Bene,
1: non
2: va bene.
1: Alto.
2: Rimani con noi ancora, per favore.
1: Certo.
2: Va bene. Sono stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bravissimo. Bravo.

0: qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni e Rocco Papaleo, sì, diretta Pallangeli, esatto, in compagnia di Paolo Perego.
1: Ragazzi, è stata veramente
2: quanto sei bravo,
1: una spoilerata pazzesca, cioè una presentazione,
0: incredibile.
2: Sì, vero.
0: Paolo, dovresti pensare di portare un Rocco Papaleo in giro quando senti lì.
2: Guarda, mi è venuto un brivido, io ti devo dire la verità.
1: Veramente?
2: Mi è venuto il brivido, sì.
0: Perché alla fine è profondo,
2: è molto profondo,
0: vero?
2: Sì.
0: Da quel senso
2: che a guardarlo così non diresti.
0: No,
2: poi invece
0: è incredibile.
2: Improvvisamente toglie la maschera.
1: Esatto, capito. Senti, ma che fai? Giri? Fai firmacopie?
2: Fai giro nelle fiere perché mi diverto, per cui farò l'estate un po' in giro in città belle d'Italia, ne approfitto e mi faccio weekend,
1: bello,
2: vado a Pompei, vado insomma un po' in giro.
1: Vabbè, scusate, bello, che è un po' veramente è canonica questa cosa anche nel mondo del cinema. Ragazzi, ci prendiamo in giro, sono i festival, il festival, è la vacanza,
2: la vacanza,
1: perché è sempre così.
2: È così, cioè, è bellissimo.
1: Ah, c'è questo festival, ma quanto sarebbe? Venerdì, sabato e domenica. Ma che strano! Ma dove? A Ventotene.
2: Mi toccherà venire
1: ad agosto. Ma c'è anche un giro in barca. Ma che strano! Però sono molto felice, vengo a presentare il film. Dai, raga, fatela finita.
0: Vedi, sei medesimato nel libro, la libertà di dire le cose come stanno.
2: Però è così, bravo, perché bisogna dire le cose come stanno.
1: Ragazzi, ma non c'è niente di male. Cioè,
0: Poi questa è Radio Verità.
1: È anche un aspetto bello del nostro lavoro.
2: Certo,
1: noi siamo dei miracolati, dei fortunati,
2: bravo,
1: ad avere questa possibilità. Alcune volte di essere invitati, pensate, alcune volte invitano anche me nei festival. Cioè.
0: Ma che dici?
1: Da quando sono stato candidato ai David come miglior attore non protagonista, chiaramente non entrando mai nella cinquina, però candidatura.
0: Carta canta.
1: Se andate sul sito di
0: Mail canta
1: Davide Donatello, c'è il mio nome.
0: Come ti hanno avvisato? Questo ti volevo chiedere, via mail o telefono?
1: No, ma ha avvisato un regista, di cui non farò il nome, e tra l'altro anche un regista che lontano dal mio genere, che mi ha detto t'ho votato ai David.
0: Ma dai, vedi, anche questo non è vero, Paolo.
2: Ah, non è vero. No, perché io credo a tutto.
0: Ce l'hanno avvisato.
1: Ma no, verissimo.
0: Tu fai sì, ma io me la cavo così.
1: No, ragazzi,
2: interessante.
1: Certo. Faccio vedere, trovo la foto. E la mia risposta quando mi ha detto t'ho votato ai David, gli ho detto ok, ma perché non mi fai mai lavorare con te? Cioè, è stata questa cosa.
0: Bello,
2: già che votato, mi voti.
1: Ma ha bloccato.
2: Non
1: lo posso dire.
2: Hai detto che è Radio Verità.
1: No,
2: questa
1: non lo posso dire. È perché è un regista, devo dire la verità, con il quale mi piacerebbe molto lavorare.
0: Allora, se ci sta seguendo, cosa che è probabile, lo salutiamo e diciamo, dai,
2: lui sa
0: richiamo,
2: che è lui.
1: Ve lo faccio sapere. Questa quando mi ha detto t'ho votato ai David, gli ho detto ok, ma perché non mi fai mai lavorare con te? Cioè, è stata questa cosa.
0: Bello.
1: Cioè,
2: già che mi voti.
1: Ma bloccato.
2: Hai detto che è Radio Verità.
1: No,
2: questa
1: non lo posso dire. È perché è un regista, devo dire la verità, con il quale mi piacerebbe molto lavorare.
0: Allora, se ci sta seguendo, cosa che è probabile, lo salutiamo e diciamo, dai,
2: lui sa
0: richiamo.
2: Che è lui.
1: Ve lo faccio solo leggere, però non lo dovete dire.

0: cosa che si perde.
1: Come sta Panatta? Lo senti?
0: Lo sento, certo, Panattone grande, sta una meraviglia.
1: Qui dentro questi
0: manca.
1: Studi sono cadute cose con Panatta.
0: A voglia.
1: Ma sai che non sono riuscito ad imitare Panatta, cioè a fare
2: la scusa, dovresti.
0: Lui è meraviglioso perché è di un'autoironia straordinaria.
1: Sai quando parte con quella vocetta bassa.
2: Sì, tu dovresti, anche perché è pieno di aneddoti, cioè c'è anche tutto
0: No, ma un mondo un pazzesco, pazzesco.
1: Adriano vive in una bolla, cioè secondo me lui proprio a parte che non ha filtri, cioè no, se no, ti deve dire una cosa te la
0: e
1: dici.
0: Poi lui ha capito come si vive, cioè fa solo quello che gli piace e dice tutto quello che pensa, è meraviglioso, è ironico, piglia tutto a ridere, non prende niente sul serio, ma fa bene, così bisogna vivere. Ma
1: magari sarebbe certo. un'ottima. Senti, c'è un capitolo a cui sei più affezionata in questo libro, c'è una parte a cui tieni molto.
0: È la dedica finale che ho fatto ai miei figli, quella sì, quella un po' sì. Poi l'ho riletta dopo che è uscito il libro, sembrava un po' di testamento, un po' mi ha messo tristezza.
2: Mamma.
0: Però io ho dei figli muti, nel senso i miei figli, sai quelli che dicono dai io sono amica dei miei figli? No, io non sono amica dei miei
2: posso
0: figli.
2: Posso dirti bene? Perché a me tutta questa amicizia
0: no.
2: Cioè amicizie sono amicizie
0: no. Loro quando mi chiamano gli serve un favore.
2: Vabbè.
0: Quindi quando squilla il telefono, una c'ha 34 anni, uno ne ha 29, mi chiamano mamma scusa che già che ci sei, non è che per caso devi passare in farmacia, cioè queste sono le chiamate dei miei figli e quindi non riusciamo a dirci le cose, quelle che proviamo, no? Io da mamma poi so chioccia, sento proprio un amore che non ha limiti.
1: Figlio,
0: e allora gliel'ho scritto sul libro.
2: Ma hai fatto bene.
0: Ho scritto questa cosa sul libro, non so, però se lo leggeranno, è tutto lì il punto.
2: Ma lo sto scherzando. Lo diranno mentre ti chiamano. Senti, allora, stai passando in farmacia? Sì, comunque ho letto, grazie.
0: No, ma loro non guardano quello che faccio, io trovo molto sano, però non leggono nemmeno quello che scrivo.
2: Mi è venuta una domanda su questo, tra poco.

0: È con noi e mi è venuta in mente una domanda. Sì. Tu hai detto i tuoi figli non sanamente non guardano quello che fai, non leggono, poi speriamo che l'ultimo capitolo lo leggano del lo tuo auguro. A modo mio, e tu invece ti riguardi, ti rivedi o l'hai fatto in passato? Che rapporto
1: allora,
0: hai
1: in
0: con
1: passato
0: quello che fai?
1: Non mi riguardavo perché non mi sono mai piaciuta e tutto quello che vedevo avrei potuto farlo meglio, però certo. Guarda come sto, però guarda.
0: Ecco qua.
1: Oggi invece all'età mia mi piaccio per come sono, mi sono pure simpatica. Cioè è accaduta una cosa straordinaria. Io che ero insicurissima.
2: Sliding doors, i cambiamenti della
1: esatto.
2: vita improvvisi, no?
1: Sì, non me ne frega più niente di piacere a tutti. Mi piaccio come persona, per cui mi rivedo con piacere, anche se vedo quelle due rughe, quelle cose, ci sta, è giusto.
0: Ma certo.
1: Anche perché l'alternativa è peggio, è meglio invecchiare.
0: Esatto.
2: Ma no, ma per carità.
1: Esatto. Te prego. No.
2: Per carità.
1: No, per cui sì, oggi sì, un tempo no, sono stata insicura tutta la vita, non mi sceglievano per i lavori, diciamo, ma perché proprio me? Cioè, con tutte queste così belle, simpatiche, brave, hanno preso me, ma che strano.
0: Ti sarebbe piaciuto arrivare a questa consapevolezza, non ti dico in gioventù, perché tanto quando si è troppo giovani secondo me è impossibile,
1: sì.
0: Ma una via diversa?
1: Ma magari. L'avessi avuta tipo, che ne so, 40 anni.
2: Ma scusate, però, secondo me sono dei passaggi obbligati, obbligati, cioè devi passare attraverso la sofferenza. Paola nel libro parla anche di attacchi di panico, cioè voglio dire, io personalmente ci sono passato.
1: Io solo 30 anni.
2: Voglio dire, cioè,
1: una passeggiata.
2: Io mi sono fatti una quindicina, però sono passaggi obbligati,
1: sì.
2: Che poi ti fanno vedere la vita in un'altra maniera.
1: Sì.
2: Poi c'è chi queste cose qua non le prova mai nella vita.
0: Cioè, esatto, certo.
1: Ma a me devo dirvi che una cosa che mi ha cambiato anche parecchio è stato il cancro. Perché quello ti cambia, perché c'è un prima e c'è un dopo cancro.
2: Sì.
1: Che non so bene spiegare a parole, però cambiano le priorità.
2: Ci devi passare.
1: Cioè,
2: fai a spiegarlo?
1: Non è già dato, ci passi, però poi le priorità cambiano e ti rendi conto che sei provvisorio e quindi vivi tutto con più leggerezza. Che non è, adesso devo andare a scavare l'Everest.
0: No, certo. Poi
1: però tutto con una leggerezza diversa, sicuramente. Sì.
0: Riposizioni le cose.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Le situazioni.
2: Beh, ragazzi, cioè, oggi a qualcuno piace Radio 2, si parla di argomenti alti.
1: Altissimi.
2: E io farò in modo a breve di rovinare questa puntata.
1: Sì, ti prego.
0: E
1: sì.
0: Sei capace.
2: Ci sto pensando,
0: dai.
2: Sto capendo come fare. Non mi sembra il caso di intervenire adesso facendo delle scivolate con delle
1: cose.
2: Vuoi
1: che ti aiuto?
2: Pesanti, eh?
1: Vuoi una mano?
2: Ma no, se non vuoi una mano.
1: Io ti parlo di un mio capitolo.
2: Allora guarda.
0: Allora, sì.
2: Disco e poi dopo parliamo del capitolo.
1: Va bene.

0: qualcuno piace il Radio 2, se vi siete appena sintonizzati, ricordatevi che potete recuperare la puntata su Rai Play Sound. Andrea Parroni, Diletta Parlangeli, una Paola Perego pronta a rovinare tutto.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì,
0: l'hai detto?
1: Sì,
0: tra
1: sì,
0: poco,
1: assolutamente.
0: Tra pochissimo, tra pochissimo.
2: Paola Perego pronta. Cioè, non ho mai sentito tante P in una.
0: Neanche, non ho neanche il parapì.
2: Torniamo.
0: Tragedia.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti. In A9 la Innate Chiasso, vi segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, code per lavori circa un chilometro. Siamo tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In auto sole, code per un incidente allo svincolo Barberino di Mugello in direzione di Bologna. E andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Portonacera tangenziale est in quest'ultima direzione. In chiusura in A14 rallentamenti per lavori, siamo tra Grotta Mare e Fermo in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: 2-2.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
0: 2-2.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
9: Sì, lo voglio.
8: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
10: Sì, lo voglio.
8: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: A qualcuno piace Radio 2, grazie per essere rimasti qui con noi, Paola Perego, dici tutto, distrugge Andrea Perroni.
1: Sì, vorrei fare una domanda a Perroni. Io ho fatto un capitolo sui sex toys, credo che ogni donna lo debba avere nel comodino,
2: anche un uomo secondo
1: me, e credo che le donne debbano parlare di più di sesso tra di loro. Tu cosa ne pensi?
2: Io sono estremamente d'accordo con te, perché mi sento molto donna, ho dei lati femminili molto spiccati.
1: Quindi tu hai un sex toys nel comodino?
2: Sì, che non è un sex toys che riguarda voi, ma che riguarda noi.
0: Vabbè, va lì poi, fine, ognuno come vuole.
2: Gusti. Sono molto d'accordo su questa su questo argomento, che spesso viene considerato tipo un tabù.
1: Perché? Voi uomini da piccolini cominciate a parlare di chi ce l'ha più lungo, chi piscia più lontano, noi invece non possiamo.
2: È vero. No, questo è verissimo. Sulla cosa del lontano, non dico.
0: Occhio.
2: Io non ci ho mai avuto questa
0: velleità, diciamo,
2: devo dire la verità, all'età che ho, 45 anni, ecco. Quando sono stato recentemente dall'urologo, mi ha detto: tu la fai come uno di 67. Quindi,
0: perfetto, mi va nella schiena, siamo a posto.
2: Guardate,
0: certo, io e te.
2: Ragazzi, dico una cosa, può sembrare tipo cringe, trash, ma non lo è.
0: È una
2: roba tecnica, sempre che riguarda la mia passione per la medicina.
0: E la prevenzione, sottolineare, certo. Questo è importante.
2: Quando vedete un uomo andare in bagno, e lo vedete con la mano poggiata sul muro, vuol dire che lì piano piano il getto sta
1: che la prostata comincia ad avere dei problemi.
2: Ma perché la mano, lo sapete?
1: Perché
2: quando tu tieni la mano addosso al muro è come se volessi spingere, quindi
0: avere più forza. L'abbrivio praticamente.
2: Non la sapevate questa?
0: Non la sapevo. Perché abbiamo altri problemi.
1: Posso dirvi, vado via più arricchita da questo programma, sono veramente felice.
2: Ma Paola,
0: non ce l'aveva mai detto nessuno questo.
1: No, mai, a me nessuno.
2: Senti, altri capitoli tipo sex toys ci sono oppure?
1: Non ho rovinato abbastanza.
2: Ma no,
0: ci mancherebbe, però se vuoi leggiamo lì.
1: C'è l'etica delle corna.
0: L'etica delle
1: corna è fondamentale. Allora, tutti tradiscono. Io non credo che esista la monogamia, ma se io conosco il tuo compagno, tuo marito, per me diventa una donna lui. Cioè, questa è l'etica delle corna. Okay. Non si fa. Io non conosco tua moglie. Sei sposato, può capitare, ci sta.
2: Okay.
1: Ma se la conosco, no. Saluto, no. Non si fa.
0: Sono d'accordo.
1: Questa è l'etica. E siccome invece a me è successo con donne dello spettacolo che gli hanno infilato la lingua in bocca a mio marito, dopo salutandomi, dicendo: ciao, come stai?
0: Bene.
1: Le ho fatte nere.
2: Ma a tradimento gliel'hai
1: detto? Sì, così lui mi ha raccontato, io ci ho creduto. Però le ho fatte nere. Sì.
0: Ecco questo, io invece sono della scuola, senti, vedi, non farmelo mai sapere. Che io però.
1: No, però lui poraccio, in quel caso me l'ha fatto sapere perché non c'entra, storia. Chiaramente, chissà.
2: Io voglio sapere lo sviluppo. No. Come agisci tu?
1: Allora, io agito in questa maniera.
0: Guarda come sei posizionata sulla sedia. Guarda
1: il libro. Non ho fatto nome e cognome, però. Veramente, ma ve lo dico appena spegniamo i microfoni. Sì. Siamo nel foyer del teatro. Lei arriva: ciao Paola! Io l'ho guardato e ho detto: anche meno, ma come cacchio ti viene? Cioè, ci metti la lingua in bocca a mio marito e poi viene a salutarmi. Solo che eravamo in mezzo a un sacco di persone. A vedere la D'Urso a teatro, quindi il portavoce era D'Urso, è corso a dirglielo e quindi si è sparsa la voce, però la tipa ha abbassato gli occhi, si è girata e dopo il primo atto è andata a casa.
2: Anzi che si è vista il primo atto
0: è vero, infatti.
1: Però io col sorriso lo faccio, certo, ma come ti viene, cioè mi saluti pure. Non ti vergogni,
2: bellissimo col sorriso.
1: Così,
0: bello,
1: certo, mica ti devi far vedere rosicona. No.
2: La domanda è: tu l'hai visto primo e secondo atto?
1: Io sì.
2: Ok.
1: E io mi ero tolta la soddisfazione, a quel punto era a posto.
2: Eri molto leggera.
1: Sì.
2: Ok. Questa è una, poi ce ne sono altre?
1: Sì, ci sono messaggini che sono arrivati. C'era una che gli scriveva sempre di televisione tutte le mattine: buongiorno bello. Che ci sta, è un intercalare. Poi
0: sì,
1: però mi
0: tutte
1: devi
0: le mattine. Dimmi qualcosa.
1: Ma poi buongiorno bello, ti volevo chiedere.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Niente. Allora, terzo messaggio, lui carinamente me l'ha fatto, quelli che mi fa vedere.
2: Ho capito.
1: E io gli ho scritto: sei molto bella anche tu, ma in questo momento lui purtroppo è impegnato. Però se hai bisogno ti faccio richiamare. Non ha più scritto.
2: Strano.
1: Non ha più scritto.
2: Allora devo confessarvelo.
0: A scuola,
1: ma io sei educata, sei molto bella anche tu, gli ho detto.
0: Certo.
2: Signori, leggetevi forte. Questo sabato mattina quel messaggio l'ho mandato io.
0: No.

0: se dovrebbe leggere tutto quello che c'è in A Modo Mio di Paola Perego e risentire contestualmente, proprio così, tipo podcast all'atere, questa puntata di A Qualcuno Piace Radio 2, perché ci sono delle grandi... Io personalmente lezioni mi devo fare del training.
1: Devo fare
0: tantissimo allenamento.
2: Ma il podcast lo fai sempre?
3: Il podcast lo faccio sempre, stando molto bene, poteva andare peggio. Perché da
2: non hai invitato né me né la parlante.
3: E perché adesso ricominciamo, ora vi invito, ma che stai scherzando?
1: Scusa, basta un attimo.
0: Sì.
1: Non è che io e la parla c'è due ospitoni, siamo
3: adesso
0: Andrea, però pare brutto, siamo, cioè in onda così,
1: ma se parli piano non si sente.
0: Ah, non si sente, ma devo dire altre cose, io fare finta che stia succedendo qualcosa. Come cambia stazione? Devo rimanere su Radio 2,
1: perché se tu parli piano la gente passando
0: magari c'è un'interferenza,
1: pensa che è Radio Maria, la parola di Paolo, tu fai questa voce qua, loro pensano un attimo che è Radio Maria e poi adesso possiamo tornare a parlare, capito?
0: Siamo a Camarraglio l'ospitata.
3: Adesso riparte la seconda stagione di Poteva Andare Peggio, quindi ci sarete tutti e due.
2: Assolutamente.
0: Molto bene.
2: E invece come sta Gene?
3: Gene è un amore, l'ho sentito anche stamattina, mi fa morire da ridere. Gene è stupendo.
1: Io amo Gene Gnocchi da una vita, vero? Cioè, da sempre.
3: Ma lui è meraviglioso, perché è così. Lui è assolutamente, noi ci mandiamo dei messaggi che adesso purtroppo non ho il telefono, mi farei vedere, ti spacco le ginocchia.
2: Ah, meraviglioso.
3: Così, cioè quello è il nostro tono, capito?
1: Meraviglioso, ti spacco le ginocchia.
3: Sì,
2: poi detto da lui, secondo me,
3: no,
2: molto bellissimo.
3: Stupendo.
2: Quella R. A proposito di R, ci hai raccontato che hai una nipote, giusto?
3: Sì, che gli piace la R.
2: Gli piace la R.
3: E che è strano, perché i bambini invece della R dicono la L, sì. Invece lei dice la R, dice nonna, mi piacciono le parole con la R. E un giorno andando in macchina mi ha detto, nonna, tutti questi alberi sembrano dei broccoli.
0: Oh,
2: ah, che meraviglia.
0: Anni
3: 4. Sì.
2: Dovresti farla parlare con Gene, con la R di Gene.
3: Sarebbe stupendo. Ma poi proprio magari mi cresce traumatizzata.
2: Beh, se gli dice ti spacco le ginocchia.
3: Hai capito?
2: Sì,
3: sono io che lo scrivo a lui.
2: Sei tu.
3: Lui mi risponde brutta stronza. Cioè
0: però tutto
3: così.
0: Col sorriso.
3: Sì, certo. No, ma noi abbiamo un rapporto meraviglioso. Io lo amo, Gene.
2: Senti, The Floor
0: è finito, no?
3: The Floor è finito, è andato bene. Nonostante il giorno di messa in onda, nonostante il periodo, perché se è un programma diciamo per famiglie che è sempre andato intorno a Natale, gennaio, quest'anno invece è andato un po' più tardi, però ha chiuso col 5.5 su Rai 2 con quasi 900.000, quindi direi benissimo.
1: Ma Paola, scusami, ma 900.000, ma oggi nel 2026, ma ci metto la firma, ma dove devo firmare? Ma dove devo firmare?

0: proposito di podcast, ricordiamo RaiPlay Sound, se qualcuno si fosse perso questa puntata di A Qualcuno Piace Radio 2 con Paola Perego. Resta con noi Paola, io certo. Spero che dopo, che alla fine delle puntate, di solito qua succede una cosa, io spero che oggi ci lasciano tranquilla, ci lasciano tranquilli,
1: ma infatti, brutta
0: faticosa.
2: Beh, per lei è molto faticosa.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! 2-2
4: In vacanza porto tutto! Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 2-2 Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: qualcuno piace il Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, Paola Perego. Per fortuna, Paola, guarda, secondo me l'abbiamo scampata.
1: Amici non miei, come scampata. State?
0: No.
1: Amici miei.
0: Giuseppe, senti, porta pazienza, guarda chi c'è. Paola Perego, allora, cioè non capito.
1: Paola Perego è un'icona della televisione italiana.
0: Mi raccomando.
1: Nonché della radiofonia, perché esatto. Mi piaceva molto anche il radio. Mi piaceva
0: anche
1: molto anche il radio.
0: Anche a me.
1: Col povero Panatta.
0: Senti che voce.
1: Col povero Panatta. Povero come sta il povero Panatta?
0: Bene, perché povero?
1: Povero Panatta.
0: Oh,
1: c'ha un'età, amica mia. Rompe i coglioni ancora.
0: Ma cosa
1: quello
0: stai
1: gioca
0: dicendo?
1: Bene. Quell'altro gioca male. Quell'altro
0: ma cosa
1: non...
0: stai dicendo?
1: Beh, la verità, amici miei.
0: Può farlo, è lavoro suo.
1: Quello
0: cioè, non so.
1: Deve... Adriano, goditi la vita, musica. Allora, oggi sono carico. Paola, come stai, Paola? Stai bene?
2: Bene, grazie, bene. Molto bene.
1: Scusami che sono entrato in gamba tesa. Leggerò il tuo libro a modo mio, titolo incredibile. Non potevate pensare a una cosa migliore? A modo mio.
0: Cioè, come deve chiamare? Racconta di sé.
1: Però ci sta a modo mio, musica.
0: Non ci sta. Ma vedi che fatica, una cosa insostenibile.
1: Quando vuoi, amico mio, quando vuoi.
3: È un'intera vita che inseguo un sogno, sono quasi riuscita.
1: Dimmi.
3: È quello di fare nulla.
1: Ma vai a fare ma non fare nulla, amica mia, insegui il sogno di non fare. Che è un sogno non fare nulla? È una filosofia di vita.
0: Vabbè,
1: non fare nulla.
0: Bisogna vedere, magari una che lavora da 50 anni ce la fa più, vuole riposarsi.
1: Ma che me ne frega a me? Ma perché lo dici a me? David!
0: Ma perché vieni qua?
1: David! Di qualcosa
4: cosa, è in linea con la linea editoriale della
0: no,
4: radio.
0: Non è, niente,
1: non è in linea.
0: Oggi è linea.
1: Non è in linea perché le persone sono, siccome sono frustrate, devono rompere i coglioni a me, entrano dicendo cose a sproposito. Fermi, Mario da Pisa, dimmi.
5: Ciao Giuseppe, volevo chiedere a Paola se ha scritto il libro da sola oppure...
1: Con tua madre, amico mio.
0: No, dai!
1: Con tua madre, si sono incontrate, hanno parlato di tradimento, hanno parlato di etica del tradimento e hanno usato i sex toys, amico mio. I sex
0: Giuseppe,
1: toys!
0: Giuseppe,
1: musica!
0: È presto la mattina. Non t'agità così.
1: Fermi tutti perché quando c'è la Parlangeli che fa la perbenista
0: mi
1: fa impazzire.
0: No, guarda, quando mi parte in Toscana quando non ne posso più.
1: È l'unica che non usa i sex toys. Ma chi ti crede?
0: No.
1: Ma chi ti crede?
0: Ha detto?
1: Ma
0: questo
1: chi
0: lo dici tu?
4: Una persona che non sta bene.
1: Non sta bene.
0: Ma non
1: questa
0: è vero.
1: Persona. Silenzio, musica. Dimmi.
3: Allora ragazzi, da ragazzina avrò avuto 12-13 anni.
1: Ma me rotto i coglioni, via. Ha una voce incomprensibile, ma rotto i coglioni. Prossimo, dimmi.
3: Sera saremo qui a casa mia, una bella suonatina di pianoforte,
1: sì.
3: Con amici.
1: Sì.
3: E con la polenta.
1: Che tristezza.
3: Polenta
1: che tristezza.
0: Ma lei è desi,
1: ma vai a fare il culo.
0: No.
1: Ma dai.
0: Guarda, ti sta venendo da lì, Giuseppe. Quando
1: dai.
0: È troppo, è troppo.
1: Ma dai,
0: Giuseppe.
1: Ma una vita triste, una sonatina con gli amici, la polenta. Amici miei, dovete essere. Io quando vedo dall'altra parte del vetro che ridono. Se dall'altra parte del vetro ridono, vuol dire che il trash funziona. Che io sono ancora il king e che voi siete miei sud. Ciao amici.

0: a qualcuno piace Radio 2. Senti Paola, quella che la mia voce è estenuata, a me queste incursioni di Cruciani mettono a dura prova.
1: Mi scordo sempre di portarti il sabato e la
0: domenica. I sali mi devi portare.
1: Magnesio e potassio.
0: Magnesio e potassio.
1: E te lo
0: un cuscinetto anche.
1: Te lo sai la monodose?
0: Vorrei urlare forte in un cuscino quando fai queste cose. Quindi mi porti anche un cuscino e mi metto in un angolo e urlo.
1: Sai quando sei bambino che ti mettono il cuscino perché ti devono togliere la spina del riccio oppure la cosa così?
0: Così. Paola Perego, tra l'altro, guarda, la mandi sfiancata a citofonare Rai 2.
2: Sì, arriverà un po' stanca. Sì, arriverà un po' provata perché questo pezzo non me l'aspettavo.
0: Questo pezzo è questo pazzo.
1: Sta ridendo. Allora, salutaci gli amici di citofonare Rai 2.
2: Certo.
1: Siete in onda fino a quando? Fino a giugno?
2: No, fine maggio.
1: Fine maggio?
2: Sì,
1: okay.
2: Più o meno. Okay. Non lo so in verità.
0: Vabbè, seguite Paola Perego, lo scoprirete.
2: Credo fine maggio.
1: Anche noi non lo sappiamo fino a quando siamo in onda. Però segnati, mi raccomando.
0: Noi metà giugno.
1: Lista di cose da fare.
0: Forse dopo oggi no.
1: Sì, secondo te. Fino
2: a... Invitarvi nel mio podcast.
1: Invitarti
0: sì,
1: nel tuo podcast.
0: Poteva andare peggio.
1: Vabbè, il resto della lista ce lo facciamo adesso che ci salutiamo con Paola.
0: Esatto. Okay. Ricordate a modo mio Spelling e Kupfer per leggere una Paola Perego scatenata, come l'avete sentita questa mattina con noi. Grazie mille Paola Perego.
2: Grazie.
0: Grazie a chi ci ha mandato in onda Alessandro Provenzano, il nostro regista, all'aperta tecnica Domenico Ganci, alla visual Stefano Aimola, le nostre curatrici Caterina D'Aleo, Daria Ragazzini, Giulia Frecottellacci, la nostra colonna. E un losco figuro che ogni tanto c'è, ogni tanto no, fai tu, guarda io.
1: Giulio Somazzi, ciao.
0: Giulio Somazzi, ciao. GR2 linea adesso, dopo GR2 a Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
1: Ciao. Ciao.

0: tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. 2-2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: 2-2.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 10:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno, buongiorno a Laura Guida. In corso alle Maldive le operazioni di recupero degli altri 4 corpi di italiani morti durante un'immersione dopo il ritrovamento del capobarca. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla tragedia.
13: Si cercano ora 4 corpi, quelli di Monica Montefalcone, professoressa 51enne di ecologia marina a Genova, di Giorgia Sommacal, sua figlia 22enne, di Muriel Oddenino, biologa marina di 31 anni, e di Federico Gualtieri, anche lui 31 anni, anche lui biologo. Sono verosimilmente nella grotta in cui il gruppo ha trovato la morte, a 60 metri, profondità non consentita per le immersioni normalmente alle Maldive. Le operazioni sono complesse e rischiose. Ieri recuperato il cadavere di Gianluca Benedetti, il quinto del gruppo padovano, istruttore sub e capo barca. Le sue bombole, secondo quanto emerge, erano vuote. Ciò vuol dire che è rimasto bloccato nella grotta fino a che non è finito l'ossigeno, e così potrebbe essere accaduto anche per gli altri. Scenario che potrebbe dunque rafforzare l'ipotesi del disorientamento all'interno della cavità sottomarina. La polizia maldiviana ascolta testimoni e avvia verifiche su brevetti e permessi, mentre viene sospesa la licenza allo yacht che aveva portato il gruppo sul posto per l'immersione e sul quale si trovano ancora 20 italiani sotto shock, ma in buone condizioni. Bruno Sokolovic, GR2.
12: A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Si trovava assieme alla madre su un'imbarcazione che era stata soccorsa dalla Guardia di Finanza con a bordo 55 persone, tra cui 7 donne originarie di diversi paesi africani. Giorgia Meloni commenta sui social la dichiarazione di Chisinau adottata oggi da 46 stati membri del Consiglio d'Europa, che riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Per la Premier è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, assieme al primo ministro danese Frederiksen. La guerra in Iran. Secondo la CNN, Trump sarebbe vicino a riprendere gli attacchi con il paese degli Ayatollah. Il presidente della Repubblica Pedeschian scrive a Papa Leone XIV elogiando le posizioni del pontefice per le sue posizioni morali, logiche e giuste, e poi invita tutte le nazioni a contrastare le richieste di Washington definite illegali. Dopo Trump, anche Putin sarà in visita in Cina, il viaggio previsto per martedì e mercoledì prossimi. Dall'Ucraina Zelensky accusa la Russia di voler colpire la sua residenza e altri centri di comando a Kiev, mostrando fonti di intelligence russe. Zelensky inoltre promette nuovi raid su asset petroliferi russi in risposta alla strage di due giorni fa a Kiev, la più grave nella capitale da inizio guerra, 24 morti per un missile su un condominio. Di nuovo in Italia, la Milano da bere celebra un rito molto italiano con un festival.
6: Ormai, specie in Italia, è quasi un codice relazionale. Ci si incontra dopo il lavoro per l'aperitivo, si condividono gusti, idee e tempo in un contesto informale che tuttavia assume significato. Uno spazio di connessione, identità e scoperta, celebrato fino a domenica sera in un festival apposito presso il Milano Certosa District. Pier Giorgio Degli Esposti, sociologo dell'Università di Bologna.
14: Si sono ristretti i tempi di vita, le comunicazioni sono ridotte a istante, allo stesso modo i tempi dei pasti. E quella che era la tradizionale stile di vita alimentare italiano non è più nemmeno la pizzata con gli amici, ma si è evoluto in qualcosa di più dinamico.
6: Un linguaggio della socialità contemporanea, comunque connesso alle spinte del marketing.
14: Il New Yorker, famoso per le sue vignette in bianco e nero, ha dedicato una con il bicchiere arancione proprio a tributo di come il push di questa azienda abbia aiutato a diffondere quello che è un rituale collettivo. Questo modello di consumo comunque sia porta il mondo verso l'Italian Lifestyle.
6: Mauro Zanda, GR2.
12: Eurovision Song Contest è il giorno della finale sul palco di Vienna, che ospita la 70esima edizione del festival musicale più seguito al mondo. 25 artisti in gara. Salda Vinci sarà tra gli ultimi ad esibirsi, diretta qui su Radio 2, il via alla gara alle 21. E infine lo sport. Giro d'Italia, partirà alle 11.45 l'ottava tappa Chieti-Fermo di 156 km, frazione impegnativa con i muri marchigiani nella parte finale. In classifica il portoghese Eulalio ha un vantaggio di 3.17 sul danese Vingegaard. Tennis internazionale di Roma alle 15, la seconda semifinale tra Sinner e Russo Medvedev, sospesa per pioggia ieri sera. Al momento dell'interruzione il campione azzurro era avanti 4-2 nel terzo e decisivo set. A seguire poi la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. E ora la linea va a Radio 2 Safari, il prossimo giornale alle 12.30. Buon ascolto.
15: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
16: Dica.
15: Magari ci ascolta già, ecco.
16: No.
15: Mai ascoltati?
16: No.
15: Una replica?
16: No.
15: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
16: No, no.
17: Matti dalle gare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Maritti.
18: Il Safari di Radio 2 è arrivato anche questo sabato a Via Asiago 10 con proprio quelli appena citati.
19: Pierluca Maritti, Martina Martorano, buon sabato mattina, che felicità stare insieme anche questo 16 di maggio. È tempo che pensavamo alla puntata del 16 di maggio, eh?
18: È certo, è il compleanno di mio nonno e gli facciamo tanti auguri,
19: tanti
18: anche
19: auguri.
18: Se non è più con noi, ma appunto è anche di mia cugina. Noi sì, nella mia famiglia abbiamo vari compleanni
19: anche
18: abbinati.
19: Anche a me, cioè, come si chiama la cugina?
18: Diletta, tanti auguri.
19: Tanti auguri, ma facciamo anche gli auguri alle persone che non conosciamo.
18: Tutte le persone nate il 16 maggio, posso, anzi dirò questo,
19: sì,
18: tutte le persone che hanno compiuto gli anni, questa settimana. tutte le persone nate, tanti auguri. Tutte le persone nate o che nasceranno, tanti auguri.
16: Sì,
18: tutti. Possiamo, tanti auguri a Fiorello. Fiorello, quando è nato?
16: Oggi.
18: Oggi? Tanti auguri Fiorello, collega, collega, incredibile
16: dire questa vita. Cosa
18: vabbè, comunque Rai
16: fammi
18: Play
16: dare
18: Sound.
16: Qualche coordinata. Va, dai, appunto su. Canale 202 digitale terrestre, Rai Play Sound per riascoltare questa e tutte le puntate di Radio 2, e 348 7300 200, questo ve lo dovete
18: per fare
16: annotare.
18: Gli auguri a noi per farci gli auguri.
16: Va bene, benvenuti a Safari, andiamo con il primo brano.
20: Radio 2 Safari.

0: The Jungle, i Jungle e basta. Sì, io sì, metto sì. L'articolo perché comunque sono amici.
1: Sì, i nostri dicono, amici guarda, Jungle. Beh, passati da qui, articoli. Da Radio 2, per celebrare insieme a noi la giornata internazionale della luce.
0: Cioè, quindi oggi mi stai dicendo: è il compleanno di Fiorello,
1: sì.
0: È il compleanno
1: ciao,
0: di Giorgia.
1: Ciao, Giorgia.
0: Che ci ha scritto,
1: ciao.
0: Ha detto: ragazzi, pure io
1: sì, sì,
0: sono
1: sì.
0: Nata. E Baglioni.
1: Sì.
0: E poi
1: la cugina di Letta.
0: Mia cugina di Letta. Ragazzi, ma oggi è una giornata troppo piena, non può durare un'ora e mezza Safari.
1: La giornata
0: internazionale della luce.
1: Sì, per evidenziare l'importanza cruciale della luce nella scienza, nella cultura, nell'arte, nell'educazione e lo sviluppo sostenibile.
0: Posso dire, è po' un grazie tante, cioè,
1: beh,
0: nel senso, sì,
1: è
0: bella,
1: importante.
0: È importante la luce, portate pure il buio,
1: sì,
0: portate.
1: Ma la data
0: l'aria,
1: non è casuale.
0: La terra.
1: Vabbè,
0: certo, vabbè, l'UNESCO, vedi.
1: È sempre uno sport completo. La data non è casuale, il 16 maggio del 1960 venne infatti acceso il primo laser della storia, una linea rossa sottilissima che però ovviamente ha cambiato il mondo.
0: Eh certo, io da piccolo ce l'ho, cioè, ti ricordi che c'era un periodo che andavano questi laserini?
1: Sì, sì, anche perché erano illegali, a un certo punto non levati.
0: Ma anche perché te li puntavano negli occhi,
1: sì, sì,
0: insomma
1: sì,
0: era
1: sì.
0: Una cosa, io sempre lì magari mi correggeva la miopia.
1: No, quella là. Invece,
0: no, cioè, è come quando cadi e dici magari mi devono rifare il naso, vabbè, ma questo sono altri pensieri per problemi miei. Luce dei miei occhi, beh sì, è un tema che però secondo me si presta a tante
1: sfumature, per l'appunto,
0: proprio perché la luce è uno spettro. E vero? Ho detto una cavolata.
1: Ma tu vai avanti.
0: Vado avanti.
1: Paese,
0: va,
1: sì.
0: Va, va, va. Allora, fu, lo sai, no, adesso noi siamo qui, Martina Martorano, Pierluca Meriti, ma in realtà ci fu qualcuno prima di noi, Isaac Newton, a spiegare per la prima volta la ricchezza dei colori nel mondo. Proprio perché appunto i colori esistono perché esiste la luce, no? È la rifrazione. Chi lo può dire? Va bene, il famoso fascio di luce ha sei colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola.
1: Sì, non dirle così come se tutti, cioè, siete.
0: Esiste un fascio di luce, lo conoscete? I colori adesso ve li, ecco, adesso ve li leggo. Sono rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. Non lo so di che, cioè, non
1: sì,
0: so.
1: Sì, sì, stiamo cercando un po' di fare quelli.
0: Cosa fece Isacco, ecco. Newton dopo la mela che gli sì. Ha caduto, o prima, non si sa bene. La mela caduta in testa, mediante un prisma riuscì a separare i vari colori quando fece passare una luce monocromatica attraverso un secondo prisma e osservò che essa non veniva ulteriormente separata.
1: Ciò
0: comunque
1: lo
0: quando
1: poi...
0: non c'era la televisione, quando non c'era internet e ti trovi dei passatempi. Comunque cosa fece Isacco,
1: ecco.
0: Newton dopo la mela che gli ha caduta, o prima, non si sa bene, la mela caduta in testa, mediante un prisma riuscì a separare i vari colori quando fece passare una luce monocromatica attraverso un secondo prisma e osservò che essa non veniva ulteriormente separata.
1: Ciò
0: comunque quando
1: poi...
0: non c'era la televisione, quando non c'era internet e ti trovi dei passatempi. Comunque che ti mettevano alla prova, no?

0: luce. Vorrei anche chiedere ai nostri amici al 348 7300 200 qual è la luce che preferite. Ora, detta così sembra strano, però io ti dico la verità, non avessi fatto questo lavoro, oppure insomma insieme a questo lavoro adesso capisco un po' i miei prossimi anni, avrei il desiderio di fare due lavori. Il primo, andare nei locali, specialmente nei posti di mare, e fargli una selezione musicale adeguata, perché io quando arrivo in un posto,
1: nei posti di mare, però
0: specialmente nei posti di mare, tu c'è il suono della e poi parte tu cattun, cattun, ma no, sono le sette, cioè mettiamo una musica più giusta, no?
1: Ok,
0: quindi io vorrei fare una consulenza, ma l'offro gratuita, se vi sapete un locale.
1: Ma che gratuita?
0: Sì, faccio gratuitamente consulenze gratuite per la vostra selezione musicale nei locali, hotel, dove
1: canta
0: vi pare.
1: Canta pure, se gli date il microfono canta, io lo so.
0: L'altra cosa che mi fa impazzire è quando entro in un locale e trovo l'illuminazione sbagliata.
1: Ah, che mal di testa.
0: No,
1: ah,
0: guarda,
1: che mal di testa.
0: Divento matta.
1: Io pure, che chiasso sento nel cervello quando c'è solo la luce alta, bianca.
0: Sì,
1: quella
0: sì,
1: lì
0: sì.
1: Da sala operatoria, quella da alogeno, no? E io infatti quando arrivo a casa inizio a spegnere tutte le luci, metto tutte le luci basse, tutte cose certi,
0: veli
1: sopra, con gli spigoli, con le cose, però almeno dico che chic casa mia.
0: Fammi annunciare uno dei miei artisti preferiti con una delle mie canzoni preferite, che bella giornata oggi. Chet Faker, No Diggity, Radio 2 Safari.

0: I gotta bang it up.
1: No Diggity, Chet Faker, Luce dei miei occhi. Sì. Luce dei miei occhi, Martina Martel, da quando abbiamo iniziato questa puntata che volevo dirti luce dei miei occhi, perché
2: luce comunque... dei miei occhi stanchi, caro mio.
1: Sì, luce dei miei occhi chiusi. È una luce interiore, quella che io sento, che vedo. Qual è la vostra luce preferita? Sembra una domanda che abbiamo lanciato là, ma già ci state scrivendo in molti a 3487 300 200, perché noi avevamo immaginato la luce, diciamo l'illuminazione, no, il setting, sì, l'illuminotecnica potremmo dire,
2: light
1: designing di casa, per cui è la luce per esempio del sottopensile quando preparate affettate le carote per fare la cena, oppure è la luce che mettete fioca in bagno quando vi fate un bel bagno caldo, la luce di una candela. E invece c'è un sacco di risposte che stanno arrivando sulle luci preferite.
2: Laura da Torino racconta che la sua luce preferita è quella del sole in cucina alle 8 del mattino, non che quella delle 9, neanche quella
1: se
2: delle 7.
1: Se c'hai la cucina est, perché se sai come me che ce l'hai a nord-ovest, la mattina è grigia, poi io vivo a Milano.
2: Quindi. Io ed Elena da Napoli penso che andremo a cena stasera, perché come me ama la luce delle candele proprio a cena, anche da sola, perché cambia l'umore.
1: Quindi
2: forse
1: non c'è
2: me...
1: mannala da sola, mo perché devi accollare a Napoli, perché se mangia bene a Napoli.
2: Sicuramente.
1: Grazie.
2: Poi perché la candela a cena per me è una condizio sine qua non. Perché se mi porti a cena, specialmente mi inviti a casa e non mi accendi una candela.
1: No, se io accendo una candela finiamo tutte e due sui giornali. Perché
2: sì,
1: io sono pericoloso con una candela accesa.
2: Ah, allora
1: soprattutto dove
2: perdere.
1: Devo manovrare cose. Sai i peli che mi sono bruciato per passare le cose? Ogni tanto le accendo. Io ce le ho le candele, quelle profumine, ma le metto a debita distanza come se avessi dei bambini. Il bambino sono io.
2: Ma infatti.
1: Io ho questi problemi.
2: La luce della luna piena sul mare sembra quasi una strada. Luca da Cagliari, effettivamente anche questo è una bellissima luce, un bel quadro che ci prospetti davanti. Continuate a mandare i vostri messaggi al 3487 300 200. Ti faccio una domanda, Pierluca. La luce blu dello schermo degli smartphone rovina davvero il sonno? Te lo dico tra poco. Coiz, ci vuole una laurea.

0: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari. Radio 2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
1: 2-2.
0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: 2-2.
5: A che starotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: car still spins around and it goes.
1: Bentornati a Radio 2 Safari. In questo sabato 16 maggio abbiamo ascoltato anche Nugenea e Tom Misch con il loro nuovo brano On and On, e meno male perché sono una delle mie band preferite. Amo molto anche Tom Misch, questo produttore spettacolare che non a caso ha deciso poi di unirsi con uno dei collettivi secondo me più fighi che abbiamo in Italia, ovvero i Nugenea. Se vuoi ti porto a vedere i Nugenea live allo Spring Attitude. Radio 2 è radio partner di questo festival, arriva una nuova edizione a Roma, qui alla Nuvola, e tra i tanti artisti ci saranno pure loro.
2: Però se poi mi dici che mi ci porti o non mi ci porti,
1: ti porto.
2: E il piccolo principe, se io mi abituo all'idea che io e te andiamo allo Spring Attitude e poi mi dici no guarda stasera c'ho altro da fare perché purtroppo non mi ricordavo, perché questa è Martina Martorano, è anche una persona con un'agenda molto impegnata che purtroppo ogni tanto ti dà buchetta.
1: Sì, ma col cuore però
2: allora tu ci vai col cuore, io ci vado con
1: col tram.
2: No, il tram non ci arriva all'euro. Comunque,
1: parlavamo di luce e ti ho fatto una domanda prima del break, ovvero la luce blu dello schermo degli smartphone rovina davvero il sonno? Allora, questa è una scena che facciamo tutti: luci spente, testa sul cuscino,
2: certo,
1: e faccia
2: bava nel mio caso.
1: Sì. Faccia illuminata dal telefono. Si chiama revenge bedtime scrolling. Continuiamo a scrollare anche quando siamo stanchi, come se volessimo rubare altro tempo alla giornata. E per anni ci hanno detto che la colpa è della luce blu degli schermi, cioè quella emessa dagli smartphone, dai tablet, dai laptop, che ci tiene le pupille tutte lì appiccicate, che ci fa rimanere svegli.
2: Diciamo questa cosa, che il nostro corpo produce l'ormone della melatonina naturalmente, ma lo produce con il buio, no? Con l'arrivo del buio si inizia a produrre. Io sono un grande integratore di melatonina, la melatonina che vendono in Italia è da un grammo, quella che io mi prendo l'ho presa negli Stati Uniti.
1: Vabbè, ma adesso magari non si può fare
2: tu non la puoi commercializzare, ma io posso prendere quello che mi pare o no?
1: Ho capito, ma
2: 10 milligrammi, lo sai che so, una botta in testa.
1: Ma adesso non credo
2: se tu la prendi dopo 5 secondi ti devi alzare, devi corri a letto, perché se no dove stai?
1: Perché hai problemi con il sonno tu?
2: Ogni tanto sì, però allora saranno gli smartphone blu, sarà i caffè che me bevo durante la giornata senza requie, sarà che comunque non trovo pace proprio interiore, i demoni mi dicono
1: allora
2: un'altra pa.
1: Ho vari suggerimenti per te. Allora intanto non scrollare prima di andare a letto, perché
2: ma farò quello che mi pare.
1: Però abbiamo degli studiosi che hanno per l'appunto studiato e hanno scoperto che il problema
2: sul libro, immagino, hanno studiato loro, mica sui schermi.
1: Sicuramente sì.
2: Va bene. Se,
1: comunque non è solo la luce blu, ma anche qui
2: quella gialla
1: è l'iperstimolazione continua, perché il telefono non emette solo luce, emette attenzione, notifiche, ansia, confronto e dopamina.
2: Ammazza, oh!
1: Ci volevano loro,
2: quindi mi stai dicendo che le persone che normalmente accendono solo, guardano il telefono fermi, quelli lì prendono, perché voglio dire, certo che non è solo la luce,
1: scrolliamo
2: cose interessanti.
1: Sì, però ci sono momenti in cui ci siamo fatti quella domanda: questi occhiali gialli me li dovrò comprare anch'io? Allora, io già sono...
2: Tu ce li hai gli occhiali gialli?
1: No, io quelli però sono occhiali gialli
2: per fare un attimo la calibro 45.
1: Esatto, però io porto le lenti a contatto tantissime ore, mi mancano 8 gradi e mezzo, amici e amiche di Radio 2.
2: Se ce li avete, mandateli a Via Siago 10, qualche grado, lei se lo mette dentro, insomma.
1: E quindi per anni ho detto, beh, forse dovrei quantomeno aiutare i miei poveri e stanchi occhi quando utilizzo gli schermi con gli occhiali. Ora non ho capito se bisogna utilizzarli o no, c'è ancora questo grande dibattito.
2: Allora,
1: però
2: stasera, prima di mettermi a dormire, scrollerò un pochino, cercherò l'algoritmo giusto e ti farò sapere. Continuiamo con la musica su Radio 2 Safari. Dumb Dumb Girls, Bedroom Eyes.
1: Appunto.
2: Occhi da letto.

0: Giornata Internazionale della Luce, istituita dall'UNESCO nel 2015, vuole narrare il ruolo e le caratteristiche della luce come fenomeno fisico, naturale e artificiale per promuovere e valorizzarne il suo ruolo nella scienza, nella cultura e nell'arte. Oggi di questo stiamo parlando a Radio 2 Safari e abbiamo chiesto, in realtà è una domanda che all'apparenza sembra semplice, ma voi ci state stupendo.
1: Mamma mia!
0: Al 348-7300-200, qual è quel colore, quella luce che più vi emoziona e più vi fa stare bene?
1: Sì, allora io ti posso dire la mia.
0: Vai.
1: È la luce che parte da sotto, che proietta la mia lavastoviglie quando è in funzione.
0: Perché che lavastoviglie hai?
1: Una lavastoviglie normale.
0: No, non voglio la marca, però dico che luce bella emette.
1: No, sotto ha una spia praticamente.
0: Un LED. Ah.
1: Sì, che punta al pavimento, così che tu, senza vedere, cioè non ha tasti esterni perché è coperta, no? Col pannello, con
0: sta provando a seguirti.
1: Sì, poi ti mando una foto stasera quando la faccio. Praticamente ti proietta questa luce sul pavimento e ti dice che è in funzione. E la stanza, quando è al buio, la cucina, che poi anche il salotto, incredibilmente assume quest'area un po' non spettrale perché pare brutto, comunque un po' da piccolo stagno magico, perché c'è questa luce chiara che viene dal basso, il rumore sotto del sapone che fa e lo trovo un momento pacifico, per cui ho detto sto andando a dormire con la lavastoviglie fatta, sono proprio un adulto, mi voglio bene, al me di domani.
0: Leggiamo qualche messaggio.
1: Beh, migliore del mio.
0: No, questo è stato particolare comunque, sì, quantomeno.
1: Sì, sì. Allora, Luca di Cagliari ci dice la luce della luna piena sul mare. Grazie a Cagliari. Voglio dire che la luce della luna piena sul mare, volentieri. Matteo di Arezzo ci dice la luce delle stazioni ferroviarie all'alba. Perché faccio il pendolare e ogni mattina ho trovato conforto in questo mio ritmo quotidiano. Vedi. A seconda della stagione dell'anno in cui mi trovo, cambia il colore che vedo nel cielo. Giorgio da Udine, la luce arancione dei lampioni con la nebbia che fa il cinema italiano anni 70, è vero, ci sono quelle città gialle e quelle città con i colori invece più naturali, ma quel giallo c'ha la sua poesia.
0: Continuiamo a parlare di questo e anche molto, ma molto altro. Radio 2 Safari, rimanete, una piccola pubblicità e torniamo in diretta.
1: Ciao qua.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness. 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: 2-2.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: 2-2.
12: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
16: Le Fiorentini.
17: 2-2.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Radio 2.
11: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: Sì. Questa sera tutti a tifare Sal Da Vinci davanti alla televisione o ascoltando Radio 2 con Per Sempre Sì, perché insomma l'Eurovision potrebbe essere l'ennesima competizione che lo veda vincitore. Le luci della ribalta lo aspettano, le luci che stiamo volevo fare questo ingresso
1: collegamento
0: così,
1: ottimo,
0: però
1: ottimo.
0: Purtroppo la nonchalance non è proprio una cosa che mi appartiene.
1: Perché ti sei emozionato da solo,
0: perché
1: succede,
0: è uscita
1: succede.
0: Vabbè.
1: L'idea che la luce abbia un effetto terapeutico non è nuova. Ci scriveva una nostra amica che ama fare la doccia al buio e effettivamente, cara amica, come si chiamava?
0: Caterina
1: da
0: Siena.
1: Tu e Ippocrate siete la stessa persona, perché lui descriveva la pratica dell'elioterapia riconoscendo l'impatto benefico dell'esposizione al sole sulla salute. In realtà avete detto due cose completamente diverse.
0: Sì. Ma il giuramento di Caterina
1: ma in realtà per uno studio che esiste c'è un altro che lo smentisce, perché fare la doccia al buio pare che oggi faccia bene a mente e corpo.
0: Ah sì, allora perché capita che tu vai in quegli impianti termali, in quelle spa così, dove ci sta questa cromoterapia, e tu vai in delle docce normalissime con magari sì, l'acqua viene sparata un po' nebulizzata, con delle lucette che cambiano e c'è il LED blu, il LED rosso, il LED verde. Posso dire, a
1: quello
0: me
1: che vuoi.
0: Si rompe un po' la poesia, perché questo cromoterapia mi immagino chissà che viaggio sensoriale, e poi invece in realtà sembra di sta a fare la doccia in un albero di Natale. Non è particolarmente,
1: vabbè, però fino a poco tempo fa il benessere era associato alla luce, ambienti luminosi, abbiamo detto prima schermi accesi, città vive anche di notte, H24. Oggi invece sta succedendo un po' il contrario, c'è un trend che chiede disperatamente il buio come nuova forma di relax. Il motivo l'abbiamo detto, no? Troppe fonti luminose, troppi, l'occhio e il cervello ricevono stimoli continui fino a poco prima di dormire, no? Lo scrolling dead time. E negli ultimi anni sono diventate popolari pratiche di dark shower, doccia al buio e detox visivo. Leggevo l'altro giorno, no? Di questa voglia di arrivare e di stare al buio e di concentrarci sulla mente, sul
0: sì, allora la potremmo fare a casa,
1: vabbè,
0: perché
1: spegni tutto.
0: Esatto, e io ho trovato una guida, una mini guida in 6 step per fare la doccia al buio a casa. Chissà quali so i 6, oltre a apri la doccia e spegni la luce, però
1: tienilo lì, tienilo lì.
0: Lì.
1: No, guarda,
0: adesso
1: non me lo dire subito, cioè, che stanno lì, che rimangono tutti connessi.
0: Così che spegni la luce, accendi l'acqua e raggiungi il Nirvana. About a girl.
1: Vabbè.

0: Italia paralizzata, qui all'ascolto di Radio 2, per sapere di più sui suggerimenti di Pierluca Mariti e su come fare la doccia.
1: Eh sì, perché non c'è bisogno di avere una spa, di averla fondata, come l'esperto che abbiamo trovato su internet, che il nostro fido Gabriele Zavaglia ha recuperato per noi. Anche voi potete fare la doccia al buio. Beh, posso dire che grazie. Secondo me potete fare anche il bagno se avete la vasca.
0: Beh, follia, secondo me anche una lavata che di potete... faccia.
1: Esatto, una lavata di faccia, un bel bideone.
0: Dai,
1: va bene,
0: Pierluca,
1: allora, Martina. Allora, punto numero uno, sì. Spegnete tutte le luci in bagno. Controintuitivo, ma è un passaggio fondamentale.
0: Sì.
1: Ora, se la totale oscurità vi risulta inquietante, accendete qualche candela, optando per quelle non profumate. Perché?
0: Ma perché?
1: Perché è una questione di deprivazione sensoriale.
0: Sì, beh, sono diventato un esperto.
1: L'hai visto Stranger Things? Sì. Ma certo. L'hai visto che la mettono nell'acqua e sale?
0: Dai, vabbè,
1: mi
0: certo,
1: fai bere. Va
0: sì.
1: Bene. Comunque, ovviamente è anche una questione di temperatura. Sempre per una questione di sensorialità, la temperatura della stanza deve essere gradevole, ok? Quindi siamo nella penombra, perché voi dovete comunque arrivarci a sta doccia.
0: Ma andiamo avanti, okay? Secondo consiglio.
1: Poi, mentre siete sotto la doccia, sì, concentratevi sulla sensazione prodotta, quindi qualcuno avrà aperto l'acqua, ok? Scorrete l'acqua alla temperatura che volete e concentratevi sulla sensazione prodotta dall'acqua calda sulla pelle.
0: Ah, questo sì, questo
1: suono,
0: è un bel esercizio. L'altro giorno
1: state nel presente.
0: Siamo nel presente, era un consiglio che avevamo, anzi che avevi dato tu, in quanto all'epoca della trasmissione di qualche settimana fa, esperto,
1: sì,
0: come adesso della doccia,
1: che dicevo perché io non sottoscrivo nulla,
0: di mantenere l'attenzione sull'acqua che ti colpisce la pelle e non su fare la doccia veloce, ti ricordi?
1: Sì, credo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma chissà con chi l'hai fatta. Poi oggi abbiamo il campanello, oggi siamo così, siamo un concierge. Poi
0: conflauta,
1: utilizzate dei prodotti per la doccia che favoriscano il rilassamento, come per esempio gli oli essenziali, la lavanda, perché nella respirazione appunto tirate dentro questi odori provenzali. Beh, la lavanda mi fa Provenza. E dopo circa 5-10 minuti che siete belli lessi, uscite dalla doccia e, mantenendo le luci quanto più basse possibile, completate il rituale applicando sul corpo un olio, una crema dalla texture sontuosa.
0: Ma non avevo detto di fare le docce più veloci per problemi con l'acqua? 10 minuti sono tanti, eh?
1: Allora, Martina, tu non sei collaborativa.
0: Okay,
1: dopo
0: scusa.
1: Uscita dal bagno, mantenete le luci spente e soffuse in tutta... Lo sai che se io faccio questa cosa...
0: La doccia
1: al buio,
0: una candela...
1: Voi mi venite a prendere al pronto soccorso, perché sono scivolato, ho dato una botta, tutto nudo, scivoloso, con la crema sontuosa, un patatrack, purtroppo. Allora, fatela se volete, non dite che ve l'ha detto Pierluca, perché io non... ma sento. L'ha detto l'esperto della
0: spa. Sì, che si chiama
1: Ceylon Shimmer.
0: Bene, ottimo. She Knows Too Much, questo invece è il titolo corretto del prossimo brano. Loro sono Thundercat e Mac Miller.

0: Kat, Mac Miller, She Knows Too Much su Radio 2. Io vi ricordo che questa sera dovete seguire la diretta dell'Eurovision qui su Radio 2, insomma diretta Parlangeli, ci sarò anch'io a un certo punto, Matteo Osso e tutti i protagonisti di questa nuova edizione. Per Luca, tu che fai stasera?
1: Io sarò sintonizzato a seguirvi, ma in questo momento riprendo un po' fiato con una piccola pausa.
0: Una piccola break, una piccola, ma niente.

0: Tropicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: 2-2. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: 2-2.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: 2-2.
11: A che starotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: 2-2.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: soldi. Radio 2 Safari, volevo capire con Marrakesh, dirlo è Madame insieme proprio a Marrakesh e voi siete quelli di Radio 2.
1: È andata alla fonte, ha detto, fonte. Senti, io volevo capire, quindi ha suonato al citofono giusto.
0: Hai seguito il programma di Madame su Radio 2? Valla a recuperare, certo, su replay se ti lo sei,
1: certo,
0: perso.
1: Comunque,
0: bellissimo, brava,
1: cose.
0: Posso dire, bravissima.
1: Brava, brava, brava, Madame a me sta simpatica, c'ha una sua visione, una sua artistry che mi piace. Oh, artistry, senti che ti ho detto. Allora, oggi parliamo di un tema che ci accomuna una po' tutti, la luce ma anche l'assenza di luce, perché c'è sempre, no, dove c'è il giorno c'è la notte o viceversa, insomma. Comunque oggi è la giornata mondiale della luce e abbiamo preso questo percorso. Vi abbiamo innanzitutto chiesto qual è la vostra luce preferita e ci state inondando di messaggi con un sacco di poesia, devo dire.
0: Sì tra poco ve ne leggo qualcun altro.
1: Sì tra poco ne leggiamo qualcuno, ma intanto io ti volevo raccontare una storia di una startup che promette energia rinnovabile a qualsiasi ora, perché tu dici è bella la luce, è bella l'illuminazione, però
0: lo sappiamo in che momento stiamo,
1: in un periodo in cui se l'energia non è, e poi comunque appunto le esigenze di illuminare sono sempre maggiori perché siamo attivi 24 ore su 24
0: e anche su questo potremmo aprire un tema gigante su quanto
1: sull'illuminazione,
0: sia
1: sull'inquinamento
0: inutile.
1: Luminoso, sì. Ma c'è questa azienda che si chiama Reflect Orbital, che ha sede dove secondo te?
0: In the Marisaris.
1: Esattamente, in California, e ha presentato una richiesta per ottenere l'autorizzazione al lancio di un primo satellite dimostrativo. Dici di che
0: Dimmi
1: cosa?
0: Di più.
1: Che mi devi dimostrare? Allora, ha pensato di portare in orbita una rete di satelliti dotati di grandi specchi riflettenti. Loro, questi satelliti messi insomma a una certa distanza giustamente dal pianeta
0: Terra,
1: prenderebbero la luce dal sole,
0: okay,
1: e la specchiano, la riflettono sulla Terra come se fossero insomma appunto, cioè quindi come dei grandi fari, ma la luce che proiettano non è una luce elettrica, è una luce riflessa. A me mi fa un po' paura della serie
0: però grande risparmio energetico questo.
1: Sì,
0: punto,
1: allora
0: no?
1: Sì, certo, però innanzitutto io la proverei sta cosa un attimo su un pezzetto piccolo, perché sai, la luce riflessa non ti fa un po' come le lenti di ingrandimento che ci si bruciavano.
0: Ora tu vuoi andare a dire qualcosa a questi studiosi,
1: no,
0: che saranno anni che
1: questi sì sicuramente
0: lì,
1: hanno fatto fisica, però appunto sarebbe interessante perché appunto vorrebbero indirizzare la luce del sole verso la Terra durante le ore notturne. Ovviamente questa cosa non è proprio uno scherzetto, perché il costo di perché tu dici sì è energia rinnovabile, il sole sta là, lo possiamo, no, lo possiamo usare, possiamo illuminare, circa $5,000 l'ora per l'utilizzo della luce riflessa da un singolo satellite, nel caso di contratti annuali con almeno 1000 ore di utilizzo. Quindi tu in un anno mi devi dare 5000 per 1000.
0: Che vuol dire? Cioè tu devi dare 1000,
1: cioè io ti faccio un contratto con te, ti,
0: okay,
1: dico quest'anno il tuo satellite mi illumina almeno 1000 ore,
0: ok, che sono parecchie,
1: che
0: no?
1: Sono parecchie, tu ogni ora me la fai a 5000 euro.
0: Io già mi sono persa nell'ultimo.
1: Allora porto il resto di 2,45, secondo me sono 5 milioni di euro l'anno per illuminare de notte, ma paga con le bollette.
0: Ma che sei sicuro di aver capito bene? Io
1: certo che non sono sicuro. Allora lo sai uno che non vorrebbe una cosa del genere?
0: Chi?
1: Che proprio la detesterebbe? Dracula, perché Dracula con la
0: vive
1: luce
0: di
1: del
0: notte,
1: giorno
0: sì.
1: E c'ha, come dice

0: luce solare anche di notte con i satelliti a specchio, quindi sì o no? Pierluca, non possiamo dare informazioni
1: ritorniamo a questa notizia. Questa Reflect Orbital promette di portare dei satelliti con degli specchi che prendono la luce del sole e la riproiettano. Allora, circa 400 miglia di altitudine, circa 640 chilometri dalla Terra. Questo specchio sarà grande, circa 18 metri, e questa e questo specchio raga, ma lo dovete fare voi, mica vi sto a fare la ricetta.
0: Ma dai,
1: fatevi, allora, 18 metri di specchio, voi vedrete questa luce riflessa per circa 5 chilometri, quindi da 18 metri il cono di luce sulla Terra sarà di 5 chilometri, ok?
0: Io continuo a non capire, ma finisci il tuo discorso, vai.
1: Allora però Martina, tu mi devi essere, allora, l'illuminismo è stato fatto anche per te, perché tu possa capire quattro numeri in croce. Allora abbiamo detto circa, tu immaginati che ti arriva, è piena notte, sono le 2 di notte, ok, a un certo punto per i 5 chilometri attorno a te, quadrati, credo, sì, un diametro di 5 chilometri, ok?
0: Io continuo a non capire, ma finisci il tuo discorso, vai.
1: Allora però Martina, tu mi devi essere, allora, l'illuminismo è stato fatto anche per te, perché tu possa capire quattro numeri in croce. Allora abbiamo detto circa, tu immaginati che ti arriva, è piena notte, sono le 2 di notte, ok, a un certo punto per i 5 chilometri attorno a te, quadrati, credo, sì, un diametro di 5 chilometri, non andiamo su la geometria.

0: luce tipo quella della luna piena, non te la devi immaginare illuminata a giorno a giorno, comunque
1: non neon,
0: però
1: okay.
0: una luna piena in cui puoi vedere, puoi fare, non hai bisogno di così tanti lampioni.
1: Ma questo è ottimo, quindi okay. Mi sembra una buona
0: ovviamente
1: idea.
0: I tempi, si parla di almeno arrivare al 2030,
1: dunque quindi abbiamo tempo di capire meglio questo
0: di capire dove metterci per poter dormire poi di notte,
1: no,
0: perché,
1: vabbè, cioè, però se è una luce come quella della luna, certo, va bene.
0: E ovviamente i costi sono abbastanza alti, perché,
1: e questo l'avevamo
0: perché
1: capito,
0: innanzitutto
1: adesso...
0: li devi costruire, cioè pare appunto che insomma ci sono vari milioni di costi per costruire e per mettere in opera queste macchine, e poi comunque se tu vuoi usufruire, cioè tu sei il comune de... Dammi un comune, le Torri in Sabina,
1: sì.
0: Ecco, e dici io basta lampioni, mi sono rotta
1: voglio
0: le
1: usufruire di
0: voglio
1: questo
0: avere
1: servizio.
0: 5 km sì. di diametro illuminato. Dici sì, so $5,000 l'ora,
1: okay.
0: Più o meno 5,000 euro.
1: Bisognerebbe sapere quanto costa illuminare una piccola cittadina.
0: Secondo me 5,000 euro l'ora no, perché una piccola cittadina cioè accende secondo me i fuochi poi a un certo punto.
1: Ok.
0: I vari contribuenti dicono sai che c'è? Coi forconi, 1000 ore di utilizzo però all'anno obbligato. Vabbè, non ho spiegato assolutamente la notizia meglio di quanto l'abbia fatto prima.
1: No, però io qualcosina in più l'ho capito. Anche qualche nostro ascoltatore che ci manda anche
0: ci manda a quel
1: paese. Ma volevo tra tutti leggere ancora qualche messaggio. Vado con Francesca da Salerno: la luce delle torce in campeggio, piccola ma sufficiente. Mi sembra perfetto questo.
0: Se c'è una cosa dove non andrebbe proprio dannà è il campeggio.
1: Ma come no? Io
0: gli
1: sì.
0: Gli insetti, io me li immagino
1: Francesca,
0: le cose.
1: Dobbiamo portare Pierluca in campeggio.
0: Non lo so, sono resistente. Safe, buona domenica.

0: domenica.
1: Il nuovo singolo di Safe, Buona Domenica, anticipa l'album Santissimo, progetto arrivato l'8 maggio. Un artista che abbiamo conosciuto a Sanremo, è stato anche molto generoso ai microfoni di Radio 2, in quell'occasione portava il brano Tu mi piace tanto, che abbiamo ascoltato, riascoltato qui su Radio 2, anche durante Radio 2 Safari, il programma che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica, ma anche volendo tutti i giorni, perché se

0: Fai su Rai Play Sound, pensa che incubore. Ma come
1: da
0: no? Dobbiamo ambire a Safari del Bigiorno.
1: Voi ovviamente l'augurio per noi e per tutti voi è che Safari diventi un programma quotidiano che almeno copra sei ore della giornata. Le facciamo noi, a forza di parlare ci deve andare via la voce. Ovviamente scoprite quante altre risorse offre
0: il palinsesto di
1: Radio 2 o di tutta la Rai su Rai Play Sound, perché c'è un sacco di roba bella. Per esempio Radio 3 Scienza, che parla di scienza invece di Martina e Pierluca, che parlano oggi di luce, il tema della giornata, l'inquinamento luminoso, insomma un sacco di per esempio parlavamo prima dell'inquinamento luminoso e di questa proposta di una startup americana di illuminare pure di notte, che tu non, insomma, abbiamo raccontata così come un'ipotesi bizzarra, chissà se verrà realizzata, ma effettivamente se tu guardi il nostro pianeta da lontano e ritorni appunto su uno di quei satelliti di cui parlavamo prima, è un pianeta estremamente illuminato tutta la notte,
0: luci delle abitazioni, grossi impianti o delle strade disegnano una società che sembra sempre molto molto molto sveglia. Se da un lato ci può apparire affascinante,
1: anche dall'auto comunque tu le luci le vedi,
0: l'inquinamento luminoso ovviamente può avere qualche effetto negativo sulla nostra salute. Prima parlavamo del trend delle docce al buio, si potrebbe però fare sicuramente altro, per cercare
1: sempre non guidare o comunque c'è cose al sicuro.
0: Oggi l'80% della popolazione mondiale, più del 99% degli americani e degli europei, vivono in un contesto inquinato da un eccesso di fonti luminose. Questo è quello che appare secondo gli studi dell'Atlante Mondiale dell'Inquinamento Luminoso, The New Atlas of Artificial Night's Brightness, che ha disegnato una vera e propria mappa generata dal computer che ritrae come e dove la Terra è illuminata di notte. Ovviamente l'eccessiva esposizione alla luce può portare a mutare, a distorcere il nostro ritmo circadiano, ovvero l'orologio interno nostro di 24 ore che guida le attività diurne e notturne e influenza poi i processi fisiologici in molti organismi, non solo nostri ma in tutti gli organismi viventi.
1: Esatto, perché uno dice sempre io, sempre no, pensate pure umani, ai poveri animali che comunque sulla luce e la tenebre hanno basato anni, secoli di evoluzione, di sviluppo del letargo, per esempio delle migrazioni, già stanno cambiando le stagioni. Immaginate, mi ricordo un articolo molto interessante che avevo letto su quanto quando vai in letargo, no, hai una serie di riserve di energia che ti bastano perché tu devi dormire lungo periodo. Con l'illuminazione e altri disturbi dati magari dai rumori, così
0: il sonno
1: è disturbato e quindi tu consumi nel sonno un maggior numero di calorie, come un piccolo animale, per esempio un pipistrello, un roditore o altri animali che potete immaginare che fanno i letarghi, e ecco appunto che lì poi
0: si svegliano prima
1: con una fame che si divora.
0: Hanno fortissimi impatti infatti anche sulla fauna, possono infatti
1: tu vuoi andare a quella spada qui sopra, guarda. Vabbè, io t'ho capito.
0: Comunque facciamo così, ascoltiamo un altro brano, arrivano niente po' di meno che okay, Primal Scream con It's Alright, It's Ok, e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi arrivati al 348 7300 200, il numero di Radio

0: La luce dorata alle 19 a maggio. Dura poco e per quello vale di più. Questo ce lo scrive Camilla da Bologna.
1: Non Pierluca Variti, però no, l'hai letta con grande
0: perché
1: trasporto.
0: L'ho sentita, perché poi mi sono proiettato, sì. No, a Bologna. Bologna la rossa detta.
1: Sì.
0: La rossa in quanto comunque di sinistra, ma anche in quanto fatta di mattoni rossi, di un'architettura di torri, no? Immagini che si stagliano nel sole, nel cielo del tramonto.
1: Vedi, Serena da Pescara ci fa ci dà una luce diversa dello smartphone, perché dice: la mia preferita è quella del telefono che si illumina quando arriva un messaggio che aspettavi. Effettivamente anche quella potrebbe essere una bella luce che si accende.
0: Quello sì,
1: no?
0: Quello sì, però io mi mettono sempre un po' ansia le notifiche. Bellissimi questi messaggi che
1: ma
0: ci
1: guarda
0: state
1: quanti
0: scrivendo.
1: Poi
0: sì,
1: ragazzi,
0: un sacco,
1: grazie
0: un sacco. Grazie mille. La vostra luce preferita, una luce che ci scrive Simone da Ferrara, è quella delle lucciole che ogni tanto si scorgono in campagna quando ancora ci sono. Mancano tanto le lucciole.

0: bisogno.
1: Safari finisce qui, ma neanche per 24 ore, perché domani mattina alle 10.30 ci ritrovate qui su Radio 2. Mi raccomando, seguite Radio 2 tutto il giorno, tutta la notte. Stasera ci sono anche c'è anche l'Eurovision. Luce dei miei occhi per Luca Mariti.
2: Luce stella del firmamento, Martina Martorano.
1: Ci vediamo bene, domani. A domani. Grazie a tutti.
2: Ciao,
1: voi.
2: Ciao. Radio 2.
3: Radio 2 Safari.
4: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
5: Sì, lo voglio.
4: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
6: Sì, lo voglio.
4: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 2-2 Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: 2-2
7: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: 2-2
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: 2-2
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: 2-2
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Generazione Radio 2. Buongiorno e benvenuti, Generazione Radio 2, oggi live dal Salone del Libro di Torino. Accanto a me vedete, come di consueto, Mario Benedetto, ma soprattutto il nostro direttore Giovanni Alibrandi e Giampaolo Calabrese, direttore generale della Fondazione Film Commission della Regione Calabria, che tra l'altro ringraziamo perché noi siamo in diretta da qui e tutto questo è realizzato proprio in collaborazione con la Regione Calabria e con la Film Commission.
1: Assolutamente, insomma, bentrovati, benvenuti, un grande appuntamento perché qui Flaminia vediamo, lo diciamo appunto al direttore, al nostro ospite Giampaolo, vediamo un grande movimento e un grande fermento che chiaramente rispecchia l'interesse per un momento in cui la riflessione sull'editoria è importante, perché l'editoria si trasforma, l'editoria è il racconto, la Regione Calabria è protagonista anche di un racconto che si fa e, come dire, territoriale e appunto va a raccontare in un territorio come quello di Torino e un appuntamento come questo, cosa significa raccontare un potenziale che state esprimendo grazie anche al film e quant'altro. Quindi io partirei subito con una domanda, se sei d'accordo, al nostro ospite.
0: Sono d'accordissimo, perché l'editoria è anche un po' sogno, quindi noi oggi stiamo sognando tra tutti questi libri e insomma Giampaolo ci può dare il suo punto di vista su questo, ma ce lo può dare anche Giovanni Alibrandi, perché il benvenuto poi agli amici che ci stanno ascoltando mi piacerebbe che fosse a darlo proprio il direttore.
1: Esatto, a lei direttore la parola.
2: Vabbè, innanzitutto volevo salutare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, ringrazio tutti, ringrazio Giampaolo perché insieme alla Regione Calabria stiamo facendo grandissime cose, stiamo raccontando un territorio meraviglioso che è quello calabrese, ma non solo, e non annunciamo qualcosa ma faremo qualcosa di ancora più grande tra qualche settimana che si terrà giù a Cosenza. Insomma, tante novità, tante cose importanti che facciamo insieme, perché è importante che la RAI, noi, Radio 2, sia in prima fila per raccontare, per aiutare a far conoscere e a spiegare ai nostri connazionali, concittadini, quello che è bello, quello che c'è di bello nel nostro paese. Giampaolo.
3: Beh, innanzitutto sono io, saluto gli ascoltatori e sono io che ringrazio voi perché questa collaborazione tra Radio RaiCom, Radio Rai, Regione Calabria, Film Commission sta davvero portando avanti grandi risultati. Grazie al supporto soprattutto di Radio Rai che ci sta accompagnando un po' in tutte le nostre manifestazioni culturali, fieristiche,
1: penso. Sì, appunto, tanti appuntamenti e tanti diversi
3: appuntamenti tanti perché riusciamo a raccontare tante le tante Calabrie, per esempio,
1: ecco,
3: no? Perché
1: questa è una bella immagine,
3: questa regione che è davvero fantastica, non solo perché la abitiamo ma perché racchiude tanti mondi. Alcuni slogan, per esempio, che si stanno utilizzando negli esercizi della comunicazione, si parla anche di una Calabria four season, cioè è un quattro stagioni.
0: Come la pizza.
3: È come la pizza, perché pensate questa cosa, che nell'arco di 30 minuti al massimo si passa dal livello del mare a 1200 metri.
0: Guarda, io cito la Sila, Giampaolo, esatto. Scusami, perché io sono una grandissima appassionata di Calabria, anche Mario, nel senso è un territorio che davvero ha un sacco di risvolti, ci sono un sacco di cose da vedere, tante attività, ci sono dei tartufi meravigliosi proprio in una località che si chiama Camigliatello, quindi io invito gli amici ascoltatori a documentarsi e chi fosse in Calabria o avesse scelto appunto di trascorrere lì le vacanze, proprio di andare, perché è un territorio che ci piace, che vogliamo conoscere. Ma capiamo anche un pochino come si lega il grande lavoro che state facendo, questa nostra collaborazione con il Salone del Libro, con la cultura, che cosa fa la Regione Calabria qui?
3: Beh, il Salone del Libro è una delle manifestazioni più importanti d'Italia, sicuramente è un momento di incontro, di riflessione con il mondo della cultura. La Regione Calabria ha uno spazio dedicato, come un po' tutte le regioni italiane, dove ospita l'editoria calabrese, gli scrittori calabresi e i giovani autori, ma non solo, anche autori italiani, anche chi ha uno sguardo sulla Calabria, non solo diciamo vista da dentro, ma soprattutto vista da fuori, perché quello che noi interessa molto è come ci vedono da fuori e come possiamo contribuire a una immagine di questa regione che magari negli anni è stata un po', come dire, in qualche modo
1: anche raccontata
3: un po' male, raccontata poco, raccontata male.
1: Soprattutto, Giampaolo, dico alle nuove generazioni, perché poi Generazione Radio 2 ha molto a cuore le questioni delle nuove generazioni e il vostro reddito, per esempio il reddito di merito, che consente e incentiva lo studio nelle vostre università, si lega molto a ciò che appunto è libro, approfondimento e studio, e quindi è un messaggio che valorizziamo.
3: Sì, le università calabresi hanno migliaia di studenti, è finita un po' quella che era la cosiddetta emigrazione culturale.
1: Ma se puoi rimanere qui con noi,
0: noi abbiamo a cuore tante cose, ma anche la musica, quindi ci prendiamo un momento per ascoltare Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Generazione Radio 2.

0: proprio Francesco Gabbani qui a Generazione Radio 2 live dal Salone del Libro di Torino. Io sono Flaminia Bolzan con Mario Benedetto, il nostro direttore Giovanni Alibrandi e Giampaolo Calabrese della Film Commission Regione Calabria.
1: Eccoci qui. Direttore, stavamo introducendo e sottolineando il significato di questo racconto. Come proseguirà? Ha lanciato l'idea appunto di un nuovo appuntamento e su che, con che modalità, con che contenuti, ecco, con che piattaforme per proseguire appunto questo cammino insieme? Prego.
2: Sì. Beh, innanzitutto specifichiamo che siamo qua perché per noi la cultura è pop e Radio 2 è la radio Rai più pop che ci sia. Se la cultura non è pop diventa accademica, accademia, e quindi non riesce più a filtrare. Invece il nostro compito è proprio quello di arrivare a tutti e anche specialmente alle giovani generazioni, che mi sembra anche quello che la Calabria sta facendo, voi state cercando di fare, cioè portare il pop, che vuol dire appunto popolarizzare.
3: Beh, assolutamente così, non potevamo che avere partner migliore per questa visione che un po' abbiamo di portare una nuova narrazione di questa regione che è ricca di giovani. Parlavamo prima degli studenti universitari, oggi è stata lanciata per esempio da Regione Calabria l'idea del reddito di merito, questi ragazzi che con la media del 27, 28, 29, 30 riusciranno ad ottenere un contributo per una sorta di borsa di studio per gli anni dell'università, proprio per favorire questa restanza, no? La parola tanto cara anche al nostro professore Vito Teti, che un po' è anche uno dei nostri, diciamo, agitprop, no? di questa annata di Salone del Libro Calabria 2026. Proprio ieri insieme a Dario Brunori, Tommaso Labate, abbiamo portato parte di questo.
0: Dario Brunori, Giampaolo, lo ricordiamo, grandissimo artista cosentino che spesso ci ha fatto compagnia con la sua musica meravigliosa, un grande cantautore, e noi di Radio 2 siamo, insomma,
3: assolutamente
0: molto fan,
3: sì, stiamo cercando anche di mettere insieme tutte le energie, le migliori energie della regione a servizio appunto, che diventa anche quello un servizio pubblico, no? Come quello che fate voi, e poi come devono fare anche le istituzioni, cioè far sì che chi può rappresentare, chi può essere appunto un personaggio positivo ed incisivo per dare un esempio, no? Soprattutto ai giovani, che si può fare. Parliamo tutte di persone che sono riuscite ad arrivare sul tetto, un po' come si dice adesso, sul tetto del mondo, ma sicuramente di un'autorevolezza all'interno della cultura, della musica, e possono essere un esempio per i ragazzi che vivono in paesi più piccoli.
1: Giusto, un modello perché
3: esatto,
1: partire
3: in aree interne. E questo è un po' quello che vogliamo fare.
1: Partire dalle condizioni più complesse per poi arrivare, no, Flaminia, all'affermazione che diceva.
0: Sì, al raggiungimento soprattutto di obiettivi davvero, davvero ambiziosi. Allora, noi continuiamo comunque a farvi compagnia qui dal Salone del Libro, ma ce la cantiamo e ce la balliamo anche un po' di
1: Ringraziamo il direttore.

0: Discoteca Alcazar, Generazione Radio 2, noi siamo live dal Salone del Libro di Torino, Flaminia Bolzan e Mario Benedetto. Ma Mario, iniziamo un po' a raccontare quello che vediamo dal nostro glass.
1: Sì, esatto, siamo qui in un contesto, devo dire, Flaminia, molto molto bello, perché l'editoria è viva, evidentemente, no?
0: Direi quindi sì.
1: Quindi questo movimento, devo dire, molte persone, e soprattutto quello che mi colpisce, credo l'abbia notato anche tu, anche se diciamo non l'abbiamo commentato, molte generazioni,
0: tantissimi,
1: vedo ragazzi, famiglie, persone anche più grandi, quindi generazioni che sono nate con la lettura, e anche le nuove generazioni che hanno trasformato l'abitudine della lettura, e anche nuove generazioni di autori che hanno contribuito a trasformare i contenuti della lettura, i protagonisti.
0: Che sono cambiati tantissimo, anche perché la nostra generazione, noi in particolare, eravamo legati proprio al libro cartaceo. Qui purtroppo noi abbiamo la difficoltà di rendervi una cosa che però è meravigliosa, cioè l'odore delle pagine che vengono sfogliate.
1: Sì, ma
0: quindi,
1: sì, è vero.
0: Restiamo un pochino su questo, perché poi il libro diventa un'esperienza sensoriale, oltre che quello che dicevamo prima. Ci sono dei libri che sono dei veri e propri oggetti di design. Io sono rimasta davvero estasiata, mi sembrava di essere proprio, sai, come i bambini quando sono
1: è vero, è un po' un grande negozio di giocattoli. Per il giocattolo in questo caso è un prodotto editoriale che, come diciamo prima, appunto contribuisce a fare cultura e divulgazione su nuove piattaforme, perché ci sono molti dibattiti, appunto stiamo assistendo è un grande fermento da questo punto di vista, e ci sono confronti sulla lettura su schermo contro il cartaceo, contro tra virgolette, insomma, come alternative. C'è una lettura che si fa sempre più frammentata rispetto al passato, quindi anche una modalità di leggere il mezzo tradizionale, il libro tradizionale, sento molte persone, anche ragazzi, che leggono più capitoli, diciamo, in più giornate, frammentandola, perché si adatta allo stile di vita.
0: Sì, il tema è un pochino capire quanto diminuisca la qualità di questa lettura, perché a volte la cosa bella del libro è proprio il potersi prendere il tempo per potersi immergere in quelle pagine. Ecco, io lo immagino un po' come una navigazione e poi un'immersione come la subacquea in tutte quelle storie che ci trasportano e ci traghettano in dei mondi fantastici. Ecco, questo è il libro per noi di Generazione Radio 2. Allora mi piacerebbe, e fatecelo sapere magari attraverso i nostri social, quello che ne pensate voi, che cosa rappresenta per voi il libro, amici che siete in ascolto e che magari ci state anche vedendo, perché noi siamo in diretta anche in visual sul 202 del digitale terrestre.
1: Assolutamente sì. Beh, è molto bello anche questo, perché dal tempo libero qui ci sono vari momenti della vita rappresentati appunto dal scanditi alla lettura, e sono quelli del divertimento, il tempo libero, ma anche l'istruzione, dove la lettura si fa, il digitale dà un contributo anche alla, come dire, alla qualità della didattica, e quindi apprendere attraverso nuovi mezzi è un messaggio che sta viaggiando con grande importanza in questa edizione del Salone del Libro di Torino.
0: E un altro messaggio importante, Mario, è che la lettura in generale, il mondo della cultura legato al mondo dei social, ha dato vita anche ai cosiddetti booktalker, e quindi alla possibilità di diventare degli influencer di libri. Questa è una cosa interessante per i tanti ragazzi appassionati.
1: Assolutamente sì.
0: Ma interessante anche il brano che stiamo per andare ad ascoltare. Allora, Elisa, L'amore è.
1: Esatto.

0: anche essere qui live con Generazione Radio 2 dal Salone del Libro di Torino. Flaminia Bolzan, Mario Benedetto, ma ci ha raggiunto una ragazza con un sorriso bellissimo che si chiama Eleonora Vita e che adesso introduciamo perché ci darà una comunicazione di un qualcosa di davvero molto molto importante.
1: Sì, è utile, soprattutto comunicazione di servizio, perché Eleonora Vita rappresenta l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che è presente qui al Salone del Libro di Torino per
2: il rilascio delle carte di identità elettroniche. E dal 3 agosto prossimo sì. Non sarà più valida la carta d'identità cartacea, quindi invitiamo tutti i cittadini che ancora non hanno provveduto a chiedere il rilascio della carta d'identità elettronica.
0: E allora, ma dove vi trovate?
2: Allora, in questo momento ci troviamo al padiglione 2 L150 e stiamo collaborando con il Comune di Torino con due postazioni proprio per il rilascio della GIE.
0: Allora, padiglione 2L150, lo ripetiamo proprio a nastro, nel senso che questo è davvero un servizio utilissimo. Non so, Mario, se tu già l'hai fatta. Per noi a Roma,
1: esatto,
0: era praticamente sembrava di partecipare a Giochi senza frontiere per prendere esatto, l'appuntamento. Quindi a tutti gli amici che sono qui, insomma, approfittate di questa opportunità che viene messa a disposizione.
1: Potrebbe convenire partire e venire a Torino per innovare. No, però è un bellissimo servizio, perché anche il messaggio, Eleonora, che arriva, quindi l'amministrazione che si avvicina, va incontro, diciamo.
2: Assolutamente,
1: è anche semplice, basta venire da voi con che dotati di cosa?
2: Di carta d'identità cartacea,
1: sì.
2: e con il Comune di Torino emettiamo la carta d'identità elettronica e aiutiamo i cittadini ad attivare la GED, che è un servizio utilissimo e che permette al cittadino di accedere a tutti i servizi online, quindi è una valida alternativa allo SPID.
1: Come no,
2: una valida
1: può,
2: alternativa
1: può,
2: gratuita.
3: Si può anche rinnovare un documento.
2: Sì, sì, assolutamente. Potete venire e così vi rilasciano la GIE.
0: Soprattutto c'è Eleonora che vi accoglie. Ma ti vogliamo chiedere invece un'esperienza. Adesso abbiamo dato la comunicazione di servizio, sappiamo quanto sia utile. Com'è però la tua esperienza qui? Com'è stato entrare al Salone del Libro?
2: Per me è la prima volta. È un evento non solo di editoria, ma siamo così felici di aiutare i cittadini a questo servizio e poter supportare anche per questo evento, che è così bello e ha riscosso tanta curiosità e partecipazione da parte dei cittadini.
1: Sì,
0: e la sta riscuotendo Mario, ma forse riscuoterà successo anche il disco che andiamo ad ascoltare.
1: Ne ha riscosso tanto il suo autore.
0: Dillo tu.
1: Michael Jackson, Billie Jean, grazie per questo annuncio, ascoltiamolo.

0: Michael Jackson qui nel Glass di Radio 2, di Generazione Radio 2. Abbiamo anche tentato di fare un moonwalk. Nel frattempo gli amici che sono qui in ascolto.
1: Non ci ho neanche provato io, diciamo la verità.
0: Io ci ho provato, io ci ho provato.
1: Sei anche quasi riuscita, posso dire.
0: Insomma, con scarsi risultati, ma l'importante è provare. Soprattutto gli amici che sono in ascolto, siccome ci vogliono molto bene, ci hanno anche portato un caffè. Che
1: grazie,
0: vedete
1: esatto.
0: Qui.
1: E quale migliore occasione appunto di sorseggiarlo ascoltando il nostro amato GR. Radio 2.
2: Sono le 12:30.
3: Rai GR2.
4: Sono riprese alle Maldive le ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi dopo un'immersione in una grotta tra i 50 e i 60 metri di profondità. Uno dei corpi è stato rinvenuto ieri, è quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti. Si continua a ragionare intanto sulle cause all'origine della tragedia.
5: L'istruttore Gianluca Benedetti ritrovato solo all'ingresso della grotta con le bombole scariche e i corpi di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri individuati più avanti, tutti a 60 metri di profondità. La Guardia Costiera Maldiviana ha ripreso le operazioni di recupero delle vittime. Finora solo Benedetti è stato riportato in superficie. Sono rimasti intrappolati, qualcosa è andato storto durante l'esplorazione. Diverse le ipotesi, la perdita della via d'uscita o l'impossibilità di tornare indietro o la stessa miscela delle bombole. Molti punti da chiarire, per esempio se il gruppo avesse o no il cosiddetto filo d'Arianna, la corda usata per ritrovare l'uscita nelle immersioni. Le risposte le daranno i computer subacquei. Determinante anche l'analisi delle bombole. Secondo quanto emerge, il gruppo avrebbe superato il limite consentito dei 30 metri per le immersioni ricreative e avrebbe effettuato un'esplorazione non autorizzata come attività scientifica.
2: Simona Decina, GR2.
4: Trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis in provincia di Udine. I due corpi sono stati individuati stamattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata proveniente dalla costa d'Avorio è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Quando la Guardia di Finanza questa mattina all'alba ha intercettato la barca con 55 persone a bordo, fra loro anche 6 minori, le condizioni della piccola erano già disperate. Inutile trasporto d'urgenza con la madre al poliambulatorio dell'isola siciliana. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Indagato per favoreggiamento è l'accusa che la procura di Taranto contesta al titolare del bar dove il 35enne bracciante maliano Bakary Sakho cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia del branco di 6 ragazzi che l'ha uccisa all'alba dello scorso 9 maggio. L'uomo, oltre a scacciare Sakho quando era stato già colpito dalle pugnalate, avrebbe mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere nessuno della baby gang. La polizia invece ha accertato la vicinanza con il 22enne Cosimo Colucci, fidanzato con una dipendente del locale. All'estero, con la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, secondo alcuni media come la CNN, Trump potrebbe decidere a breve di riprendere l'offensiva. Il presidente iraniano, Pezeshkian ha intanto inviato una lettera a Papa Leone lodando le posizioni morali, logiche ed eque di Prevost sul conflitto aperto dal tycoon. Pezeshkian ha ricordato i quasi 3.500 civili rimasti uccisi sino ad ora nel conflitto, ha chiesto al pontefice e alla comunità internazionale di contrastare le richieste illegittime e le politiche pericolose degli Stati Uniti. Sulla testa è lo slogan per la 18esima giornata nazionale del mal di testa, promossa dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee e da quella di Neurologia. Si tratta di malattie che interessano oltre 11 milioni di italiani, il 2% dei quali è affetto da emicrania cronica, con pesanti impatti su qualità di vita e lavoro. In tutta Italia previste iniziative aperte ai cittadini per informare anche su nuovi farmaci efficaci e ben tollerati. Chiusura al tennis con gli internazionali di Roma dopo la pioggia copiosa di ieri che ha rivoluzionato il programma. Ci attende ancora una giornata a tinte azzurre, a cominciare da Sinner che cercherà di chiudere al meglio il sofferto match contro Medvedev. In palio la finale.
6: Tra poco, non prima delle 15, dopo il doppio azzurro con Bolelieva e Vassori in campo, ci sarà l'ultima parte della finale anticipata a Sinner-Medvedev. Si ripartirà dal 4-2 nel terzo e decisivo set per Jannik, servizio per il moscovita e vantaggio per Medvedev. Ieri è successo di tutto, Jannik sulle gambe, crampi, conati di vomito, suda freddo, si fa massaggiare la coscia destra, serbatoio vuoto, però non ha mollato come i veri fuoriclasse e oggi vuole archiviare la pratica Medvedev e tornare in finale. Come l'anno scorso. In finale Casper Ruud doppio 6-1 a Luciano Darderi, che si è scusato con il pubblico per la partita che in pratica non ha giocato a causa delle energie praticamente inesistenti, e ha chiuso un torneo fantastico. Darderi:
7: ho sempre lottato tutte le partite, cercato di dare il massimo, sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
6: Emilio Mancuso, GR2.
4: La linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13:30 con Livio Frittella. Da Roberta Sibona, ancora buon ascolto.

0: What You Want Me, Jason Derulo, Generazione Radio 2, live dal Salone del Libro di Torino con Flaminia Bolzan, Mario Benedetto e un avvicendamento di ospiti meravigliosi. Vi presentiamo quelli che abbiamo qui con noi adesso nel nostro class: la dottoressa Eulalia Micheli, assessora alle politiche giovanili della Regione Calabria, e il dottor Roberto Cosentino, che è direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Questo ci piace. Allora raccontateci un po' di questa meravigliosa Regione Calabria e della presenza qui al Salone del Libro di Torino.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io sono al Salone del Libro come assessore all'istruzione, allo sport e alle politiche giovanili, e ho portato con me dei giovani studenti, perché quest'anno vogliamo raccontare la Calabria attraverso il volto, le energie e anche i talenti dei nostri giovani studenti, e lo facciamo proprio dal Salone del Libro.
0: Io, guardi, sì, faccio questa cosa, tanto questo è anche un po' il bello della diretta, assessore, perché altrimenti sentiamo un fastidioso rumore di fondo.
1: Dicevo, lo facciamo attraverso gli studenti, e lo facciamo proprio qui dal Salone del Libro, perché i libri e la cultura sono sicuramente segno di emancipazione e consapevolezza, e un ragazzo più consapevole può pensare al suo futuro anche senza paura.
2: Dottor Cosentino, esattamente, credo che insomma, il messaggio sia condivisibile, è quello che sposa il Salone del Libro, è quello che sposa Generazione Radio 2, presente per questo motivo, per raccontare una cultura che va avanti e cambia forma, e per raccontare generazioni che fanno cambiare forma a questa cultura. Il vostro contributo credo che sia tangibile.
3: Noi già da febbraio, già da gennaio, dalla BIT di Milano, insieme a voi, abbiamo realizzato questo spazio, queste classroom, per dare voce alla Calabria, per far sì che tutto quello che accade di bello, di valore, di qualità sulla nostra terra, nella nostra terra, sia poi conosciuto. Che dobbiamo far vedere, dobbiamo far apprezzare, ma dobbiamo anche far raccontare. Quindi cosa tra l'altro più di un libro può essere uno strumento di narrazione?
2: Esatto, che poi può fisicamente, come voi fate, viaggiare sul territorio, quindi cambiare forma attraverso i device digitali, forme digitali di fruizione, però il libro, con le presentazioni, occasioni esattamente come questa, insomma, rappresenta, come dire, un vessillo, un ambasciatore, portatore di questo messaggio sul territorio.
0: Un po' come i nostri ospiti qui, sono
2: esatto,
0: anche
2: cioè, e vengono, esatto, sono qui a raccontarci appunto un mondo che va avanti anche grazie alla lettura e alla cultura.
3: Non a caso abbiamo anche costruito questo stand in maniera tradizionale ma innovativa. Abbiamo lo spazio per i panel dove stiamo presentando i nostri autori, i nostri editori, e poi, ripeto, forse a costo di essere ridondante, teniamo moltissimo a questo spazio, lo spazio di Radio 2 e allo spazio di Diamo Voce alla Calabria, proprio perché è un modo attraverso il quale, oltre alle tante persone che animano il Salone del Libro, anche chi ci ascolta e chi ci vedrà potrà apprezzare quello che siamo e quello che vogliamo fare.
0: E noi teniamo davvero molto alla vostra presenza, quindi vi ringraziamo, e nel continuare il nostro meraviglioso tour nel racconto di quello che è il Salone del Libro, ascoltiamo insieme Ermal Meta, Calma Metafisica.

0: calma metafisica la nostra di Generazione Radio 2 qui nel Glass Live dal Salone del Libro di Torino. Mario Benedetto e Flaminia Bolzan, vi stiamo raccontando questo mondo di sogni fatto di pagine, fatto di carta, fatto di qualcosa che si può annusare, toccare e che ci piace molto, Mario.
1: Sì, esatto, no, infatti è molto bello questo perché stiamo raccontando anche un po' la modalità di fruizione che cambia, quindi come cambia leggere, come cambia l'abitudine alla lettura, però c'è anche un aspetto interessante perché a volte nuovi mezzi vengono messi in contrapposizione con il mezzo tradizionale.
0: Ma questo è un grande
1: libro,
0: classico, no? Come le generazioni.
1: Però c'è, e questa è una domanda quasi da università, la differenza tra social media e social network. In realtà il social media serve a creare social network, ovvero network sociali di persone che possono raggrupparsi, appassionarsi e confrontarsi sulla lettura, sul libro, che però può rimanere cartaceo. Quindi proponiamo anche un punto di incontro tra generazioni con modalità, no? Di condivisione e creazione di comunità.
0: Un po' come quello che cerchiamo di creare tra me e te. Ci abbiamo messo una sedia qui nel mezzo che piano piano sparirà verso la fine della
1: Ma non può tempo essere una sedia a separarci, voglio dire, così come la lettura cartacea non può essere assolutamente separata.
0: Ma io ti devo fare una domanda a questo punto: qual è il libro della tua vita? Questa, diciamo, non è sicuramente innovativa come domanda.
1: Questa è una domanda e sarà bello girare agli ascoltatori. Secondo me, però, sai che ho avuto sempre difficoltà a identificare un libro in particolare, però ce n'è uno che alla fine, dovendoli mettere insieme, prevale sempre, che per quanto mi riguarda è La fattoria degli animali di Orwell.
0: Ah, di Orwell.
1: Che è molto, sì, Animal Farm, l'ho letto la prima volta in inglese, pensa un po'. Vedi, che è un racconto allegorico affascinante.
0: C'è della cultura, c'è della cultura. Dalla regia ci dicono anche bellissimo.
1: È il tuo, Luca Bona, giustamente, uomo di regista di qualità. È il tuo, scusa, però a questo punto.
0: Il mio, senza ombra di dubbio, Shantaram di Gregory David Roberts.
1: Ah, brava, l'hai anche consigliato una volta nelle tue parole di carta.
0: Nelle nostre parole di carta, perché ormai noi dividiamo tutto. Ecco, abbiamo detto che Generazione Radio 2 è anche condivisione. Allora, per gli amici che in realtà sono qui live, oltre che per gli amici che ci ascoltano e per chi ci segue sul 202 del digitale terrestre, giriamo questa domanda: qual è il vostro libro della vita? Venite qui da noi, venite a raccontarcelo, ma nel frattempo ascoltiamo Shawn Mendes e Camila Cabello con un pezzo che mi piace molto, Señorita.
1: Señorita, sì.

0: Shawn Mendes e Camila Cabello qui, Generazione Radio 2, Señorita. Tra l'altro segnalo anche, io sono Flaminia Bolzan, come
1: io Mario Benedetto.
0: Sì. Adesso raccontiamo anche gli ospiti, ma c'è un bellissimo remix di Cupido di questo brano che io invito tutti gli amici ad ascoltare, perché ogni tanto oltre ai libri suggeriamo anche un pochino di musica.
1: Io invito invece la redazione a cancellare il video del fuori onda delle stava ballando.
0: No,
1: molto
0: noi
1: bene.
0: Ci divertiamo, balliamo anche qui. Ci vuole la leggerezza, no? Lo diciamo sempre.
1: Che è uno degli ottimi modi per veicolare anche la cultura. Però per farlo, Flaminia, abbiamo qui due ospiti, perché è un continuo appunto di ospite di confronto qui al Salone del Libro di Torino, dove siamo in diretta. Ricordiamolo, abbiamo due ospiti che hanno scritto questo libro.
0: Li presentiamo uno per uno.
1: Esatto.
0: Io presento Cesare Amatulli.
1: E io Matteo De Angelis. Benvenuti, grazie. è un piacere avervi qui.
2: Piacere essere qui, grazie.
1: Allora, voi avete fatto questo libro, Effetto Sinner. Beh, direi che il titolo è abbastanza chiaro ed evocativo. Qual è l'effetto Sinner e perché e in che modo lo portate qui al Salone del Libro di quest'anno?
2: Beh, l'effetto Sinner è tutto quello che Jannik Sinner genera fuori dal campo da tennis. Oltre al fenomeno sportivo ci sono degli effetti che influenzano come noi, quello che noi pensiamo, come noi ci interfacciamo con gli altri, i nostri comportamenti, le nostre scelte, addirittura l'immagine stessa del nostro paese sta cambiando. E quindi c'è un fenomeno molto, ma molto più potente di quello strettamente legato ai suoi successi sportivi, un fenomeno che si basa proprio su un sistema di influenza molto forte.
1: È così, no? Cioè, noi ne parliamo spesso con Flaminia, ne parliamo a Generazione Radio 2 anche dello sport e di tutto ciò che ha a che fare con il mondo sportivo, in realtà diventa un modello di coesione e di emulazione, anche di sviluppo. Ecco, in questi termini, cosa proponete, ecco, in termini positivi per specialmente le nuove generazioni? Chiaramente Sinner è uno dei modelli contemporanei più evidenti, non solo nel mondo dello sport, per quello che veniva detto poco fa, ma per il mondo, come dire, per la vita in senso lato, un modello di dedizione, ecco. E questo è il messaggio che racchiude questa vostra pubblicazione, e con che strumenti, diciamo così, si può fare proprio?
3: Sì, è esattamente questo. L'insegnamento per i giovani è che il talento è una condizione necessaria ma non sufficiente per essere felici, non dico per avere successo. Quindi nel libro, non solo per avere successo ma per essere felici e per proiettare all'esterno un'immagine di serenità di cui c'è tanto bisogno oggi. Nel libro parliamo di umiltà, parliamo di dedizione, parliamo di gioia, parliamo di qualcosa di positivo che ha impatto per gli individui, ma lasciatemi dire anche per aziende,
1: collettività,
3: brand,
1: certo.
3: Collettività. In una società dominata da successo, performance, urla, visibilità, il libro manda un segnale diverso.
1: Anche che questo, Flaminia, se posso, no? Anche l'esempio del tennis, tra l'altro facciamo vedere questa bellissima, chi ci segue sul canale 202, bellissima copertina con le palle da tennis. Il messaggio del tennis è che in modo silente si lanciano dei messaggi molto potenti.
0: Beh, potenti quasi quanto i colpi che insomma si scambiano sul campo. Come tu sai, Mario, io sono una grandissima appassionata e soprattutto seguo il tennis. Ieri sera in una Roma piovosissima, perché durante il periodo degli internazionali BNL d'Italia, diciamo che la pioggia possiamo considerarla una costante, c'è stata una grande battaglia proprio tra Sinner e Medvedev, quindi due giocatori completamente diversi. Ecco, ci piace utilizzare il tennis come metafora per tante cose.
1: Esatto, come questo
0: perché
1: libro,
0: è uno sport di situazione, dove quindi si varia molto, ci deve essere una grande capacità di adattamento. L'esempio di Jannik Sinner è un esempio importante, è un ragazzo che comunque ha saputo privilegiare la costanza, la determinazione nell'allenamento, e molto spesso noi sappiamo, questo diciamo lo possiamo dire proprio in maniera molto molto lineare e tranquilla, anche gli amici che ci seguono, sportivi e non, la costanza, la disciplina battono il talento.
1: Esatto,
0: tra le mie parole di carta c'era stato un po' di tempo fa Open di Andrea Agassi, che raccontava appunto anche le difficoltà. Quindi noi ringraziamo insomma Cesare e Matteo per essere stati qui con noi a raccontare questo, e soprattutto perché si parla di tennis.
1: Assolutamente sì, e parlando di tennis appunto si parla di vita, quindi grazie a Cesare Amatulli, grazie a Matteo De Angelis per Effetto Sinner, una lettura consigliata non solo agli appassionati di tennis ma appunto agli appassionati di talento e di talenti che qui al Salone del Libro sono presenti. Grazie di cuore e buon lavoro a voi.
0: Anche per i comuni immortali come noi, e quindi ascoltiamo Achille Lauro, perché dai, ci sta adesso.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro, Generazione Radio 2, io sono Flaminia Bolzan, con me Mario Benedetto, siamo live dal Salone del Libro di Torino, bellissimo, davanti la nostra meravigliosa scritta Generazione Calabria, tante persone che ci salutano e noi vi facciamo un
1: salutiamo
0: cuore grande
1: tutti,
0: da
1: esatto,
0: qui.
1: Esatto, esatto, e vedevamo, grazie al canale 202 appunto dove siamo in diretta con la visual, vedevamo Achille Lauro in un altro setting, nel contesto, nel cuore di Roma, con la sorpresa che ha fatto ai cittadini, quindi dopo questa sorpresa diciamo possiamo metterci all'ascolto di un momento
0: istituzionale, l'onda verde
1: fondamentale.

0: Mangiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.58, apriamo in A12 in Liguria tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, dove si registra un chilometro di coda a causa di un veicolo in avaria. Ora in A9 in Lombardia tra Como Monte Olimpino e Como Nord verso la Svizzera, segnalato invece un incidente. Andiamo in A4 tra Desenzano del Garda e l'allacciamento con la A21 in direzione Brescia, 4 km di coda a causa di lavori. 4 km di coda anche in A22 tra Nogarolle Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Ci spostiamo in A14 in Emilia Romagna tra la diramazione per Ravenna e Imola in direzione Bologna, segnalata una perdita di carico. In A1 Bologna-Firenze in Toscana tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna si registra un chilometro di coda per un veicolo fermo. Torniamo in A14 in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara, si registrano 2 chilometri di coda a causa di lavori. E infine sulla tangenziale di Napoli, alla barriera di Napoli Est verso la diramazione di Capodichino, attenzione per la presenza di pedoni in strada. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zaba.
2: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E infatti lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2. Generazione Radio 2.

0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Generazione Radio 2, e qui la regia mi ha veramente accontentata perché questo pezzo ci trasporta in altre atmosfere, ma noi ci ricatapultiamo qui nella realtà del Salone del Libro live da Torino e siamo molto molto felici di continuare a raccontarvelo su Radio 2. Mario, presentaci sì. L'ospite che ci ha raggiunto e che attendevamo.
1: È un piacere che ci abbia raggiunto, avete, cioè, chi ci vede sul canale 202 già l'ha visto, è Federico Palmaroli, in arte Osho.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ci ha raggiunto perché? Perché ci ha raggiunto, ha fatto una nuova, come dicono, fatica letteraria.
2: Certo, sì, una fatica.
1: In questo caso
0: io,
1: che...
0: io la mostro agli amici che ci stanno seguendo sul 202 del digitale terrestre, a Wanagana.
2: Wanagana in omaggio ad Alberto Sordi e al famoso slang di un americano a Roma.
1: Perfetto.
2: Si sente, sì. Un americano a Roma che ovviamente Trump incarna perfettamente attraverso il romanesco che gli mette.
1: Ha meritato la copertina. E poi il bello è come il sottotitolo: Cronaca surreale di un mondo reale.
2: Sì, un titolo che io un sottotitolo che definisco palindromo, perché potrebbe essere anche tranquillamente la cronaca reale di un mondo surreale, visto
1: bellissimo,
2: tutto quello che succede nel mondo. E Trump protagonista assoluto, insomma, scelto anche in un momento in cui era anche un po' più tranquillo,
1: sì, diciamo,
2: e
1: esatto.
2: Poi comunque ha confermato la scelta, perché insomma, è stato sicuramente il protagonista dell'anno.
1: Senti, ma la tua affermazione, proprio come Osho e anche dei tuoi libri, diciamo, Flamine prima, una nuova modalità di raccontare anche un po' la cultura e di diffondere, perché poi c'è la possibilità alla tua battuta col sorriso di agganciare l'informazione. Ecco, ci puoi raccontare anche un po' la tua affermazione di questo racconto fatto di immagini e di battute rapide, che sono anche un nuovo avamposto della diffusione dei libri e della cultura, e anche con un sorriso?
2: Sì, sì, beh, insomma, la satira ovviamente è un genere che esiste da sempre, le vignette, quelle disegnate esistono da decenni. L'arrivo dell'avvento del digitale mi ha dato la possibilità, non sapendo disegnare, di...
0: Vabbè, io ricordo Giorgio Forattini, forse gli amici di altre generazioni insomma se lo ricordano. Possiamo dire che Federico Palmaroli ha adattato anche il linguaggio, e tra l'altro questa è una domanda, scusate se vi chiedo, perché io so il lavoro che può esserci dietro questo, cioè, ma quanto ci vuole a trovare tutte queste vignette, Federico?
1: Esatto, e le frasi da abbinare?
2: No, è difficile sicuramente riuscire a fare una sintesi, che è quello che si chiede poi a chi fa le vignette di satira. È difficile riuscire a fare una sintesi che sia un po' un editoriale, no? Perché tu devi fare una battuta e far capire anche che cosa è successo in retroscena, ovviamente facendo un paradosso della realtà, perché questo si chiede alla satira, però diciamo che deve contenere un po' tutto. Infatti tante volte le vignette vengono definite dei veri e propri editoriali, quindi il lavoro non è semplice. Poi si roda un meccanismo, si trova una chiave comica, ci devono essere personaggi che ti ispirano, ovviamente non
1: certo.
2: È detto che ci siano. Io ne ho avuti tanti di ispirazione, insomma, i vari Biden, insomma Papa Francesco anche per me è stato di grande ispirazione. Poi magari arriva un momento in cui ci sono tutti questi
1: può succedere, però insomma tu sei stato bravo a scavare. Poi Trump ti ha offerto, faccio un esempio in chiusura per gli amici che ci ascoltano: scattano i dazi di Trump all'UE, c'è questa immagine, chi ci vede la può vedere, ma la raccontiamo a chi ci ascolta: chi siete, cosa portate, quanti siete, un fiorino. Quindi è anche un modo per integrare il linguaggio del cinema con quello della battuta.
2: Un ricordo di film cult sicuramente, ogni tanto mi fa piacere farlo, perché insomma non ci resta di piangere nella memoria di tutti, quindi la questione dei dazi raccontata in quel modo mi sembrava calzante.
0: Senti, teniamo Federico qua ancora un attimino,
1: certo.
0: Il tempo di ascoltare insieme Cattive abitudini di Salmo, perché poi gli dobbiamo far fare una cosa.
1: Perfetto.

0: Cattive abitudini, il pezzo di Salmo, ma anche la nostra, di trattenere gli ospiti oltre il dovuto quando devono andare via. Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, Generazione Radio 2, siamo qui live dal Salone del Libro di Torino. Allora Federico, te l'abbiamo promesso, ti avremmo congedato, ma non prima di farci una dedica sul tuo Awanagana.
1: Chi non ti vede sul 202, Federico Palmaroli in Arte Osho, è qui con Awanagana, appunto, il suo libro.
2: Dovrò sottoscrivere, giusto?
0: Devi sottoscrivere, anche proprio, perché questo libro, mentre Federico scrive, io gli sto passando la penna per gli amici che ci ascoltano e non ci vedono, deve essere un po' come il
1: Simone.
0: Beh,
1: ovviamente c'è, tra i due, c'è una sola copia, ovviamente.
2: La dedica la faccio a te.
1: È ben normale. Sembra evidente che
2: scontata
1: poi...
2: questa.
0: Esatto. A Flaminia Bolzan.
1: Per essere precisi, sì, esatto. Il linguaggio, diciamo, appunto, con Federico mentre firma è estremamente interessante, perché propone un linguaggio nuovo. È la dimostrazione, anche questo libro, che si può far sorridere, si può, diciamo, riflettere anche proponendo un linguaggio nuovo. Quindi lo sforzo che chiediamo anche alle nuove generazioni di cercare di usare il cosiddetto lateral thinking, il pensiero laterale.
0: Lo sforzo, no? Che chiediamo a Federico è di scrivere, parlare senza microfono, quindi praticamente,
1: esatto,
0: anche qua ricito
1: di... rispondere.
0: Esatto. Ricitiamo di nuovo Giochi senza frontiere, perché in realtà venire ospiti a Generazione Radio 2 è un po' come affrontare un gioco a difficoltà progressive, cioè sembra leggero all'inizio ma non lo è.
1: È così, dico, appunto, il bel messaggio.
2: Ma me l'ero già preparata,
1: sperimentate.
2: Me l'ero già preparata.
1: Lo sapevi già che...
0: Federico, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ricordiamo il tuo libro Awanagana, che ci farà compagnia in questa annualità, risolvendoci tante serate.
2: Esatto. Grazie,
1: buon lavoro Federico. Grazie
0: mille. Ciao Federico, e allora proprio...
1: Noi andiamo avanti, esatto, il bello della diretta è esattamente questo, diciamo, c'è una staffetta anche di temi, c'è una staffetta a proposito di generazioni, si cita sempre la staffetta generazionale, questa è in parte generazionale perché forse appartengono alla stessa generazione. Diamo il benvenuto a Florindo Rubettino, editore, che è qui ovviamente.
0: Ben arrivato Florindo, al quale passo il microfono.
1: Omonima casa editrice. Florindo, un piacere averti qui.
3: Piacere mio.
1: Sei esattamente, insomma, alla tua ennesima, al tuo Salone del Libro. Che Salone del Libro è quest'anno e con che approccio, diciamo, la tua casa editrice propone nuove idee?
3: Ma è un Salone del Libro corroborante, direi, per il mondo editoria, perché stiamo vedendo tanta partecipazione, tanti ragazzi, tanti giovani, e soprattutto vediamo il libro al centro. È importante.
1: Resta centrale il libro.
3: Il libro è resta centrale ed è centrale, perché il libro è al centro della vita e la vita è al centro dei libri, perché i libri alla fine non fanno altro che raccontare storie, non fanno altro che espandere le nostre possibilità di vivere vite. La nostra vita è limitata per forza di cose. Chi legge un libro si immerge in mille libri, in mille vite, in mille personaggi, in mille storie. Noi non dobbiamo dimenticarci di questo, perché il libro è la cosa che ci fa navigare nel tempo, nello spazio.
1: Sì, esatto, crea anche un po' una sospensione emotiva, di cui, lo diciamo spesso con Flaminia, abbiamo bisogno a livello di spirito. Ecco, poi concretamente per trovarvi qui, diciamo, dove vi possiamo trovare al Salone del Libro, con che iniziative, con lo stand fisso delle iniziative?
3: Noi siamo nel padiglione Oval, nel corridoio W, con tante iniziative sia all'interno del nostro stand, dove abbiamo allestito una bellissima area talk all'interno della quale i nostri autori si confrontano sui temi degli ultimi libri, sia un po' in giro per tutte le sale del Salone del Libro. Continuiamo con la nostra attività, che ha a che fare molto con la saggistica, quindi con l'interpretazione, certo, del presente, ma anche delle ragioni che vengono da lontano, di quello che noi oggi siamo, delle grandi sfide geopolitiche, internazionali,
1: certo,
3: storiche ed economiche. E poi naturalmente non dimentichiamo di essere un editore che ha le sue radici ben affondate nella Calabria, quindi siamo un pezzo di quella Calabria che prova a raccontare la Calabria con uno sguardo nuovo, innovativo, provando a disarticolare molti stereotipi e provando a raccontare quella Calabria straordinaria che siamo. Non dimentichiamo che noi, come voi, apparteniamo al mondo dei media, e se ci pensiamo bene, media è il plurale di medium. E che cos'è un medium? Un medium è chi ha la capacità sensitiva di andare a captare energie nascoste, di raccontare oltre la superficie, di saper andare in profondità, di raccontare
1: e permettere, Florindo, lasciami dire, di condividerle e divulgarle, no Flaminia? Questo poi è il motivo per cui siamo qui riuniti.
0: Sì, e noi quindi ti ringraziamo per essere stato con noi e ricordiamo, appunto, gli amici che sono qui, di passare a trovarti allo stand di Rubettino, ma ascoltiamo insieme Vanessa De Mata, Ben Harper, Boa Soci. Grazie Florindo.
1: Grazie
3: a voi.

0: Vanessa De Mata e Ben Harper, Boa Soci. Io provo anche a fare l'accento portoghese con scarsissimi risultati. Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, Generazione Radio 2, vi stiamo raccontando live il Salone del Libro di Torino. Allora,
1: sì,
0: Mario,
1: molte emozioni, molte generazioni.
0: E anche molte persone soprattutto, sì, tante che ci vengono a trovare, ma tante anche che sono qui, che le vediamo in un flusso di camminata. E tra l'altro, guarda, volevo dire una cosa, proprio perché all'ingresso del padiglione Oval, subito arrivando, c'è un bosco, proprio un bosco bello, verde, fatto di libri. Allora l'invito è: andiamo a vederlo, perché il libro è Respiro, ma anche il bosco.
1: Esatto,
0: è
1: e c'è anche il libro della Bolzan proprio davanti al
0: subito,
1: bosco.
0: Vabbè, no, quello non
1: cronaca,
0: lo diciamo.
1: No, lo dico per cronaca, perché anzi, apprezzo la tua discrezione, però appunto è grande la cronaca, resta al centro anche una delle grandi categorie che riguardano appunto i successi della lettura che sta presentando questo salone. Successi della lettura che viaggiano anche su nuove piattaforme, ci sono anche dei nuovi fenomeni, Flaminia, come diciamo piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube, diciamo, ci hanno abituato a fenomeni per esempio nuovi come il BookTok o il Bookstram, cosiddetto.
0: Adesso
1: diciamo,
0: me lo devi esatto, spiegare però il Bookstram.
1: Sono di fatto semplicemente dei reel dove gli utenti condividono recensioni, consigli e classifiche personali, quindi la recensione, quindi non solo l'opera libro si trasforma, ma anche la recensione.
0: Che sostituisce in
1: e
0: parte.
1: E aiuta a condividere.
0: Eh sì, ma sostituisce il passaparola soprattutto, quando una volta era fisico, no? Io ricordo quando andavo nelle librerie, soprattutto mi piacevano molto le librerie indipendenti, si chiedeva al libraio che ti conosceva, quindi un po' ti indicava, sì, questa cosa. Oggi diventa tutto molto più accessibile e tra l'altro fa tantissimo, perché questo è un segreto che possiamo svelare. Io ho preso un sacco di libri proprio leggendo le recensioni, non sapevo si chiamassero ancora
1: sì,
0: BookToker, certo, o altro, però leggendo delle recensioni ben
1: lo
0: costruite.
1: Vedi, sono occasioni di divulgazione importante, così come nuovi formati, per esempio gli ebook già conosciuti, ma adesso c'è una grande sviluppo e ci sono degli stand con le testimoniano degli audiolibri, quindi la lettura che letteralmente ci accompagna col formato ebook senza il peso del cartaceo, che però io amo, e soprattutto ci accompagna in un'altra fruizione attraverso appunto l'ascolto, il formato podcast e simili.
0: Quindi prima o poi faremo un audiolibro spicherato da Mario Benedetto e Flaminia Bolzan,
1: sì,
0: con
1: sì, sì,
0: tematica X, ma nel frattempo ascoltiamo qualcuno che non fa gli audiolibri ma dei pezzi molto belli. Aiello, sotto sotto.

0: Sushik, Generazione Radio 2 in diretta live dal Salone del Libro di Torino, Flaminia Bolzan, Mario
1: sì,
0: Benedetto.
1: Si annuncia molto chic.
0: Molto chic, chic, sì. Très chic direbbero i francesi, ma très chic è anche l'ospite che ci ha raggiunto,
1: esatto,
0: che lo vediamo
1: esatto.
0: Perfettamente abbigliato in questa staffetta, in questo avvicendamento per raccontare di autori, di libri e di tutto quello che accade. Allora
1: esatto.
0: Lo presentiamo. Lo
1: assolutamente,
0: presenti tu.
1: Assolutamente, Francesco Maria Spanò, che insieme a Erminia Gerini Tricarico ha scritto Il cuoco segreto di casa Spanò, autore, ricordiamo, qui siamo ospitati dalla Regione Calabria, autore originario di Gerace, quindi
2: grazie.
1: Un racconto molto personale, diciamo, da un lato, che riguarda appunto questa grande terra, e anche un po' rende protagonista la cucina e gli chef, che già lo sono nell'immaginario, però qua con qualche elemento inedito.
2: È inedito perché raramente si parla dei cuochi di Calabria, normalmente sono famosi nella cucina meridionale o quelli siciliani, oppure i famosi Monsù che sono a Napoli,
1: certo,
2: che erano quelli di grande tradizione napoletana. Questa è una storia vera di un uomo vero che è entrata nella mia famiglia a Gerace, come tu accennavi, nel 1939 all'età di 9 anni come garzone di famiglia, quindi con una figura molto semplice,
1: sì.
2: Per poi sostanzialmente entrare nella fiducia dei miei nonni e quindi entrare in cucina. E quindi
1: che comunque
2: inizia...
1: in Calabria è un luogo abbastanza sacro.
2: La cucina e la tavola sono fondamentali perché c'è molta identità, c'è molta antropologia.
1: E vale un po' per tutto il nostro paese.
0: Guarda, io cito un piatto calabrese che sono le patate impacchiuse, che a me personalmente piacciono tantissimo. Non so se gli amici in ascolto le hanno mai assaggiate, ma eventualmente consiglio perché decisamente meritano. Francesco, che ne dici tu di questa cosa?
2: Assolutamente, sono venuto. Perché appunto lui cucinava e aveva anche i suoi segreti. Il cuoco segreto perché sostanzialmente non cucinava per gli altri, cucinava solamente per la mia famiglia. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e anche mio figlio, perché poi ha vissuto 94 anni, quindi ha potuto gestire sostanzialmente 5 generazioni.
1: Ecco, a proposito
2: e
1: di
2: allo stesso tempo, nonostante fosse un uomo che non sapeva leggere e scrivere, aveva avuto dei riferimenti che erano i miei antenati, dei sacerdoti, avevo uno zio magistrato, uno che curava le terre, e lui apprendeva con la sua intelligenza ed era diventato autorevole, tant'è che poi era diventato anche procuratore della confraternita dell'Addolorata, che sono queste associazioni ecclesiali che appunto seguono le chiese. È un racconto vero dove c'è anche un taglio non solo della mia anche esperienza, c'è un po' di autobiografia, quindi Mario che mi conosce potrebbe anche curiosare meglio in qualche pagina, ma c'è anche una storia di questa Calabria che vive il fenomeno del referendum, per esempio, tra Repubblica e Monarchia. E qui è rappresentata anche con una
1: scheda. Quindi ci sono
2: elettorale.
1: Degli elementi di storia, quindi gli ingredienti sono, per chiudere, storia, emozioni e balletto appunto per tutte le generazioni, possiamo dire.
2: Esattamente. C'è un altro aspetto che vi voglio dire, che c'è molta antropologia, perché si parla anche per esempio dei moti di Reggio Calabria del 1970.
1: Ah, quindi grandi riferimenti storici e
0: non
1: questo...
0: spoileriamo troppo,
1: no, bravissima,
0: però
1: non voglio
0: il cuoco segreto
1: troppo.
0: Di casa Spanò. Allora Francesco, resta solo 20 secondi con noi, che piano piano diciamo ci stiamo
1: avviando le conclusioni, come si suol dire in questi
0: però
1: casi.
0: Prima delle conclusioni dobbiamo ringraziare la Regione Calabria e la Film Commission della Calabria, per cui insomma siamo grati, perché è grazie a loro che siamo qui. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato e anche quelli che ci hanno seguito, la nostra regia tecnici da squadra,
1: tutta la squadra, Luca Bona che ci ascolta
0: domani.
1: E ci guida. Appuntamento domani a mezzogiorno con Generazione Radio 2.
0: E adesso il GR.
1: Subito.
0: Subitissimo.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio di Vio Fettella, buongiorno. Una tragedia nella tragedia alle Maldive. Morto uno dei subacquei che cercava i corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta Killer. Ritrovato solo quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti. Soccorsa a largo di Lampedusa una nave con 55 migranti a bordo, fra cui diversi bambini, muore di ipotermia una neonata. Il conflitto in Iran, per la CNN, Trump sarebbe vicino a riprendere l'offensiva. Il presidente Pezeshkian intanto scrive a Papa Leone chiedendo a tutti di contrastare le richieste illegittime e le politiche pericolose degli Stati Uniti. Eurovision alle 21 la finale su Rai 1 e Radio 2, tifo e riflettori su Sal da Vinci che già spopola nelle classifiche. E per lo sport, il tennis con Sinner in campo nel pomeriggio al Foro Italico per concludere la semifinale interrotta ieri, ma anche ciclismo e MotoGP. Apriamo dunque il nostro giornale con le nuove tragiche notizie che arrivano dalle Maldive.
3: È morto un sub delle forze armate delle Maldive che oggi si era immerso per recuperare i corpi dei nostri quattro connazionali dispersi. Intanto due esperti sommozzatori italiani si dovrebbero unire alle operazioni. Continuano quindi tra grandi difficoltà i tentativi di recuperare i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Finora è stato riportato in superficie solo Gianluca Benedetti, l'istruttore del gruppo. È stato ritrovato solo all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. I corpi degli altri invece sono stati individuati più avanti, tutti a 60 metri di profondità. Diverse le ipotesi sulla causa della tragedia, la perdita della via d'uscita o la stessa miscela delle bombole. Molti punti da chiarire, per esempio se il gruppo avesse o no il cosiddetto filo d'Arianna, la corda usata per ritrovare l'uscita nelle immersioni. Le risposte le daranno i computer subacquei, determinante anche l'analisi delle bombole. Simona Decina, GR2.
2: Tragedia anche a Lampedusa, dove una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.
4: Aveva solo poche settimane di vita, forse era nata appena un mese fa. Per lei, la madre, proveniente dalla Costa d'Avorio, aveva scelto un futuro lontano dalla povertà del suo paese, in Italia, in Europa. Un viaggio della speranza da Sfax, in Tunisia, fino a Lampedusa, pagandolo tra i 400 e i 600 euro. Ma il rapido calo delle temperature di questi ultimi giorni, il mare in burrasca, sono stati fatali per la piccola. Quando questa mattina all'alba una motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato la barca con 55 persone a bordo, le condizioni della bimba erano già disperate. L'intervento dei medici non è bastato a salvarle la vita. Al microfono di Giorgio Ruta, Francesco D'Arca, responsabile del poliambulatorio dell'isola.
5: La neonata presentava degli indumenti completamente inzuppati d'acqua di mare. Il freddo è stata la causa del decesso.
4: La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata, come e quando la bimba ha iniziato a stare male. Ascoltati anche gli altri migranti portati in salvo. Tra loro ci sono 7 donne e 6 minori. Hanno raccontato che erano partiti a bordo di quel barchino di metallo la notte precedente. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Giorgia Meloni oggi sarà in Grecia per incontrare i leader del Sud Europa e domani a Nicosia per un bilaterale con il presidente cipriota. Al centro del suo viaggio, emergenza energetica e gestione dei migranti, su cui rivendica la nuova presa di posizione del Consiglio d'Europa. Con la dichiarazione di Chisinau adottata oggi, scrive la Premier, si riconosce la legittimità dei hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. E proprio i flussi migratori, oltre all'economia, sono al centro del dibattito fra i partiti.
6: L'Italia sta vivendo una stagione di riprese, il centrodestra in salute, assicura da Fratelli d'Italia Arianna Meloni, indicando le priorità del governo: casa, sicurezza e sanità. Partito della Premier che, con tutta la maggioranza, esclude manovre correttive, rivendica la solidità dell'economia e la gestione dei migranti. Salvo Sallemi.
7: L'Europa adotta la posizione del governo Meloni, espulsioni più facili per gli immigrati irregolari.
6: E se la Lega annuncia nuovi provvedimenti contro il carovita, Forza Italia sottolinea i dati sull'occupazione e noi moderati guarda nucleare e rinnovabili per garantire autonomia energetica. Con Giorgia Meloni l'Italia è ultima e sulla sicurezza il governo ha fallito, replica il PD. Il paese reale dei salari fermi e dell'energia in aumento, continua nei Dem, smentisce la propaganda dell'esecutivo. E sul salario minimo, Paola Di Micheli.
8: Avrebbe garantito un aumento di reddito a 4 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici.
6: Il governo fa di tutto per imbullonarsi alle poltrone, afferma l'assemblea programmatica 9, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che definisce lo scostamento per le armi una follia. E da Riccardo Maggi, più Europa l'affondo, esecutivo esecutivo in crisi irreversibile. Non ci sarà alcuna fase 2. Filippa Misano, GR2.
2: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran sembra tenere la fragile tregua, ma secondo diversi media internazionali il presidente americano entro 24 ore dovrebbe decidere se riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Nel frattempo il presidente iraniano ha scritto a Papa Leone.
9: Il tavolo dei negoziati tra America e Iran non è saltato, ma la tensione nello stretto di Hormuz non diminuisce e la Repubblica Islamica teme nuovi attacchi da parte statunitense. Secondo le agenzie di Stato, il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone XIV in cui esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose di Washington, dice Pezeshkian, che afferma che l'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari, oltre che di quasi 4.000 iraniani con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Citando passi coranici e biblici che condannano l'arroganza, nella sua lettera Pezeshkian elogia le posizioni morali, logiche e giuste del pontefice. Ma i nodi da sciogliere restano. Secondo un piano iraniano, l'attraversamento dello stretto di Hormuz dovrebbe essere regolato da un nuovo sistema di autorizzazioni per il transito delle navi e il pagamento di pedaggi a Teheran in rial, la valuta iraniana, cosa che preoccupa fortemente i paesi del Golfo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: Parliamo dei monopattini elettrici. Scatta oggi l'obbligo di targa per privati cittadini e società di sharing, ma le associazioni dei consumatori denunciano ritardi nella consegna da parte della motorizzazione e minacciano ricorsi.
10: Un monopattino su due senza targa, quindi fuori legge a partire da oggi. La stima delle società di sharing è condivisa dalle associazioni dei consumatori. L'inefficienza del sistema e la loro posizione non deve ricadere su cittadini e società di noleggio, con il rischio di una multa da 100 a 400 euro contro cui sono pronti i ricorsi. La motorizzazione nega che ci siano ritardi e parla di decine di migliaia di contrassegni emessi e migliaia di richieste arrivate negli ultimi 10 giorni. Il punto sta forse nei tempi tecnici necessari a evadere la pratica, che va presentato online dal proprietario, attendere la conferma per poi ritirare la targa nella sede della motorizzazione prescelta. Altra data da segnare è il 16 luglio, quando saranno obbligatorie anche le assicurazioni. I caschi invece andrebbero già indossati per legge, ma in pochi li usano e le multe minacciate al momento sono praticamente inesistenti. Paola Nania, GR2.
2: E ora a Cannes, dove oggi ci sono 3 film in concorso che portano sul tappeto rosso Javier Bardem e Scarlett Johansson, ma anche Il giorno del ricordo di Vittorio De Sica e poi L'intelligenza artificiale, sulla quale si interroga il giapponese Koreeda e che Soderbergh usa nel suo film su John Lennon.
11: La voce di John Lennon e Yoko Ono, l'ultima intervista radio registrata l'8 dicembre del 1980, diventa il film di Steven Soderbergh che ci fa sentire tutta la nostalgia possibile per quello di cui i colpi di pistola di Chapman ci hanno privato. Film con lo zampino di Meta, ma l'intelligenza artificiale di fronte a quella di Lennon svanisce. Stasera la Monte de Marche aspetta Javier Bardem e Penelope Cruz dopo il forfait dell'attesissima Scarlett Johansson, mentre nella Sala Buñuel si parlerà italiano. Arriva il documentario su Vittorio De Sica, firmato Francesco Zippel.
12: È splendido poter essere qui e a presentare un film su Vittorio De Sica che c'è stato e che è molto amato dai cinefili di tutto il mondo. Thierry Frémaux mi ha proprio detto a chiare lettere: io sono un desichiano.
11: A seguire il restauro della Ciociara che 65 anni fa fece vincere a Sofia Loren la palma come migliore attrice. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
2: Eurovision Song Contest alle 21 la finale qui su Radio 2. Sarà Sal da Vinci a raccogliere l'eredità dei Maneskin, ultimi italiani a vincere la gara nel 2021 con Zitti e Buoni? I pronostici dei conduttori della diretta su Rai 1, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, l'inviata.
13: Allora, non succede, ma se succede...
14: Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, commentatori di questa 70ª edizione di Eurovision, quali sono i vostri pronostici?
15: A me è piaciuta molto la Grecia, Moldavia e anche la Bulgaria, canzoni molto catchy, molto mio stile, quindi ovviamente speriamo nella vincita di Sal, insomma, nostro portabandiera.
14: Chi dobbiamo temere?
16: Beh, dobbiamo temere... Allora, i bookmakers parlano di Grecia, novità, perché si è sempre parlato di Finlandia, si parla di Danimarca, però per le esperienza che ho dell'Eurovision, l'ultima serata fa storia a sé, anche perché quello che avviene nelle semifinali è, diciamo, frutto di una platea di 20 milioni di persone. La finale, ragazzi, si sale di parecchio, si parla di 150-160 milioni. Quindi noi speriamo veramente, visto che la radio l'ascoltano in tutto il mondo, amici italiani che avete delle compagnie telefoniche non nazionali, dai questi voti, tutti a votare Sal.
14: Sal Da Vinci, che si esibirà 22esimo in scaletta su 25 artisti in gara. Vienna, Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Sport, Jacopo Bellotti in studio. Ciao Jacopo.
17: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
2: Allora, in primo piano il tennis e con gli internazionali d'Italia.
17: E al Foro Italico c'è attesa per il proseguo della semifinale tra Sinner e Medvedev, sospesa ieri sera per pioggia nel terzo set sul 4-2 per l'azzurro. Sinner in difficoltà tra stanchezza, crampi, conati di vomito. Il russo invece se l'è presa con la giudice di sedia. Anche oggi però c'è l'incognita meteo, ha piovuto in mattinata. Adesso ha smesso, fra poco dovrebbero scendere in campo Bolelli e Vavassori per la semifinale del doppio, sempre sul centrale.
2: Dal tennis passiamo al ciclismo.
17: Ottava tappa del Giro d'Italia, da Chieti a Fermo, si arriva nelle Marche. Allora andiamo in diretta da uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni. Manuel.
18: E si è appena partiti, appena scattato il chilometro zero e subito scatti contro scatti e tentativi di andare in fuga, perché il gruppo sa che quest'oggi, date le conformazioni di questa frazione particolarmente impegnativa nel finale e insidiosa, la fuga potrebbe andare. C'è una nuova scoperta di 6 corridori, ci sono diversi italiani tra cui anche Alberto Bettiol. Il gruppo al momento lascia fare, come detto, si è appena partiti, si affronta la tappa dei Muri Marchigiani con il finale con queste salite molto brevi ma spezzagambe con pendenze fino anche al 20%, e si è partiti con la maglia rosa di Eulalio, che ieri l'ha difesa sul Blockhaus. Alle sue spalle Vingegaard, Gall, Hindley e Pellizzari, che peraltro quest'oggi corre in casa. Con Danilo Ambra, a voi.
2: Grazie a Manuel Codignoni. Jacopo, è un sabato senza la Serie A di calcio.
17: Tutte domani le partite della penultima giornata di campionato, alle 12 le 5 gare della lotta Champions, tra cui il derby della capitale. Si gioca invece in Serie B l'andata delle semifinali playoff, stasera alle 20, Juve Stabia Monza, domani Catanzaro Palermo.
2: E adesso la MotoGP.
17: In Catalogna Pedro Acosta del team KTM è stato il più veloce nelle qualifiche, dunque partirà in pole position nella gara di domani e nella gara sprint di oggi. Il via alle ore 15, in prima fila anche Morbidelli ed Alex Marquez, caduto Bezzecchi che partirà 12esimo.
2: Chiudiamo con una notizia di atletica.
17: Perché Mattia Furlani ha vinto la gara di salto in lungo di Diamond League in Cina con la misura di 8,43, un risultato davvero importante, nuovo primato personale per l'azzurro.
2: Grazie a Jacopo Perlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento ed edizione Roberta Sibona, in regia Gianni Tola e Marco Mascia. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Radio 2 nel pallone, il prossimo GR alle 15.30 da Livio Fettella. Buon ascolto.
19: La notizia passa di bocca in bocca.
20: Come, come?
19: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
20: Perché?
19: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
20: Oh, finalmente!
19: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
20: Oh!
19: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
20: Va bene.
19: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
21: Radio 2 nel pallone.
22: Rai Radio 2 nel pallone. Ciao Ciccio, ciao Domenico.
23: Ciao Federico, ciao, eccoci.
22: Come state, ragazzi?
23: Ma bene, ma ti hanno lasciato solo?
22: Ormai sì, ormai sì, ormai sì. Sono un uomo solo. È destinato a restare tale se, insieme a, insieme
23: preferisci
22: a voi.
23: Stare con noi due o domani con la nostra amica? Con che...
22: Beh, vabbè, ma questa è una domanda strozzissima.
23: Una domanda stupida. Una domanda
22: sono
23: stupida.
22: Compagnie diverse, ragazzi. Sono compagnie diverse.
23: Ragazzi, ma che ma poi Laura Barte.
22: Ormai sì, ormai sì. Sono un uomo solo. È destinato a restare tale se, insieme a, insieme
23: a voi. Preferisci stare con noi due o domani con la nostra amica? Con che...
22: Beh, vabbè, ma questa è una domanda strozzissima.
23: Una domanda stupida. Una domanda
22: sono
23: stupida.
22: Sono compagnie diverse, ragazzi. Sono compagnie diverse.
23: Ragazzi, ma che... Ma poi Laura Barte, oltre ad essere bella, è anche brava.
22: È vero.

0: mangia... solo che no, mentre io parlo con voi qualcun altro si mangia le cozze, va al mare e viene a prendere il sole. Ragazzi, ci sono un sacco di cose.
1: Beh, questi tempi da prendere il sole ce n'è poco, a dire
0: lo so, purtroppo, ma che tempo fa da voi?
1: Ma qui fa un freddo, sono 12 gradi, ragazzi. No. Si vede, c'è cioè la come si chiama?
2: Io guarda,
1: la cappuccina.
0: Ma è vero quello che dice Domenico?
1: Dentro casa.
0: Che Domenico dice che non hai pagato le bollette perché
1: le bollette le paghi obbligatoriamente perché sono tutte collegate con la banca, ma ti dirò Federico che fa un freddo, poi passi dai 12 gradi ai 18, agli 11, ai 14, perché come esce il sole il tempo migliora nettamente, ma poi si richiude subito, piove, tuoni, è un weekend
3: per dirla calcisticamente è un po' il tempo, è un po' come la situazione delle tre o quattro squadre che si giocano i posti in Champions League, non si sa bene, non riesce a individuarle bene.
0: Allora ne parliamo tra poco, perché voglio cominciare anche con la polemica sull'orario, perché sta cosa sarà gestita in un modo indecente. Intanto sentiamoci Serena Brancale insieme a Levante, al mio paese.

0: pochino più la brancale, devo essere sincero.
1: Sono quasi coetanei, uno 87 e l'altro 89. Domenico.
0: Io stavo facendo una considerazione mentre guardavo il video, dicevo che l'Italia è veramente bella, è veramente bella, sì, è veramente varia, sì. L'Italia è veramente, adesso non ho capito se è Otranto, che posto è, comunque mi sembra
1: Puglia, sicuramente Puglia.
0: In Puglia, e l'Italia è veramente bella e le donne italiane sono veramente belle e assomigliano all'Italia, sono tutte diverse, sono quelle del sud, del centro, del nord, del nord-est, del sud-ovest, delle isole. Noi siamo fortunati, viviamo veramente in un... Peccato che a una certa età si raccoglie molto meno.
1: Vabbè, non hai risposto però, scusa, chi delle due? Levante o Serena, Brancale? Sono due bellezze diverse, secondo me.
0: Levante.
1: Siracusa è il video girato.
0: Siracusa.
1: Hai detto Levante?
0: Sì.
1: Ok. E sentite, ragazzi, invece, parlando del pallone...
0: No, lasciamo perdere, continuiamo il discorso.
1: Vabbè, mi dite cosa ne pensate di questa folle decisione di far giocare le partite che contano per i piazzamenti, cioè Como, Parma, Genoa, Milan, Juve, Fiorentina, Pisa, Napoli, Lazio, Inter... alle ore 12, dopo che era stato deciso di giocare lunedì sera. Poi la Lega ha fatto appello al TAR contro la decisione del prefetto, il TAR l'ha rimandata al Consiglio di Stato, insomma si gioca domani alle 12. Ciccio, parto da te, gestita come sta vicenda, coi piedi?
2: Con i piedi, anzi con i sottopiedi. Ma non mi stupisco perché noi a volte... come popolo siamo straordinario, sai perché? Perché quando ci mettiamo in testa di fare le cose per bene ci riusciamo, siamo un'eccellenza nel mondo noi per tante cose, non per due o tre situazioni, per tante cose. Poi invece per una situazione che era davanti agli occhi di tutti da mesi ci siamo fatti trovare impreparati, con una purtroppo federazione che in questo momento non c'è nessuno, con una Lega che a volte si ricorda che ci sono degli eventi straordinariamente belli anche in altri ambiti sportivi e fanno finta di non vederlo, poi quando glielo sbattono in faccia che ci sono gli internazionali d'Italia, ci sarà una finale...
1: Ma si sapeva, speriamo, da due anni, si sapeva, ragazzi.
2: Ma è assurdo quello che hanno fatto, è assurdo. Però, allora, io tutto questo rumore per le 12, francamente non lo comprendo, devo essere sincero. Perché dicono il caldo, il tempo. Ragazzi, io mi ricordo che quando abbiamo giocato contro il Brasile nell'82 in Spagna, al Sarriá, dentro il campo, quando siamo andati a vedere il terreno di gioco per i tacchetti e quant'altro, c'erano 41 gradi, si sudava a stare fermi, si sudava a camminare per vedere quale tacchetto giusto da mettere, l'11, il 13, il 9. E non avevamo neanche il cooling break come hanno adesso, e non siamo morti, guarda qui, siamo vivi. Allora questo giocare alle 12 alla fine, poi sono abituati, perché tutti prima o poi hanno giocato alle 12:30, quindi i tempi del mangiare, del riposare, ce l'hanno già in testa, quindi tutto questo polverone, questo non lo comprendo francamente.
1: Domenico.
0: Ma sembra che ci sia una specie di caos, ma una volta c'era il caos organizzato, in alcuni casi questo caos non è più organizzato. Ecco, io sono pienamente d'accordo con Ciccio e anche con te, cioè da parecchio si sa che c'era questo rischio, però noi non siamo contenti se non ci creiamo dei problemi, delle difficoltà, cerchiamo sempre di andare in giro su una bicicletta con la gomma sgonfia. Questo disturba un pochettino, perché sarebbe compito dei vertici, non so quali vertici possono decidere queste cose qua, però chi è lì in alto deve insomma cercare di ragionare bene, ecco, insomma, di cercare di fare le cose nel modo migliore. Invece ogni tanto anche perché il calcio, a parte quello, è anche pericoloso per quanto riguarda quello che non è il calcio, cioè certi tipi di tifoserie, certe situazioni che si creano nelle zone circostanti allo stadio. Quindi bisognerebbe resettare un pochettino e cercare di fare veramente le cose fatte nel modo migliore, però è difficile.
1: Va bene, dopo Sam and Dave con Soul Man parliamo di campo.

0: Dai, Radio 2 nel pallone, Ciccio Graziani, Domenico Marocchino, Federico Vespa. Prima di parlare di calcio, no? Lo chiedo anche ai nostri ascoltatori dal 348 7300 200, ma secondo voi è più bella se ne una Brancale o Levante? Ciccio.
1: No, Ciccio,
2: a me mi affascina anche forse Breda, mi affascina un po'.

0: Newman qui su Rai Radio 2 nel pallone. Ci scrivono Ciccio Domenico: avete mai visto una partita di Champions giocata all'ora di pranzo? Su, dai, non si può giocare alle 12. In effetti ve la devo fare però sta domandina, ma a mezzogiorno che, cioè, come ti regoli con l'alimentazione? Cioè la pasta a che ora te la mangi? Alle 9:30, Ciccio?
1: Non lo so, adesso non l'ho mai sperimentata questa formula, ma quando giochi alle 12:30 come si alimentano? Lo sanno tutte le squadre, perché tutte ci hanno giocato a quell'orario per esigenze televisive. Si tratta che se invece mangiano alle 9 la pasta, alle 9:30, oggi la mangia alle 9, domani la mangiano alle 9. Quindi che cosa cambia poi? Mezz'ora di differenza cosa cambia? Perché tutte hanno sperimentato quell'orario, tutte, dalla prima all'ultima. Quindi non ci vedo tutto questo... queste problematiche, francamente. Alle 12 o alle 12:30, quando le squadre giocano a quell'ora, quali sono le problematiche? Eppure vediamo che la gente si appassiona lo stesso, va allo stadio ugualmente. Certo, crei un po' di scompenso un po' a tutti, perché è un orario dove si mangia la gente la domenica, insomma qualche problema lo crei.
0: Domenico, la pasta alle 9 di mattina come si fa, ragazzi?
2: Lo so, io penso che l'alimentazione sia una dei segmenti dell'ambito sportivo che è cresciuto di più. Una volta mangiavi addirittura il riso alla parmigiana e il filetto 3 ore prima di giocare, insomma, che lo digerivi, eppure giocavi, correvi, facevi, insomma è un settore che è cresciuto, però non so effettivamente cosa, che risultati possa dare. Ecco, sicuramente mangiare bene, mangiare giusto in linea di massima, siccome i carboidrati sono quelle che ti danno l'energia maggiore, dovrebbero essere consumati poco prima di qualche giorno prima della gara, e per creare lo spazio per poi inserire nell'ultimo momento e poterne sfruttare di più. Ecco, insomma, in linea di massima è quello il discorso. Però
1: scusatemi,
0: e correvi,
1: e poi il problema, Federico,
2: 12-13 ne fumavo.
1: Questo è un problema per tutti a quell'ora devono mangiare in una certa maniera. Lo sanno già l'alimentazione, quella, invece sì, quello di posticiparla, l'anticipano di mezz'ora. I problemi sono più ampi, sono diversi, ma questo per me non è un problema.
0: Sentite, ragazzi, prima di parlare di partite Champions, c'è stata la Coppa Italia. L'Inter ha vinto 2-0, anche perché la Lazio si è fatta 2 gol da soli. Stagione ottima per l'Inter, disastrosa per la Lazio. Ciccio, che gara hai visto? Suicida, una gara suicida.
1: Suicida no, ma insomma la Lazio
0: si sono fatti due gol da soli,
1: appunto è quello. Poi suicida no, ma insomma è una parola un po' troppo esagerata, però ci sta nel calcio che se sbagli con alcune squadre non lo riprendi il risultato, con qualcun altro magari potevi anche riprenderlo, ma non con l'Inter in questo momento, dove stanno tutti a una forma ottimale. Il primo gol su autorete, il secondo con Nuno Gomes che si addormenta lì e si fa portare via la palla da Danfries in quella maniera. Quando vai sotto 2-0 poi diventa difficile recuperarla la partita, anche se la Lazio, attenzione, ha avuto anche nella seconda parte, in alcuni momenti, la possibilità di fare gol. Se avesse fatto il 2-1, guarda che la partita si poteva anche riaprire, nonostante la Lazio abbia giocato soprattutto il primo tempo molto male.
0: Domenico?
2: Ma sai, l'Inter è la squadra in Italia che ha il minimo comune denominatore più alto in assoluto, cioè quindi quando giocano basici, quando giocano male, giocano a un livello superiore a tutti gli altri, quindi, e in più è la squadra che ha giocatori più scaltri e più furbi in assoluto, quindi per quanto riguarda il campionato italiano, metterla in crisi non è facile. La Lazio dipende da come la guardi. Se la guardi in un modo o nell'altro, io ritengo che abbia fatto un campionato sufficiente, perché ha avuto dei problemi, è una squadra che ha perso dei giocatori in questi ultimi anni, ne ha persi diversi, probabilmente anche migliore, quindi non è mai facile, insomma, problemi col pubblico, problemi col presidente, col pubblico, anche il presidente, quindi Sono arrivati in porto comunque, sono arrivati a una finale, insomma, il loro hanno cercato di farlo, insomma, però vabbè, contro l'Inter.
0: Vi piacciono i pinguini tattici nucleari?
2: Molto. Tu lo sai che i pinguini non hanno le articolazioni? Tu sai che il pinguino no, non ha il ginocchio, no? Perché se no non è un pinguino. Il pinguino cammina con le gambe dritte.
0: Sì, è vero.
2: È vero, il pinguino, ad esempio, non ha il menisco perché non ha il ginocchio.
0: È un animale non articolato. Buongiorno, Luca Bona, intanto.
2: Sì, no. E poi usa, cioè, i difensori dovrebbero imparare tantissimo
3: la supercazzola per la
2: i giocatori dovrebbero imparare la parte superiore del pinguino,
0: quella molleggiante. Adesso ce li sentiamo, dai, con Sorry, scusa, lo siento.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Allora, ragazzi, Como Parma, Genoa Milan, Juve Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Inutile dire che, a mio avviso, però ve lo chiedo anche a voi, le partite più rischiose sono il Milan che deve vincere a Genova e la Roma che deve battere la Lazio. Comincio da Ciccio.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. La fortuna in questo momento, a due giornate alla fine, soprattutto per Juventus e Milan, è il vantaggio che negli scontri diretti sono avanti alla Roma,
0: sì,
1: e sono avanti, sì, credo anche al Como, ma adesso col Como ho perso un po' il conto. Quindi la Roma, purtroppo, per accedere a quel magnifico posto in Champions ha bisogno di ancora un piccolo incidente di percorso di una delle due. Le partite non sono facili per nessuno, c'è il derby a Roma, c'è anche la Juventus la prossima settimana, non questa, nell'ultima giornata. La Roma deve fare obbligatoriamente 6 punti per poter sperare che però qualcuno davanti possa avere un piccolo incidente di percorso calcisticamente parlando, altrimenti se il Milan dovesse vincere 2 partite e dovesse vincere anche la Roma, purtroppo si andrebbe in Europa League.
0: Domenico, c'è anche la tua Juve di mezzo in casa con la Fiorentina.
2: Sì, ma con la Fiorentina non sarà mai una partita facile, ecco, insomma, perché pur Spalletti trovando un assetto buono e continuativo, ogni tanto c'è qualche scivolone da parte di qualcuno o anche qualche lettura di partita che secondo me non è stata fatta proprio centrata, e quindi, come diceva anche Ciccio, oltre alla Fiorentina poi c'è anche il Torino, quindi la Juventus non ha una passeggiata. Mi viene in mente Au Bout du Souffle, quel famoso film di, mi pare sia di Godard, se non sono sicuro, con la Seberg e Belmondo, dove si gioca tutto l'ultimo respiro, ecco, insomma. Però per giocarsi tutto l'ultimo respiro bisogna curare tutti i respiri precedenti. Quindi comunque sembra una stupidità. Per portare a casa una partita devi cercare di magari vincere anche il 90, ma non dare in svantaggio, ad esempio, oppure non remare o non fartela sotto. Quindi bisogna respirare bene per poi dare la mazzata finale, per dare l'ultimo respiro.
0: Ciccio?
1: Anche se Federico, la squadra che in questo momento è più in difficoltà, poi una partita può risuccedere di tutto,
2: è il Milan.
1: È un po' vittima di se stessa, oltre alla pressione che c'è nella volontà di tutti di andare a cogliere quel posto che salverebbe in assoluto la stagione, anche in prospettiva degli investimenti dell'anno successivo, e dal fatto che, ragazzi, nelle ultime 7 partite, 6 partite, non mi ricordo quante sono, ha fatto 4 punti.
0: Nel Milan è una crisi di
1: identità. Ecco, quella, bisogna vedere la reazione che avrà Genoa, perché gioca contro una squadra che è capace di fare risultato con tutti, e bisogna vedere come ci arriva. Però in questo momento io il Milan lo vedo tra le tre la più in difficoltà di tutte.
0: Riparto da Domenico.
2: Pensa che Allegri, in tempi non sospetti, quindi qualche partita fa, continuava a ribattere: stiamo attenti, non siamo ancora sicuri, ci sono ancora tante partite, e via dicendo. Non è bastato quello. Questo dimostra che probabilmente c'è qualche slegamento nel gruppo, ecco, insomma, che alla fine può creare qualche problema.
0: Allora, a parte che io ricordo che il Genoa è allenato da Daniele De Rossi, che è notoriamente tifoso della Roma, quindi se può fare lo sgambetto al Milan, comunque sicuro il Genoa l'impegno ce lo mette. Però secondo me, e riparto da Domenico, secondo me si è rotto qualcosa di extra campo nel Milan. Cioè, una cosa così, non la sappiamo ovviamente, però io ho la netta sensazione che ci sia qualcosa che si sia rotto a livello di spogliatoio, perché una crisi così io non l'ho mai vista in una scuola di Allegri.
2: E come ho detto prima, c'è qualcosa, ci sono delle sabbie mobili che non so se magari qualche giocatore non è più sicuro di rimanere, qualcuno non è visto bene dalla dirigenza, qualcuno non è visto bene dai compagni, qualcuno si atteggia in un modo, cioè ci sono delle cose che ad esempio nella Juventus non stanno succedendo, ecco, insomma, che poi la Juventus è più o meno un punto in più o in meno, non lo so, comunque che non si percepiscono queste cose qua nel Milan, un pochettino si percepiscono, insomma, quindi bisognerà, non so come dire, chiudersi bene, ecco, insomma, rinforzarsi bene, insomma, mettersi la pancera ancora adesso quando vai in alta montagna, perché magari viene il freddo, quella che ha Ciccio adesso mentre a casa.
0: Ciccio, resta, dopo ti do la parola, però ci dobbiamo sentire prima un disco, poi riparto da te, ovviamente, con The Jolly Boys.
2: Cos'è?
0: Ah, boh.

0: Rehab qui su Rai Radio 2, Ciccio Graziani, Domenico Marchino, Federico Vespa. Riparto da Ciccio. Secondo te c'è qualcosa di extracampo nel Milan che si è sfasciato che nessuno sa, o è proprio una crisi di identità come capita spesso? No,
1: qualcosa molto probabilmente nei rapporti si può essere anche un po' guastato, usiamo questo termine. Abbiamo visto che insomma Leao, che doveva essere uno dei grandi punti di riferimento di questa stagione, sta fallendo nettamente. Pulisic che non riesce più a fare gol. Hanno preso degli attaccanti che di tre mi verrebbe da dire lì non ne fanno uno, tra Kunku, Folkrug e Santiago Jiménez. Ragazzi, c'è poca, veramente poca roba. Nessuno ha dato, il mercato di gennaio non ha dato nessun contributo positivo a questa squadra. Quindi, però dentro evidentemente qualcosa si è un po' perso a livello anche di, come dire, di entusiasmo, di spirito di sacrificio, di volontà. I risultati non vengono, non solo perché qualche volta giochi male, ma anche perché oggi il Milan ti dà la sensazione che non è una squadra, non ha un'anima questa squadra. Ecco, la parola giusta, questa è una squadra che va in campo ma non ha un'anima, tranne quei tre o quattro che si elevano sempre abbastanza bene, il resto è poca roba.
0: Domenico,
2: non c'è anima. Io sono un po' preoccupato perché dopo il filmato di prima sono convinto che Ciccio va a comprarsi quel look lì. Hai visto com'era il cantante?
0: Sì, sì.
2: Vedo Ciccio in rosso con una camicia hawaiana. Detto ciò, che non c'entra niente, l'anima è sempre, non so se lo diceva Platone o Aristotele, ma che l'anima e la mente sono la stessa cosa.
0: Forse Aristotele.
2: È difficile avere anima se non hai una mente intelligente, tra virgolette, cioè calcisticamente a interpretare un certo gioco, comportarti in un determinato modo, ecco, insomma. Cioè anche l'entusiasmo, che prima Ciccio non ha menzionato, ma che in alcune squadre si vede, nel Como si vede ad esempio, nel Sassuolo si vede ad esempio, nell'Inter si vede. Anche l'entusiasmo dipende dalla mente, dipende da come tu riesci a interpretare un certo tipo di gioco che ti creerà entusiasmo. Ecco, il problema lì è soprattutto la mente, più che l'anima, la mente. C'è gente che non ragionano tutti secondo un determinato modo, non si scambiano i ragionamenti. Ecco, io sono ipercritico perché il Milan comunque è terzo o quarto, cioè non è che senza attaccanti come la Juventus, ci sì, troviamo con due squadre che sono terze e quarte senza un attaccante di ruolo, senza un attaccante di ruolo, perché quando Ciccio menzionava gli attaccanti del Milan, perché quelli della Juventus, Milik non ha mai giocato, Davids e Openda e Vlahovic quando ha giocato, ma ha giocato adesso qualche partita all'inizio, quindi sono sempre lì, ecco. Questo sarà un grande problema da risolvere per il prossimo campionato.
0: Però mi spiegate una cosa, Ciccio, scusa, il Milan e la Juve, che dovrebbero avere delle dirigenze di livello, come fanno ad andare a buttare i soldi per Nkunku, Fulbrook, Openda, David, tutti questi mezzi giocatori, mentre invece la Roma nel marasma e caos generale comunque va a prendere Malen, che nessuno conosceva, e oggi se la Juve e il Milan avessero Malen sarebbero già in Champions da tempo.
2: Tranquillo, sì.
1: Ma questa è una riflessione che dovrebbero fare le società, i presidenti. Purtroppo buttano i soldi alla finestra in un modo assurdo. Non si possono spendere 38 milioni per Kunku e vedere quel giocatore lì. Fa tre gol all'anno per gonfiare tre palloncini, perché lui dice che qui il figlio, ogni volta che fa gol, deve gonfiare questo palloncino e farlo volare. Che è una bella cosa, tra l'altro, verso un figliolo. Ma se fa un gol oggi, poi l'altro lo fa fra tre mesi e fra sei mesi, insomma, non va bene per quella spesa. Openda è un mistero, ragazzi. Openda è stato pagato quasi 40 milioni
0: Mamma
1: di euro.
0: Mamma mia, che
1: fuori. Io credo che una proprietà dovrebbe domandarsi il perché o il per come succedono queste cose qui. A volte mi verrebbe da dire, ma quanti soldi non sono nostri? È facile anche così elargire ed esagerare con i soldi degli altri. Per cui noi abbiamo sbagliato, la Juventus ma anche David, anche David a me non mi piace per nulla, quel David che stiamo vedendo in Italia. Io francamente non ci vedo niente di particolare, non sono attaccanti da Juventus, come Folcrud, Cocu e Santiago Jiménez non sono attaccanti dal Milan, quelli la maglia del Milan non la devono mettere neanche per sbaglio.
0: Domenico, sottoscrivi?
2: Sì, sottoscrivo e aggiungo anche le alternative, cioè nel senso tu magari scegli due attaccanti, non le puoi sbagliare tutte e due, ne scegli uno che poi rischia, magari non sa come va, però ti vai a prendere Simeone, certo, tanto per dire un giocatore, certo, che sei sicuro che nel campionato italiano Simeone, sia come fatica per la squadra, ti fa sempre 8-10 gol.
0: Sentite un po'.
2: Cos'è?
0: I Led Zeppelin, ragazzi.
1: Questo spettacolo.
0: Questo
1: oggi,
0: ragazzi, è veramente un pezzone che Luca Bona ha avuto l'accortezza di mettere in scaletta. Lo conosciamo tutti.
2: Sembrava la cucina di casa mia quando lavo i piatti.
0: Rock and roll.

0: Zeppelin, rock and roll qui su Rai Radio 2 nel pallone. Ciccio, ci sarebbe anche, lo dico per dovere di cronaca, un Pisa Napoli e un Como Parma, che però è vero che le partite facili non esistono, a me sembrano due scampagnate, che dici?
1: No, beh, quella del Napoli verrebbe da dire di sì, anche per vedere insomma la forza in campo. Poi il Napoli, dopo la sconfitta in casa col Bologna, c'è tanta rabbia, c'è tanta delusione.
0: La regalata.
1: Sì, e quindi mettere al sicuro la Champions gli dà degli stimoli enormi, e quindi presumo che anche il fatto che il Pisa oramai insomma ha alzato le braccia, si è arreso, non ci sarà la possibilità di un risultato diverso che non la vittoria del Napoli, francamente. Però il Como, attenzione, perché è una squadra che è la più bella da vedere sotto il profilo visivo.
0: Sì, sì.
1: Però col Parma, il Parma è una squadraccia, ragazzi. Il Parma, l'abbiamo visto anche domenica scorsa con la Roma, è una squadra che ti può mettere in grande difficoltà, quindi vedremo un po'. Però il Parma, cioè io il Como lo vedo staccato da quel trenino che c'è davanti, no? Un po' perché ci sono i punti di differenza, ma anche perché sarà difficile per loro rientrare in Champions. Sono già rientrati in una competizione europea, non sappiamo ancora quale.
0: No, l'Europa League, Ciccio,
1: è un risultato straordinario.
0: L'Europa League, perché la Lazio ha perso la finale di Coppa Italia, quindi il sesto posto per l'Europa League.
1: E allora hanno fatto un qualcosa di straordinario, di quasi inimmaginabile per la stagione, con quali obiettivi erano partiti. Però io credo che a Como comunque vadano, siano già super felici. La lotta è bella di quelle tre, Juventus, Milan e Roma. Queste due giornate di campionato sono stupende dal punto di vista proprio dell'attenzione.
0: Vero. Senti Domenico, ti darei molto volentieri la parola, ma abbiamo le previsioni del tempo, quindi abbi un attimo di pazienza, poi torno e riparto, certo, subitissimo da
2: dove
0: te.
2: Nevica. Dove nevica?
0: Dove nevica? Gorizia c'era, grandi.

0: il pallone.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: 2-2.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 2-2.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: 2-2.

0: 2-2. C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si apriranno ampi spazi di sereno sul paese, con qualche nube in più tra Abruzzo e Puglia e tra Calabria e Sicilia, ma con basso rischio di piogge. Per domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali del giorno in area alpina, con deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Piogge e qualche temporale con maggiore probabilità tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, moto ondoso in attenuazione, ma molto mossi il mare di Sardegna, il basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord, i valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No.
4: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2 nel pallone.

0: 2, ben ritrovati Ciccio Graziani, Domenico Marocchino, Federico Vespa. Domenico, dovevo tornare da te. Intanto grazie Anna da Roma che ci fai complimenti per la vostra, non io mi tiro fuori, competenza, garbo e professionalità. Capito ragazzi? C'è Roma-Lazio, derby strano, senza tifosi della curva nord. Che gara è? Voglio partire da Domenico stavolta. Gara che la Roma non può sbagliare e la Lazio può fargli il dispettuccio.
1: Adrenalinica, è una partita di sfottò, perché dovesse vincere la Lazio, dovesse fare risultato
2: occhio, cioè, occhio. Facciamola fino a
1: è la stessa cosa a Torino. Tu pensa che se la Fiorentina fa, Fiorentina che dai miei anni, quando giocava Ciccio, è nata questa rivalità con la Juventus, dovesse estromettere la Juventus dalla Champions League, pensa che, tra virgolette, che gioia per i tifosi viola.
2: Occhio,
1: la stessa identica cosa si può dire per il Laziale nei confronti della Roma. Quindi bisogna giocare col cornino, ecco.
0: Esatto.
1: Insomma,
0: Ciccio, gara scontata, il derby, oppure la Lazio un colpo di coda in una stagione deprimente lo può dare?
3: Che ti devo dire, ma la Lazio gioca in un contesto ambientale assurdo, no? Quindi sotto l'aspetto ambientale la Roma ha anche questo vantaggio, oltre ad essere in questo momento più forte e più competitiva della Lazio, c'è anche questo aspetto che non è secondario in un derby. Non avere la curva nord a incitare, a coreografare, a dare una mano a questi ragazzi che francamente sono in grande difficoltà. Ma io penso che per la Roma in questo momento, sotto questo aspetto qui, aumenta la percentualità che possa fare il risultato. Non ho dubbi su questo. Io ne ho giocati pochi di derby, ma insomma, quando sai che c'è la tua tifoseria che ti dà una mano nei momenti di difficoltà, ti aiuta, tutto diventa più semplice. Ho l'impressione che sia già una partita scontata sulla carta questa qui, proprio per tutti questi motivi.
0: Ecco, riparto da un messaggio che mi è arrivato da parte di Andrea, che dice: potete esprimere un parere su Allegri? Se non dovesse centrare la Champions, lascerà il Milan, che è una voce che gira. Domenico,
1: come fai a saperlo? Può darsi.
0: La stagione fallimentare, se il Milan non arriva quarto.
1: Fallimentare, viste le problematiche che aveva, come abbiamo detto prima,
3: è fallimentare. La puoi usare tranquillamente quella parola lì, da retta.
1: Comunque secondo me delle attenuanti il Milan ce le ha, perché come detto tu prima, davanti insomma alcuni giocatori con certe caratteristiche. Io sono sempre convinto che un medico che ha sbagliato una diagnosi parta delle volte avvantaggiato, sembra un assurdo, perché sa già dove ha sbagliato e quindi sa che sono altre le alternative, quindi cambiare allenatore non sempre è un può essere un punto a vantaggio, ecco, insomma.
0: Ciccio,
1: secondo me. Allora, quindi ci pensare.
3: Allegri è una garanzia di successo. Guarda il suo curriculum e poi dopo ti rendi conto che è uno che ha vinto 6 scudetti, che ha vinto 5 Coppe Italia, che ha vinto 4 Supercoppe Italiane, 2 finali di Champions. Ragazzi, l'allenatore c'è. Non so che cosa non sia funzionato al meglio, perché per gran parte della stagione il Milan è stata protagonista nel nostro campionato. Addirittura c'è stato un momento, vincendo il derby con l'Inter, si pensava addirittura che potesse concorrere per vincere lo scudetto. Poi da quella partita in poi non si capisce cosa sia successo. Una serie di fallimenti consecutivi di risultati negativi. E quando le cose non vanno bene, purtroppo c'è anche da pensare che non dovessero arrivare a centrare la Champions, avendo anche il vantaggio rispetto a tutte le altre, che quest'anno il Milan non ha fatto le coppe,
0: poteva
3: questa
0: allenarsi bene durante
3: tutta la settimana. Ragazzi, questa è un aggravante forte, no di poco punto. E allora
1: è una banalità.
0: Scusami. Sì, vai. Sì.
3: No, vai, dai, di sta banalità.
1: No,
3: hai voglia di dirla.
1: Sì, sarà una banalità, ma il reparto offensivo è quello che ha determinato la progressione del della classifica. Chi ha gli attaccanti più forti, gli attaccanti con certe caratteristiche, arriva più in alto, ecco, insomma. Quindi
3: ho capito, ma fai riferimento a parte il fallimento di alcuni calciatori, ma poi ci sono anche Pulisic, che ha sempre fatto una decina di gol tutti gli anni, e Leao quest'anno ne ha fatti 9 o 10, Pulisic anche lui una decina di gol, ragazzi. Poi dopo sono entrati in una crisi spaventosa, dove i nuovi arrivati o quelli che c'erano già prima non hanno dato nulla, quelli che potevano dare qualcosa non sono riusciti a darlo. Però ragazzi, quando una squadra, Fulcrum, Nkunku, Gimenez, Leao e Pulisic, ragazzi, ti alleni una volta, giochi una volta a settimana, se non entri in Champions con questa squadra qui, senza considerare i Rabiot, i Modric, certo, Tomori, Maignan e via discorrendo, ragazzi, purtroppo le colpe sono di tutti, e quindi pur avendo un uomo in panchina che è sinonimo di vittorie e di traguardi importanti, e purtroppo anche Massimiliano Allegri dovrà rendersi conto che qualche responsabilità ce l'ha anche lui, se non dovesse arrivare almeno a quel traguardo.
0: Andiamo indietro nel tempo con la musica, poi torniamo. Vi voglio far vedere una cosa che ci ha mandato Chiara da Monza e Brianza, molto particolare, che non è un
2: ciao Chiaretta, non è un

0: Bella e brava Katy Perry con Roar dal passato. Guardate un po' la nostra Chiara da Monza e Brianza che ci scrive: questo alternarsi di caldo e freddo è anche detto santi di ghiaccio. Da Chiara di Monza e Brianza, San Mamerto, San Pancrazio e San Servazio. Tiè, se ti guardate qua.
1: Che spettacolo, ragazzi.
2: Un po' di cultura non fa mai male,
0: no, assolutamente.
2: Un po' di cultura non fa mai male.
0: Allora, senti, c'è una domanda per te, Ciccio. Ce la fa Fabio. Perché Ciccio ha definito Leao un leader? Leao è un Balotelli 2.
1: Allora, Leao non è un Balotelli 2, prima di tutto, però è molto è presuntuoso. Pensa di essere più bravo di quello che non è, perché lui non ha continuità. Se Leao trovasse la continuità attraverso le caratteristiche calcistiche che lui ha, sarebbe un ipotetico fuoriclasse. Perché quando fa quelle sgruppate, quando ti punta, quando ti prende in velocità, è come vedere un freccia rossa contro un regionale veloce. Cioè, questo ha delle potenzialità che forse non se ne rende conto manco lui. Ha fatto quell'anno straordinario vincendo lo scudetto con il Milan e poi si perde. Lui si specchia con se stesso, fa una cosa bella e poi sta 10 minuti, un quarto d'ora senza più richiedere la possibilità di prendere la palla. Non è un Balotelli 2, però è un ragazzo che non ha ancora capito che le sue potenzialità potrebbero essere enormi per essere un top player, invece non lo sarà mai, purtroppo, per lui.
0: A quest'età, Domenico.
2: È un funambolo. Perché è un funambolo, cioè un giocatore con certe caratteristiche, e non è scaltro, perché le pause che diceva Ciccio le potrebbe utilizzare in un modo un po' più da furbo, cioè con la giocatina semplice, con l'appoggio, col rientro a occupare un terreno, un territorio, e quindi si noterebbero molto di meno, ecco. Insomma, invece lui così si assenta perché nella sua indole, ecco, insomma. Se c'è un giocatore che lo dico ironicamente, mi immagino che si accenda un sigaro in campo, e lui, ecco, insomma.
0: Sì, però scusate, allora abbiate pazienza. Allora,
2: però a me piace, comunque.
0: Tecnicamente è più forte Leao o Ildiz? Ciccio.
1: Ma non c'è paragone, Ildiz.
0: Domenico.
1: Non c'è paragone, Ildiz.
0: Ildiz. No, no, io parlo di tecnicamente, no, perché poi Ildiz è più continuo, ovviamente, di Leao, però tecnicamente io mi fermo solo.
1: Ma Ildiz c'ha più dribbling, più imprevedibilità, più fantasia. L'altro è bravo, ti ho detto, la sua forza è
0: Leao o Ildiz? Ciccio.
1: Ma non c'è paragone, Ildiz.
0: Domenico.
1: Non c'è paragone, Ildiz.
0: Ildiz. No, no, poi io parlo di tecnicamente, no, perché poi Ildiz è più continuo, ovviamente, di Leao, però tecnicamente io mi fermo solo.
1: Ma Ildiz c'ha più. Ma Federico, ma Ildiz c'ha più.

0: un ottimo calciatore, ma che spesso in una partita si perde non una volta, 15 volte, perché non ha continuità lui. Yıldız è uno che invece sta spesso in partita e la giocata la può trovare in qualsiasi momento.
1: Non sei convinto, Domenico?
2: Ma relativamente, cioè la principale differenza sta nell'età. Uno ha 20 anni, l'altro non so quante ne ha, 27, 28.
1: Di più, sì.
2: Ecco, la prima differenza sostanziale è quella. Sono abbastanza simili nel rendimento, solo che uno si nota di più perché è 1,90, l'altro è 1,80, 1,75, uno è pesa 90 kg, l'altro ne pesa 75, però alla fine della fiera come sostanza non c'è questo divario, però sai, c'è l'età di mezzo, cioè Yıldız ha 20 anni, quindi ha tanto margine di miglioramento, ecco, insomma, però non vedo in nessuno dei due dei giocatori a livello di Del Piero, Totti, o cioè di quel livello che si vedo per adesso.
0: Ciccio. Nessuno ha detto quello. Noi stiamo facendo un paragone tra Leao e Yıldız. La qualità di Yıldız e la qualità di Leao sono due giocatori un po' differenti, ma Yıldız è più concreto, sta più nella partita, si va a cercare la zona di campo migliore, si dribbla, calcia in porta, fa gol, fa gli assist, è più dentro una squadra. Leao delle volte è un corpo estraneo dentro quella squadra lì, è uno che ha quelle potenzialità e nessuno gli ha fatto capire che bisogna lavorare in maniera diversa, bisogna stare più dentro la realtà di quella squadra. Questo si specchia, fa una cosa bella e poi si allontana per un quarto d'ora, non si sa se è in campo o se è andato a prendersi un caffè al bar.
1: È vero.
2: Levateli gli specchi.
1: È vero.
0: Che c'è? No, ogni tanto lui va al bar a prendersi un caffè, tu dici ma Leao gioca o è stato sostituito? A me delle volte mi viene da pensarlo. No, gioca, ma è un quarto d'ora che non piglia una palla.
1: È vero, però.
0: Questa è la verità.
1: Va bene, torniamo indietro nel tempo, che c'è un pezzo di un grande artista che vi piace, spero, Tiziano Ferro, no?
2: Sì, ti assomiglia anche un po'.
1: Ci assomigli un po', è vero. Una volta due ragazzi in un pub mi scambiarono proprio per lui, ma non è una cazzata, la verità. Erano convinte che io fossi Tiziano Ferro.
2: Poi mi hanno dato un indirizzo di un oculista.
1: Esatto, e hanno capito.

0: C'è Stefano che vi fa i complimenti per il garbo, la sportività, ma aggiunge anche una cosa: il nuovo Balotelli come testa è Moise Kean. Io non sono d'accordo, per me Kean la testa ce l'ha, è più continuo il Balotelli. Parto da Domenico.
1: Eh sì, è più continuo, forse non ha degli acuti come Balotelli, ecco. Insomma, Balotelli aveva degli acuti da fuori classe. Questo è più regolarizzato, ecco, insomma, e questo vuol dire anche che ha da un certo punto di vista calcisticamente più testa, perché si adatta di più, cioè nemmeno lunatico, ecco, insomma, calcisticamente parlando, sembra.
0: Ciccio.
2: Ma per certe cose un po' gli assomiglia, perché spesso anche Ken gli piace apparire molto fuori dal campo. Adesso si è messo a fare il cantante, mi dicono che faccia anche lo stilista, si vestono in un modo un po' particolare, sì. però Ken è più disciplinato, sta molto più alle regole, è più rispettoso della sua professione, del suo modo di essere. Balotelli ha avuto eccesso su tutto quello che faceva, dalle piccole alle grandi cose, quindi ecco, vedo questa grande differenza. Mi sembra che Ken sia più dentro un discorso professionale rispetto a quello che invece non riusciva a fare Balotelli, anche se ritengo che è un peccato aver visto quel talento sprecarsi in quella maniera lì.
0: Sentite, ragazzi,
1: aveva anche più concorrenza nelle squadre dove giocava, perché
0: sì,
1: sai,
0: è vero.
1: Giocavi nell'Inter con Milito e gli altri, Snyder e chi più ne ha metta, cioè trovare un posto in prima squadra, trovare un posto in prima squadra non era facilissimo, ecco, insomma, lui è riuscito a trovarlo anche all'estero, ecco, insomma, quindi.
0: C'è un'altra parte di campionato che si gioca, che è quella della zona calda. Cagliari-Torino, al Cagliari serve credo un punto per salvarsi matematicamente. Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Lecce 32, allora, Cagliari 37, vabbè, quasi salvo, ma Lecce 32, Cremonese 31. Ciccio, chi scende giù?
2: Sono due partite difficilissime per tutte e due le squadre. L'Udinese non ti regala nulla e il Sassuolo idem con patate. C'è il rischio che possano perdere tutte e due se la giocano all'ultima giornata. Però in questo momento è un momento delicato di più, perché è un anno che corrono per poter salvarsi, sì, per poter arrivare a un traguardo straordinario. Lo meriterebbero molto ovviamente anche tutte e due, no? Sì, però purtroppo una delle due andrà di sotto. Però è difficile fare una previsione, perché giocano con due squadre che non ti regalano nulla e sono più forti di loro.
0: Però la prossima è Cremonese Como e Lecce contro Genoa, eh?
2: Vai, Domenico.
1: La Cremonese ha sicuramente due partite più difficili, quindi è un punto in meno, quindi a parte che è un punto in due partite, però è quella che ha queste due gare, secondo me, diciamo che 70% Cremonese e 30% Lecce.
0: Mm-hmm. Va bene, senti, c'è un messaggio per te. Vi amo tutti, ma Marocchino è superiore a ognuno di voi. Per fascino ed eleganza.
1: Sì, sì.
0: Maria Pia. Ma è una tua amica, Domenico?
1: No, del resto
0: per fascino ed eleganza, Marocchino una spanna superiore a tutti.
1: Quando vede Ciccio la domenica sportiva, che mi sembra un manichino.
2: Ma scusate, ma posso fare una battuta se Maria Pia non si accontenta?
0: C'hai 5 secondi, Ciccio.
2: Maria Pia, io ti consiglio di passare dall'ottico la prossima settimana.
0: Sì, domani la mamma.

0: brava, ma qui su Rai Radio 2 c'è un amico in diretta con noi, Fabrizio D'Alessio.
1: Ciao Fede, come stai?
0: Bene, dal Salone del Libro di Torino. Vuoi salutare anche Ciccio e Domenico?
1: Ciao Ciccio, ciao Domenico, ragazzi, io anche questa domenica la vedo dura nel mio fantacalcio, la vedo durissima.
0: C'è anche Silvia Boschero, perché dovete sapere, noi siamo
1: Pio
0: molto...
1: Esposito non mi gioca.
0: Aia.
1: Non lo danno titolare.
0: Ma perché non lo fanno mai giocare Pio Esposito dal primo minuto? Hanno vinto tutto, scusate.
1: Non ho capito per quale motivo. E soprattutto il mio grande dilemma, visto che ho ancora poco tempo.
0: Di Ciccio.
1: È tra Diao, e Dybala.
2: Sai perché?
0: Dybala.
2: Sai perché giocheranno ancora Lautaro e Thuram? Perché vogliono battere il record che resiste da 50 anni mio e di Paolo Pulici. Sono 50 anni. E detto questo, Federico, non abbiamo parlato che
3: sì,
2: oggi
3: 50 anni,
2: oggi,
3: sì, è vero.
2: Bravo, sì, bravo. Noi 50 anni fa vincevamo lo scudetto col Toro.
0: Sì. È vero, sì. Grandi ragazzi.
1: E noi siamo a Torino, capito? Sì, sembrava tutto disegnato.
0: Domenico, dì.
3: E meritatamente, per quanto riguarda il Salone del Libro, fin quando ci sarà un libro, ci sarà sempre speranza.
0: Beh, vabbè, ma che classe, ragazzi, ma che cultura. Ciccio, sono senza parole.
3: L'ha detto solo anch'io. Fabeta.
0: Sentite, Maria Pia
2: ci deve mettere gli occhiali, però
0: Sentite, io starei con voi fino alle 6, però Luca Bona dice che me ne devo andare, e quindi vi devo salutare. Sì. Do la linea a Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio con Radio 2 Music Room Weekend. Noi ci vediamo sabato prossimo per l'ultima puntata, ragazzi.
3: Ok,
2: alla prossima, ciao.
0: Baci, abbracci a tutti.
4: Ciao. E come battizzo? Contro il
5: Radio 2. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
7: Welcome to the European Southern Observatory.
6: Viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
5: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.59, apriamo in A10 in Liguria tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova, dove si registra un chilometro di coda per un incidente. Rimaniamo in Liguria in A12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo, attenzione alla guida per la presenza di pedoni sulla carreggiata. Ora in A8 in Lombardia tra Lainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese si segnala una perdita di carico. Rimaniamo in regione sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con la A7 e lo svincolo di Baggio Cusago verso la A8 si registrano 2 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza di Lorenteggio. Ci spostiamo in A22 tra Nogarolo e Rocca e Mantova Nord in direzione Modena, 2 km di coda. Ora in A14 Ancona Pescara nelle Marche tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara si registra un incidente, e infine sempre in A14 sul tratto Pescara-Bari tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, presente un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: Su Radio 2 la musica non si ferma mai, quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2, la musica da vivere, sempre.

0: pomeriggio, lo faremo anche domani. Io, Silvia Boscare e Fabrizio D'Alessio in diretta dal padiglione Oval, Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission, qua con voi dal Salone del Libro di Torino.
1: Siamo felici di esserci, intanto diamo un saluto anche agli amici che si sono fermati nel nostro acquario, perché giustamente hanno detto che sono dei pesci che si muovono. No, sono Fabrizio D'Alessio e Silvia Boschero, vi faremo sempre compagnia naturalmente il sabato e la domenica dalle 15 alle 17, oggi saremo proprio qui dal Salone del Libro, tanti ospiti che ci verranno a trovare in questo sabato.
0: Ragazzi, un salone pazzesco,
1: vero?
0: Solo per arrivare qui ci abbiamo messo 45 minuti, anche perché ci fermavamo ad ogni stand, diciamo,
1: sì,
0: la verità.
1: È vero, buttavamo un occhio da tutte le parti e poi c'era poca gente
0: pochissima
1: gente tra gli scaffali, tra gli stand, quindi veramente c'era più traffico che sul raccordo anulare di Roma.
0: È vero, è un salone favoloso questo, con un tema bellissimo, ovvero il mondo salvato dai ragazzini, aperto fino a questo 18, fino all'ingotto Fiere di Torino, insomma per ancora 3 giorni. I nostri ospiti sono tanti, sono variegati, ci parleranno di libri ma non solo, di musica, di umanità
1: e di cultura, che è la cosa che ci dovremmo ricordare un po' tutti i giorni. Noi siamo pronti a lanciarvi il primo disco, lui è Fulminacci, maledetto me, uno dei protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo che ritroviamo all'interno di queste 2 ore di viaggio con Boscare e D'Alessio, Radio 2 Music Room Weekend.

0: maledetto me.
1: 17, 18, 19 giugno.
2: Mi ha fatto un'ora agitata.
1: Lo so.
3: Eccoci, stavamo chiacchierando tra di noi, come avete sentito un attimo, perché è arrivato il primo ospite, possiamo dirlo, è con noi Michelangelo, o anche conosciuto Naip.
4: Naip,
3: cosa preferisci?
2: Naip. Preferisco Naip.
3: Preferisco anch'io. Come sta intanto?
2: Elio, quando mi vide la prima volta, disse: Naip, come stai? E quindi
3: bene.
4: Non abbiamo quella prontezza, l'Elio, mi dispiace.
2: Secondo me se l'hai studiato.
4: Secondo me potrebbe. Naip da Lamezia Terme con furore, anche se in realtà, voglio dire, da tanti anni a Bologna, se non sbaglio.
2: E purtroppo ti sbagli perché
4: sei tornato?
2: Milano. E se no non si fattura qua.
4: Hai ragione, a un certo punto bisogna anche catturare.
2: Sta frase
3: 2K. Ma musicalmente a Milano oppure musicalmente mi lasci a casa e poi mi emigri verso Milano?
2: Musicalmente io rimango comunque a casa.
3: Ok.
2: Perché le radici sono importanti.
4: Non parlare milanese, un calabrese che parla milanese, tanti, perché tanti stanno in Calabria.
2: Va bene, allora parlo come parlo veramente.
3: Sarebbe meraviglioso farla tutta così.
4: Ma quindi Naip è un simpaticone, ragazzi.
2: È un cretino, si può dire.
3: Benvenuto nel club, allora, perché devi sapere che...
2: Portabandiere.
4: Cosa ci fanno tre cretini dentro il tempio, diciamo così, della cultura? Perché una volta l'anno si celebra il libro, l'amore per il libro qua a Torino.
2: È un evidente errore. Proprio uno sbaglio clamoroso. No, divento serio.
3: Vai.
2: Almeno qualche secondo. No, sono qui per, insieme ad altri baldi giovani calabresi, a parlare, tra le altre cose, di Franco Costabile.
4: Okay.
2: Fu un poeta, che dire, qua divento serio proprio.
4: Serissimo.
3: Però. Giusto.
2: Fu un poeta clamorosamente potente, identitario. Io ogni volta che rileggo una sua poesia, cosa che farò anche oggi, ritrovo pezzi di mia identità. E oggi riflettevo su questo. Cioè, secondo me l'identità, noi abbiamo pure la carta d'identità, quella faccia nostra.
3: Giusto.
2: Ma secondo me l'identità non è nella faccia nostra,
4: no.
2: È nei pezzi degli incontri con le opere che abbiamo fatto,
3: chiaro.
2: Le persone, con
4: nel patrimonio immateriale, no?
2: Esattamente.
4: E lui è lì, questo grande poeta.
2: Secondo me sì.
4: Ma ce l'hai una micro poesia sua? Tipo un haiku?
2: Ce l'ho nello zaino, ma potrei averla a memoria.
4: Dai.
2: Non lo so, è lunga. Allora, questa si chiama Ultima Uva.
3: Ok.
2: Ed è come un discorso in prima persona verso la terra, cioè verso questa terra che in questo caso è il sud, ma è il sud del mondo, potremmo dire.
3: Chiaro.
2: E quindi dice, si rivolge a chi vive questa terra dicendo: che volete? Che volete ancora? Che volete ancora da questa terra? Niente, non me la ricordo.
4: Non importa, però c'è già...
3: La frase iniziale ha detto
4: no,
3: tutto.
4: No, c'è già riempito di curiosità.
2: Dire.
4: Ci sono libri di Franco Costabile
2: ci sono
4: che
2: dei libri?
4: Prendere
2: sì,
4: qua.
2: Sì, sì, sì, ci sono, ma dopo ve la... ho anche... Cioè, poi ve la leggo nella vita,
4: va bene,
2: non solo
4: dopo,
2: nella
4: fuori dai microfoni,
3: bene,
4: dai.
3: Assolutamente.
4: No?
3: Senti, ma hai mai pensato, proprio perché sei vicino alla poesia, che comunque ha delle sonorità, di mettere in musica alcune poesie?
2: Questa poesia la misi in musica.
4: Ah, ok.
2: Mi hai anticipato ciò che ho anticipato io. La misi in musica nel 2014 con una band, io tempo fa non si direbbe, perché ho una faccia da orsacchiotto, ma facevo del metallo.
3: Oh, pesante o metallo normale?
2: Metallo tipo System of a Down.
3: Ah, ok.
4: Quindi... Beh, invece un po' ti ci vedo,
2: sì,
4: ora che ti guardo.
2: Perché sono orsacchiotti.
3: Esatto, sotto sotto.
4: È vero, sono buoni, hanno un cuore di panna.
2: Ha voglia, i metallari sono tutti col cuore di panna.
4: Però mi hai detto che farai un tour punk.
2: Farò un tour punk con una band con la quale sto suonando da ormai gennaio, è uscito il disco a gennaio, che si chiama Si Boom Voilà.
3: Ok.
2: Che è una band che all'interno ha Roberto Sammarelli, ex Verdena, Giulio Ragno Favero, Teatro degli Orrori, Giulia Formica, Baustelle, Compagnia Belle,
4: ragazzi,
2: insomma,
4: pesteranno
3: gente
4: questo.
3: Che non suona, insomma,
4: infatti
2: dei primi che ho trovato a Milano.
4: Senti una cosa, però è una roba alla Ramones, cioè canzoni che durano un minuto e mezzo?
2: Le canzoni durano in media 2 minuti e mezzo.
4: Ottimo.
2: 2 minuti e mezzo, 3.
4: Ci piacciono. Senti,
3: metterei questo disco, non so se ti può piacere, perché noi abbiamo sempre l'inizio della nostra trasmissione col disco Non ci pensare.
2: The Cure.
3: È bravissimo.
4: Ci stanno bene?
2: The Cure, Robert Smith sta bene sempre.
4: Quindi anche tra il metal e il punk.
2: Robert piglia tutto.
3: Siamo arrivati un po' in ritardo perché questo è Friday Love, dove siamo in Saturday, ma va bene uguale.
2: No, oppure siamo in anticipo del venerdì prossimo.
4: Esatto, mamma mia. Tra tutte e due io non so che parte prendere tra questi due.
2: La migliore.
4: Forse sì.
3: Rimanete qui, ci sono The Cure, il disco Non ci pensare, e poi torniamo a chiacchierare insieme a Naip.

0: Friday Love, abbiamo appena ascoltato i Cure, Radio 2 insieme dal Salone Internazionale del Libro di Torino con il nostro ospite Naip.
1: Yes.
2: Il mondo salvato dai ragazzini e noi il ragazzino ce l'abbiamo qua, no? Che sì. Da piccolo, che cosa faceva Naip prima di fare il musicista? Leggeva dei libri ad esempio?
0: Il primo, dai, dici il primo.
1: Il piccolo Naip, che ancora non sapeva di essere Naip, ma era ancora il piccolo Mickey, leggeva la collana che tutti conosceranno, Piccoli Brividi.
0: Come no?
2: Io non la conoscevo, scusatemi. Quindi sono piccoli bambini che crescono futuri deviati?
1: No. Beh, semplicemente sviluppano la parte dark della propria fantasia, altrimenti rimarrebbe, come dire, chiusa in una stanza e poi esce fuori
2: in
1: a casaccio
2: brutta.
1: Male. Invece lì la sviluppi,
2: è vero,
1: la
2: decori,
1: no? E quindi grazie R.L. Stine.
2: Ma quindi tu alla fine ci hai infilato qualcosa di brividoso dentro le tue canzoni dopo aver letto tanto Brivido?
1: Beh, ammazza, credo inevitabilmente il mio primo disco ha qualche nota maggiore quella.
2: Sì. Resto raramente, casuale.
1: Sì, sì, sì.
0: Riferimenti a Piccoli Brividi.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè, senti, no, raccontaci allora al volo, quindi che cosa farai quest'estate? Stai scrivendo il libro? Scusa, volevo dire il disco.
0: Stai lavorando al libro, mentre scrive il disco lavora anche a un libro.
2: Tutti pensano a un libro. Dai, su un, diciamoci.
1: Beh, ma poi cos'è il libro se non una storia?
2: Esatto.
1: Cos'è un disco se non una storia?
0: Bravo.
2: E poi insomma farai questo tour con questa nuova band fantastica, The Best of Indie Rock Italiano, diciamo.
1: Sì, sì, boom, voilà. È un nome facile da ricordare.
2: Insomma.
1: Giusto?
0: Sì, boom, voilà. Sì,
1: sì, boom,
2: voilà.
1: È vero che è facile.
0: La chiusa sicuro.
1: La chiusa è fine, infatti noi siamo per la chiusa.
2: E questa cosa che farete a Roma, raccontacela.
1: Allora, il 24, oddio, ci hanno confermata ieri, dovrebbe essere confermata.
0: Al massimo facciamo una gita tutti a Roma.
1: Vabbè, comunque il 24 giugno vi invitiamo a visitare il Colosseo.
0: Esatto.
1: Potrebbe esserci un concerto.
2: Dentro, come fu per Paul McCartney.
1: No, Paul McCartney.
0: In prossimità.
1: Stanno ancora, cioè non si riesce. Però poco fuori ci sarà un palco con delle sedute.
0: Certo.
1: Mi pare il Tempio di Venere si
0: come
1: chiama.
0: Come no, in prossimità.
1: Esattamente.
2: Quindi se no, la bocca delle verità, stai attento.
1: Beh, è chiaro, infatti non potrò dire bugie.
2: Esatto.
0: O mettere la mano.
1: E quindi ci sarà questo concerto un po' punk davanti a delle sedute, no, non punk, ma noi piacciono i cortocircuiti. Basta.
2: Verremo.
1: Però ci saranno anche tante altre date, la prima estate.
0: Sui social tuoi.
1: Miami, c'è tutto quanto.
0: Sui social potete trovare tutto quanto.
1: Esatto.
0: Quindi quello che è il tuo programma estivo, porterai anche delle letture dei Piccoli Brividi a questi.
1: Ma guarda, è un'idea che potrei partorire insieme a te in questo momento.
0: Io vengo se vuoi.
1: Facciamo via i concerti, solo letture di Piccoli Brividi.
0: Piccoli musica.
2: E Franco Costabile,
1: chiaramente,
2: maestro ispiratore delle radici.
1: Sì. Oggi quindi di Franco Costabile, peraltro, oggi scopriremo il lato non solo, perché lui era un poeta, quindi il poeta, ma in realtà era anche un giornalista, era anche un narratore, era anche un uomo che aveva delle idee ben precise, anche politiche. E oggi, diciamo, racconteremo tutti i lati, no, perché se si pensa a Leopardi non è che pensi che ne so, cucinava.
2: No,
0: ma chiaro.
2: No.
1: Che invece oggi raccontiamo il lato anche...
2: Bello, il lato B, la B-side,
1: esatto.
2: Di Costabile.
0: Come i vinili.
1: Esatto.
0: Grazie,
2: bello,
0: mille,
2: grazie
0: Naip,
2: mille.
0: Per essere
1: evviva.
0: Stato con noi.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ci vediamo a Roma allora, e in giro per l'Italia.
1: Yes.
0: Ciao, grazie mille. Ci vediamo
2: un po'
0: adesso.
2: Di musica, perché noi andiamo avanti con Radio 2 Music Room.
1: E allora buona musica.
2: Oh, grazie.
1: Mazza, ragazzi.

0: Music Room Weekend in diretta dal Salone del Libro di Torino, un salone del libro pieno di migliaia di persone, ma la cosa meravigliosa è che sono migliaia di ragazzi giovanissimi,
1: tantissimi,
0: incredibile.
1: Vero. Tantissimi, guarda, stanno già passando davanti a noi. Ciao ragazzi, vedi, salutano perché sono, vi abbiamo dato dei giovani, volevo dirlo al signore un po'
0: anche
1: brizzolato, con la mano, sì, con la mano in tasca, che comunque ha levato subito 10 anni da Wikipedia. Lui, appena abbiamo detto, stanno passando i giovani.
0: D'altronde l'abbiamo detto, no? Il tema è Il mondo salvato dai ragazzini, che è anche un famoso libro di Elsa Morante, un libro dedicato alla meraviglia dell'adolescenza, alla sua energia, alla bellezza, anche alla cupezza magari, no? Perché poc'anzi, quando abbiamo avuto Naip ospite,
1: sì,
0: qua tra di noi, ci ha detto
1: side,
0: che da bambino aveva una sua dark
1: piccoli
0: side.
1: Piccoli brividi, certo, assolutamente.
0: Esatto.
1: Ma la lettura è libera, la lettura è un po' come essere nella propria intimità, no?
0: Ah, sì.
1: Avere un piccolo specchio che puoi sfogliare, ogni volta ti dà una pagina diversa di te e ti si può riconoscere. Uno dei temi che vorrei così lanciare adesso, anche tra i nostri amici che stanno passando: quanto c'è del nostalgico nel sentire il profumo delle pagine, quanto invece siamo vicini all'ebook, sai, quella cosa più contemporanea.
0: Ne vedo pochi qua di amanti di ebook.
1: Secondo me anche, cioè, la lettura dove ci possiamo muovere? Deve rimanere comunque legata alle pagine oppure possiamo spostarci sui dispositivi?
0: Io ad esempio odoro sempre la pagina, la carta. Ci sono libri che mi indispettiscono perché non hanno quell'odore bello che mi aspettavo, ed altri invece che mi esaltano. Oggi mi sono fermata, vabbè, non ho ancora avuto tempo, ma dopo ne faremo di giri in una casa editrice, non la dico perché ce ne sono migliaia, che ha un odore indescrivibile, proprio suo specifico. Oggi siamo venuti in treno da Roma, io e Fabrizio D'Alessio, e lui diceva: cavolo, c'è solo una persona davanti a me con un libro dentro questo.
1: Mi ha un po' stupito
0: treno.
1: Perché su un treno che ha fatto tante fermate ne ho vista soltanto una sul mio vagone, e poi qua arrivo invece e vedo fiumane di persone tra gli stand, e quindi capisco che invece la necessità e la voglia di essere catapultati nel mondo della cultura in generale, ma del libro, è bella viva. Quindi a volte per quello forse dico altri si appoggiano al dispositivo, oppure ormai il treno è diventato un mezzo di lavoro, quindi non ci si può rilassare e leggere.
0: Anch'io ho lavorato, devo dire la verità.
1: Quello ci può stare.
0: Oggi giochiamo un po' anche con voi, se vi va, cari ascoltatori, non solo con i nostri ospiti, perché a tutti quelli che entreranno dentro il nostro stand, nello studio ovale, diciamo così, nella sala ovale, il padiglione oval, stand Regione Calabria, chiederemo qual è il primo libro che avete letto da bambini. Magari ve l'ha messo vostra mamma sotto, no?
1: A me è successo così.
0: Ti è successo?
1: Sì, mia madre mi ha spinto a leggere i primi libri.
0: Ah, certo.
1: Il primo è stato Zanna Bianca,
0: bello.
1: Subito dopo attaccato Piccolo Principe.
0: Devo dire, ottime scelte.
1: Tu, Boscaro?
0: No, dai, a me non me lo chiedere, parliamo di te. Perché una volta l'ho già detto. No, Zanna Bianca, bellissimo, perché effettivamente la natura, anche i buoni sentimenti, gli animali, anche la fatica di vivere,
1: certo.
0: Perché dentro ci sono un sacco di archetipi dentro Zanna Bianca. Il Piccolo Principe, ragazzi, è consigliabile a chiunque. Tu a tuo figlio glielo farai sicuramente, glielo leggerai tu.
1: Sì, sarebbe bello poter iniziare a leggere ai bimbi più piccoli anche queste favole contemporanee che magari. Che poi abbracciano anche un. È tutto torna. È incredibile come tutto torna, e forse dentro di noi il Piccolo Principe c'è sempre, quindi anche quando cresciamo magari ci dobbiamo
0: Piccolo
1: soltanto
0: Principe
1: c'è esiste
0: presente.
1: Esiste. Quindi il vostro primo libro, se volete, 3487 300 200, fatecelo sentire anche con la voce. Adesso arriva lei, che secondo me nei libri ci sta bene. Lady Gaga
0: non
1: ci
0: dici
1: sta
0: che
1: bene.
0: Lei ha libri? Ti immagini la sua casa di Hollywood di Lady Gaga con dentro, non so, la libreria all'inglese alta, dove bisogna prendere la scala per salire ai piani più alti?
1: Allora la chiamo e ti faccio sapere.
0: Vai,
1: ti faccio mandare una foto di casa. Lady Gaga.

0: direttamente dall'ultimo capitolo del Diavolo Veste Prada, Lady Gaga insieme a Dirty Runway. Ancora buon pomeriggio, 15:28, Boscaro D'Alessio, Radio 2 Music Room.
1: Siamo
0: Weekend.
1: Siamo stati presuntuosi e malfidati perché Lady Gaga legge, hai voglia che
0: vedi,
1: legge.
0: Vedi, e ti legge anche cose importanti, eh? Pare che sia accanita lettrice, tra l'altro amante della poesia e della crescita personale.
1: Osho, ma ecco. No, Osho, quello che conosciamo noi.
0: Non Federico Palmaroli, no. Le frasi di Osho, no,
1: quello
0: non si
1: vero,
0: legge meme, no, no.
1: Ma non solo, pare che addirittura, oltre ad essere una grande lettrice, Lady Gaga abbia pubblicato un libro, no, pare, è sicuro, l'ha fatto insieme alla mamma ed è un libro, sai, di quelli di empowerment femminile,
0: certo, chiaro,
1: coraggio,
0: chiaro.
1: Storie di resilienza,
0: origini italiane,
1: belle.
0: Quindi
1: donna che si fa da sola,
0: immigrazione, quelle cose così. Tra l'altro c'è nella sua, diciamo, piccola biblioteca dei libri che ha letto da giovane, il giovane Holden.
1: Che bello, vabbè, libro di formazione.
0: Quindi ce la vedo una piccola Lady Gaga che legge,
1: sì,
0: il giovane,
1: sì.
0: Holden.
1: Io ho la versione, la prima versione. Lo dico, in Audi, dai, su.
0: Dai, la chicchetta.
1: Ho la chicchetta quella lì con la copertina dura.
0: Allora, noi ci fermiamo un istante, andiamo a sentire le ultime notizie dal mondo e dall'Italia e poi torniamo in diretta qui dal Salone del Libro di Torino.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Fittella. La tragedia alle Maldive, ancora una vittima, è morto un sub impegnato nelle ricerche dei 4 italiani ancora dispersi. Finora solo una vittima è stata recuperata. Aperta un'indagine per capire i motivi dell'immersione del gruppo oltre i 30 metri, il limite massimo concesso.
3: Un sub delle Maldive è morto dopo che oggi si era immerso per cercare i corpi degli italiani ancora dispersi da giovedì scorso. Sono 5 i connazionali deceduti nell'incidente, ma solo il corpo di uno di loro, quello di Gianluca Benedetti, è stato recuperato. Lui era l'istruttore del gruppo ed è stato ritrovato solo all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri invece sono stati individuati più avanti, sempre nella cavità, a 60 metri di profondità. Sono ancora in corso, quindi, le operazioni per recuperarli, alle quali si dovrebbero aggiungere anche 2 esperti sub italiani. Diverse le ipotesi sulle cause della tragedia, la perdita della via d'uscita o la stessa miscela delle bombole. Le autorità maldiviane intanto hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo degli italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri, sospese anche la licenza di esercizio alla Duke of York, la safari boat dei 5 italiani morti. Simona Decina, GR2.
2: Nuova tragedia dell'immigrazione a largo di Lampedusa. Una neonata è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco della nave che aveva soccorso i 55 passeggeri a bordo. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.
4: Quando in braccio alla mamma è arrivata al molo Favaloro di Lampedusa, era già morta. Aveva poco meno di un mese, l'ultima vittima del Mediterraneo, sarebbe deceduta per il freddo. Era su un barcone di 7 metri con 55 persone, soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza, attraccata sull'isola alle 4:30 di questa mattina. Sentiamo il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, Francesco D'Arca.
5: La neonata presentava degli indumenti completamente inzuppati, l'acqua di mare, questo il freddo in un corpicino così esile è stata la causa del decesso.
4: La mamma era partita dalla Costa d'Avorio, con lei anche un'altra figlia di 8 anni. Adesso sono entrambe all'hotspot dell'isola. Sentiamo il direttore, Imad Dalil.
6: Godono di buone condizioni di salute. Per loro e per le altre persone è stato attivato immediatamente il supporto psicologico.
4: La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Il corpicino della bambina è stato portato al cimitero di Lampedusa per l'ispezione cadaverica. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR2.
2: Sanità e appalti sono i temi di 2 proposte di legge di iniziativa popolare per le quali la CGIL ha avviato oggi la campagna di raccolta firme, così il segretario generale Maurizio Landini nel corso di un punto stampa a Roma.
7: Chiediamo a tutti i cittadini italiani di firmare per 2 obiettivi importantissimi. Il primo è rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale e farlo diventare davvero universale e gratuito per tutti. La seconda firma è per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone a partire dal mettere mano alle leggi sugli appalti. Quello che è passato è la logica dell'appalto, del subappalto, del sottappalto, della finta cooperativa.
2: Lunedì 18 maggio sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Per quanto riguarda i treni, l'agitazione inizierà domani sera alle 21. Previsti disagi per i passeggeri con possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Trenord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno comunque assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Monopattini elettrici, è scattato oggi l'obbligo di targa per privati cittadini e società di sharing. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio denunciano però ritardi nella consegna da parte della motorizzazione e minacciano ricorsi. Dei circa 500.000 monopattini circolanti in Italia si stima che uno su 2 non sia ancora in regola. In chiusura il punto sulla giornata sportiva, a cominciare naturalmente dagli internazionali di tennis a da Roma. In studio con me c'è Jacopo Berlotti.
8: Sì, buon pomeriggio. Anche oggi la pioggia sta rallentando il programma del Foro Italico. È in campo il doppio Bolelli-Vavassori, semifinale contro l'americano Harrison e il britannico Skupski. Siamo al super tie break dopo che ognuno aveva vinto un set, quindi situazione di 2-2, quindi parità, equilibrio anche nel tie break. A seguire, sempre sul centrale, proseguirà la semifinale della singolare maschile tra Sinner e Medvedev, sospesa ieri sera per pioggia al terzo e decisivo set sul parziale di 4-2 per l'azzurro. Per quanto riguarda la MotoGP, infine, si è da poco conclusa la gara sprint in Catalogna. Ha vinto Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e a Di Gian Antonio.
2: Grazie Jacopo. La linea Music Room Weekend, la prossima edizione del GT2 alle 19.30.
9: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2 Music Room Weekend in diretta, niente meno che dal Salone del Libro. No, rido perché abbiamo altri ospiti.
1: E siamo in piedi.
0: E quindi ci sentiamo un po' strani, ma felici di avere gli Eugenio in via di gioia.
2: Wow. Eccoci!
0: Direttamente da lontano Torino, perché loro sono di qua, però arrivano con in dono niente meno che un libro.
2: Ebbene sì. Il nostro libro, e io sto notando che siamo anche un po' tagliati, quindi siamo troppo alti. Ci dobbiamo abbassare.
3: Senti, tipo il TG, la notizia, quella che dobbiamo dare del TG, l'ultima ora.
2: Allora, il nostro libro è uscito e noi siamo qui. Ultimo.
0: C'è il calabrese che è troppo alto.
3: Ci entriamo. Ha visto bene lui. Eccole lì, ci rientriamo.
2: Qui, non ci siamo ancora sciolti. Il nostro libro si chiama Storia di una band che non si è ancora sciolta. E siamo al 30° giorno e non ci siamo ancora separati.
0: Bravi ragazzi, la cosa buffa è che allora una band per sopravvivere deve avere un minimo di democrazia al suo interno.
2: Brava.
0: Di fatto questo succede nel libro, perché avete suddiviso i capitoli uno per ognuno.
3: Ragazzi democratici.
2: Ma hai detto una cosa bellissima, poi sì. Ti lascio dire, perché la cosa bella qual è? È che per essere questo libro sembra un libro di una band che parla di musica, ma in realtà parla di come essere democratici. Perché per essere democratici bisogna sapersi ascoltare, per suonare insieme bisogna sapersi ascoltare, se no ognuno canta e suona sopra gli altri.
4: Abbiamo scritto, non sapevamo che gli altri avrebbero scritto. Quindi le parti che ovviamente ci sono state delle parti che in cui ci siamo accavallati negli argomenti, abbiamo scelto le mie perché erano le più belle. Viva la democrazia.
3: È democratico, molto democratico. Che tanto il torinese doc è lui, vero?
2: Sì, diciamolo, siamo nello stand della Calabria del Salone del Libro e lui è un calabrese doc.
0: Però la cosa bella è che poi alla fine mi viene da pensare, la provincia è una delle che avete scritto, no, in questo libro, e chi è che lo ha fatto?
5: Sono io, Lorenzo, e sono partito appunto dalla provincia di Terni per poi trasferirmi a Torino e conoscere gli altri Eugenio in via di gioia.
0: Bello.
3: Ma la magia è nata in un bar, sai quelle cose, tipo, no?
5: È molto bello, più romantico.
3: Ce la puoi raccontare.
5: Piccadilly Circus. Allora. Io suonavo il contrabbasso, finito di suonare per strada il contrabbasso.
3: Tanto lui bravissimo, lui bravissimo.
5: Io sono un contrabbassista jazz. A un certo punto, alla fine di questa suonata, incontro Eugenio e Paolo, che anche loro erano in trasferta a Londra.
2: Pensavamo lui fosse australiano, sai, americano.
3: De Derni e dintorni.
5: Cercate di non parlare inglese, di fingere di parlare, parlate italiano, al massimo ternano.
0: E lì è nato l'amore.
5: È nato un amore, poi io mi sono trasferito di nuovo a Torino, proprio per amore, perché con una Chieri, una ragazza di Chieri, poco vicino a Torino, e da lì abbiamo iniziato a suonare insieme e non ci siamo più fermati. E siamo qui oggi.
3: Che bello!
0: E in fin dei conti Torino è una grande provincia, di tutte le province italiane che si sono unite per lavorare in questa grande città.
2: È la città più grande della Calabria, diciamo.
5: Lo dice un calabrese.
0: Senti ragazzi, ma nel libro ci sono dei momenti di crisi? Cioè, voglio dire, stare insieme, sì, l'amore, sì, la democrazia, però ogni tanto si sbrocca, no? In tour.
3: Tipo la litica dalla Muccino, ce l'avete?
2: Hai preso... hai preso tutti i capitoli di Lorenzo, quindi lascio di nuovo la parola.
5: È pazzesco, e questo ritorna comunque a Terni, questo argomento, ovvero noi suoniamo a Torino,
3: solo perché lo sai che...
5: sì. Suoniamo a Torino, quindi siamo abbastanza conosciuti, okay, in Piemonte. Nel 2016 decidiamo di scendere in Umbria dalle mie parti, quindi di suonare prima a Terni, poi a Foligno e ultima data a Sulmona. Vanno tutte male.
3: No, ma anche a Terni, i suoi amici non sono venuti.
5: Nessuno, cioè,
0: c'era... Allora,
3: il locale ormai era chiude. In Inghilterra, capito? Ormai stava a Piccadilly per la gente.
5: Esattamente. Il locale chiude da lì a pochi mesi. Facciamo l'ultima data a Sulmona e il proprietario del locale dice: ma ragazzi, qua sono venuti tutti artisti torinesi, sarà una gran serata. Nessuno, una famiglia che mangiava hamburger da una parte. Eugenio decide di partire con Rino Gaetano, quindi neanche più le nostre canzoni.
3: Basta festa.
5: L'ultima come? Spiaggia non basta, si girano dall'altra parte, continuano a mangiare il panino, la serata finisce, il proprietario del locale ci dà 200 euro invece che 250 euro di cachet.
0: È stato gentile.
5: Anzi,
0: dai,
5: è stato comunque gentile. Finiamo, carichiamo il nostro Kangoo sgangherato e a quel punto Paolo dice: ma ha senso continuare a fare musica?
3: No!
0: Dio, che amarezza!
3: L'uscita, vabbè,
5: è successo, silenzio, è un altro giorno, torniamo a Torino, continuiamo a suonare E eccoci qui.
3: Bravo! Io con questa io chiuderei e lascerei il microfono cadere, non solo perché
2: chiude
3: ci serve.
2: Radio 2, da oggi non passate più niente.
0: Compratevi questo libro che secondo me è bello, emozionante e divertente. Storie di una band che non si è ancora sciolta, Eugenio in via di gioia. Si dicono anche le pagine quando si è seri, attenzione, 195 facciamo.
4: Dai, vai 200.
3: Arrotondiamo, va, arrotondiamo. Ragazzi, grazie di cuore.
2: Che faccio? Lascio.
3: Lascia. Eugenio con noi, grazie ragazzi.
4: Ciao. Grazie.

0: Facciamo a metà Eugenio in via di Gioia, in diretta da Torino, al Salone del Libro, insieme alla Boschero d'Alessio. Questa è Radio 2 Music Room, la versione del weekend. I ragazzi sono stati con noi, abbiamo parlato anche del loro libro. Ma adesso, Boschero, altra ospite, perché qui si va veloci. Possiamo mettere, le mettiamo anche le cuffie, così giustamente facciamo i radiofonici seri.
1: Quelli seri. Ben trovata Manuela Arminio, ben trovata, come stai?
2: Ciao, bene, bene.
1: Beh, ho parlato con tuo marito poc'anzi.
2: Ah, sì.
0: Solo cose belle.
1: Solo cose belle. Solo cose belle. Perché? Perché questa donna fantastica, insieme a suo marito, hanno messo su una cosa bellissima che si chiama Libri Liberi. Eccola!
0: Oh.
1: Che è una libreria. Dove esattamente? A Lamezia?
2: Petila Policastro, in provincia di Crotone.
1: In provincia, quindi un paesino piccolo piccolo.
2: Sì, di 8.000 abitanti.
1: Dove un giorno vi è venuto in mente di raccogliere libri che poi vengono dati in maniera gratuita ai bambini, ai ragazzi, a chiunque viene lì da voi?
2: Esatto, sì, sì. È un book crossing, una libreria libera. È proprio questo sistema di distribuzione, di raccolta.
0: Che devo dire, in Italia oramai sta anche uscendo. A me è capitato di fare una cosa per sempre per la Rai, e addirittura al mare. Cioè, riprendono delle barche, le usano come book crossing.
2: Sì, oramai di tutto, le cabine telefoniche, le banchine, le casette. E noi abbiamo
1: solo che in questo caso ci siete. Solo che in questo caso ci siete voi dentro, e quindi potete dare anche dei consigli, organizzate, fate cose, cioè siete anche degli agitatori culturali.
2: Sì, dai.
1: Un po', no?
2: Sì, sì, in realtà ci aiutano anche gli studenti delle superiori, perché ci fanno dei progetti, quindi aiutano ad aprire qualche volontario quando lo troviamo,
0: certo.
2: Insomma... però cerchiamo, ecco, di portare avanti. Abbiamo raccolto un sacco di libri.
1: E ecco, ma i libri chi ve li manda? Chi è la persona gentile che dice voglio mandare questi libri in questo piccolo paesino della Calabria?
2: Tutti, chiunque, perché dietro una petizione online che ha fatto mio marito qualche anno fa, 3-4 anni fa, hanno iniziato a spedire pacchi e pacchi di libri ogni giorno, ogni settimana. Siamo lì a inscatolare, a togliere libri, perché tra l'altro ci sono delle altre associazioni in altri piccoli paesi che hanno visto la nostra libreria e hanno detto ma ci date dei libri? Così. Quindi siamo anche dei fornitori, adesso oramai c'è un
1: spacciatore di libri.
2: Sì, sì.
0: Che bello.
1: Chi sono le persone che vengono nella vostra libreria? Bambini, ragazzi, adulti? Raccontaci un po' qual è il cliente. Si fa per dire cliente, sì, perché poi in realtà è tutto gratuito.
2: Sono gratuiti, esatto, non devono neanche essere restituiti, questa è appunto la differenza con una biblioteca. E qualsiasi

0: età, bambini, vengono le scolaresche, docenti, adulti, e passano anche semplicemente una giornata lì. Una domenica è arrivata una famiglia e ha detto: ma invece di andare al centro commerciale stiamo qua.
1: Che miracolo, che bello.
2: Tuo marito mi diceva: mi capita di vedere ragazzi, bambini che diventano felicissimi, gli si illumina il volto semplicemente sì. perché hanno preso un libro e se lo sono portato a casa, anziché, potremmo aggiungere noi, l'ultimo cellulare sì, di ultima generazione, l'ultimo gioco elettronico di ultima generazione. Stiamo raccontando qualcosa che non esiste, che è un'idea nostra nostalgica, o è veramente così?
0: No, io credo che sia veramente così, semplicemente che non ce ne siamo mai accorti perché non li abbiamo mai messi alla prova.
3: Chiaro.
2: Vedi? Quindi questi ragazzi hanno bisogno d'altro.
0: Esatto. Dell'esempio anche, no? C'è una libreria libera, posso andare a prendere dei libri, non devo chiedere i soldi ai genitori, non devo essere accompagnato, cioè magari cambiano anche passioni dai videogiochi, dicono: ma sai, forse il libro è più carino, più interessante.
3: Potrebbero anche conoscere delle persone affine a loro, sai, sì, hanno queste nuove generazioni a volte hanno un po' di difficoltà a fare quella che per noi era la comitiva, che si era in tanti, no? Si stava sempre insieme, si condivideva, magari si dava dei consigli sul libro, sul film, sulla musica. Adesso magari si scrivono, è un po' più, più fredda la situazione. Quindi mi immagino magari portano un libro che hanno letto, oppure portano un amichetto in più, oppure trovano qualcun altro, diventa anche un posto di aggregazione.
0: Sì, è diventato un posto di aggregazione anche perché abbiamo creato dei salottini, abbiamo dato del tè, delle tisane tutte gratuite, e effettivamente, come dici tu, loro purtroppo non si incontrano più come prima, però questo aiuta. Nel paesino ancora è diverso. Però si sta perdendo anche lì, quindi è vero che portano i loro amichetti, magari c'è un amichetto che non legge, però inizia. Poi viene incuriosito da una copertina: oh, ma quello che seguo su YouTube, dico, vai, iniziamo da qua e poi speriamo che...
3: Quindi c'è, come diceva Silvia, sai dosare il primo passo, quello giusto, no, che serve.
0: Quello è anche vero, sì, però alla fine li lascio liberi di circolare. Okay. Di
3: pascolare.
2: Anche perché, come dicevo prima, ci siamo scambiati e stiamo facendolo anche con i nostri ascoltatori, i nostri primi libri di quando eravamo piccoli. Io sono stata traumatizzata dall'insegnante delle elementari perché mi ha fatto leggere un libro che si intitolava, esiste ancora, Il Gran Sole di Hiroshima, e parlava di questa bambina che ha un esito abbastanza cruento, poiché appunto è una bambina reduce dalla bomba atomica, no? Sganciata dagli Stati Uniti su appunto la città di Hiroshima. Tu che cosa consiglieresti a un bambino che inizia a leggere invece?
0: Ma guarda, loro mi chiedono, loro hanno le idee chiare, ti dico la verità, vengono già: ce l'hai questo? Voglio questo. Partono con i Disney in realtà, quindi buono, perché no? Poi però spulciano dietro i fantasy. Harry Potter
2: tanto,
0: per esempio va...
2: Harry Potter è formativo, lo possiamo dire?
0: Non smette di andare Harry Potter. Sì, sì, chiedono sempre Harry Potter. Tant'è vero che io ho comprato... Non arrivava mai Harry Potter, perché non credo che nessuno voglia darlo.
3: Non se lo tolgono.
0: Allora l'ho comprato io, dall'1 al 7, però quello me lo faccio restituire, solo quello. Certo. Lo vogliono tutti. Quindi.
2: Se ci state ascoltando e avete degli Harry Potter, mandate i vostri Harry Potter e quant'altro al Policastro, alla libreria Libri Liberi di Manuela Arminio.
0: Sì, esatto.
2: E secondo me basta scrivere questo, arrivano. Sanno
0: arriva,
2: chi sei.
0: Arriva, sì.
3: Facci sapere se poi arriva Harry Potter, mi raccomando.
0: Okay,
3: Facci sapere se qualcuno si vuole fare questo gesto. Grazie di cuore per essere stata insieme a noi.
2: Grazie mille. Grazie
3: in
2: davvero,
3: questa giornata
2: Manuela.
3: Ti regaliamo Dito nella piaga, e secondo me in un libro ci sta bene, lei
0: sì.
3: anche fumetto
0: sì.
2: fumettosa.
3: Grazie.
0: Ciao, a presto.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta. Rai Radio
1: 2. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: 22. Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: 2-2
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
3: 22.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: 2-2
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
10: Dammi qua! Peanut butter!

0: Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boscaro e Fabrizio D'Alessio in diretta dal Salone del Libro di Torino, con tantissimi ospiti che si stanno avvicendando nel nostro spazio trasparente. Se volete, siamo nel padiglione Oval, è immenso, dobbiamo
1: sì,
0: dire,
1: trovate, ci vedete.
0: Fate una bella passeggiata, prendetevi tutta la calma che volete. Siamo vicini anche allo stand di Rai Libri, che è un altro luogo meraviglioso dove trovare tante cose interessanti, e parlando con le persone, insomma, scopriamo che i ragazzi, sì, è vero, leggono, soprattutto sotto i 14 anni, poi dopo c'è un po' una battuta d'arresto, forse dovuta all'ormone?
1: Potrebbe essere gli interessi che mutano, si aggiungono, mm-hmm, forse, e cambiano per un periodo, però se uno ha seminato bene, o meglio, la passione per la la lettura c'è, vedi questa bimba che va con la mano con la mamma, immagino che sia qui anche per prendere dei libri.
0: Hai visto che aveva una bag di quelle di stoffa con scritto sopra magari il titolo di qualche libro o di una casa editrice?
1: È molto litcore.
0: Che vuol dire litcore?
1: Molto litcore, perché sai che negli Stati Uniti, soprattutto a New York, nascono questi trend che poi vengono utilizzati anche sui social network. Litcore praticamente è unire un po' il trend dei social, questo core dove tu sei la parte migliore di te, no? Quella parte un po' più figa, chiamiamola così, con la parte lit literature, quindi litcore.
0: Si può essere fighi con la letteratura, dimmi.
1: Esattamente,
0: di sì.
1: Che potrebbe essere una cosa. Però, diciamo, il casino è nato perché? Perché tutto nasce, come giustamente detto, da un aspetto prettamente estetico, per quello ci sono state un po' di critiche,
0: cioè
1: farti vedere appunto con la borsa, ad esempio è nata con la borsa del New Yorker, sai, il giornale.
0: È figo il New Yorker.
1: Che ha tra l'altro
0: anche una bella estetica proprio,
1: bravissima,
0: grafica bella
1: la,
0: il New
1: la prima
0: Yorker.
1: Pagina è famosa, mm-hmm, già in alcuni newyorkesi la usano anche a casa come quadro, perché sono iconiche le, mm-hmm, le prime pagine del New Yorker.
0: Quindi praticamente borsa, bag, shop bag con scritto, che ne so, New Yorker o un
1: o
0: libro, qualcosa,
1: magari,
0: anche cappellini.
1: Capito.
0: Cioè, però posso dire una cosa, meglio, nel senso, si gira comunque col cappellino con sopra la squadra del cuore.
1: Chiaro.
0: Va bene anche se ci scrivi Zadie Smith. No.
1: Va bene purché se ne parli.
0: Pasolini.
1: Giusto, non è vero, è vero, è vero, sono d'accordo.
0: Dai.
1: No, ma infatti io non vedo, sai, però c'è questo, le doppie facce dei social network. Mm-hmm. Cioè, questo è un trend, nasce anche un po' a livello estetico, e chi invece ama l'anima proprio della lettura dice no, non possiamo minimizzare in questi termini.
0: Vabbè, ho capito,
1: la
0: ma tutto è commercio, ai noi.
1: Sono
0: cioè,
1: d'accordo.
0: Voglio
1: io
0: dire, la maglietta con la linguaccia dei Rolling Stones.
1: Ah, chiaro.
0: E mettiamoci la maglietta con scritto la poesia di Pavese.
1: Signora,
0: no?
1: Lei se la metterebbe, la signora vestita di rosa che è qui vicino a noi, lei la metterebbe la bella maglietta con
0: scritto
1: una
0: Pavese, oppure
1: così,
0: un suo preferito tra gli scrittori italiani, perché no? Sì, vedi, potrebbe diventare un
1: cappellino,
0: un trend.
1: Io lessi Dante, quelle cose così. Potrebbe essere
0: io divina come il sommo poeta.
1: Esatto, una cosa,
0: perché no? Un trend, sì, perché no?
1: Meglio giustamente dici qualcosa che richiami, comunque avvicini anche i giovani al concetto della lettura, piuttosto che magari brand classici di moda.
0: Esatto, anche perché io mi ricordo, mio padre mi diceva sempre: scusami, ma se ti vuoi mettere un brand di moda, no? E mostrare quella firma,
1: fatti
0: ma
1: pagare.
0: Ti dovresti propagare, esatto. Quindi a quel punto preferisco.
1: Sapeva.
0: Capito, girare con, non lo so, ho letto Il Gran Sole di Hiroshima e ci sono rimasta sotto.
1: Sono d'accordo, comunque al 3487 300 200, se ci state ascoltando in giro per l'Italia, anche gli amici qui con noi, potete dirci tranquillamente, siamo felici di sentirlo con la voce, il vostro primo libro.

0: In diretta come sempre da Torino, Radio 2 Music Room, la versione del weekend con Boscaro D'Alessio, 16:10, è venuta a trovarci un'altra ospite.
1: Tiziana Gallo, ben trovata dalla farmacia della lettura, pillole di carta. Allora, una cosa molto interessante, forse qualcuno di voi già conosce questo progetto bellissimo che si è diffuso da Firenze un po' in tutta Italia, ma è arrivato anche in Calabria grazie a te, Tiziana. Che cosa fate? Aiutate le anime perdute a ritrovare la strada attraverso i libri? E come lo fate? Aspetta che non ti si sente.
0: Non so se non sentiamo. Aspetta, provo a prendere il mio. Guarda, rispondi col mio così sei più tranquilla.
2: Buonasera a tutti, grazie. Sono felice di essere qui e parlare di questa giovane realtà nata nel 2020 in piena emergenza pandemica.
0: Ah, vedi.
2: Da me, Tiziana Gallo, e dalla mia socia psicoterapeuta Raffaella Ruberto. Nasce a Lamezia Terme, sì. Il modello è stato quello della farmacia, piccola farmacia letteraria di Firenze. E
1: la piccola farmacia letteraria di Firenze era non una farmacia in senso stretto, ma un negozietto,
2: sì,
1: no?
2: Dove una libreria.
1: Una libreria, appunto, dove ai libri viene allegato un bugiardino. Quindi per ogni problematica possiamo trovare un libro adatto a noi. Voi però avete fatto un passo in più a Lamezia.
2: Sì, abbiamo pensato di riprodurre proprio fisicamente quella che è l'importanza della cura del fisico, del corpo e anche della nostra interiorità, della nostra anima. Quindi da una parte volevamo in qualche modo ribadire la necessità della salute fisica, ma anche di quella psicofisica.
1: Quindi siete dentro una vera farmacia.
2: Siamo nati all'interno di una farmacia, si entra all'interno di questa parafarmacia per poi trovare questo spazio che appunto a cui abbiamo dato un nome specifico, pillole di carta, proprio perché vogliamo trasmettere l'idea di un libro che cura, di un libro che è capace di agire come analgesico o integratore.
1: Bello, mi piace l'idea dell'integratore, no? Se sono giù mi prendo un boost invece di prendermi qualcosa di costoso, lungo, che può essere appunto, sai, questi integratori costano, mi prendo un bel libro che mi consigliate voi.
0: Tra l'altro stavo vedendo che ci sono indicazioni, quindi c'è proprio avvertenze e precauzioni, e la prima mi fa volare: non usi un libro chi è allergico alle emozioni e ai viaggi, perché si viaggia grazie a un libro, l'abbiamo detto mille volte. Effetti collaterali: l'uso di dosi elevate prolungate di questo integratore può provocare alterazioni gravi a carico dell'anima e della mente. E poi la posologia: alcuni libri devono essere assunti lentamente, altri divorati con desiderio implacabile, altri scoperti parola per parola. Meraviglioso, io solo con questo potrei passarci giorni, capito? Perché effettivamente abbiamo detto prima.
1: Senti, ma vi succede davvero che entri qualcuno in libreria e vi dica farmacia libreria, chiamiamola così. Senta, io ho subito, che ne so, un abbandono, no? Mi hanno lasciato, sono disperata. E voi siete proprio delle curatrici, perché andate lì e consigliate?
2: Sì, perché in questa libreria c'è una selezione di libri che noi riteniamo, insomma, più funzionali.
0: Okay.
2: a quello che è la cura del nostro sistema immunitario emotivo. Quindi se arriva qualcuno certo. Che ha subito un abbandono, una perdita, abbiamo subito la pillola di carta adatta.
1: Quella giusta.
2: Quella giusta. E
1: poi posso dirlo che accanto a te, che sei un insegnante, c'è anche questa tua amica con cui avete fatto il progetto, che è una psicoterapeuta.
2: Raffaella, sì, è una psicoterapeuta. Quindi selezioniamo con cura i libri.
0: Chiaro.
2: Che possiamo consigliare per qualsiasi emergenza.
1: Fabrizio, di che hai bisogno? Dimmi.
0: Di tempo. C'è un libro che aiuta a trovare più tempo?
2: Sì, c'è un albo molto bello, perché adesso si usano molto gli albi fatti di parole e di immagini, che non sono solo per piccini ma anche per adulti.
0: Io
2: lo
0: adoro.
2: Mettiamo a colorare. Del tempo. Ah, proprio si adatta.
0: Io lo vado ad acquistare subito. Se c'è qualcuno qui intorno che ce l'ha nello scaffale, vado ad acquistarlo all'istante.
1: Tiziana, avete anche un sito dove vi si può leggere, trovare in qualche modo?
2: No, molto social, Instagram, Facebook e TikTok.
1: Cosa okay. dobbiamo cercare? Pillole di carta?
2: Sì, okay. Farmacia letteraria alla Lamezia Terme.
1: Grazie,
0: allora, noi se
1: bellissimo.
0: Capiteremo sicuramente verrò a prendere la mia dose che serve per guarire.
2: Assolutamente, ti aspettiamo.
0: Grazie
1: mille
0: aspettiamo.
1: A Tiziana Gallo.
0: Grazie.

0: My God, so easy to fall in love. Così facile cadere in amore e così difficile uscirne, probabilmente. Ma qua abbiamo talmente tanta letteratura anche d'amore.
1: Chiaro.
0: Qua al Salone del Libro, da cui vi stiamo trasmettendo in diretta da Torino, io, Silvia Boscaro e Fabrizio D'Alessio, che possiamo uscirne indenni, forse, no? Dalle pene d'amore.
1: E poi soprattutto ho scoperto che c'è tanto un libro che mi aiuterà.
0: È vero,
1: capire,
0: te l'hanno appena consigliato.
1: Quindi me l'hanno consigliato, quindi quando ti consigliano un libro è perfetto per questo, per questa posologia, visto poi ti danno la posologia, come ci ha detto la nostra amica Tiziana, che naturalmente è passata a trovarci. E stavo ragionando anche velocemente, giusto per fare una panoramica, perché sapete che noi in questo orario abbiamo anche tanto sport. C'è Sinner che ieri ha interrotto la sua partita contro Medvedev, è tornato in campo e avanti 5-4 con i game, in battuta lui al momento 0-15.
0: Mi stavo preoccupando ieri sera, devo dire la verità, lo vedevo un po' in crisi.
1: Vedere questo 0-15, spero che appaia un altro 15.
0: Vabbè,
1: qui alla
0: però è in vantaggio, stavo dicendo in anticipo.
1: In vantaggio di un game, però speriamo che possa portare a casa questa partita, perché poi naturalmente ricordiamo la finale sarà domani. E infatti pareggiato 15-15.
0: Ok, siamo più tranquilli.
1: Potrebbe essere l'ultimo game che poi decreterà la vittoria.
0: Sono sicura che tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che sa esattamente che tipologia di libri legge Sinner. Forse libri motivazionali?
1: Beh, devo dire, dopo la prova di psicologica che ha avuto ieri, che era veramente in una difficoltà fisica importante, ha stupito tutti come
0: Mamma
1: si è rialzato
0: mia,
1: in piedi,
0: ragazzi,
1: a livello proprio psicologico.
0: Incredibile. Invece, per quanto riguarda la rubrica, potremmo chiamarla così, me la invento adesso.
1: Vai, mi piace.
0: Le nefandezze di Claudia, okay, ovvero la nostra stupenda redattrice, ogni tanto mi porta una nefandezza diversa.
1: Vai.
0: Oggi mi ha portato la nefandezza del book stylist.
1: Mi
0: allora
1: piace.
0: Sappi che esiste una figura professionale, soprattutto negli Stati Uniti, che ti procura il libro giusto per apparire al momento giusto.
1: Quindi, aspetta, fammi capire.
0: Vai.
1: Cioè, io ho bisogno di apparire in che senso? Cioè, apparire nella vita di qualcun altro?
0: No, davanti al paparazzo che ti fa la foto, nel senso, non importa che tu questo libro lo legga, anzi è altamente sconsigliato perché ti potrebbe causare, insomma, un po' di vertigini, ma l'importante è che tu lo abbia ben visibile, con il titolo ben visibile accanto a te nel momento in cui arriva il paparazzo e ti fotografa. Famosa, mi dice la Claudia nella sua rubrica Le Nefandezze, la foto di Kylie Jenner, una delle Kardashian, che mostrava questo libro di filosofia complicatissimo che è diventato virale.
1: Che gliel'hanno prestato, cioè l'ha portato lei.
0: Non l'hanno prestato, lei ha pagato il book
1: stylist,
0: capito?
1: Certo, il book style, però leggerli no.
0: No.
1: Perché mai dovremmo arricchire la nostra anima, la nostra testa con qualche cosa in più? Sarebbe un gran peccato. Comunque, a proposito dei libri, c'è tutta una risposta a seconda della patologia del libro, come ti ha detto la nostra Tiziana. Al 3487 300 200, un nostro amico che frequenta noi e si capisce dalla domanda: sono triste perché sono pelato, che libro mi consiglia?
0: Che sciocco che sei.
1: Appartiene al club.
0: Potrebbe leggere l'autobiografia Open di Agassi, a proposito di tennis.
1: Ah no, se no ti stavo dicendo Italo Calvino, perché
0: no,
1: è pelato,
0: stupidino.
1: Pensavo.
0: Però Agassi nell'autobiografia non svelo niente, perché si sa che è un libro bellissimo, ve lo dico subito, lo sapete perché l'avrete letto in molti.
1: Sì.
0: Racconta anche della sua angoscia, della sua ansia quando cominciò a perdere capelli, tanto che addirittura a un certo punto cominciò a giocare con una parrucca, il che era veramente impossibile con il sudore, la fatica, il caldo, eccetera.
1: Con le fasce.
0: Quindi insomma, sull'autostima e l'aspettativa che gli altri hanno, quindi l'aspettativa di avere capelli, essere come gli altri, leggiti, anche se non ti piace il tennis, Open di Agassi.
1: Che poi alcune biografie secondo me esulano dallo sport che viene praticato dai protagonisti. C'è un po' come un libro di Roberto Baggio, se non sbaglio, che raccontava tutto il suo percorso, ma anche interiore, visto che lui viene anche da quel viaggio lì. E ce l'ho sul comodino, quello di Agassi.
0: Ah sì?
1: Stavo vedendo che Sinner è 40-30, quindi in battuta potremmo portare a casa la vittoria e quindi volare in finale. Signori, Jannik Sinner passa in finale agli internazionali di tennis di Roma.
0: Sì.
1: 6-4, vinto contro Medvedev.
0: Ma non solo, leggi un sacco e dopo vi diciamo anche che libri.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: 22.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: 2-2.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
12: Le Fiorentini.
13: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
14: Sì, lo voglio.
13: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
15: Sì, lo voglio.
13: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: Radio 2 Music Room ancora, buon pomeriggio, buon sabato, 16 e 31 minuti, Boschero d'Alessio, siamo qui con un'altra ospite che è venuta a trovarci e siamo felici di averla con noi.
1: Graditissima Tiziana Ribichesu, ben trovata, vice direttore comunicazione corporate e relazioni esterne della RAI, è veramente un piacere averti qua dopo averti sentita ascoltata tanto nella tua veste di giornalista che ci ha accompagnato per molto molto tempo in maniera sempre precisa, puntuale e appassionata. Ma la passione torna, Tiziana, in qualche altra maniera.
0: Che
1: oggi.
0: Bel regalo che ci hai fatto.
2: Sì, oggi abbiamo presentato questo libro, si chiama Onde e cavalli vapore, come il servizio pubblico radiotelevisivo ha messo in moto il paese. È una produzione, un libro di Rai Libri e della libreria Automoto Club Storico Italiano. Praticamente tutto è nato da, diciamo, una follia che poi è diventato sogno e che poi è diventato progetto, e voi immaginate quanto tempo per realizzarlo? Chiaro. No. 2 mesi e mezzo.
1: Veramente? Ma tutte queste foto che hai ritrovato di tutti questi mezzi incredibili della RAI, storici, dai primi anni del secolo scorso?
2: Allora, 1924, era il 27 di agosto, proprio qui a Torino, nasce la RAI, aveva un altro nome, si chiamava URI, e poi si è trasferita a Roma, naturalmente, poi è diventata EIAR, a Via Asiago, che voi conoscete benissimo, poi è diventata RAI subito dopo la guerra, ma c'è una cosa fondamentale, naturalmente. Bisogna portare la radio prima e poi dal 54 anche la televisione fuori dagli studi. Fuori. Come si va fuori? Con i mezzi mobili.
1: Esatto.
2: Allora, 1925-26 abbiamo il primo studio mobile, era un Ceirano, uno chassis, perché allora le macchine, non c'era ancora la Fiat, certo, per cominciare. E lo chassis veniva carrozzato da carrozzieri famosissimi, importantissimi, che poi sono diventati famosissimi all'inizio.
1: Italiani, quindi era tutta una produzione italiana, prima ancora della Fiat, per la RAI, cioè per quella che sarebbe diventata la RAI.
2: E quello è stato il nostro primo studio mobile, poi da lì ne abbiamo avuti tantissimi, centinaia, non soltanto auto, non soltanto moto, abbiamo avuto furgoni, pullman regia, camion, jeep, elicotteri. E questo libro racconta questo.
1: E racconta
2: il capitolo.
1: Esatto, racconta anche l'Italia. Attraverso la storia, che tu ami tantissimo perché sei un'appassionata di storia.
2: Allora, intanto dobbiamo dire che questo libro ha la prefazione del nostro amministratore delegato e poi anche un'introduzione del presidente del Giampaolo Rossi, naturalmente.
0: Chiaro.
2: E poi anche di Alberto Scuro, che è il presidente dell'Automoto Club Storico Italiano, perché nasce appunto da questa collaborazione tra RAI e ASI. 2 anni fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa insieme con l'ASI per che cosa? Per recuperare tutto quello che era possibile recuperare dei mezzi storici. Abbiamo recuperato al momento 3 mezzi. Sono tutti e 3 presenti qui al Salone del Libro.
1: Abbiamo visto che c'è una macchina lì nello stand LibriRai.
2: Una macchina che è una Fiat del 1967, una Fiat 1500 che ha attraversato il paese.
0: Iconica.
2: 1967 che ha attraversato il paese per almeno una decina d'anni, raccontava, come dicevate voi, tutto quello che avveniva, soprattutto il Giro d'Italia, siamo in corso.
0: Chiaro, è vero, proprio adesso.
2: In corso e in corsa in questo momento.
1: E ancora la RAI va in giro con le moto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ancora segue da vicino.
2: E 2 moto sono lì, entrambi hanno seguito il Giro d'Italia, c'è una Moto Guzzi 850 T3. del 75 che già cominciava a portare le telecamere.
0: Chiaro.
2: E poi un BMW K100 RT che adesso è bianca con le farfalline, ma era dell'inizio 90, poi nel 2000 ha cambiato.
1: Ma queste telecamere che portavano in quei tempi lì, negli anni 60, erano sicuramente telecamere molto più grandi,
0: ingombranti,
1: pesanti, ingombranti.
0: Certo.
2: Allora, hai anticipato quello che è il terzo capitolo del libro, perché io non sono l'unico autore di questa pubblicazione.
0: Okay.
2: Io ho fatto la prima parte, che riguarda appunto la storia, il racconto dei nostri mezzi, tutto quello che riguarda la RAI. Come vi dicevo, poi c'è queste macchine avevano bisogno di essere adeguate ai nostri bisogni, farli diventare degli studi mobili, e questo ci pensavano i carrozzieri, e questa parte del racconto era nelle nelle mani dei nostri amici e compagni di viaggio dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano, in particolare di Roberto Valentini, che è il direttore della Manovella, la loro rivista, e di Pasquale Alfieri, che è il responsabile della comunicazione corporate dell'Automoto Club Storico Italiano. Loro hanno raccontato tutti questi carrozzieri che hanno modificato le vetture per renderle giuste per i nostri bisogni, quindi le facevano più grandi, più grosse, più alte, per poterci stare in piedi, per poterci mettere sopra le persone, i giornalisti, i tecnici.
1: Era un lavoro quasi artigianale, possiamo dire.
2: Assolutamente artigianale. Ti dico soltanto che uno di questi carrozzieri si chiamava Stabilimenti Farina, e tu dirai, boh, non mi dice niente, ma se io ti dicessi Pinin Farina,
0: esattamente,
2: lui, Pinin,
0: io che sono appassionato di macchine e di moto,
2: semplicemente uno di questi tanti
0: visionari,
2: erano sette,
0: esatto.
2: Il più piccolo era il Pinin Farina, a un certo punto della sua vita è diventato Pinin Farina tutto cognome, ma è una delle carrozzerie, non soltanto, che hanno lavorato per noi. Terzo capitolo di Gino Alberico, ci tengo a dirlo perché è un ingegnere, è il direttore del centro ricerche della RAI qui a Torino, e lui si è proprio occupato di raccontarci cosa tutto è accaduto dal 1930, quando è nato il centro ricerche, che poi si è evoluto nel 1961, diventando, non lo dico io, lo dicono i titoli dei giornali di allora, del Radio Corriere, che io ho letto tutto dal primo all'ultimo, ebbe stato una delle mie grandissime fonti di ispirazione, ma anche i giornali dell'epoca raccontavano il centro ricerche della RAI come un punto di avanguardia assoluta. Lavoravano già allora, nel 30, ma anche dopo, nel 61, i migliori ingegneri che si sono occupati di fare che cosa? Quello che non si poteva comprare in un negozio come oggi fai.
1: Pazzesco.
2: Prendo un telefonino o una telecamera o un microfono. No, lo dovevi pensare, disegnare, costruire, renderlo funzionante.
1: E funzionale per le necessità del giornalista.
2: Immaginati tu, ad esempio, nel 56 ci affidano di seguire a noi, diventati ormai RAI, di seguire le Olimpiadi di Cortina. Le Olimpiadi di Cortina sono in una situazione un poco complicata, 3.000 metri,
0: certo,
2: dobbiamo seguire gare sulla neve.
1: 56, eh?
2: Sì, stiamo parlando del 56, ti dico solo che la televisione era nata in Italia da 2 anni, nel 54, abbiamo fatto l'anno scorso, i 70 anni, 100 della radio. Insomma, portiamo su questi strumenti che appena appena erano usciti dagli studi ed erano andati per strada con difficoltà, seguivano il Giro d'Italia un po' coperti perché la pioggia, non potevano ripararsi dalla pioggia, il sole, il vento, i movimenti, non avevano
0: il freddo che ha le macchine, che fa benissimo.
2: Poi immaginati sopra una macchina, traballavano, come potevi fare le immagini, come potevano essere? Quindi bisognava stabilizzarle, insomma, complicatissimo. Bene, ancora più difficile, li portiamo a 3.000 metri nel 56, 2 anni dopo, che cosa facciamo? Beh, loro erano disperati. Allora, vi dico soltanto che alla fine di quelle Olimpiadi, dove peraltro noi abbiamo fatto per primi l'Eurovisione con un pullman regia
1: avveniristico,
2: c'erano dentro la possibilità di 10 postazioni per giornalisti stranieri che hanno potuto raccontare tutto in 10 lingue diverse, insomma, magari non tutte 10 diverse, ma in 10 paesi diversi a rotazione, seguiti in tutto il mondo. Stiamo parlando delle Olimpiadi. Ecco, noi in quella situazione lì, anche in quel caso, come nel 1961, quando abbiamo rinnovato il centro ricerche di Torino,
1: sì.
2: I titoli dei giornali parlavano di qualcosa di avveniristico, mai fatto prima. Ora, questa non è un'operazione nostalgia, è esattamente questo, raccontare da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. Si chiama corporate heritage, non è un semplice, vediamo come eravamo quando eravamo piccoli.
1: No, è recuperare la forza che avevamo un tempo, no?
2: Capire che noi abbiamo una storia. Ci sono aziende che non hanno una storia, che se la inventano, noi ce l'abbiamo.
1: È vero.
0: Ed è bello raccontarla. E grazie per questo libro.
1: Perché
0: io passerò anche lì a vedere, sono appassionato di 2-4 ruote, quindi correrò a vedere quelle meraviglie. Grazie di cuore.
1: Onde, cavalli a vapore, come il sistema pubblico radiotelevisivo ha messo in moto il paese, Libreria Automobile Club Storico Italiano e Rai Libri. Grazie ancora.
2: E sarà possibile acquistarlo dal 27 in tutte le librerie, naturalmente.
0: Correremo. Grazie di cuore per queste emozioni. Grazie.

0: Da questo cassetto abbandonato della nostra memoria, ecco gli All Saints del 2000, te lo ricordi, Fabrizio?
1: Questo era giusto, sure, era proprio di quel periodo. Tra l'altro stavo vedendo un giovanissimo DiCaprio che faceva The Beach, ti ricordi il film?
0: Quel film,
1: esatto, quindi
0: bello.
1: Alcuni pezzi del film sono stati usati poi come videoclip di questo disco, te lo ricordi di oggi?
0: Che fine avranno fatto le All Saints? Sicuramente non ci sono più perché si sono sciolte qualche anno fa, però magari ognuna di loro, che so, ha intrapreso una carriera imprenditoriale, oppure che so, ha aperto una libreria, un piccolo bookstore nella provincia britannica
1: del crossing,
0: signori,
1: sì.
0: Qua ci stanno spiegando che insomma leggere fa bene anche al cervello. Attenzione, il cervello che pensa viene nutrito dalla lettura. Faccio quella seria?
1: Cioè no, è giusto, perché si dice nutrire la mente?
0: Perché non è solamente apprendere nuove cose, stimolare la fantasia, è stimolare la parte neuronale. Sai, va di moda moltissimo la neurobiologia, la neuropsichiatria, eccetera, perché stanno negli ultimi 20 anni trovando un sacco di cose nuove, no, rispetto al funzionamento del cervello, che prima era molto più oscuro. Ebbene, innanzitutto si è trovato che i neuroni, anche dopo una certa età, si riformano, e noi invece pensavamo che andassero semplicemente a decadere, no? A diminuire, eccetera. Quindi si riformano non solo i neuroni, ma anche le sinapsi, quindi l'insieme dei neuroni con gli altri, ma solo a patto che tu li metta alla prova, e cioè che tu li faccia sviluppare, no? E quindi con cose di pensiero, con azioni di pensiero, come ad esempio la lettura. La lettura fa sì che la trasmissione cerebrale diventi più fluida, si attivi, e quindi è rigenerativa anche in questo senso.
1: E poi arricchisce, perché come si dice mille volte, avere un libro è un po' come un biglietto aereo, cioè puoi dalla tua camera o dalla tua stanza o da dove sei poter viaggiare il mondo, anche se non hai la possibilità di farlo.
0: Scrittori che hanno scritto grandissimi libri, hanno fatto la loro fortuna, come Salgari, senza muovere un dito o un piede fuori dalla propria cittadina.
1: E voi, se avete voglia, 3487 300 200, in questi ultimi 10 minuti insieme a Boschero D'Alessio, a parlare del primo libro che abbiamo letto, il primo, quello che ci ha un po' ispirato poi a continuare oppure magari a smettere
0: subito.

0: Ma questo disco vogliamo parlarne, Boschero? Il disco di chiusura di oggi alle 16.53
1: che
0: qui
1: a
0: Radio Music Room Weekend. Abbiamo trovato due ragazzi che si sono rimessi insieme a suonare. Uno come si chiama?
1: Uno dei due è nato nel 1940, quindi ha 85 anni, si chiama Ringo Starr. L'altro si chiama Sir Paul McCartney, un po' più giovane ma non di tanto.
0: Eh no, e hanno tirato fuori questo Home to Us, un progetto proprio che,
1: sì,
0: che mette insieme.
1: Sì, è il disco
0: insieme,
1: di Paul,
0: sì,
1: in realtà, esatto. Perché insomma lui, voglio dire, ha fatto questo disco nuovo che credo che debba uscire a breve, ora non mi ricordo esattamente, forse no, è già uscito il disco, no, forse il singolo e basta, e poi ovviamente chiama a raccolta anche il vecchio amico.
0: Eh beh, l'amico è lì che fai, non lo chiami, non lo chiari a suonare con te nella cantina, adesso io me l'immagino nella cantina,
1: la cantina,
0: non so perché.
1: Due ottantenni, esatto. Vedete, il rock and roll è completamente ormai cambiato, e pensate che questo pezzo è stato fatto partendo dalla traccia di batteria di Ringo, quindi capite, è anche ganzissimo, no, che Paul decida di fare una canzone partendo da Ringo, che è quello più distrattato di tutti i Beatles.
0: I Beatles, per carità, però forse lui, proprio perché Sir Paul lo sa
1: che
0: pure
1: è
0: la qualità,
1: uno dei più rocciosi batteristi che esistono al mondo.
0: Esatto,
1: certo.
0: Conosce la qualità del suo fido compagno, ha detto: senti, io voglio lavorare di nuovo con te.
1: Esatto.
0: Mi viene a 80 quanti?
1: E lui
0: adesso?
1: Ce n'ha 84, l'altro 81.
0: Senti,
1: come
0: ancora ce la suona?
1: E dentro ci sono due fantastiche voci, una del rock, punk rock 80, che è Chrissy Hynde dei Pretenders,
0: sì,
1: e l'altra è Charlene Spiteri, com'è che si chiamava, quella dei Texas.
0: Ah, come no.
1: Generazione, sì, un po', sì, più, sì, giovane, sì, quindi, sì, hanno, sì, chiamato anche queste due donne meravigliose del rock.
0: Beh, un progetto che mette insieme varie, non solo etnie, proprio periodi storici, sì, perché comunque lui è contemporaneo, perché comunque ha ancora, e forse... Beh, magari, ecco, Ringo a casa, secondo me l'ha tirato un po', l'ha dovuto tirare su e far uscire da
1: ma
0: casa.
1: Insomma,
0: no?
1: Guarda, Ringo è vero che c'ha la sua fattoria da quando hanno chiuso i Beatles, la premiata ditta Beatles, si è messo nella fattoria, ma ha sempre fatto dischi,
0: Però
1: ma
0: dice,
1: ha mai smesso un secondo di fare musica,
0: anzi,
1: anche Ringo.
0: Si è fatto
1: Starr
0: la barn proprio per suonare, sai?
1: Ma che scherzi, esatto.
0: Se l'è messa lì, e comunque è bello rivederli
1: insieme.
0: Non
1: smette mai,
0: no,
1: perché sta,
0: no,
1: sempre,
0: certo,
1: in tour,
0: certo,
1: quindi figuriamoci.
0: Sempre in tour. Poi quando c'ha la chitarra per le mani, lo sai che non riesce a star fermo.
1: Comunque il disco si intitola The Boys of Dungeon Lane. E niente, quindi aspettiamo a Gloria.
0: Sì, magari sarebbe quasi, adesso lo dico, forse utopico, magari no, invece, vederli insieme sul palco.
1: Beh, no, perché no?
0: Secondo me la suonano insieme.
1: Sì,
0: questa,
1: ma figurati,
0: suonano.
1: Ma questi vivono per la musica, mica,
0: cioè,
1: per altro.
0: Siamo noi che abbiamo il mal di schiena dopo un po'. Invece sono loro, come i Rolling Stones e l'altra combriccola, che saltano da un palco all'altro senza neanche un problemino
1: è
0: alla
1: schiena. È uscito anche il nuovo degli,
0: certo,
1: Stones,
0: certo,
1: no? Lo stiamo trasmettendo,
0: assolutamente,
1: il nuovo singolo. Quindi vedi che la generazione è buona, quella lì, degli anni 30-40.
0: Ed anche quella, secondo me, che ha letto parecchio, perché per tirare fuori quelle pietre miliari nella musica devi leggere, ti devi sporcare con altre realtà, no? Ti devi un po' infangare, o con la fantasia o proprio nel vero senso del termine.
1: E domani continueremo a parlare di libri, mescolandoli alla musica, e i nostri ospiti che arriveranno qui sempre dal Salone del Libro di Torino, sempre dal meraviglioso padiglione Oval dello stand della Regione Calabria che ci ospita,
0: in collaborazione appunto con la Film Commission Calabria. Ci troviamo domani, vi lasciamo insieme a tutti nudi. Grazie Boschero.
1: Grazie D'Alessio, a domani, ciao.
0: Sempre qui.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
3: 2-2.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
3: Fiorentini.
8: 2-2.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa.

0: Nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo e Francesco Miglianza.
1: Rumpa, staccatà, stricatatà. Buongiorno!
2: Sono le 17 in punto e come sempre comincia il pomeriggio, il weekend di Radio 2, proprio quello delle 5, con il Trio delle Meraviglie, tutti nudi in diretta con voi fino alle ore 19, sia sabato che domenica. A Milano la coppia Elena Di Cioccio e Francesco Migliazza.
1: Eccoci qua, è da Roma, il fantastico, inimitabile Pippo Lo Russo.
3: Thank you. E tutto lo squadrone nostro com'è? Com'è il nostro squadrone?
2: Ma tutto lo squadrone comincia con il nostro regista che oggi è... Oh mamma, com'è attento oggi! Ah, in regia c'è lui, l'unico, il solo inimitabile!
1: Alessandro Provenzano!
2: Purtroppo... è bello che si fa gli applausi da solo! Purtroppo non c'è oggi la nostra fantastica, la bionda... con il numero 10
1: Claudia Bonadonna,
2: la nostra redattrice preferita, ma noi è come se ci fosse, perché senza di lei non ci muoviamo.
3: Esatto.
1: Poi chi c'è?
2: Chi c'è al mixer di Milano?
1: Al mixer col numero 71.
2: 71 gli hai dato?
1: Adriano Tenero.
2: Buongiorno Adri.
3: A Roma invece.
2: Dove c'è il mixer di Roma?
3: Cristina Santi, eccola lì.
1: Yes.
3: Sempre
2: Ciao,
3: presente,
2: sì.
3: bella. Poi abbiamo il nostro curatore Fabio Casalinuovo.
2: E... ma chi ci fa belli sul canale 202? Chi c'è la visual?
3: Cioè chi ci manda in onda, perché belli è la parola grossa oggi, diciamo, no? Però canale 202 abbiamo Giuseppe Caporale.
2: Ciao Giuseppe.
3: Ciao Peppino. Così, basta.
2: E poi salutiamo la nostra spettacolare capostruttura
1: Annalisa
2: Bacca.
1: Yeah. Mi aspettavo che facessi il tuo qualcosa del genere, però puoi farlo col direttore.
2: Ma salutiamo anche il direttore, vorremmo della musica adeguata per il nostro direttore, signori.
3: Sì.
1: Eccolo Pippo.
2: Salutiamolo con una postura adatta, il nostro Giovanni
1: Librandi.
3: Santo subito, signori, santo subito. Ah, che meraviglia, ragazzi. Abbiamo presentato tutti, manca soltanto il bidello di Via Asiago e siamo a posto.
2: Inizio. Noi cominciamo come sempre la nostra trasmissione chiedendovi qual è la vostra istantanea, cioè le tre parole per raccontarci dove siete, cosa state facendo, come state, quello che vi pare. Tre parole però in ordine sparso, sì, in modo che noi dobbiamo un po' improvare a indovinare quello che volete raccontarci.
1: Esatto, ricordiamo sempre anche la spiegazione.
2: La spiegazione
1: sennò,
2: poi
1: bravi,
2: nel messaggio successivo, altrimenti sì, noi ce la cantiamo, ce la suoniamo. Tutto questo va inviato al 348-7300-200. Chi tra noi tre fa la
1: io
2: prova?
1: Ce l'ho, io ce l'ho.
3: Lo vedo, il piccolino.
1: Io ce l'ho. Maglietta, occhiali, Elena.
2: Stupido.
3: No, maglietta, occhiali, Elena. Maglietta, hai cambiato la maglietta. Anzi, hai pulito gli occhiali di Elena sulla tua maglietta.
1: Guarda, ci sarei andato molto vicino.
2: Ma no.
3: Cioè Elena si è pulita gli occhiali con la tua maglietta. No.
1: Voleva.
2: No.
1: Ha guardato la mia maglietta con occhi di speranza perché non aveva il fazzolettino.
2: Sì, io volevo usarlo, ma lui si è rifiutato. Questa è l'istantanea di Francesco Migliazza. Sentiamo le vostre al 348 7300 200.

0: Volevo capire, madame, insieme a Marrakesh su Radio 2, con questa splendida canzone l'appuntamento con Tutti Nudi 17.06. Posso dire la mia istantanea?
1: Dica.
0: Senza neanche farvi aspettare la soluzione.
1: Sì.
0: Maglietta, tette, adolescente. Tu lo sai.
2: No, io ho appena visto.
1: Cosa hai visto? Cioè,
0: te lo spiega Migliaccio.
2: Allora, Pippo, devi sapere che qua quando parte Marrakesh, qualsiasi sia la canzone di Marrakesh, Elenina si trasforma in un adolescente in concerti e comincia ad aprirsi tutto, comincia a avvicinarsi.
0: Faccio vedere le teste.
2: Esatto.
0: Allo schermo.
1: Allora, avete presente il concerto di Vasco? Quando parte quella canzone lì, insomma.
0: Quella lì.
1: Vorrei
0: tutte quante abbiamo fatto vedere le tette a un concerto. Io lo faccio qua quando vedo i video di Marrakesh.
1: È il suo rewind, capito? Rewind, via, così, alla bersagliera.
0: Sì! Comunque, voglio sentire un po' di istantanee invece dei nostri guardascoltatori e guardascoltatrici.
2: Ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo.
1: C'è chi dice, ad esempio, Ivana. Buongiorno, Ivana dice, tre parole sono zucchine, pomodori, melanzane.
0: Zucchine, pomodori e melanzane. Ha fatto la peperonata.
2: Bello. Secondo me ha iniziato a seminare l'orto.
0: Adesso è tardi.
2: È tardi, vabbè,
1: è presto che tardi. C'è la spiegazione.
0: Sentiamo
1: un po', provo.
3: Allora, ragazzi, le tre parole sono zucchine, pomodori, melanzane.
1: Okay.
3: Voi pensate che io stia facendo una teccia di verdure?
1: Voi pensate.
3: E invece no, stiamo facendo l'orto dopo tanti giorni di pioggia. Finalmente oggi è uscito il sole.
0: Ci ha preso.
3: E mio marito, poverino, ha fatto l'orto, che adesso mio marito è morto.
1: Certo.
3: Perché si dice appunto che l'orto vuole l'uomo morto, povero Ruggero. Buona giornata, Ivana Vicenza. Ciao ciao.
1: Cambiamole sti testi, cambiamoli un pochino.
2: Cioè. Che io ho iniziato a esultare perché non
0: quando
2: ho detto
0: morto,
2: ho detto no,
0: non ho capito.
2: Basso e braccia.
0: Però posso dire a questo punto, se devi mettere giù le piantine adesso, mettile giù già piccoline, non seminare con la semina.
2: Ma magari l'hanno fatto.
0: Se no non passa più.
2: Magari l'hanno fatto, non lo so.
0: Sentiamone delle altre.
2: Allora, Giovanni ci dice: furgone, verde e neve.
1: Sarà facile, dai.
0: Verde neve?
2: Ragazzi, provate.
1: C'è un furgone, l'ha parcheggiato sul verde, cioè nel prato, e però sta nevicando. Immagino.
0: Ok. No, secondo me invece ha preso il furgone per fare il verde, cioè per portare via gli stralci e le potature, ma siccome nevica è rimasto bloccato per la strada.
2: Belle entrambi, però Giovanni ci dice: sono al lavoro col mio furgone di surgelati in giro per i monti della Vallarsa, che sono di un verde meraviglioso, e davanti ci sono le montagne, le piccole Dolomiti con la neve.
1: Bello,
0: tra l'altro avete visto quanta neve è caduta?
2: Quanta?
0: Tantissima, per esempio sentivo stamattina Madonna di Campiglio tutta imbiancata.
1: È vero.
0: Però gli impianti sono chiusi, quindi hanno queste montagne splendide in cui si potrebbe sciare, ma invece
1: prendevano in giro Gigi D'Alessio. Quanta neve ad agosto, ti ricordi? Cioè, ormai è così, ragazzi, ormai è così. Gigi, avevi ragione tu, non t'hanno capito.
0: No, non t'hanno capiti. Va bene, continuate a mandarci le vostre istantanee al 348 7300 200. Tre parole, le più belle diventeranno il tormentone di Franci Migliazza.

0: Giada, Risa su Radio 2, 17 e 16 minuti, buon pomeriggio dal trio di Ciocio Migliazzalo Russo, con voi fino alle ore 19 come ogni weekend, ogni sabato e domenica anche sul canale 202 del vostro televisore.
1: Ma sai che potresti fare radio?
0: Hai visto?
1: Ti
0: perché
1: giuro.
0: Mi parte proprio la parlantina con i messaggi chiari.
1: È incredibile.
0: Fermi sulle vostre istantanee le tre parole per raccontarci la vostra giornata, dove siete, cosa fate, ma c'è qualcuno del nostro gruppo,
1: sì.
0: Cioè lui, quello vestito come un limone,
2: sì.
0: Che voglio dire scalpita, perché è stata una settimana
2: pazzesca,
0: dai.
2: Settimana pazzesca,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Lo sappiamo. La tua istantanea.
2: La mia istantanea sono tre parole bellissime: calcio, tennis, figata. Adesso voglio vedere
0: quanto
2: come ve ne
0: uscite. Gli piace, allora. Quando, perché io la so la soluzione, ma quanto gli piace quando succedono queste cose?
2: Vabbè. Sì, sì, sì, a botta di fortuna.
0: Voi due siete interisti e quindi settimana d'oro, perché
1: mi ha mandato una trentina di foto.
0: Ti ha mandato le foto?
1: Ha fatto le foto in mezzo al campo con tutti. A un certo punto ha preso anche uno che stava facendo le foto con un giocatore, ha detto facciamo una foto anche io e te.
0: Che tosa erba, ha fatto le foto con tosa erba. E quindi diciamo calcio l'abbiamo già spiegata. Poi tennis.
2: Tennis, perché poco fa sono arrivato 10 minuti prima, perché c'era Sinner per la semifinale, che ha vinto la semifinale, quindi domani giocherà la finalissima, e pazzesco. E poi figata, perché è una figata pazzesca andar lì a vedere gli allenamenti, vedere le partite, capito? E tutto questo senza,
0: quanto gli piace, senza pagare. Questo è il punto. Non è l'amore per lo spellone nello sport, non è l'amore per la squadra o per Sinner, ma perché l'hanno invitato gratis.
2: No,
0: non lo invitano gratis.
2: No, non è bene, attenzione.
0: Può andare anche alla, come dire, alla fiera dello gnocco fritto, che lui è felice.
2: No, però la differenza è la differenza rispetto a tutti gli altri che si fanno lì a fare i bellocci così. Non è che mi hanno invitato, io ho scroccato, mi sono autoinvitato, e quindi quando a cose fatte non potevano più dirti no, capito? Quindi vabbè, entra, vai.
3: E noi fanno il finire, perché sono un signore, e il signore si nasce. E io lo nacqui,
2: capito?
3: Modestamente.
2: Oh.
0: Guardate che ci vuole una certa dignità a scroccare così ed esserne fieri. Io scrocco.
2: Ma certo,
0: io scrocco.
2: Ragazzi, con tutti quei biglietti che buttano via, almeno il
0: puoi
2: mio.
0: Puoi fare un centone su io scrocco, per favore?
1: Su io scrocco?
0: Sì.
1: Allora,

0: basta che tutto sia free.
1: Gratis!
0: Tennis!
2: Figata!
0: Soprattutto
2: figata.
0: Perché non l'ho pagata.
2: Il re dello scrocco! Bello, bello,
0: portaci,
2: ragazzi.
0: Portaci alle partite, Pippo lo Russo, portaci alle partite.
2: Comunque arrivano un sacco di.
1: Migliazza è entrato con, non so, chi, credo incitando ad Adriano, qualcosa del genere. Cosa stai cantando prima? Con i cori da stadio. Per qualunque cosa sono cori da stadio da una settimana.
0: Ormai è così.
2: Sì. Arrivano ancora nudisti ritardatari. Le tre parole sono nozze, vestito, vento, dice Barbara. Chissà cosa vorrà dire. Aspettiamo lo spiegone, capito, della nostra Barbara, perché poi non possiamo parlare di tutto.
1: Matrimonio, e purtroppo quando c'è il vento ti assicuro che quando hai vestiti lunghi, sia che tu sia la sposa, ma che tu sia anche una semplice invitata, il vento sotto il vestito è tanta roba.
2: Tipo la signora in rosso, ti ricordi? Il film
1: tra conciatura, vestito, stole che volano, un casino.
0: Pare che sia andata a un matrimonio, poi ha preso il volo e è finita in un altro matrimonio. Adesso sta festeggiando di là.
2: Matrimonio in mongolfiera.
1: In cui conosceva tutti, non lo sapeva. Pensa, ciao, come stai? Va bene. Basta, le vostre istantanee. Se volete l'ultimo shot al 348 7300 200.

0: Sound, Bele, la plena su Radio 2, 17, 22 minuti. Ragazzi, ci ho preso.
1: Cosa?
0: Vento,
1: cosa
0: capelli, matrimonio, nozze, ci ho preso.
1: Ho capito,
0: ci ha scritto Barbara e ha detto: guarda, ci hai proprio preso in pieno. Per cui acconciatura fatta bene, vestito e sciarpina, sai, di chiffon, quelle robe lì.
2: È andata.
0: Trappola mortale. Trappola mortale.
1: Ma noi non sapremo mai se è la sposa, l'invitata o una imbucata dentro. Che ne sappiamo? Che stava guardando?
2: Allora, imbucata. Secondo me il fatto che ci stia scrivendo, penso non sia la sposa, perché sennò la festa è già finita e non è andata benissimo.
0: Siamo già al divorzio. Esatto. Scusa, non taglio la torta perché devo scrivere a tutti nudi su Radio 2.
1: Salutiamo tutti quelli che si stanno sposando in diretta con Radio 2, potremmo organizzarlo, un matrimonio VIP, capito?
0: Ma pensa, ma chi farebbe mai una roba del genere? Comunque, noi in questo programma scegliamo sempre di non parlare degli argomenti di cui parlano tutti, infatti anche oggi noi non parleremo di...
2: Non parleremo della finalissima dell'Eurovision Song Contest di questa sera. Sì ragazzi, state sul divano perché potrete seguire su Rai 1 e in simulcast su Radio 2 con il commento di Lietta di... Oh, so parlare o non so parlare oggi?
1: Dica.
2: Come funziona questa cosa?
0: Aspetta, avvicinati, avvicinati.
2: Allora, con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso in radio da Roma e Martina Martorano da Vienna.
1: Bravo.
0: La cosa bella
1: fatto.
0: È che A conosce i suoi colleghi,
1: sì.
0: E B per tre volte ha guardato Diletta Parlangeli e ha detto: non dire le otta, non dire le otta, non dire le otta. Ma lo stava per dire.
1: Ma non ne parleremo,
0: ne parleremo comunque dell'Eurovision, perché comunque Salda Vinci sta facendo una figura magistrale. Magistrale, pulito, elegante, bravo.
2: Sono
0: e bello. Sono troppo contento. Ma non ne parliamo. Non parleremo neanche di Dua Lipa, la star mondiale che ha fatto causa ad un colosso coreano per aver utilizzato la sua foto senza autorizzazione. Allora, questa è una cosa che fanno tantissime persone, anche magari quei negozi piccoli in provincia, no? Che magari è passato di lì una persona conosciuta, si sono fatti una foto e l'hanno messa magari in vetrina, come se in qualche modo la persona sposasse la vetrina. Guardate che non bisogna farlo, perché non è la foto di corda attaccata dietro la cassa, è proprio l'immagine utilizzata senza autorizzazione.
1: È vero,
2: possiamo dirlo? Allora smettete di mettere le mie foto nei negozi, per favore, perché non ce la faccio
0: ora
2: più.
0: Ora tu scherzi, ma a me è successa questa cosa. Andammo a fare una vacanza anni fa con altri colleghi, questo sponsor aveva fatto un po' di foto con noi con l'abbigliamento, diciamo col suo abbigliamento, e poi ci siamo trovati sui cartelloni tipo in Spagna, in Sud America. Non abbiamo preso un euro.
1: Bene, tu manda un avvocato e vedi che recuperi tutto.
0: Allora, eravamo giovani, ma non ne parliamo
1: e non parleremo nemmeno del treno più lungo del mondo che viaggia in Australia ed è composto, pensate, da 682 vagoni ed è lungo 7 km 400 metri. Cioè,
0: ma veramente?
1: Ma ciò non è che attraversi 10.000
0: questa cosa?
1: Sì, è verissimo. Quando parte un treno non è che parte ogni quarto d'ora un treno in Australia che ha 10.000 km di deserto da attraversare, capito? Cioè, quindi
0: ma tu praticamente se devi cercare un tuo amico o una tua amica seduta su un altro vagone fai l'intero viaggio.
1: Ma non solo, tu pensa
0: 7 chilometri se li fai di corsa?
1: È una maratona.
2: A casa nostra in Duomo,
0: ma non è vero.
2: Sì.
1: Potresti correre sul treno, poi scendi che sei fermo, capito? Corre al contrario. Però pensate quanto devono essere lunghe le stazioni se il treno arriva in 7 km.
0: Come fanno a scendere in 7 km?
1: Arrivi a Roma
0: ogni 5 minuti?
1: È come se tu arrivi a Roma e scendi ad Ostia.
0: Non ne parliamo perché è troppo complicata. Esatto. Non ne parliamo perché?
1: Perché?
2: Sì.
1: Tra poco parleremo di qualcosa di
0: lunghissimo!

0: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: 2-2. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: 2-2.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Diletta Parlangeli,
9: Savino Zava.
8: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
9: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
8: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
9: E infatti lo faremo insieme.
8: Io e te da soli?
9: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
8: E allora vi aspettiamo.
10: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2. Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lorusso e Francesco Migliazza. Tutti nudi a Radio 2.

0: Pinguini Tattici Nucleari, che meraviglia questo pezzo, in diretta qui a Tutti Nudi a Radio 2, canale 202 anche in TV, per godervi la bellezza, l'eleganza di Elena Di Cioccio, la bellezza, l'eleganza e la freschezza del nostro Francesco Migliazza, e poi basta, e poi ci sono anch'io, punto.
1: E poi c'è Pippo La Russa
0: vestito da pagliaccio ogni volta con questi, perché sì, mi piace, capito? Col freschetto che c'è oggi, ragazzi, andiamo a casa stasera.
2: Ti tiro una scarpa, dai, tira fuori immediatamente questo fax,
0: eccolo qua,
2: perché noi ci vogliamo sbrigarci in questa trasmissione, dirvi subito di che cosa vogliamo parlare la prossima ora.
1: Yes. Dove andiamo a prenderlo questo argomento?
2: Dillo tu.
0: Dove andate a prenderlo?
1: Direttamente lì, lì dove nessuno può arrivare.
0: Dove? Dove lo vuoi prendere questo argomento?
2: Proprio lì dove nessuno può arrivare, niente.
0: Dove non batte il sole.
2: Ci chiudono, ci chiudono.
0: Allora,
2: signori, la NASA con una ricerca, noi non, perché non si può andare a finire sempre negli stessi posti, però la NASA con una ricerca presso l'università del soliloquio pericoloso di Canterbury, provincia di Camilla Shand,
0: sai chi è?
2: Che è la regina d'Inghilterra,
0: eh? Ah, esatto,
1: grazie per Camilla. Questa info
2: giusto per dire. Perché cosa si fanno anche un po' i fatti nostri, ha scoperto che il 75% degli italiani sceglie la macchina come luogo privato in cui parlare con se stessi,
1: certo, il confessionale,
2: in cui fare soliloqui oppure immaginare dialoghi con persone che in quel momento non ci possono sentire, cioè roba che quando sei intercettato, Garlasco insegna, sono guai. Allora, nudiste e nudisti all'ascolto, sì, vogliamo far finta oggi di essere tutti intercettati?
1: Ma sì.
2: E confidarci?
1: Dai, facciamo finta.
2: Ma se mettessero una cimice nella vostra macchina, qual è la cosa che ascolterebbero più spesso? Ovviamente a parte le parolacce, perché quello lo sappiamo. Cioè, posto il fatto che gli insulti agli altri automobilisti e automobiliste sono una prassi.
0: Esatto.
2: Il resto voi cosa vi raccontate in macchina?
0: Sì, sì, sì.
2: Fatecelo sapere al 348-7300-200.
0: Brava.
2: Perché per esempio l'insulto semplice non ci interessa, ma se invece comincia a essere anche articolato, sì, con delle espressioni molto più colorite,
1: sì,
2: con,
1: brava,
2: anche istruzioni sulla vita,
1: sì, sì, certo,
2: indicazioni su come, su dove dovrebbero andare.
1: Io, ragazzi, ho una cosa, faccio coming out per la prima volta.
2: Fai
1: lo dico.
2: Tu?
1: Sì, perché,
2: vai,
1: non l'ho mai detto a nessuno.
0: Attenzione.
1: Io parlo da solo, cioè faccio finte chiamate, finti audio, quando tipo mi si affianca qualcuno al semaforo, io non so perché mi mette a disagio non star facendo nulla.
2: Non è
1: e
2: vero.
1: Quindi comincio a parlare tipo, ma sì, no, certo, no, ma... E a volte capita che poi riparto e continuo a parlare da solo.
0: Quando uno,
1: cioè,
0: è scemo.
1: Dico, ma perché sto parlando da solo?
2: Ma perché?
1: Cioè, non lo so.
0: Ma guarda che
1: del silenzio.
0: Se ti affiancano, dita nel naso, sempre caratteristico, capito?
2: Va bene,
0: bisogna fare così.
2: Allora, a parte i gesti che non ci interessano, le schifezze non ci interessano, vogliamo sapere di che cosa parlate con voi stessi, fate i soliloqui, vi inventate dei dialoghi, qual è la cosa che fate più spesso, perché quello diventa il vostro confessionale. 3487-300-200, vogliamo dei bei vocali, magari anche con l'esemplificazione di quello che fate.
1: Sì.
2: Tutto chiaro?
0: Chiarissimo!
2: Aspettiamo!

0: Amici, Addicted to Use Radio 2, 17:41 minuti. Yeah. Vogliamo sapere al 348-7300-200 quali sono le temi dei vostri soliloqui in macchina, come se anche voi aveste una cimice piazzata dentro dalle forze dell'ordine.
1: Posso dire che mi avete dato del matto perché parlo da solo, ma poi fuori onda vi siete scambiati le vostre abitudini.
2: Abbiamo cose in comune.
0: Tanto meglio, effettivamente. Ma poi ve le raccontiamo. Intanto, sì, Pippo, ce l'hai.
2: È arrivata puntuale. Eccola
0: qua, è arrivata la classifica della NASA, perché la NASA ha redatto la classifica, diciamo, delle 6 argomentazioni che la maggior parte di noi affronta da solo ad alta voce in macchina.
2: Sì, al 6° posto, e qua molti di noi dovevano ammetterlo, c'è l'analisi con pagella incorporata post sesso, quindi
1: cioè
2: sei uscito con qualcuno, sei andato in camporella, sei andato a trovare, che ne so, hai fatto serata, poi sei in macchina e li parte da solo, capito? Metti la freccia e senti, oh, quella comunque ci ho dato, è stato bello, comunque lì potevo migliorare ancora un
0: da
2: po'
0: solo.
2: Però ammazza che poppe
0: da
2: che
0: solo.
2: C'è
0: allora, questo è il punto
1: da solo. Allora, qua devo migliorare.
0: Qua sulla girata sull'atto sinistro devo migliorare, perché lì, siccome mi fa male
2: Lì mi sono sbucciato.
0: Piriforme, e poi non riesco bene.
2: Lì mi sono sbucciato. Devo stare attento la prossima volta. Sopra uno, sopra l'altro, c'è, capito? Tutte queste cose.
0: Devo dire che l'analisi dell'incontro sessuale erotico va tanto. Sia uomini che donne. Perché alla fine, magari tu sei lì che dici, comunque ieri sera.
2: Ammazza.
0: Perché poi sono cose che tu non è che puoi raccontare a qualcun altro così nel dettaglio, lasciandoti andare fino in fondo.
2: Senti che profumo ancora. Senti che profumo nell'abitacolo. Senti che profumo. Bello.
0: Che schifo.
1: Allora, al 5° posto c'è quello che succede subito dopo. Soprattutto nell'uomo, che fa il commento prima del post sesso e poi arriva a commenti positivi e negativi sui risultati sportivi.
0: Ma perché... non in quel campo lì, inteso?
1: No, è uno sport comunque.
2: Vabbè.
1: Volendo.
0: È partito a settembre. Che Conte era romantico a settembre, che cercava l'anima gemella.
2: Adesso
0: parla del sesso. Dopo, capito? Dopo un anno,
1: ragazzi,
0: un po' così.
1: A stare con voi
0: è
1: due.
0: Uno sport.
2: È uno sport. È ginnastica. È ginnastica. Quindi. Mamma, sembravo Yuri Keki. Sembravo. Te, beccati questo.
1: No, risultati sportivi.
0: Perché
1: tipo...
0: mi sono attaccato così alle maniglie della porta della macchina.
2: Vabbè, risultati sportivi. Dai, fai un esempio.
1: Calcio, che l'Inter è diventata campione d'Italia, che ha vinto anche la competizione, cioè tutta questa roba qua, no?
2: Sì,
0: te la dici da solo?
2: Certo.
1: E canti. Vai.
0: Ci sta. Però secondo me commenti sui risultati sportivi è più fare l'allenatore quando le cose vanno male. Che tu magari stai guidando e dici, certo, che se fossi io l'allenatore dell'Italia,
2: oppure
0: della giovanile dell'Italia, e cominci potopu.
2: O prendere in giro gli avversari. Volevano vincere, giuventini, milanisti, vincere, siamo noi. Ma così si fa, capito.
0: Ma in quarta posizione sicuramente un soliloquio, un dialogo immaginario che vedrà tantissimi d'accordo, ed è il colloquio con il capo a cui gli si dice tutto quello che si pensa di lui, però mentre lo fai da solo in macchina, mentre stai andando a lavorare alle 6 della mattina. Guarda, io adesso entro nell'ufficio e gli dico ascolti, la vede questa mano? La vede? Vedo di andare capito? Adesso entro e gli dico, o mi dà l'aumento o io me ne vado adesso.
2: E fai quando esce?
0: Tengo il computer, lo braso e glielo butto nell'immondizia.
1: E tutto questo quando succede dopo aver fatto la chiamata con il capo, pensi di aver chiuso la chiamata e cominci questo sbroglio e dire, ah, adesso la faccio sentire lui. Sì, siamo ancora in chiamata, eh.
0: Migliazza è ancora in chiamata? Sì, adesso entro, baso, entro nel suo film, nemmeno entro. Con un calcio butto giù la porta.
1: Certo.
0: poi faccio una capriola alla Benson Boone, metto le mani sul tavolo e dico, capo, sai che c'è? Se ne vada.
2: Vabbè. Se ne va esattamente come la classifica della NASA. Quarta, quinta, sesta posizione le abbiamo affrontate. Tra poco rientriamo con il podio.

0: Girls, Ristyle su Radio 2, 17:48 minuti, siamo dentro la classifica della NASA, delle 6 argomentazioni di cui la maggior parte di noi chiacchiera, sì. Fa il soliloquio quando è in macchina.
1: Esatto.
0: Il solitario. Vi stiamo chiedendo al 348-7300-200, ma quando siete soli in macchina, cos'è che vi dite? Se vi intercettassero, cosa ascolterebbero di voi?
2: E c'è la classifica della NASA, dove praticamente ci sono la classifica delle 6 argomentazioni che la maggior parte di noi affronta in automobile. Ad esempio, al terzo posto ci sono giudizi e apprezzamenti sugli altri conducenti che becchiamo per strada.
0: Certo.
2: Madonna, quella com'è buona, mamma mia, da dove esce quella? Adesso la seguo, mamma mia, quella chi è? Chi la... Cioè, capito? Tutto così, è quello? Sì. Cioè, guarda. Belli e brutti, cioè, ti eccolo lì, il vecchietto col cappello, eccolo là.
0: Allora, sì, io faccio catcalling effettivamente nel privato della mia macchina.
1: Ah, ok, no, allora non è.
2: Ma certo,
0: privato,
2: okay. Privato.
0: Della mia macchina che dico...
1: Con i finestrini su.
0: Sì, e tendenzialmente lo faccio ancora di più quando guida male. Quando guida male o fa qualcosa che non mi piace.
2: È vero.
0: Dico, però sai cosa ti farei? E dico delle schifezze.
1: Ah sì, beh, certo, sei perdonato. Sei perdonato.
0: Dai. No, non lo so se è perdonato. Dai. È proprio...
2: Vai, Buzzico, dai.
0: Pochettino.
2: Metti la freccia, buzzicone, metti la freccia. Su.
0: Dove hai preso la patente? Certo. Cioè, chi ti ha insegnato a guidare così? Comprati un'altra macchina, sì. Vai in triciclo.
1: Ti do lezioni.
0: Ti do lezioni.
2: Conosco tua madre, sai tutti questi discorsi che si fanno.
0: Conosco tua madre.
1: E al secondo posto, un derivato di questa situazione, perché molti italiani parlano dei problemi amorosi riguardanti altre persone.
0: Certo, il soliloquio di sì. Ma come fa a stare con uno così?
1: Sì, magari è per appena finito una chiamata col tuo amico e ti ha detto non lo so perché comunque stiamo bene ma no non capisco, e tu poi il tuo cervello parte sì però come fai a stare con una così,
0: oppure
2: o dopo contrario.
0: Ti ha un po' appesantito raccontandoti per l'ennesima volta la difficoltà che ha, dici vabbè no ma figurati capisco, metti giù ma no che palla, ma che no è la 7ª telefonata che mi fa così, lascialo.
2: Oh comunque Francesco
0: andare.
2: Francesco è bruttino, ma come fa a stare quella lì con questo, ma guarda che roba, cioè ha sempre avuto fortuna questo con le fidanzate, incredibile, incredibile.
0: A
2: guarda.
0: Me mi fa ridere che questa cosa la facciamo da soli. Ma in testa la classifica dei sei argomenti che trattiamo in soliloquio quando siamo dentro una macchina c'è.
1: Cosa c'è Lenina? Cosa c'è?
0: Purtroppo le maledizioni, gli insulti e le ipotesi di reato verso conoscenti, amici, parenti, nemici, conducenti, gente di lavoro, gli automezzi in circolazione, chiunque, tutti. Il governo, l'universo e gli dei, tutti.
2: Tutto.
0: Se vabbè. Ti prendo non sai cosa ti faccio. Mamma e mia. Cominci con le divagazioni,
1: vabbè,
0: no?
1: Sì, poi effettivamente lì tutto l'albero genealogico della sua famiglia viene chiamato in causa.
0: A me fa ridere.
1: Semplicemente perché non mette una freccia, cioè che poi è assurdo.
0: Io prenderei quella freccia, te la staccherei, la farei in 1000 pezzi, te le metterei dentro le scarpe quando vai a fare trekking.
2: Bravo, frena ancora, frena di colpo che vado in galera se ti fermi, dai, frena che vado in galera, ti giuro vado in galera, vado in galera.
0: Mamma mia, scendo adesso con il click, poi ti affianchi, buongiorno.
2: Salve.
0: Tutto a posto.
2: Va bene,
1: fate
2: dai.
1: Fate paura, eh.
2: Amici.

0: fateci sapere quali sono. Vai.
1: Fateci sapere cosa se ci fosse una cimice nella vostra macchina, no? Che cosa ascolteremmo tutti quanti? Che cosa state nascondendo? Cosa vi raccontate? Quali sono i vostri soliloqui? Ce lo fate sapere al 348 7300 200 oppure 06 3 31 31.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: 2-2.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa.
8: Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
9: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
14: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
15: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
14: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
16: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
17: Quanti anni hai?
16: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: 17:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra nodo A4, A8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia, code a tratti e traffico intenso. A Milano Est verso Milano, coda per traffico intenso. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code a tratti. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Grotta Mare e Fermo verso Ancona, traffico rallentato per lavori. Sempre sulla A14 tra Valvibrata e Teramo verso Pescara, coda per incidente. L'incidente è in direzione di Pescara al chilometro 321. Ci spostiamo sulla A24 Roma-Teramo, tra Serge e San Gabriele Colledara in direzione di Teramo c'è un veicolo fermo in galleria. Prudenza al chilometro 122, è fermo sulla prima corsia. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno, il traffico è rallentato. Concludiamo con la A19 Palermo-Catania, 4 km prima di Motta Sant'Anastasia, il traffico è rallentato per un incidente in direzione di Catania. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: siccome dimentico tutto ultimamente, allora quando sto tornando a casa e quando sono quasi a casa, per ricordarmi una certa cosa, quando sto entrando in garage dico: devo prendere le pappe dei gatti, devo portare su le pappe dei gatti, devo portare su le pappe dei gatti.
1: Ah, ecco, se lo ripeto.
0: Così faccio.
1: Cioè, una ciao, cosa sola la ripete sempre, quindi va bene, va bene.
2: Eh sì, sta che la ripetizione è fissa nella memoria. 18.03, siete all'ascolto di Tutti Nudi su Radio 2. Il tema sul tavolo è: quali sono gli argomenti che trattate nei vostri soliloqui dentro la macchina?
3: Dentro sì, la macchina.
2: Abbiamo preso un po' lo spunto da Garlasco, perché quell'intercettazione di soliloquio ha ribaltato tutto.
3: Posso dire che io mi sto preoccupando adesso, perché
2: paura, eh?
3: Beh, cioè, non puoi sapere, cioè, se la cimice in macchina, io adesso comincio a stare zitto tutti i viaggi da solo, senza musica, vado dritto.
1: Anche perché poi si dice che insomma i vari device ci ascoltano, capito? Siamo io comunque ascoltati.
2: Beh,
1: da tutti
2: ormai.
3: Cos'è, l'altro giorno
1: parlavi di una cosa,
3: parlavamo dei,
2: di cos'è che abbiamo parlato,
3: dei motorini, no? Che dovevi prendere, volevo vedere un motorino eccetera, e il giorno stesso io arrivo a casa e avevo il telefono intasato di motorini vari, di cose.
2: C'era qualcosa di bello per me?
3: Dopo te li giro.
2: Comunque abbiamo chiesto al 348 7300 200: ma di cosa parlate quando fate il soliloquio in macchina? E quindi è arrivato il momento di accendere,
3: eccoci,
2: la nostra scalinata, perché lui ha un cane di nome Poldo, frequenta la parrocchia San Pasquale Babylon,
3: che salutiamo,
2: è di Trieste ma vive a Milano. Lui, per gli amici, cioè lui si chiama Lorenzo, ma per gli amici è Don.
3: Don?
1: Ciao Lorenzo!
2: Non so se Don Lorenzo. Ciao.
1: Benvenuto a Radio 2.
4: Ma perché sono il parroco di San Pasquale Babylon con la L.
2: Babylon!
4: Sono di Milano e vivo a Trieste, non sono di Trieste, ma vivo a Milano. Il
1: vabbè, è uguale, perdonala. Perdonala perché non sa quello che dice. Che devi fare?
2: No, guarda, non so quello che c'è scritto, magari.
1: Ma senti un po', ma quindi sei veramente un prete?
4: Sì, dal 26.
2: Fantastico.
1: E perché ci ascolti?
4: In macchina ascolto Radio 2.
1: Bravissimo, lo vedi?
4: Sono giornalista per la diocesi di Trieste, Rai Radio 1, regionale, quindi il Friuli Venezia Giulia. Però vi tradisco la mia radio e sto con voi.
1: Bravo, bravo. Vabbè, fa bene.
2: Allora,
1: fa bene.
2: Lui sta con noi perché comunque deve fare un'opera di bene e salvare tutte le anime, anche le nostre, viste le cose che diciamo. Donna, devo essere onesta, mi immaginavo qualsiasi altra cosa, non una persona comunque con una capacità di soliloquio più importante della nostra, che magari ci facciamo l'elenco della spesa.
4: Di solito il soliloquio in macchina non c'è perché sto attento alla strada, però quando i triestini sono molto attenti a tutte le regole stradali e a volte diventano anche pericolosi, quando devono girare o destra o sinistra mettono la freccia tre quarti d'ora prima, poi rallentano. Arrivato sull'incrocio frenano e finalmente girano, e io dico: ma Ciccino, date una mossa. E allora sono allegro arrabbiato.
1: Addirittura
3: allegro arrabbiato è molto bello.
1: Padre, ma Ciccino, si guida così con calma,
2: tipo Ciccino, datti una mossa.
4: Vedi, allegro arrabbiato,
1: allegro arrabbiato,
4: sono allegro. E un po' arrabbiato perché dico: ma no, sono sempre in ritardo, se ti dassi la mossa arriverei in orario.
1: Senti Don Lorenzo, Madonna, dici la verità, dai, dici la verità, qualche volta ti
2: ma
1: scappa.
2: Ma io voglio, esatto,
4: qualche volta
1: ti scappa, dai, ti scappa
4: la pipì spesso.
1: No.
2: Ma invece voglio sapere una cosa, invece, ma in macchina ti capita mai invece di fare dialoghi con col potere superiore? Così,
4: sì, qualche volta dico il rosario.
2: Vero?
4: Sono viaggi lunghi e dico il rosario.
1: Ah, bravo, ascolta anche Fiorello, vedi? Bravo.
4: Di solito vado in moto, faccio prima. Però a volte vado in macchina, quando faccio, non so, vado a Roma, allora dico il rosario.
2: Ma dici il rosario oppure dialoghi proprio con,
4: con
2: l'Altissimo?
4: Di solito lo ascolto più che dirgli le cose, lo ascolto, nel senso leggo la Bibbia, medito, leggo libri di teologia, queste cose qui.
1: Mentre guidi,
3: andrei avanti tutta la puntata a parlare di questo.
1: Aia.
3: Grazie Don, che
1: Don,
3: bello.
1: Attenzione che adesso entriamo però nel gioco. qua facciamo un po' di peccati adesso.
2: Però, tu pensa,
4: però
2: lui
4: perché devo dire la messa.
1: Veloce che ce l'ha messa.
2: Allora, donna, guarda, funziona così, noi ci siamo, abbiamo questo bingo interno e i numeri li estraiamo attraverso la vostra età. Quindi ci dovresti dire, Don, quanti anni hai?
4: Oh, 60 appena compiuti.
1: Ma mannaggia la bomba là.
3: Scusi, Don Pippo.
1: Scusi, Don Lorenzo, mi scusi, mi è partita, ma purtroppo è il mio numero, è il mio numero.
3: Perché
1: no.
3: È così, Don.
2: Che tutto questo è meraviglioso.
4: A questo punto
2: della trasmissione.
1: Hai fatto un danno, Don Lorenzo, hai fatto un danno.
2: Praticamente la tua età, i 60, è un numero nella cartella di Pippo che in questo momento comincia a avere un bel po' di numeri sulla sua cartella. 15. Siccome a fine stagione chi ha più numeri deve pagare la cena. Quindi grazie, Don, da parte mia di Francesco.
1: Ma no, perché questo è il demonio che parla, il demonio.
2: Lo dice l'altissimo, per bruciapalo.
1: Mannaggia.
2: Grazie mille.
1: Ciao, Don Lorenzo.
4: Devo scappare, chiedo scusa.
1: Buona messa. Ciao. Buona
3: ciao.

0: free. One more time. Da Punk, One More Time su Radio 2, 18 e 13 minuti. Vi stiamo chiedendo il contenuto dei vostri soliloqui quando siete in macchina da soli. Di cosa parlate da soli? Che cosa fate?
1: Ci stanno riempendo di audio e secondo me molti sono parte del soliloquio in macchina,
0: della macchina.
1: Cioè, approfittano della situazione e registrano.
0: 3487 300 200. Pippo, c'hai roba?
2: Eccola qua, pronto?
3: Io in questo momento sto parlando con la nonna pianta.
2: Bene.
3: Che è con me in macchina, nel senso che siccome l'ho appena comprato, ho preso una curva, si è abbattuta e gli sto chiedendo come sta, se si è fatta male o va tutto bene.
2: Brava, che bello, parla con
0: io
2: le piante, capito?
0: Io ti amo, perché ragazzi c'è anche il dialogo col cane, col gatto, con la pianta, con quella cosina che si mettono sulla macchina, quelle che ballano, tipo la ballerina, quella di Ula.
2: Con l'aria condizionata che non funziona, capito? Troppo calda, troppo fredda. Vaffanculo, metti qua al 18, mettete sincronizzato.
0: Scusa, hai detto vaffanbrodo?
2: Sì, vaffanbrocchio. Ho detto vaffanbrodo. Vabbè, c'è un altro vocalone, vuoi sentirlo?
1: Chi è?
2: Attenzione, pronto? Vai, dottore?
4: Amici carissimi, Arax da Bologna. Guardate, una cosa proprio fresca. Fresca. Io mi diverto a tradurre in imprecazioni le targhe.
2: Aia.
4: Tipo questo qui davanti che c'è in questo momento è proprio FC, direi che già si traduce con un suggerimento ad andare dove vanno molti. Poi 235 volte vai vai, è verde, madonna santa.
2: Ecco.
4: Cioè, c'hai i moscerini che gli si stanno suicidando dietro, perché tanto davanti lo scansano. Vai.
2: Comunque ha detto la targa, io ve lo dico.
1: Ma quanto era lunga questa targa?
0: Come non amarvi, ragazzi.
2: Che meraviglia.
0: Ce ne abbiamo un'altra, ma mettiamo una canzone e poi ne sentiamo. Continuate a mandarci dal 348 7300 200, musica, e poi andiamo avanti.
1: FC 325.
0: FC 325 volte, vai.

0: in the Stars, singolo nuovo per questi nonni del rock che ancora ci fanno sentire come si suona e come si fa un singolo di successo. Ah, che bello, 18-19 minuti, è arrivato il momento di giocare insieme. A cosa giochiamo, Pippo?
1: Al gioco del disco Moviola!
2: Dammi la Moviola! Dammi la Moviola!
3: Epla! Il disco Moviola! Beh, facilissimo!
1: Cioè?
3: Facilissimo! Facilissimo! Noi vi proponiamo una canzone, una canzone rallentata, appunto in Moviola! Tipo così. E il vostro scopo per vincere la fantastica Superbag di Rai Radio 2 è quello di indovinare il titolo della canzone e l'artista.
0: Okay.
3: Semplicissimo!
1: Ok!
3: Semplicissimo!
0: Canzone facile? La sentiamo?
3: Dai, sentiamo la canzone!
1: Vai!

0: ma chi è?
1: Ho capito.
2: Si capisce, sì.
3: Non è facile, eh?
2: Attenzione, non è.
1: Allora, io sto pensando a chi accende la radio in questo momento e mette su Radio 2, tipo, cosa cavolo è successo? È il gioco di Tutti Nudi, un disco moviola, cioè iper rallentato, di cui dovete indovinare titolo della canzone artista.
2: Diamo un suggerimento, come sempre. Non è Facchinetti dei Pooh, perché cantando così. Capito? Potrebbe sembrare, invece no.
1: Tu dici quando in italiano è subito Facchinetti, hai ragione, bisognava specificarlo.
3: Allora, qualcuno si sta già buttando al 3487 300 200, sta già provando ad indovinare, però i più coraggiosi possono telefonare allo 06 31 31 e provare a vincere questa fantastica super bag.
1: Dai, mettiamo le canzoni e proviamo a capire se indovinate.
2: Va bene.

0: Nero, Material Lover su Radio 2, 18:27 minuti. Stiamo giocando con voi al disco cosa facciamo, Pippo? Riascoltiamo la canzone, che vuoi fare?
1: Allora, stiamo giocando al disco Moviola, vi facciamo risentire brevemente la chanson de Roland, la nostra canzone, così c'è anche un po' di cultura. E allora la canzone è questa qua, prego. È Moviola, qua si capisce, oh. Bella vissuta così la canzone, bella vissuta. Va bene, dai, c'è. Migliazza, qualcuno ha già provato a indovinare, hanno scritto in tanti, che possiamo
2: qualcuno
1: così aiutiamo.
2: Qualcuno ha già provato, sì. Allora, diamo quelle che non sono giuste. Piero Pelulit, FIBA il Diablo, Marco, Marco me li spiace.
0: Niente.
1: No, non è quella, non
0: cioè,
1: è quella.
0: Non è che se lo senti così,
1: E non è nemmeno mi piacciono le sbarbine degli Schiantos, dice Marina da Bologna.
2: Posso dire che però è bello perché si possono apprezzare un sacco di canzoni nuove. Io queste non le conoscevo, quindi...
0: Le faremo sentire, ma adesso accendiamo la nostra scalinata perché ha dei piatti preferiti come il baccarà alla vicentina e il tiramisù.
2: Boni.
0: Le piacciono tutti gli sport tranne il golf e l'equitazione. Ha un pesce rosso a cui non ha dato un nome.
2: Come no?
0: Signore e signori, da Vicenza abbiamo Cristina.
1: Ciao Cristina, vamos. Benvenuta a Radio 2.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buonasera, buonanotte.
0: Ciao Cristina.
3: Buonanotte, ma va bene lo stesso.
1: Noi tutto bene, tu tutto a posto?
3: Ma perfettamente, tutto a posto, sì sì.
1: Brava, hai già preparato la cena per stasera, esci fuori, che fai?
3: Certo, ma è un cinghiale questa sera.
1: Cinghiale, via così, passava.
0: Cioè, non ho capito, aspetta un attimo, esci con un cinghiale, nel senso con un uomo un po', oppure ti andai a mangiare un cinghiale?
1: O mangi come un cinghiale?
3: No, mangio
1: un
3: cinghiale.
1: Ok. Ci sta. Allora, attenzione, ti abbiamo fatto risentire la canzone già due volte. Secondo te chi sono? Chi è che canta e qual è il titolo?
3: Allora, guarda, deve essere una canzone dei miei tempi andati.
1: Dei tuoi tempi.
3: Dovrebbe essere Mal dei Primitive, Scogliera.
1: Scogliera, Mal dei Primitive. Cosa è andata a ricicciare la nostra amica Cristina? È qua. Chi glielo dice?
0: Purtroppo la risposta è no.
1: Dobbiamo
2: Cristina, se vuoi.
3: Pazienza, guarda, comunque.
1: No, ma ti aiutiamo, ti aiutiamo, aspetta.
2: Perché la portiamo a casa. Non è dei tuoi tempi, anzi è dei tempi recenti in realtà come canzone, più o meno, cioè abbastanza.
1: E il titolo ha a che fare con la tua risposta, cioè sulla nostra pagina hanno indovinato tutti tranne te, capito? Quindi quale potrebbe essere il titolo?
2: Bell'indizio.
1: Ha indovinato tutti tranne te, capito?
2: Allora, quindi... la soluzione è nella frase di Pippo.
1: Qual è il titolo? Hanno indovinato tutti o tranne te?
3: Nessuno.
1: Che meraviglia.
0: Ok signori,
1: allora.
0: Ok, è difficilissimo farti indovinare, ma noi vogliamo farti dare questa risposta anche
4: perché
0: se non la sai.
4: Perché fate giocare quelli che non indovinano e quelli che indovinano no?
1: Ho capito.
0: Perché non sappiamo quando indovinano e quando no.
4: Perché fate giocare quelli che non indovinano.
1: Chi prima arriva meglio alloggia, signora. Insomma, a Cristina. No, stai tranquilla.
0: Allora, ascolta Elena, ok? Oh. Se hanno indovinato tutti tranne te, la parte finale di questa frase è il titolo della canzone.
2: Tutti.
3: No, guarda, ragazzi, non ce la faccio.
1: Sai che ce la fai.
2: Ce l'hai.
1: Non devi ripetere.
0: Tutti, virgola, tranne te.
1: Ripeti
2: qual
1: tranne te.
2: Il titolo della canzone tranne dopo la virgola.
1: Me. No, tranne me.
3: Tranne te.
1: Tranne
0: adesso
1: me.
0: Andiamo sul cantante. Ok? Andiamo sul cantante. Dunque,
2: È un rapper.
0: È un rapper che ha un diminutivo di Fabrizio.
1: Biggio, no, giustamente, Biggio? Fabrizio Biggio, non spinti la pellicanza.
2: Magari così. Allora,
0: cioè, se uno si chiama Fabrizio, come lo chiami?
3: Biggio.
1: Ancora Biggio, no signora, Biggio. Lasciamo fare.
0: No.
1: Iccio, no.
2: Ah, ok.
1: Allora se tu hai un amico...
2: Nome...
1: Bravo, Dio.
2: Allora, è un nome che si divide in due. Il primo è Fabri e il secondo è...
3: Ibra.
1: Bravissima! L'ha detto! Ufficiale! Lo sapeva, ci ha preso in giro.
3: Tranne te.
5: ragazzi.
1: Brava! Brava Cristina, brava Cristina, incredibile.
2: Con vedi? Gioco di squadra.
1: Ci hai preso in giro, tu sapevi già tutto, ci hai fatto diventare scemi. Adesso però tocca a noi, capito? Occio, perché Elena di Cioccio ti farà una domanda pericolosissima.
0: Cristina, tu per il nostro bingo a estrazione attraverso le vostre età ci devi dire quanti anni hai?
1: Oh, per piacere.
3: 74.
1: 74?
2: Migliaccio!
1: No! No! No! Com'è? Ciao la bruschetta?
0: Cristina!
1: Se lo picchi in dal bolibolibolibu, che bello!
0: No, Cristina, ti ringrazio perché 74 è un numero presente nella cartella di Franci Migliazza che va a 16 numeri, io 17, Pippo 15.
1: Olè!
0: La gara è completamente aperta, grazie per aver giocato con noi. Cri, vuoi salutare qualcuno?
3: Ma saluto tutti.
1: Dai, ciao,
0: va bene!
1: Ciao Cri!
0: Ciao bella!
1: Ciao!

0: Il sexy oroscopo di tutti nudi.
1: Il weekend si fa l'amore e a tutti nudi allora scopriamo quali sono i segni top e quelli flop sotto le coperte, iniziando prima con il più fortunato.
2: Giustamente.
3: Per l'influsso magico della luna che vi rende sexy anche quando uscite a buttare la spazzatura.
2: Che non è poco, eh? E perché il motorino che stavate per rottamare è in realtà un pezzo rarissimo che vale uno sproposito e ve ne siete accorti per tempo, tra l'altro.
1: E perché avete vinto alla lotteria degli scontrini, e questo è proprio un bucio di... Il segno più fortunato a letto questo weekend è quello Migliazza.
2: Eccomi qua.
3: Annaggia, lo
2: qua.
3: Stiamo lucidando molto
2: bene. Amici del cancro, abbiamo una speranza lucidando. Questo weekend abbiamo una speranza grazie a una posizione pensata appositamente per noi,
1: per te.
2: Cercare di fare, per fare il top.
1: Per te questo.
3: Ed eccola qui, signori e signori, cari amiche e cari amici del cancro, flessuosi e leggiadri come delle libellule, audaci nel inseguire le combinazioni più arzigogolate dello yoga, sfidate voi stessi e la vostra dolce metà e realizzate la posizione che perfino i professionisti del Pilates temono di mettere in pratica.
2: Fa paura niente.
3: Stiamo parlando della posizione più sfidante dell'intero spettro del Kama Sutra.
2: Vai,
3: la più difficile, la più agognata, quella che dopo il percorso più impervio ti garantisce il piacere più grande.
1: E qual è?
3: La leggendaria reforme.
2: Cos'è sta roba?
3: Allora, avete indossato il reformer, quello per fare Pilates.
2: Vai.
3: Avete indossato una canotta bella aderente?
2: Ce l'ho.
3: Avete messo i leggings traspiranti?
2: Adesso li metto, giuro.
3: E i calzini antiscivolo?
2: Ce li ho, sì.
3: Ma soprattutto, avete sistemato in mezzo al soggiorno il carrello mobile sui due binari che fungerà da vostro materasso dell'amore?
2: Ma, vabbè.
3: Molto bene. Adesso siete pronti per cominciare. Posizionatevi alle due estremità del carrello e utilizzate secondo il vostro gusto l'attrezzatura che nessun vero, cioè che tutti i veri pilatisti hanno in casa, ovvero cinghie, maniglie, pedali.
2: Ma non è vera questa
3: pulegge.
2: Cosa? Ma non è vera. Ma chi è?
3: Così bardati, mentre quella bella sensazione di bondage vi cresce dal dentro, cominciate ad avvicinarvi l'uno all'altra su questo carrello.
2: Sì.
3: E uno e due.
2: Sì.
3: Sarà durissima all'inizio, ma poi, sudando e sbuffando, riuscirete a guadagnare la giusta vicinanza.
1: Guarda, è un po' complicato.
3: E allora concedetevi qualche preliminare di riscaldamento e sperimentate i vari incastri.
1: Tipo? Cioè?
3: Supini, proni, seduti. In ginocchio, in piedi, ad angolo retto, ad angolo isoscele,
1: acuto.
3: E quando avrete trovato la combinazione che meglio vi si addice, dateci dentro, spingendo e tirando in un perfetto esercizio dell'amore.
2: A me sembra complicato, però.
3: E alla fine, stremati ma soddisfattissimi, concedete un ultimo sguardo alla linea magnifica che hanno preso i vostri addominali, i vostri...
1: Guardate il 202, per favore.
3: Non ce la faccio, si è girato sulla maglietta e ci ha disegnato la faccia, i capezzoli.
2: Amici del cancro, abbiamo una speranza per questo weekend. Non molliamo.
3: Ma nessuno viene a letto con te con questa roba sulla
2: pancia.
1: Prima ci devono arrivare, capito? E questi erano gli amici del cancro.
3: Con la lingua.
4: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: il sexy oroscopo di tutti nudi.
1: E dopo il segno top è arrivato il momento di scoprire qual è il segno flop e sfigato sotto le coperte. Vediamo chi tocca.
2: Per il brutto scherzo di Saturno, che vi fa sempre incontrare il vicino che vi piace mentre in pigiama e ciabatte aspettate il corriere sulla porta di casa.
3: E perché pensavate di aver fatto veramente un affarone comprando la macchina d'epoca del vostro migliore amico, invece vi ritrovate un bel rottame.
1: E perché non riuscite a vincere mai nulla, nemmeno i premi che vi danno gratis con i bollini del supermercato? Il segno più sfigato a letto questo weekend è quello del...
3: Bene sì, amici e amiche del Capricorno, per voi non va benissimo questo weekend, ma Elena di Ciocci ha preparato per voi comunque una posizione che potrete adoperare per sperare in qualcosa.
2: Care amiche e cari amici del Capricorno, non ci gireremo attorno. Per voi che amate il contatto con la natura e non ne fate mistero, c'è una sola posizione che potete praticare o tentare di fare,
3: cioè?
2: Sfidando il rischio di passare per guardoni. Parliamo della posizione bird watching.
3: Ah, okay.
2: In italiano, l'osservazione degli uccelli.
3: Okay.
2: Quelli con le piume.
3: Spieghiamo meglio.
2: Quelli con le piume. Okay. Procuratevi una mimetica, anzi due, una per voi e una per quello o quello che vorreste fosse la vostra dolce metà.
3: Okay.
2: Prendete un binocolo, un fischietto per uccelli, una mappa con l'indicazione dei sentieri più nascosti ed appartati e invitate il vostro bello, la vostra bella, a una battuta di caccia all'avvistamento della cincia allegra. Che è un uccellino notoriamente simbolo di fedeltà e amore stabile.
3: Ah, che bella cosa.
2: E se il messaggio non fosse chiaro abbastanza, insistete per posizionarvi vicini vicini dietro a un cespuglio e cominciare a fischiare il richiamo e attendete. Da soli, insieme, cuore a cuore, in mezzo alla natura.
3: Che a me non sembra una cosa che funziona, però vai.
2: Si sta creando l'intesa romantica, non è vero?
3: No, è vero.
2: Mai come ora nella vostra vita il momento del limone è stato così vicino. Peccato però che avete sbagliato il richiamo e invece di un bel gruppetto di teneri uccellini vi sta planando sulla testa un grande stormo di gabbiani incazzati.
3: Bene,
2: con la dissenteria.
1: Bene, pure.
2: Rimandate a mai più i bacetti e le carezzine e fuggite come il vento dalla tempesta di guano.
4: Il sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti.

0: carezzine e fuggite come il vento dalla tempesta di guano.
1: Il sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.

0: Bisogna tutti nudi a Radio 2, sono le 18, 50 minuti e 5 secondi e nella 18 Francesco Migliazza, Pippo Lo Russo.
1: Eccolo.
0: Allora, di che cosa stiamo parlando oggi? Dai, che ci sono un sacco di ascoltatori.
1: abbiamo preso un po' spunto dalla storia di Garlasco per quella cimice infilata nella casa, nelle macchine, e ci siamo chiesti, ma quando facciamo i soliloqui in macchina, di che cosa parliamo?
2: Cioè,
1: quali sono gli argomenti che trattiamo quando siamo da soli? Sentiamo un po' di messaggi ancora che sono arrivati al 348 7300 200. Vai Pippo.
0: Pronto?
3: Ciao fantastiche creature di Rai Radio 2, contenuti meglio programmi, lo terrei 24 ore su 24.
0: Grazie.
3: Sinceramente.
1: Grazie.
3: Al di là di questo, io per lavoro giro, sono un consulente assicurativo ed energetico. Non vi racconto quello che dico contro tutti quelli che non mettono le frecce. Quindi immaginate voi con quanti ce ne che non mettono le frecce, la quantità di vaffa a quel paese, la tua mamma, non muoio, tu nonno, non altro, tutti escano dalla mattina alla sera. Ciao da Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio, la tua mamma, la tua nonna, la tua sorella, capito? C'è tutto così, al femminile, capito? Tutto al femminile.
1: Tutto al femminile, poi prossimo.
0: Avanti, chi è?
4: Ciao nudisti, sono Massimo di Stella. A me, se mi dovessero intercettare mentre sono in macchina, sentirebbero solo tante canzoni che ci canto sopra. Magari non proprio benissimo, però ci canterei sopra. Quindi quando sono da solo io canto principalmente le canzoni che sento alla radio.
0: Bravo.
4: Ciao a tutti.
0: Forse voleva dire quella cosa che facciamo in tanti, cioè cantiamo le canzoni.
1: Esatto, facciamo io e te. Cioè, perché abbiamo scoperto che io e Pippo cantiamo le canzoni in macchina insultando il prossimo, riempiendolo di improperi, e mentre cantiamo delle canzoni.
2: Fingendo di cantare delle canzoni,
1: ma intanto proprio se ci sfogliamo.
0: Intanto gliele mandi, se quello poi scende o si rivolge a te, tu stai cantando, capito? Quindi cosa vuoi?
1: Sto cantando.
2: È
1: brutto pirla, così.
0: Metti la freccia oppure canti Masini, vaffanculo, capito? Tutto così, va bene, dai. Amici nudisti,
1: al muro.
0: Occhio, perché se vi siete persi qualcosa, tra poco arriva il riassunto in due minuti di Migliazza.

0: world still spins around and it goes.
1: Yes, ci siamo.
2: E questo è il riassunto di Franci Migliazza, tutti nudi in due minuti.

0: Italia, ragazzi.
1: Tutti nudi in due minuti, Franci Migliazza.
0: Che bello,
2: ci
0: ragazzi.
2: Siamo, eh?
0: Eh sì, ci siamo, Elena. Grazie Gabriele Cioni per essere stato con noi al mix. Grazie Elena Di Cioccio.
1: Grazie a Pippolo Russo.
2: Grazie
1: Franci Migliazza. Grazie a tutta la nostra squadra, ma soprattutto grazie a voi che ci tenete compagnia e ci arricchite ogni weekend.
3: Ciao,
1: ci sentiamo domani, adesso linea Radio 2 Decanter. Ciao! Ciao.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 2-2.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2.
7: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
9: Sì, lo voglio.
8: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
10: Sì, lo voglio.
8: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Buonasera, buonasera amici e amiche, ben sintonizzati su Radio 2. Questa è Decanter, l'unica inimitabile enogastronomia dell'etere. Io sono Tinto e con me c'è Fede. Buonasera Fede, buonasera, buonasera.
3: Sempre al tuo fianco.
2: Sempre. Certo. Meglio, no? La mia destra.
3: Sì. E beh, è stato un bel percorso,
2: Una bella
3: viaggio,
2: settimana.
3: Una bella settimana intensa, piena di incontri, di dibattiti, parole, simposi,
2: convegni,
3: di
2: premi,
3: tutto e di più.
2: Di tutto.
3: Premi anche all'improvviso.
2: Così,
3: a un certo punto è arrivato il ministro e mi ha detto voglio dare un premio.
2: Appunto.
3: Non è scalettato, fai quello che dico.
2: Ma
3: io
2: sì,
3: va
2: sì,
3: bene.
2: Sì. Questo è Decanter speciale tutto food, abbiamo già i dati, rispetto all'anno scorso ci sono stati molti più visitatori nei 10 padiglioni presenti durante la fiera tutto food.
3: Posso confermare perché ogni mattina una coda per entrare.
2: Vabbè, così
3: Poi io mi sono fatto amica la signora
2: ciao Ciccio.
3: La signora bionda della seconda mi guardava e mi diceva passa Fede.
2: Sì. Tu sei Fede. E c'è Tindo, andate. Una bellissima settimana, ovviamente tutto food, edizione dei record. Proveremo questa sera e anche domani sera a fare una sorta di diciamo così resoconto, no?
3: Purpurì,
2: non conosco il pugliese, ma il francese
3: non è pugliese,
2: infatti. E questa sera proveremo a raccontarvi il comparto dei lievitati.
3: Sì.
2: Se sei d'accordo, amico mio, utilizzeremo una pinza, attenzione, con che S o Z?
3: S.
2: E la farciremo insieme agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
3: Tra l'altro sono passato in mezzo al grande padiglione che ci ospita e lì ce n'erano tutti i tipi, lunghe, corte, brevi, alte, strette.
2: Sì. E d'altra parte basta cambiare una vocale, basta farcirla con dei salumi e si è felici con poco. Non dirò top.
3: E neanche felici con poco,
2: perché con poco ti piace.
3: Felice con poco è riduttivo, qui invece c'è tanto. Felici con tanto.
2: Non siamo soli per questo Decanter speciale tutto food, ma c'è anche Daniela. Daniela, buonasera.
4: Buonasera ragazzi. Come siete belli. Vedo Federico elegantissimo.
3: Siamo anche noi lievitati.
2: Sì, Visual Radio, ci puoi vedere. Fede è vestito con un abito e ci possono ammirare, no? Attraverso le telecamere di Radio 2 202.
3: Gli stati generali ci sono stati. Gli stati generali ci sono stati.
2: Certo.
3: Io conducevo. Da allora non mi sono cambiato. Mi è piaciuto il vestito.
2: È
3: diciamo
2: una questione di immagine. Ci sta, vi racconteremo tutto in questa puntata speciale con voi fino alle ore 21. In alto i calici, queste decade. Decanter speciale tutto food, si parte. Salute!
5: Radio 2 Decanter.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: con Superstar, ci vuole la S perché Superstars,
1: sì,
0: perché si siederanno tante stars nel nostro salottino.
1: Quando?
0: Tra pochissimo, in questo speciale Decanter Tutto Food International Food Exhibition.
1: Come
0: a riempire, diciamo, una pinza,
1: ci ancora?
0: Ancora
1: ti è piaciuta?
0: Ma no, perché è una base, una sorta di base. Poi Fede, scusa, tu puoi scegliere se andare sui salumi, se andare sui formaggi, se farcila con un pochino di olio extravergine d'oliva, insomma, mette tutti d'accordo. Anche dolce, perché non ci dimentichiamo che la pinza è una base e può essere anche utilizzato qualcosa di cioccolato.
1: Io capisco,
0: sì,
1: capisco che sia golosa, capisco che sia buona, tradizionale, fatta con i grani giusti, tutto quello che vuoi,
0: sì,
1: però non è che c'era solo quello,
0: certo,
1: dentro tutto food c'era tutto il food,
0: certo,
1: tutto il cibo possibile e immaginabile, con un afflato internazionale,
0: c'è cipolla, la cipolla
1: internazionalissimo, quindi sono tanti i buyers che sono arrivati da ovunque, ogni lato, ogni lago, per vedere qui che cosa c'era di valido, di buono, per poterlo magari inserire nella propria distribuzione o nella propria offerta vis-à-vis.
0: Certo, allora Fede, com'è andata con Massimo Bottura? Perché questo, lo ricordiamo, è l'anno della cucina italiana a patrimonio UNESCO. Tu l'hai incontrato in settimana.
1: È quello che dicevo la scorsa volta, quando siamo stati insieme. La creazione del mito sembra, sembra un gioco di parole, però il mito è stato creato, c'è voluto tanto, perché che cosa è stato fatto nel corso degli anni, molti anni. La cucina italiana è stata tirata fuori dalle case.
0: Certo.
1: In particolar modo dai casali, dalle corti, e la cucina popolare, quella della ricettazione a palmo che cambia ogni chilometro, è venuta fuori. Ha dato linfa vitale ai grandi cuochi, che si sono affermati anche nel tradimento, per poi ritornarci però fortemente. Oggi, se tu vai a mangiare in un ristorante gourmet,
0: con tante
1: stelle,
0: sì.
1: apprezzato in tutto il mondo, che cosa mangi? Il meglio possibile della tradizione. Massimo Bottura che cosa fa? Prende la lasagna e ti fa assaggiare la parte croccante della lasagna, prende la pasta e fagioli e ne fa una compressione. Però alla fine dei conti è pasta e fagioli o è lasagna.
0: Cioè, quel gusto lo ritrovi in bocca.
1: È il tortellino, ma è anche il passatello.
0: Sì, sotto forma diversa.
1: Quindi c'è una tradizione tradita che rimane tale, che evolve. Però adesso è così. Noi il mito lo dobbiamo mantenere. Lui, come dicevamo, è Ulisse e si porta dietro comunque una squadra importantissima, perché non c'è solo lui, sono tanti, però loro devono rinnovare quel mito affinché rimanga come base per poter ridisegnare la cucina italiana, per affrontare il futuro da protagonisti. È abbastanza semplice come concetto. Siamo arrivati fino a qui, abbiamo fatto un lavoro incredibile anche nella comunicazione, siamo arrivati a essere apici, bene, però poi quando sei lassù rischi di cadere. Per rimanere lassù bisogna inventarsi una nuova narrazione e dei nuovi concetti, sempre rimanendo fedeli alla tradizione. È il rispetto, re vuol dire dietro, spettare, guardare, guardo indietro, riconosco le radici, le tradizioni, tradimento, e si va avanti.
0: Anno della cucina italiana, patrimonio UNESCO, il 2026, a
1: Tutto Food.
0: Ed
1: è proprio da lì che si è partiti.
0: Eh sì, è stato presentato un food manifesto per un sistema del cibo più sostenibile, più inclusivo, più sicuro, più come cibo inteso come valore e, come diceva Fede, come non semplice merce, come bene prima per il benessere individuale e sociale. Tra poco, Dani, vorremmo che tu leggessi qualche punto di questo manifesto, di questo speciale di Decanter su Radio 2. Sì,
2: avrei riassunto, no? Quindi in realtà cos'è questo cibo che viene proposto? È salute, è esperienza, è praticità ed è identità. Quindi è questo un po' il messaggio di Tutto Food.
0: Esatto, esatto. E allora tra poco entreremo proprio nelle cucine e ci verrà a trovare un amico. Questo è Decanter, siete su Radio 2, speciale Tutto Food International Food Exhibition da Milano.

0: The Roots con Cody Chesnut, The Seed. Questo è The Cante speciale Tutto Food.
1: I semi.
0: Con che lettera inizia la parola semi?
1: S.
0: E con che lettera si scrive la parola pinza?
1: Si distingue.
0: Si distingue dalla pizza. C'è differenza fra la pizza e la pinza. Allora, perché parliamo di pinza? Perché ci è venuto a trovare il primo ospite, Alberto Di Marco, Di Marco Corrado, e parliamo di pinza. Benvenuto Alberto a The Cante su Radio 2.
2: Grazie.
0: Allora, intanto, che edizione è stata di Tutto Food?
2: Intensa, come al solito, molto interessante. C'è stato un grande afflusso, tanto interesse per il food, per i prodotti e per le nostre novità.
1: Poi hai detto giusto, novità. Perché è un prodotto che si è affermato, ma è abbastanza recente.
0: Certo.
1: È una creazione nuova,
2: sì,
1: per il mercato, che poi trova delle applicazioni anche tradizionali, ma un prodotto moderno, innovativo.
2: Assolutamente, nasce da un'idea di mio padre Corrado, che nel 2001 voleva rivoluzionare il mondo della pizza creando un prodotto più leggero, più digeribile, ma che tenesse sempre come principale obiettivo il gusto, no? Che fosse piacevole. Quindi, coniugando un po' l'expertise della nostra famiglia, mia mamma è una nutrizionista, ha messo a punto questo prodotto che sembrava una follia, no? Cioè fare un prodotto diverso dalla pizza, con un nome diverso, una forma diversa. Però dopo 25 anni posso dire che insomma ha avuto un'idea molto visionaria, perché si è diffusa in tutto il mondo.
1: Cioè, ma l'ha brevettata, cioè sì, anche il nome è brevettato.
2: È stato un nostro marchio registrato per 15 anni.
1: Ah, e poi le cade il diritto.
2: Esatto, è diventato talmente diffuso come nome.
0: È di tutti. Vabbè, però insomma voglio dire, un'idea di famiglia.
1: È un bene però.
2: È
1: un bene,
2: sì, no? Sì, ha aiutato tantissimo la diffusione.
1: Sì, perché ha avuto una grandissima idea, una visione.
2: Sì.
1: La visione si è applicata anche cambiando le farine, utilizzando un sistema più leggero, dinamico, e oggi è già tradizione. Pensare che la pinza, cosiddetta pinza romana, è già tradizione dopo solo 25 anni, è un risultato pazzesco, epocale.
2: Se me l'avessero detto 25 anni fa non ci avrei mai creduto, ma adesso credo ciecamente a qualsiasi cosa mi dica mio padre, perché insomma ci vede molto lontano.
1: Attento.
0: Senti, parliamo di farine. Dunque, sì, com'è composta la pinza?
2: Allora, le differenze principali rispetto alla pizza sono nell'impasto,
0: sì,
2: degli ingredienti. C'è la farina di riso che la rende croccante fuori, molto morbida dentro, molto scioglievole. La farina di soia che sostituisce l'effetto dei grassi, no? Quindi avere un prodotto che anche dal punto di vista nutrizionale sia più vantaggioso rispetto alla pizza tradizionale. Farina di grano tenero, è un processo con pasta madre che dura 72 ore, ma l'ingrediente fondamentale che spesso viene messo a fuoco è l'acqua. Ha molta più acqua rispetto alla pizza tradizionale, più dell'80%, e quindi rende il prodotto con poche calorie e soprattutto molto digeribile.
1: Bravissimo, alta digeribilità.
0: Bravissima, è fondamentale.
1: E poi comunque una base, e ma sopra ci metti tutto il cavolo che vuoi.
0: Il cavolo va bene, se sei vegana.
1: Puoi sbizzarrirti, può essere vegana perché il grasso non è animale,
2: esatto,
1: è un grasso vegetale e viene utilizzato. Quindi c'è tutto per essere un prodotto che vince in un momento in cui è chiesto, perché il mercato ti dice: vogliamo prodotti digeribili, vogliamo prodotti leggeri, magari con basso indice glicemico, e tutto questo è la pinza,
0: e ha vinto
1: sul mercato.
0: C'è un'idea, Fede, c'è un'idea.
1: Aiuto.
0: Devi sapere, Alberto, che io del gruppo sono il creativo.
2: Bene.
0: Cioè, che è una crasi, non ti diciamo che tipo di crasi è. Allora, siccome c'è la generazione Z, e io e te non facciamo parte della generazione Z per ovvi motivi anagrafici, io e te, Fede, potremmo diventare la generazione S, che non esiste, no? E quindi noi diciamo no alla pizza e diciamo sì alla pinza.
1: Ma sei un traditore tremendo.
0: È bello, ti piace così?
1: No,
0: a me buca, spacca.
1: Non mi piace perché secondo me non deve essere visto come un'alternativa, ma deve essere visto come un prodotto che ha una sua identità, una sua dignità.
2: Certo, è un'evoluzione della pizza, insomma.
1: Esatto.
2: Spesso mi chiedono cosa avete fatto negli ultimi anni per fare questo successo con la pinza. Io dico sempre: non abbiamo fatto assolutamente nulla. La pinza l'abbiamo inventata 25 anni fa. Quello che è cambiato il consumatore, c'è molta più attenzione a quello che mangiamo, no? A Roma, da dove vengo io, quando uno è pesante e noioso gli si dice che pizza
0: che pizza sei,
2: no?
0: Esatto,
2: proprio da quello. Noi abbiamo cercato di fare un prodotto che fosse in linea con le tendenze del consumatore, ed è stata una scelta molto
1: e poi replicabile è vendibile, certo. Perché c'è anche questo fatto che tu la pinza la trovi, la porti a casa, la riscaldi, la farcisci ed è pronta, ed è come se fosse fatta dentro il forno.
2: Assolutamente, perché poi è fatta in maniera totalmente artigianale da oltre 300 artigiani pinzaioli che lavorano nelle nostre fabbriche, quindi insomma un processo fatto come deve essere fatto, come ce l'ha insegnato il nostro nonno.
0: Grande.
1: Papà
0: grande.
1: È stato molto acuto, eh?
2: Molto.
0: Alberto, noi ti ringraziamo, Alberto Di Marco, Di Marco Corrado La Pinza. Proveremo a farcirla, Fede, questa sera qui a Decanter su Radio 2. Se anche voi amate questo prodotto e vi va di scrivere, 348-7300-200 qui a Decanter, speciale Tutto Food. Ciao Alberto!
3: Radio 2 Decanter.

0: Lady Gaga qui a Decanter, speciale Tutto Food, International Food Exhibition da Milano. Fede Tinto, Daniela
1: Vedi
0: Roma.
1: Che se cambi la consonante sì. ZS, sì. Poi alla fine il prodotto è sempre buono.
0: Certo.
1: Ma se cambi una consonante a Lady Gaga è un problema.
0: Infatti, ci stavo pensando, amico mio. D'altra parte è una questione di dettagli, è vero Daniela?
2: Beh sì, innanzitutto certamente di dettagli, ma il dettaglio a volte fa la differenza, sì. Come dice Fede, eh?
1: Certo.
0: Sì. Allora ricordiamo che si è svolta questa settimana Tutto Food a Milano. Andate a vedere la carta dei valori. Il Food Manifesto è stato pensato ed è stato indirizzato alla community mondiale del food, e il cibo è stato proposto come una leva strategica per affrontare le grandi sfide globali. Diversi ospiti: Massimo Bottura, chiaramente ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida.
1: C'è stato il ministro del turismo, bravo Massimo. Ma non solo, perché ci sono stati grandi protagonisti, la DI ad esempio di Autogrill, che ha detto delle cose molto molto interessanti, e poi ancora altre personalità. C'è stato anche il buon Borghese, sì. Che ci ha raccontato la sua esperienza, certo, lo chef, la sua esperienza con i 4 ristoranti, e andando in giro ed entrando in tutti i punti vendita è uno che sa esattamente qual è lo stato dell'arte della ristorazione in Italia. Quando parliamo di cucina italiana però non possiamo solo riferirci al prodotto, alla ricetta, esattamente come quando parliamo di patrimonio dell'UNESCO. È il valore culturale, è il valore sociale, antropologico, storico. Quindi c'è un bagaglio così ricco nel quale il nostro popolo si riconosce. Parliamoci chiaro, è il tratto identitario più forte. Io lo dico da sempre, se un antropologo del 3000 volesse capire ora come è l'Italia, deve guardare nel piatto dove mangiano gli italiani. Si confonderebbe. A differenza di altri luoghi, nel nostro piatto si confonderebbe, perché ogni metro cambia,
0: sì.
1: E guarda caso il metro successivo è il piatto similare più buono. Dipende da dove arrivi.
0: Certo, e poi soprattutto
1: da sud, da nord, da est, da ovest.
0: E poi Fede, non si deve mai sputare nel piatto in cui si mangia. Questo
1: tu a luoghi comuni sei il campione del mondo.

0: Noi ci fermiamo un attimo, adesso arrivano le notizie del GR2, poi GR2 Sport e poi torna Decanter, speciale Tutto Food International Food Exhibition a Milano.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: 2-2.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: 2-2.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
0: Sono le 19.30.
2: Rai GR2.
3: Modena, un uomo piomba con l'auto sui passanti a forte velocità, poi fugge e accoltella chi cerca di fermarlo. 7 i feriti, alcuni sono gravi. Bloccato da un gruppo di persone, ora è in caserma, è un 31enne italiano di seconda generazione. La strage dei sub alle Maldive, muore un militare locale che cercava i corpi delle vittime, si è sentito male mentre era in immersione, intanto cresce l'ipotesi di un incidente. Guerra del Golfo, fonti iraniane, avviati colloqui con paesi europei per il transito nello stretto di Hormuz. Eurovision Song Contest, ultima serata, l'Italia tifa Sal Da Vinci. Sport, tennis, Sinner in finale agli internazionali contro il norvegese Ruud. Domani l'appuntamento con la storia. Un italiano non vince a Roma da 50 anni. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano, quanto è accaduto a Modena, dove un'auto ha falciato una decina di persone a Via Emilia in pieno centro. Il sindaco della città, Mezzetti, un dramma, e se fosse un attentato sarebbe ancora più grave. Sentiamo il racconto di un testimone.
4: Abbiamo disarmato in questa via, non mi ricordo che via sia, e ha tentato di accoltellarmi due volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
5: Sotto shock, il sangue sul volto, la voce affannata, è uno dei testimoni di quanto accaduto in pieno centro a Modena, via Emilia, tardo pomeriggio, un'auto piomba sui pedoni che stanno passeggiando.
4: Ci ha attraversato la strada e praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione, sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra.
5: Il bilancio è di 7 feriti, 2 in condizioni gravi, una donna ha perso le gambe amputate dall'impatto. Il conducente dell'auto prima si è dato alla fuga, poi è stato bloccato dopo aver ferito uno dei testimoni con un coltello. È un 30enne italiano, è stato condotto in questura dove si indaga per capire i motivi del gesto. Al momento nessuna ipotesi esclusa, anche quella di un attentato.
4: Sembrava sotto effetto di alcol o droghe, comunque non era in condizioni normali.
5: Da Bologna per il GR2, Francesco Tomei.
3: In quanto apprendiamo in questo momento, l'uomo al volante dell'auto che ha travolto i pedoni si chiama Elkodri Salim ed è laureato in economia, nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese, e in base a quanto emerge sembra che, nonostante le testimonianze, non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Ora, la strage dei sub alle Maldive, alle 5 vittime italiane si aggiunge un nuovo dramma, la morte di un militare delle forze armate locali impegnato nella ricerca dei 4 corpi ancora nella grotta. Domani l'arrivo del team finlandese specializzato in recuperi subacquei.
6: Alle spalle aveva migliaia di immersioni, anche pericolose. È morto da martire il sergente maggiore Mohamed Maudi, afferma il ministro dell'interno delle Maldive. Partecipava alle operazioni di recupero delle salme dei nostri 4 connazionali, il sommozzatore maldiviano deceduto a seguito di problemi di depressurizzazione durante la risalita. Un dramma nel dramma. Un solo corpo finora è stato riportato in superficie, quello del capobarca Gianluca Benedetti, trovato all'ingresso di una grotta. Quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati più avanti, a 60 metri di profondità. Domani per il recupero interverrà un team altamente specializzato alla Duke of York. La nave della spedizione, sulla quale hanno viaggiato anche le 5 vittime, è stata intanto sospesa la licenza di esercizio. Da capire perché la squadra dei 5 connazionali esperti si è scesa oltre il limite dei 30 metri di profondità per le immersioni ricreative. Non era previsto e non lo avremmo consentito. Serve un'autorizzazione. Fa sapere il legale del tour operator verbanese al quale si erano rivolti. Elena Baiocco, GR2.
3: Intanto cresce l'ipotesi che si sia trattato di un incidente.
7: Cosa è accaduto realmente a 60 metri sotto la superficie del mare, nell'atollo di Alimatà? I 5 italiani avevano il cosiddetto filo di Arianna, una corda con dei nodi e delle indicazioni che può portare verso l'uscita di una grotta? Una domanda che al momento non trova risposta. L'avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia di Federico Gualtieri, il 31enne che oltre ad essere biologo era un esperto subacqueo.
8: Quello che possiamo ipotizzare in questo momento è un problema alla ricarica delle bombole.
7: Fa pensare alla ricarica delle bombole anche il fatto che il corpo di Gianluca Benedetti è stato portato in superficie con la bombola vuota. C'è stata anche un'impossibilità di riemergere in questo caso, o ancora del fango che potrebbe essersi alzato all'interno della grotta, cavità che è lunga oltre 200 metri e che in realtà ha tre sezioni o ingressi. Un'altra domanda che si pongono gli inquirenti è se la miscela della bombola era stata realizzata nel giusto modo e se l'ossigeno sovraccarico possa essere diventato tossico. Anna Maria Caresta, GR2.
3: Tragedia a Lampedusa, dove una neonata di 5 mesi proveniente con la mamma dalla Costa d'Avorio è morta di freddo subito dopo lo sbarco. Quando la Guardia di Finanza questa mattina all'alba ha intercettato la barca con 55 persone a bordo, le condizioni della piccola erano già disperate. Trasportata d'urgenza con la madre al poliambulatorio dell'isola, espirata poco dopo. Le indagini a Taranto sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho, indagato con l'ipotesi di favoreggiamento anche il titolare del bar che scacciò la vittima già ferita quando cercò di rifugiarsi nel locale per sfuggire alla furia della baby gang. L'uomo avrebbe anche mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere uno degli aggressori, fidanzato invece con una sua dipendente. Le notizie dall'estero: il conflitto Stati Uniti-Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Intanto gli iraniani affermano che ci sono trattative in corso con alcuni paesi europei per il passaggio nello stretto di Hormuz.
1: Nonostante le difficoltà, il tavolo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran non è saltato. Secondo fonti pakistane ci sarebbero progressi positivi in merito alle trattative sullo stretto di Hormuz. Secondo un piano iraniano, l'attraversamento di Hormuz dovrebbe essere regolato da un nuovo sistema di autorizzazioni per il transito delle navi e il pagamento di pedaggi a Teheran in rial, la valuta iraniana. Per la televisione di Stato iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea, oltre alla Cina e all'India, avrebbero avviato colloqui con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito. Teheran però non ha specificato quali paesi europei avrebbero preso contatti con i Pasdaran, mentre il presidente Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche pericolose di Washington. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
3: Continuano intanto e non si sono mai davvero fermati i raid israeliani sulla striscia di Gaza, 9 i morti oggi, tra loro il nuovo comandante militare di Hamas, al-Din Haddad.
8: Tra le macerie di Gaza, il feretro di Azzedine Haddad scivola sulle mani di migliaia di persone avvolto nei colori della Palestina e di Hamas. Era il capo militare, la mente del 7 ottobre, eliminato nelle stesse ore in cui altri due alti ufficiali della milizia terrorista venivano uccisi in raid nella striscia. Nella palazzina, da dove il leader di Hamas guidava gli attacchi contro le truppe di Tel Aviv, vivevano altre persone, 8 le vittime, tra loro 3 donne e un bambino. Si radicalizza la complessa società israeliana, nuovi episodi di violenza nei territori palestinesi da parte dei coloni. Un contadino legato e malmenato, il cane di un pastore bastonato, anziani agricoltori presi a spintoni da ragazzini. Ed aumentano anche gli atti di intolleranza religiosa. Il Forum dei Cristiani denuncia con un video lo sputo alla statua della Madonna durante la marcia delle bandiere a Gerusalemme. Solo l'ultimo episodio dopo le statue distrutte, la profanazione di alcuni simboli religiosi e l'aggressione contro una suora. Gerusalemme, Marco Bariletti, GR2.
3: La musica con l'Eurovision Song Contest, stasera alle 21 la finale in diretta su Rai 1 e qui su Radio 2. Nell'ordine di uscita Salda Vinci sarà 22esimo posizione, considerata favorevole nella parte finale della serata. Intanto a Vienna proseguono le manifestazioni per la Palestina. La nostra inviata.
9: Tamburi, slogan e striscioni in segno di solidarietà con la Palestina. In tanti hanno sfilato per le strade di Vienna scortati dalla polizia, che in questi giorni ha rafforzato le misure di sicurezza per Eurovision. 70esima edizione che stasera proclamerà il vincitore intorno a 1 di notte. Conosceremo chi erediterà il microfono di cristallo, trofeo del concorso che da qualche anno è diventato il secondo evento più seguito della Rai dopo il Festival di Sanremo. In fila all'ingresso un gruppo di ragazze danesi canta Per sempre sì, come del resto accade da giorni sui social, e sarà proprio la Danimarca ad aprire la serata, seguita da Germania e Israele. Salda Vinci si esibirà intorno alle 23. Ma chi sono i favoriti per il pubblico di Eurovision?
10: Finlandia, Australia, per Grecia. My favorite song is from Australia.
11: Moldova.
9: E l'Italia?
12: Fantastica. Il pubblico è interessato a questo genere, ricorda molto Celentano e i tempi d'oro. La coreografia è la parte migliore e il testo della canzone che è un po' lascia desiderare.
9: Vienna, Timiso Ara Pinto, GR2.
3: Ed ora la pagina sportiva con il nostro Francesco Albanese. Ciao Francesco.
13: Ciao Maria Teresa, buonasera a te e a chi ci ascolta.
3: Allora, direi di partire senz'altro col tennis.
13: È perché Jannik Sinner ce l'ha fatta, è di nuovo in finale agli Internazionali d'Italia e domani alle 17 sfiderà per il titolo il norvegese Ruud. Nel pomeriggio Sinner ha chiuso il match con Medvedev, interrotto ieri per la pioggia sul 4-2 al terzo set per Sinner, che oggi ha battuto il russo 6-4 nella terza partita. Domani quindi il grande giorno per provare a riportare in Italia un trofeo che manca da 50 anni tondi, quando a vincerlo fu Adriano Panatta, e al Foro Italico ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Sinner.
14: Bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale. Sa che era anche l'anno scorso qua, quindi sono contento, no? È molto importante per lo sport italiano e in generale, e domani sarà una giornata molto tosta ma anche divertente, con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio e poi quello che esce esce.
3: Francesco, apriamo la pagina del calcio.
13: Perché domani si disputa la penultima giornata di Serie A con 5 partite che si disputeranno per l'appunto nell'inconsueto orario delle 12. In ballo ci sono ancora i verdetti su quale sarà la terza squadra a retrocedere e chi oltre all'intercampione parteciperà alla prossima edizione della Champions. Molto dipenderà dal derby della capitale, così il tecnico della Roma Gasperini alla vigilia.
15: Chiaro che noi siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa, a questa possibilità di giocare per il quarto posto, che se siamo quelli meno accreditati a rispondere, perché avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno. Però effettivamente, insomma, non è stato un esempio di grande programmazione. Soprattutto dispiace per i tifosi, dispiace per anche quelle delle altre città, perché bene o male qui abbiamo un derby, però in altre città si devono spostare delle tifoserie. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello.
3: E concludiamo con le due ruote.
13: Ciclismo e MotoGP in particolare. Nell'ottava tappa del giro vince l'ecuadoriano Narváez sul traguardo di Fermo. In rosa c'è ancora il portoghese Eulalio, mentre nella MotoGP è stato il giorno di Alex Marquez, che sulla Ducati del team Gresini ha vinto la sprint in Catalogna. Domani la gara lunga.
3: E grazie a Francesco, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Massimo Vasciaveo e Marco Mascia. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a Decanter. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
16: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
17: Ah sì?
18: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
17: Ah sì?
18: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
17: Ah sì?
18: Si dice ASI, non ASI.
19: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
22: 2-2.
23: Anche stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
23: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
22: 2-2.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: 2-2.
24: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa è

0: Buonasera, buonasera amici e amiche, ben sintonizzati su Radio 2. Questa è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Siamo tornati, Fede Tinto con Daniela con voi fino alle ore 21. Poi ritroveremo anche il nostro Ivan Cardia. Grazie al GR2, al GR2 Sport che ci ha preceduto. Fede, stai insistendo con il tuo manifesto, ma c'è il manifesto quello di Tutto Food?
1: Sì, però io ho scritto il mio parere. Manifestino, perché se uno deve condurre una cosa che si chiama... Stati Generali, Forum Internazionale della Cucina Italiana, deve partire dall'italiano e deve dire: ma che cos'è la cucina italiana?
0: Che cos'è?
1: Io mi sono posto questa domanda. Sì. Se devo andare a parlare di cucina italiana, prima partiamo dal postulato.
0: Certo.
1: Che cos'è la cucina italiana?
0: Certo.
1: Per me la cucina italiana non è una somma di ricette. Questo è quello che ho scritto e ho detto.
0: Okay.
1: Ho detto così. Oggi la cucina italiana non è una somma di ricette, è una geografia umana, è il modo in cui un popolo ha imparato a abitare il tempo, la fame, la festa, il dolore e soprattutto la comunità. La cucina italiana è soprattutto identità territoriale, ogni piatto è un paesaggio diventato gesto, ogni sapore è antropologia, ogni tavolo è un piccolo parlamento emotivo dove si tramanda memoria, dialetto, appartenenza. E poi vado avanti.
0: Beh, mamma mia, cioè devo dire che fa riflettere tutto questo. Lo ricordiamo, è l'anno della cucina italiana come patrimonio UNESCO, non è soltanto quello che c'è nel piatto, ma anche tutto quello che gira intorno a livello culturale, antropologico.
1: Come cantavano i Mattia Bazar.
0: Adesso questa mi sfugge, però.
2: Fede, posso aggiungere?
1: C'è tutto un mondo
2: pensiero intorno
1: che gira ogni giorno.
0: Ah,
1: ma no, stavo cantando, non mi puoi interrompere così a gamba tesa.
0: Daniela, che volevi dire? Dici.
2: Volevo cantare insieme a voi. A parte tutto, mio avviso, secondo me. Sì. C'è anche un'interpretazione un po' più che guarda un po' più in là, ed è proprio l'idea della cucina italiana come un laboratorio di futuro, eh? Quindi non solo un modo nostalgico anche di approcciarci a determinati tipi di tradizioni, di costumi, ma proprio un laboratorio di idee per il futuro.
0: Mamma mia, signor tenente,
1: veramente.
0: Diceva Faletti.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: È il problema che io e Tinto siamo miopi e non riusciamo a vedere
0: dagli
1: lontano.
0: Occhiali, esatto, ci vogliono.
2: No, cioè,
1: abbiamo le diottrie cadute.
2: Ho evidenziato per me quello che effettivamente ha significato questo approfondimento di Tutto Food. Cioè il non...
1: Bene, brava.
0: Faceva una piega, come... Sì, diceva il ferro da stiro. Vabbè, Dani, abbiamo ancora tanto tempo per stare insieme ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Questo è Decanter, speciale Tutto Food International Food Exhibition a Milano. In alto i calici, si riparte. Salute!
3: Radio 2 Decanter.
2: Cioè il non...
1: Bene, brava.
0: Faceva una piega, come... Sì, diceva il ferro da stiro. Vabbè, Dani, abbiamo ancora tanto tempo per stare insieme ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Questo è Decanter, speciale Tutto Food International Food Exhibition a Milano. In alto i calici, si riparte. Salute!
3: Radio 2 Decanter.

0: Questo è Decanter, speciale Tutto Food, International Food Exhibition a Milano. Fede Tinto, Daniela è a Roma. Allora, caro Fede, prima abbiamo parlato di pinsa con Alberto Di Marco, adesso la dobbiamo condire questa pinsa e, perché no, i salumi che non mancano mai, no? Basta tornare a casa, uno apre il frigo.
1: L'Italia è una repubblica fondata sui salumi.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: uno,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: uno
0: sì,
1: ci pensa,
2: esatto.
1: No, guarda che se vai in giro da Aosta ad arrivare fino a Lampedusa,
0: sì,
1: ci sono tutti salumi diversi che raccontano storie pazzesche.
0: Sì, sì,
1: storie
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: sai, di adattamento. Se in un luogo come la Calabria ho il peperoncino lo utilizzo come nella soppressata.
0: È facile, è facile.
1: O nell'anduia.
0: Ma certo, certo, cioè, ecco, certo.
1: Se al nord c'è il freddo, allora con quello faccio qualche cosa di diverso. Magari uso l'affumicatura,
0: certo,
1: e allora viene fuori un prodotto eccezionale, lo speck, tanto per dirne un altro, no? E allora cambia tutto. Se tu segui tutti i salumi italiani, uh-huh, una mappa a puntini che unisce tutte le regioni, una strada di gusto incredibile.
2: Un giro del gusto.
0: Un giro del,
1: esatto,
0: gusto. Allora, giro del gusto. L'avete sentito, mi ha già parlato dicendo un giro del gusto, perché loro sono anche sponsor del Giro d'Italia, Roberto Montorfano, direttore commerciale Rovagnati. Roberto, buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora,
3: buonasera.
0: Che edizione è stata di Tutto Food?
3: Ha un'edizione molto interessante con tantissimi buyer,
0: uh-huh,
3: soprattutto quest'anno ma anche l'anno scorso dall'estero.
0: Uh-huh.
3: Quindi il Made in Italy all'estero è molto molto amato e si vede un'attenzione particolare sulla parte Food Italia all'estero, quindi uh-huh, anche noi che stiamo crescendo molto all'estero stiamo investendo in un mercato molto
1: importante.
3: Io
1: ho una domanda un po' delicata,
3: sì,
1: che
3: uh-huh,
1: è questa. Ma in un mondo dove, ad esempio, facciamo un esempio, il prosciutto di Parma è riconosciuto come tale.
3: Sì, sì.
1: E poi, non so, il prosciutto, mi viene in mente quello friulano,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: San Daniele. È riconosciuto come,
3: sì,
1: come proprio come brand.
3: Sì.
1: Allo stesso modo, altri prodotti, l'anduia,
0: certo,
1: è un brand.
0: Calabria.
1: Com'è,
0: sì,
1: che si fa a fare branding personale in un mondo dove quel brand lì è già così forte?
3: Già, sì. È molto difficile, mm-hmm, sicuramente, perché il

0: brand del consorzio, diciamo, copre tutto il resto, però con grande qualità, con grande artigianalità, lavorando anche sul packaging, per esempio, e sulla parte di comunicazione, si può anche in quell'ambito, diciamo, ritagliarsi un ruolo proprio.
1: Però Rovagnate è un marchio molto importante.
0: Sul prosciutto cotto sicuramente.
1: Riconosciuto, esatto, ma esatto. Moltissimo riconosciuto, certo. Quindi volumi di un certo livello, esatto. E anche qui lo abbiamo visto a Tutto Food. Come si rimane artigiani?
0: Io penso che l'artigianalità sia molto guidata dalla cultura imprenditoriale che dà la famiglia.
1: Quindi dal locale.
0: L'imprenditore, il nostro imprenditore, la nostra famiglia, pur essendo un'azienda che fa grossi volumi, è sempre molto attenta alla qualità e all'artigianalità. Quindi gestire il binomio volumi con qualità e artigianalità è un nostro mantra.
1: Diciamo che è anche costoso.
0: Sicuramente ha degli investimenti, li chiamerei più che costi investimenti, ma poi portano i numeri, perché le nostre marche in tutto il mondo sono molto importanti e crescono.
2: Io ho detto Glocal perché l'unione,
0: esatto,
2: di globale, Glocal,
0: assolutamente,
2: e locale,
0: assolutamente,
2: e voi Roberto,
1: forte, pensare che quella famiglia lì,
2: certo,
1: continui a ragionare da piccola bottega quando invece dietro ci sono dei volumi così importanti.
2: No, tra l'altro,
1: quindi è quasi dire, noi siamo un grosso artigiano, non un'industria.
0: È una filosofia che comunque parte da molto lontano. E l'imprinting è rimasto negli anni, nei decenni.
2: Meno male.
0: Ed è una cosa di cui noi siamo molto molto fieri.
2: Roberto, allora, noi siamo decanter. Quando tu citi la parola decanter pensi al vino.
0: Esatto,
2: di una volta abbiamo parlato di solfiti. Sì. Per quanto riguarda i salumi, ci sono, e voi avete una linea senza nitriti.
0: Senza nitriti. Sì, è una scelta che l'azienda ha fatto qualche anno fa, di aggiungere una linea senza nitriti. Mm-hmm. Da una decina d'anni, forse qualche anno o meno, è stata brevettata, e attraverso materie prime e processi esclusivi siamo arrivati a, diciamo, un'ottimizzazione del prodotto senza nitriti, con le stesse caratteristiche di conservazione,
2: certo,
0: diciamo, e sanitarie che il prodotto deve avere, insomma.
1: Allora adesso vi racconto una storia, storia molto singolare, no? Perché quando si parla di nitriti, qualcuno dice, vai, l'industria. Attenzione, perché i nonni, quando facevano il salame, per non farlo marcire,
2: certo,
1: e per farlo durare, per non creare problemi grossi, andavano in stalla e grattavano con il coltellino, una sorta di schiumetta che si faceva nelle zone vicino alle deiezioni animali. Ecco, quello era nitrito. E veniva aggiunto, ma vi parlo di preistoria.
2: Cioè, inconsapevolmente,
1: consapevolmente.
2: Cioè, consapevolmente.
1: Si era capito,
2: sì,
1: che quella cosa lì serviva a far durare nel tempo. E però, a caso,
2: certo,
1: senza quanto, come. L'industria, i grandi produttori hanno iniziato a diminuire la quantità, a mettere quello che serve, quello giusto, mantiene viva la carne, mantiene il colore, siamo d'accordo. Arrivare a farlo senza è un risultato pazzesco.
2: Certo.
1: Perché? Perché devi mettere a posto tutta la linea produttiva, devi essere pulitissimo all'interno degli ambienti dove si lavora la carne, e poi anche nel confezionamento devi essere, certo, rigoroso, molto moderno, all'avanguardia.
0: Noi ci abbiamo messo degli anni ad arrivare a quel punto, diciamo, un obiettivo finale che è stato pensato molti anni fa, anni di investimenti, di prove, di
2: ricerca,
0: test, di ricerca, assolutamente, con anche partner esterni, e alla fine siamo arrivati a una linea di prodotto che è senza nitriti, ma è comunque ottima e buona.
2: E allora abbiamo capito come condirla questa pinza.
0: Esatto.
2: Noi ringraziamo Roberto Montorfano, direttore commerciale Rovagnati, che è stato nostro graditissimo ospite qui a Decanter, speciale Tutto Food International Food Exhibition a Milano. Ciao Roberto.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao.
3: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: Elisa Dolittle, questo è Decanter, speciale Tutto Food, International Food Exhibition. Io e Fede siamo a Milano, Daniela sola soletta a Roma.
1: Ma
0: allora,
1: non
0: Daniela,
1: sono sola
0: lo scorso
1: soletta.
0: Weekend.
1: Non sono sola
0: con chi sei? Con chi sei?
1: Qui c'è il nostro tecnico Riccardo Bruno, la nostra regista visual Silvia Baldassarre, e ancora il nostro grande regista Alessandro Provenzano e la nostra curatrice Valentina Totta. Beh, dai, siamo in tanti.
0: Un bel gruppo. Allora io approfitto per ringraziare Lucia Mosca, che è il nostro angelo custode. Se non c'era lei questa settimana, come avremmo fatto a entrare qui nei padiglioni della fiera? Poi Emiliano Trocini, Roberto Lattanzi, Manuel Francisci, Alessandro Toverai. Grazie ragazzi, perché ci hanno aiutato. Si è conclusa giovedì Tutto Food a Ro Fiera, è stata un'edizione dei record. Abbiamo già parlato sabato scorso a Decanter delle diverse tendenze che stanno ridefinendo l'offerta agroalimentare mondiale. La prima, Daniela, dilla tu perché io non riesco, lo ribadiamo, come si chiama?
1: La premiumizzazione della tradizione.
0: Ok, abbiamo fatto degli esempi tipo pasta al peperoncino giallo oppure la liquirizia all'alloro, cioè si prende la tradizione e si trasforma in prodotto gourmet. La seconda è il global street food. L'hai studiato bene, no, Daniela?
1: Sì,
0: cosa significa?
1: Lo street food, i piatti pronti come il ramen, i noodle, che portano comunque un'identità culturale estera, direi asiatica, coreana, e quindi introducono una cultura estera nelle nostre abitudini.
0: Tra l'altro hai citato il ramen, Fede, io ti devo ringraziare perché questa settimana mi hai portato in Paolo Sarpi qua a Milano, che è una via dove io vivevo da studente, mi sono laureato qui nel 2000 in scienze della comunicazione e c'avevo proprio l'appartamento da quelle parti ed è cambiata tantissimo. La Chinatown più famosa d'Italia è piena di locali che realizzano piatti della tradizione orientale. Il ramen, a te piace, Fede, il ramen, a parte come conduttore elettrico, come brodo?
2: Ma guarda, non sono un grandissimo appassionato, lo assaggio, mi piace, va bene, ma non me lo vado a cercare, come non mi vado a cercare i ravioli giapponesi, io vado piuttosto a cercare i ravioli italiani, quelli fatti bene, benissimo, di tutti i tipi, quelli della pianura padana, che dentro hanno un miliardo di differenze nel ripieno. Oppure vado per tortellini, vado per clean, anolini, agnolotti. Cioè la pasta ripiena italiana è insuperabile a mio parere, non vedo perché devo andare a cercarmi per forza quella asiatica e soprattutto in un contesto di street food come quello di Paolo Sarpi. Mi piace passare di lì, mi piace annusare, mi piace vedere i diversi costumi, vedere quanta gente accorre in Chinatown a Milano per assaggiare quelle diavolerie, ma poi le lascio a loro e mi vado a cercare una bella trattoria come Ratanà, dove mangi la pasta con i peperoni più buona che io abbia mai mangiato.
0: Il nostro amico grande Cesare Battisti, tra l'altro tu hai detto che non ami il ramen, ma mi devi spiegare come mai in macchina hai quel gattino con il braccino, siamo sulla bici al radio, grazie a Silvia Baldassarre che ci stava facendo inquadratura, il braccino,
2: quel gattino.
0: Va bene, questo è Decanter, Tutto Food speciale, Fede Tinto da Milano e Daniela a Roma.

0: Biagio Antonacci con You and Me, questa è The Country, speciale Tutto Food, International Food Exhibition, Fede Tinto qui da Milano, Daniela a Roma. Si riempie di nuovo il nostro salottino. Se prima abbiamo condito e abbiamo parlato di pinza, dobbiamo continuare nella farcitura. Io direi di metterci tre grandi salumi DOP, e per questo si è seduto con noi il direttore del Consorzio dei Salumi DOP Piacentini, il professor Roberto Belli. Ciao Roberto, buonasera, ben
1: ritrovato. Ciao a tutti.
2: Ciao Roberto, ben ritrovato.
0: Ci conosciamo da anni.
2: Da quanto conosciamo sto uomo?
1: Sì. Da Cervia di tantissimi anni fa. Sì.
2: Sono almeno 20 anni.
0: Sicuro.
2: Almeno 20 anni.
0: Sicuro.
2: Quando parlavamo della Coppa Piacentina, sì, del Cappello del Prete, quando parlavamo di tutte quelle meraviglie che ci sono.
1: Meraviglie, veramente.
2: Perché si è conclamato così questo retaggio, questa tradizione? Perché così centralizzata in quelle valli?
1: È una centralità, la provincia di Piacenza, per la salumeria che si perde veramente nelle notti dei secoli, perché andiamo all'epoca romanica, abbiamo testimonianze di queste cose già in epoca romanica, pertanto la salagione delle varie parti del suino, sono nati questi meravigliosi salumi che, a parte i tre DOP, lui ha fatto subito riferimento al Cappello del Prete, è un altro prodotto tipico della salumeria piacentina.
2: Perché è quello che mi piace di più.
3: Io adoro il salame.
2: La coppa, adoro il salame, tutto quello che vuoi, però il Cappello del Prete.
1: De
0: gustibus, si dice così, no? Certo. Io il salame, perché quello è più facile, Roberto. Pane e salame, no? Tu, anche se non sei un grande chef.
1: Pane e salame sicuramente, però ricordiamoci che la coppa piacentina, denominazione di origine protetta, è veramente un capolavoro dei nostri norcini, sì, che con una stagionatura molto particolare, perché andiamo oltre ai 6 mesi, e beh,
0: certo,
1: l'abbiamo testato, ragazzi, con l'Università Cattolica di Piacenza, che la stagionatura oltre i 5 mesi va a liberare degli aromi, dei sentori, delle fragranze che prima non ci sono.
0: Certo.
1: E pertanto quella grande tradizione delle lunghe stagionature, avevano un retaggio scientifico avvalorato appunto da queste ricerche.
0: L'unica provincia ad avere 3 DOP, di questo bisogna essere orgogliosi.
1: Noi siamo molto molto orgogliosi. Abbiamo 3 DOP e pensa, quest'anno celebriamo i 30 anni dell'assegnazione delle nostre 3 DOP, per dire come i nostri salumai, i nostri trasformatori hanno capito subito il valore che poteva avere la denominazione di origine protetta. Pertanto fin dal 1996, il 2 di luglio, la Comunità Europea ha certificato 3 prodotti a denominazione di origine protetta, che ancora oggi è l'unica provincia in tutta Europa, pertanto in tutto il mondo.
0: Certo, pinza Fede, a questa pancetta piacentina che si scioglie con il calore del
1: con
0: forno.
1: La pinza ci sta, è fenomenale.
0: Basta non aggiungere altro, no? Soltanto
1: è sufficiente
0: pancetta.
1: È sufficiente quello. Tagliata bella sottile, è anche questo. È un capolavoro ancora della manualità che hanno i nostri norcini, perché pensate, viene avvolta e poi cucita tutta a mano, non ci sono macchine, pertanto ancora la mano dell'uomo che fa la differenza su un prodotto eccezionale.
0: Allora, noi ti ringraziamo, caro Roberto, speriamo di venirti a trovare presto in quelle di Piacenza.
1: Siete
0: per questo
1: sempre
0: compleanno.
1: Invitati, siete
0: 30
1: sempre
0: anni,
1: invitati.
0: Voglio dire,
1: 30 anni.
0: Quando, ricordiamo la data?
1: 2 di luglio. 2 di luglio, ricordatelo, siete tutti invitati a Palazzo Gotico di Piacenza, che celebriamo appunto i 30 anni dell'assegnazione delle tre DOP piacentine.
0: Grazie al professor Roberto Belli, direttore Consorzio Salumi DOP Piacentini, nostro ospite qui a Decanter, speciale Tutto Food a Milano. Grazie Roberto.
1: Grazie a voi.
4: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: Rufus e Chaka Khan, questo è The Canter speciale Tutto Food qui a Milano. E allora abbiamo già parlato di pinsa, abbiamo parlato di diversi salumi con cui condire questa pinsa. Io tornerei, Fede, sulla carta, ovvero il food manifesto presentato questa settimana, ovvero il valore del futuro del cibo. Dani, perché siamo a un bivio storico per i sistemi alimentari?
1: Beh, certamente la crisi climatica, l'inflazione alimentare, l'instabilità geopolitica, insomma, sono tutte concause di una situazione allarmante e quindi anche di un modello che andrebbe superato. Il modello viene definito di abbondanza fragile, no? Quindi questi scaffali a basso costo con alti rischi ambientali e sociali. Va modificato questo modello in che modo? Inserendo delle, diciamo, dei pilastri che faranno un po' da guida a questo cambiamento, che sono la sostenibilità sistemica, il cibo inteso proprio, come abbiamo detto prima, come patrimonio vivente, l'identità e la salute, che sono i valori pregnanti di questo manifesto, e l'inclusività e il lavoro, che non è, insomma, una problematica da sottovalutare, no? La possibilità di dar spazio ai giovani, alle loro idee e quindi diciamo mantenere anche questo principio come uno dei pilastri importanti di questo food manifesto.
0: Sì, sì, beh, anche Slow Food con Carlin Petrini, Buono, Pulito e Giusto, già da 40 anni fa aveva indicato questa strada con questo slogan come chiave per ripensare l'intero sistema alimentare. È stata una bellissima settimana per il nostro Made in Italy.
2: Sì, è vero, sì. E poi tanta sociologia, tanta antropologia, l'abbiamo sentita anche dalla voce di Daniela, sì, quindi sì. Cultura. Dai, poi alla fine finalmente abbiamo capito che cosa ti è arrivato.
0: C'era una zanzara, esatto. Che sai, periodo,
2: E niente, che cosa stavo dicendo? Sono distratto dall'insetto.
0: Sì, sì. Ma perché no, è biologico?
2: Quello che ti volevo dire è che cultura, cioè il cibo, finalmente qualcuno ha capito che è la base culturale stessa dell'esistenza.
0: Questo è The Canter speciale Tutto Food, Daniela a Roma e Fede Tinto qui a Milano.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, Tutto Food, speciale questa trasmissione, così come domani sera, per raccontarvi quello che è successo questa settimana incredibile a Milano. Io, Fede, vorrei ricordare un'iniziativa, ne abbiamo già parlato lo scorso weekend, quella del banco alimentare contro lo spreco alimentare. C'è stato l'ultimo giorno di fiera una specie di raccolta dove tutti i vari espositori hanno donato le eccedenze alimentari a banco alimentare. Quest'anno, lo ricordiamo, è il 30° anno della colletta alimentare. Il titolo dell'iniziativa è Food Saving, e come si suol dire, alla fine della fiera è stato un bel gesto, perché navi da crociera e fiere sono i luoghi in cui si spreca di più.
1: No, sbagliato.
0: Ce n'è un altro?
1: No, è sbagliato questo concetto. Una volta erano così, quindi le navi da crociere continuano a fare quello che stanno facendo, un eccesso di accesso al cibo, e di conseguenza, quando ci sono questi buffet pazzeschi, questa ristorazione di pura abbondanza, anzi più abbondanza equivale a più ricchezza, sfarzo, opulenza, e continuano a inquinare come pazzi. Dall'altra parte, invece, i grandi consessi come questo hanno imparato a collaborare con delle iniziative come quelle del Banco Alimentare. Quindi in realtà da qui non si spreca più nulla.
0: Sì, meno male. Sono stati raccolti più di 16 tonnellate di cibo, verranno distribuite ai vari partner territoriali del Banco Alimentare. Saranno sicuramente aiutate più di 200.000 persone, leggo i dati del 2025, ma per il 2026 sicuramente saranno in aumento. C'è stato anche un importante convegno dove Banco Alimentare ha messo a sedere sia i rappresentanti della logistica, sia quelli dell'industria, sia quelli della distribuzione, perché anche quando si va a fare la spesa, Daniele, è vero, no? Tu con il carrello, ma come noi, spesso si compra più con gli occhi e con la pancia che non con la testa. Sei d'accordo, Daniela?
2: Sono d'accordo, assolutamente. Tra l'altro, ecco, quello che si evidenziava è questa modalità consumistica, questa abbondanza fragile di cui abbiamo parlato prima, di questi scaffali pieni di merce a basso costo, che però, ripeto, sono rischiosi sia per l'ambiente che per noi intesi come esseri sociali, cioè per la socialità in assoluto.
0: Ricordiamo che c'è stata poi la collaborazione tra Banco Alimentare e Politecnico di Milano, la Fondazione per la Sussidiarietà. Se volete capire ciò che è stato presentato a Tutto Food, basta andare sul sito internet del Banco Alimentare, e lo ricordiamo, lo ribadiamo, questo è il 30° anno della colletta alimentare. Basta un piccolo gesto per aiutare persone che sono sicuramente meno fortunate di noi. Questo è The Canter, siete su Radio 2, speciale.

0: Questo è The Canter, Rai Radio 2, e siamo ancora a parlare di Tutto Food. È uno speciale, stiamo cercando di farlo nel miglior modo possibile, avendo vissuto l'esperienza dal di dentro. Fede e Tinto, a Roma c'è Daniela.
1: Daniela, peccato che non ci sei stata con noi, dovevi vedere Milano in grande spolvero, ma tu sei a Roma, come si dice, sai la cosa più bella di Milano? È il treno per Roma!
2: Radio 2, The Canter.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si apriranno ampi spazi di sereno sul paese, con qualche nube in più tra Abruzzo e Puglia e tra Calabria e Sicilia, ma con basso rischio di piogge. Per domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali del giorno in area alpina, con deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Piogge e qualche temporale con maggiore probabilità tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, moto ondoso in attenuazione, ma molto mossi il mare di Sardegna, il basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord, i valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
8: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
10: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Pronto?
14: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
13: Dica.
14: Magari ci ascolta già, ecco.
13: No.
14: Mai ascoltati?
13: No.
14: Una replica?
13: No.
14: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
13: No, no.
2: Matti da legare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2 The Canter. In onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Fra Quintale con aranciate, anche le bibite, protagoniste questa settimana a Tutto Food, le cole, le gazzose e tanto altro. Ma a proposito di persone, sentiamo chi ha incontrato il nostro Ivan Cardia per questo Decanter Radio 2 speciale Tutto Food.
1: Ciao ragazzi, allora mi trovo con Silvia Carta, responsabile ufficio ittico di Neditas, poiché qui si nasconde veramente una grande storia, una realtà sarda che opera nel Golfo di Oristano e si occupa della vendita di cozze.
2: Buonasera a tutti.
1: C'è una grande storia alle spalle, nasce da 9 pescatori nel 1967.
2: Sì, oltre 50 anni di storia, è una storia di mare. Una storia di mare vero, di amore per il proprio territorio, perché nasciamo e lavoriamo proprio nel tratto di Sardegna da cui arrivano le nostre cozze, il Golfo di Oristano, che custodiamo gelosamente, curiamo, salvaguardiamo, cerchiamo di preservare e valorizzare al massimo delle nostre potenzialità, delle nostre capacità. Questa cura del territorio si è poi tradotta anche in un prodotto migliore per il consumatore, per il distributore e per l'ambiente. Ecco, siamo la testimonianza, una miticoltura in modo responsabile, certificato, sostenibile e anche redditizio. Ecco, una cosa non esclude all'altra. Spesso invece c'è e passa questo messaggio fuorviante.
1: I vostri prodotti sono sani, sicuri, godono di grande attenzione proprio per questa grande passione.
2: Assolutamente sì, perché dai nostri valori, dalla nostra filosofia che ci ha sempre accompagnato, si è costituito nel tempo un sistema di lavoro veramente certosino, veramente attento in tutti gli aspetti. Noi presidiamo l'intera filiera, a partire dagli allevamenti dei filari a mare, alla depurazione, al confezionamento, alla distribuzione. Ecco, non lasciamo nulla al caso, cerchiamo di avere l'intero controllo di tutti i passaggi del prodotto per garantire appunto la massima sicurezza alimentare.
1: Il vostro lavoro è così certosino, direi quasi chirurgico, è stato premiato con certificazioni davvero importanti.
2: Sì, certo, nel corso della nostra storia diciamo che questo modus operandi ci ha portato naturalmente al conseguimento di svariate e numerose certificazioni, ma in questo frangente ci tengo particolarmente a dare una nota particolare alla certificazione ASC, che è la sintesi di tutti i nostri più alti valori e della nostra filosofia aziendale. Attesta che il nostro allevamento rispetta standard precisi di protezione dell'ecosistema marino, della qualità dell'acqua, della tutela delle condizioni di lavoro e anche dell'impatto sulla collettività.
1: Insomma, è molto bello innanzitutto questo amore per la vostra terra, per il vostro lavoro identitario, lo ricordiamo, dal 1960. Allora cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori, Silvia?
2: Allora io vi direi che Neditas vi porta tutto questo in tavola, vi porta al mare, vi porta al territorio, vi porta la sostenibilità certificata. È un prodotto che non è commodity ma è identità, è un prodotto per chi sceglie di scegliere.
1: Grazie Silvia e noi andiamo ad assaggiare delle buone cozze.
2: Grazie a tutti, un piacere.
3: Radio 2 Decanter.

0: Madonna con Sabrina Carpentiere, questa è Decanter Radio 2, speciale Tutto Food, International Food Exhibition. E allora continuiamo a farcire la nostra pinza, raccogliendo quello che sono stati poi i sentimenti, ciò che è avvenuto questa settimana a Tutto Food, con un amico che si è appena seduto nel nostro salottino, il direttore del consorzio SPEC Alto Adige, Martin Knoll. Martin, buonasera.
1: Buonasera, ciao.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Ben ritrovato. Allora, mettiamoci dello SPEC. Ti colpisce subito per il profumo, per l'olfatto. A proposito di analisi sensoriale, con la pinza nel forno si scalda e vieni richiamato subito.
1: Assolutamente, lo SPEC Alto Adige GP è un prodotto molto versatile, quindi anche per ogni ricetta può essere utilizzata. Per la pinza specialmente,
0: sì,
1: tagliata a fette sottili, lo SPEC Alto Adige GP
0: ci sta, eh. Sì. Qual è il segreto secondo te?
1: Allora, lo SPEC Alto Adige GP è unico perché è all'incontro da due culture, quindi la conservazione della carne della coscia suina,
0: sì,
1: nel mondo mediterraneo soprattutto aria e sale, nel mondo nordico invece con fumo e spezie, e lo SPEC Alto Adige GP è un mix tra queste due culture, quindi
0: certo,
1: poco sale, poco fumo e tanta aria fresca di montagna.
0: Vedi Fede, secondo me il nostro Sinner, Yannick Sinner, è così vincente nel tennis perché da giovane lui faceva merenda con un po' di pane e magari dello SPEC.
3: È molto semplice, il sale da dove arriva?
0: Dal mare sì,
3: oppure dalle grandi miniere.
0: Certo.
3: Arrivare fino in montagna e portare sale, fatica, dispendio di energie, denaro. E allora quelli che vivono quelle vallate, che sono molto intelligenti, hanno sostituito il sale con una materia che avevano lì a disposizione, ovvero la legna.
0: Certo.
3: Bruci la legna, fai il fumo è un conservante, mantiene, dà un aroma riconoscibilissimo ed è per quello che nasce questo prodotto, che non può avere uguali perché deve essere fatto secondo un disciplinare restrittivo, estremamente rigido, che prevede anche le essenze che devono essere bruciate per dare poi questo sentore, anche questo gusto che è inimitabile e inconfondibile.
0: Tu Martin, da dove vieni, il paese?
1: Beh, io sono proprio di Lana, un paese vicino tra Bolzano e Merano, diciamo.
0: Quindi sei cresciuto con quei profumi, possiamo dire che è un prodotto che va bene sia d'inverno, immagino la classica sciata, Fede è stato anche campione olimpico un tempo, diciamo, a Cortina. Io un po' meno, lui sci, io snowboard, ma non c'è soltanto un abbinamento con il freddo da parte dello SPEC IGP, ma anche con la bella stagione.
1: Assolutamente, lo SPEC Alto Adige IGP è un prodotto che si può consumare
0: versatile
1: tutto l'anno, è versatile ed in vari piatti. Conosciamo tutti la famosa merenda altoatesina, ma altronde ci sono anche dei piatti oramai innovativi, c'è un carpaccio allo SPEC Alto Adige IGP. Possono ovviamente i canederli molto famosi con lo SPEC Alto Adige GP, e quindi si può veramente consumare tutto l'anno, spaziare, ma anche utilizzare in vari piatti. Quindi questo è un consiglio a tutti i chef in Italia.
0: Senti, che edizione di Tutto Food è stata per te? Siete contenti come consorzio?
1: Sì, per noi è stata la prima edizione, il debutto, per festeggiare una cosa molto importante. I 30 anni di riconoscimento della IGP, quindi della denominazione europea IGP, e l'abbiamo festeggiata durante la Tutto Food, abbiamo invitata tanta gente, e al centro c'erano i nostri produttori, che ovviamente sono il cuore dello SPEC Alto Adige IGP, e quindi volevamo festeggiare sia il passato, i traguardi, ma ovviamente anche guardare al futuro.
0: Bene.
3: Io lo trovo un prodotto meraviglioso, perché ha dei motivi, intanto culturali. Racconta una storia, un radicamento, un'identità di un popolo che ha sempre fatto così perché la necessità doveva essere trasformata in virtù, e in quel momento un arricchimento, sì, culturale sicuramente, antropologico ma anche economico, perché quella scelta di utilizzare la legna, la affumicatura, quei pezzi determinati hanno poi garantito alle generazioni successive e a quelle contemporanee un elemento su cui puntare sia come chiave di mercato sia proprio come racconto.
0: Grazie a Martin Knoll, ho pronunciato bene?
1: Perfetto. Ah,
0: grazie, grazie. Direttore del consorzio SPEC Alto Adige IGP, nostro ospite qui a Decanter su Radio 2 speciale Tutto Food. Ciao Martin.
1: Grazie, ciao.
4: Radio 2 Decanter.

Bambole di pezza con porno, questo è Decanter, siete su Radio 2, speciale Tutto Food, Fede Tinto qui a Milano, Daniela qui a Roma. Stavo sfogliando il manifesto del cibo che è stato presentato questa settimana e in una frase si capisce questa edizione di Tutto Food, da un'economia dell'abbondanza fragile a un'ecologia dell'essenziale. Diciamo che si è parlato tantissimo, no? Dei limiti biofisici del pianeta, della dignità del lavoro, delle comunità rurali, la salute come bene comune, la trasparenza delle filiere, il riconoscimento dei patrimoni viventi come la dieta mediterranea, patrimonio UNESCO, ma anche la cucina italiana, patrimonio UNESCO. Diciamo che è stato una sorta di laboratorio, Daniela, questo Tutto Food. Peccato che non sei venuta ai punti biofisici del pianeta, della dignità del lavoro, delle comunità rurali, la salute come bene comune, la trasparenza delle filiere, il riconoscimento dei patrimoni viventi come la dieta mediterranea, patrimonio UNESCO, ma anche la cucina italiana, patrimonio UNESCO. Diciamo che è stato una sorta di laboratorio, Daniela, questo Tutto Food. Peccato che non sei venuta e hai potuto leggere soltanto le notizie.

0: adesioni, no? Dove sono state promosse le adesioni e discusse quindi poi in sedi istituzionali. Una di queste sedi istituzionali, oltre chiaramente al MASAF, al Parlamento Europeo, è stata proprio Tutto Food. Quindi che cosa vuol dire questo? In cosa consiste l'adesione? L'adesione consiste nel riconoscere sicuramente e far propri questi principi fondamentali, nell'integrare almeno alcuni impegni operativi nelle strategie aziendali, nel partecipare a questo percorso evolutivo che deve essere chiaramente monitorato e documentato e che permetta appunto tramite la carta di questo manifesto di inserire questi principi all'interno degli strumenti di governance.
1: Ecco, la carta dei valori del futuro del cibo ha messo insieme tutto il sistema fieristico italiano. Tu, Daniela, sei mai stata a Pollica?
0: No, non sono mai stata. Dov'è?
1: Ti consiglio di fare un giro lì nel Cilento, anche perché il Cilento, no, è il luogo diciamo di nascita della dieta mediterranea. Io e te, Fede, abbiamo sempre insistito su un aspetto. È corretto parlare di dieta mediterranea, ma è ancora più corretto parlare di stile di vita mediterraneo.
2: Quando filosofia!
1: Esatto, quando facciamo le riprese di Linea Verde Italia, tutto lo staff mi dice: Tinto, vuoi fare due passi? Sempre due passi.
2: Filosofia, cioè è il pensiero. Quindi tu ti alimenti, ma con una base di elucubrazione.
1: Sì, sì.
2: E
1: sì,
2: devi
1: sì.
2: sapere che non è solo cibo, è anche stare insieme,
1: certo.
2: con chi?
1: Gli amici.
2: Chi. E poi un po' di attività fisica, ma anche godere del panorama, anche la vista, no? Tu puoi, guardando, tu parlavi di Pollica, ma guardando un orizzonte sul mare blu del Cilento, è chiaro che è benessere,
1: certo.
2: Oppure un bosco, frattali, terpeni, tutti dentro. E allora camminare, vivere in simbiosi con la natura, con gli altri, la socializzazione, la tavola come luogo di incontro, di scambio, di dibattito, di parola. E allora ecco che quello che avevano pensato i nostri vecchi relativamente alla dieta mediterranea non era solo ciò che mangi, ma come lo mangi, quando lo mangi, con chi lo mangi. E poi qual è il percorso che è stato fatto per portare quel cibo in tavola? Perché storia, racconto, valore. Ecco, cambia tutto. Adesso c'è un ritorno, una volontà di ritorno con dei tempi contemporanei che sono frenetici e senza pietà. Pare un'utopia.

0: John Mayer con New Light, questa è The Canter, siete su Radio 2, speciale Tutto Food, International Food Exhibition, Fede Tinto qui è a Milano, invece la nostra Daniela a Roma. Daniela, ci sono altri punti che volevi citare legati al manifesto del cibo?
1: Ma io punterei sull'identità e salute, abbiamo parlato molto di identità e anche di salute, non considerando però una frase che secondo me è fondamentale, cioè quello che costruiamo oggi ci regalerà il prossimo futuro, quindi questo anche dal punto di vista alimentare, ciò che riusciamo a costruire oggi sarà la proiezione del nostro futuro e quindi sicuramente
2: sagace,
1: sicuramente la salute dovrà essere uno dei principi fondamentali. Cioè, mangiare bene vuol dire anche riuscire a far prevenzione.
2: Rai Radio 2 Decanter da Tutto Food in questo consuntivo importante di una settimana dedicata alla fiera internazionale più importante che ci sia per quanto riguarda il cibo in Italia e non solo. Noi siamo stati come sempre protagonisti in quanto unica radio ufficiale della fiera. Che bello essere la radio ufficiale del Vinitaly, la radio ufficiale del Cibus, sì, la radio ufficiale di Tutto Food, di tutte le fiere.
0: Sì, io volevo andare al Sex, ma mi ha detto no, purtroppo no. Noi ringraziamo Emiliano Trocini, Roberto Lattanzi, Emanuele Francisci, Alessandro Troverai qui della squadra tecnica insieme alla nostra Lucia Mosca. Grazie Daniela, noi torneremo domani, tu sempre da Roma e noi da Milano, adesso a seguire l'Onda Verde e poi Eurovision Song Contest con Diletta Parlangeli e Matteo Osso e poi le incursioni di Martina Martorano. Ciao, noi si torna domani, ciao da quelli di The Canter.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: 2-2.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Diletta Parlangeli,
1: Matteo Osso, questa è la finale,
6: la finalissima della 70ª edizione di Eurovision Song Contest 2026 su Rai Radio 2. Per i prossimi 14 giorni saremo insieme interrottamente.
1: Ah sì, buonasera. Avete idea di andare a letto? Beh no, Sbagliate. Non prima di noi, stiamo tutti insieme, stringiamoci, grandi parade questa sera, vedremo. Beh, inizieremo ovviamente con la sfilata delle bandiere, abbiamo
6: sfilata dei portafogli, tutto sfileremo stasera e
1: di portavoce
6: arriveremo fino quasi all'una.
1: Sì, esatto, insieme qui su Radio 2.
6: C'è solo una certezza: uscendo da qui sapremo chi è il vincitore.
1: Esatto,
6: questa è l'unica certezza
1: lo
6: che abbiamo.
1: Lo sapremo per sempre sì?
6: Lo sapremo per sempre sì, sempre.
1: Noi speriamo, tanto noi lo ricordiamo, per l'Italia non possiamo votare, quindi il nostro appello va a tutti gli italiani all'estero,
6: a tutti gli amici che ci seguono dalle applicazioni all'estero. Potete votare, se avete un'utenza straniera potete votare a favore del nostro Saldavinci.
1: Esatto,
6: e grazie per farlo, e ovviamente a tutti gli amici che hanno parenti, che hanno insomma collegati all'estero, che possano essere anche loro abilitati al voto. Esatto. Noi possiamo votare per qualcun altro, quello che ci piace di più.
1: Eh sì, Roberto, a proposito, 348 7 300 200, la serata oggi è lunga, avremo sicuramente modo e tempo di parlarci, quindi fatevi sentire. Ricordo Roberto che aveva dei favoriti, l'Australia, se non ricordo male.
6: Sì, e poi c'era Rodrigo dal Brasile.
1: Rodrigo,
6: mi
1: ci sei, tu
6: Rodrigo.
1: Ci hai promesso
6: Rodrigo, se non ci scrivi Rodrigo, c'ho il gioco non liscio.
1: Beh, questo. Io so cosa vuol dire. Ecco il Tedeum.
6: Sta partendo ufficialmente la 70ª edizione, la finale di Eurovision Song Contest.

0: Eccoci. Questo è il video della Wiener Stadthalle
1: di Vienna, che è il luogo in cui quest'anno si tiene la finale, si sono tenute le due semifinali e la finale. Il video di ricordo è della vittoria di JJ, che lo scorso anno ha
0: portato a casa
1: il microfono di cristallo.
0: Infatti questo video così simula una caduta mentre sale sul pullman del trionfo. E c'è la sulla barchetta di carta, ci ricordiamo la splendida esibizione molto coreografica e scenografica di quella barca nella tempesta. Qui è una barchetta simbolica di carta.
1: Passa dalle fogne di Vienna, poi va il Danubio.
0: Però, esatto.
1: Possiamo anche cantare o suonare di Schöne Blaue Donau.
0: Ah, che bello!
1: E arriva. Abbiamo capito che è finta sta barchetta,
0: beh,
1: sarebbe già sciolta da quel video.
0: Crediamo di sì. Bello però questo video, è sicuramente appunto la valenza simbolica. Ecco, è arrivato il Noster Eye, giustamente perché l'anno scorso non si teneva lì, e il paese che vince ospita sempre le edizioni, salvo che non ci siano dei casi particolari. Ricordavamo che il Regno Unito ne ha ospitate 5 anche, scusate, ne ha ospitate 9, pur avendo vinto solo 5 volte, perché in altre occasioni, perché, come con l'Ucraina nel 2023, esatto, si è offerto di ospitare appunto l'edizione dell'Eurovision.
1: Lo stesso problema si porrebbe qualora dovesse vincere l'Australia,
0: sì,
1: che è un po' lontanina, soprattutto per questioni di fuso orario diventerebbe complicato realizzarla, e quindi qualora dovesse vincere l'Australia, che è un paese ospite, ci dovremmo trovare tra di noi europei un paese disposto a organizzare e gestire la cosa.
0: Chissà.
1: Intanto la barchetta ha attraversato un anno di musica.
0: Sì. È diventato un barcone di carta.
1: Che sta arrivando. Questi sembrano i navigli di Milano. Il Tevere, che cos'è? Sembra di essere in Italia. La quantità di murales di scritte sui muri sembra di essere una città italiana.
0: E invece no.
1: Torniamo a Vienna, dove si tiene questa finalissima. Ricordiamo che abbiamo il nostro Sal Da Vinci, che al momento è il brano più ascoltato
0: più
1: in streaming,
0: sì, anche più tradotto
1: in assoluto,
0: no?
1: Più tradotto, quindi è legittimo sperare.
0: Oh,
1: poi
0: non succede, ma se succede
1: poi staremo a vedere se dovesse. Questa è una canzone abbastanza famosa.
0: Sì, no, ma mi chiedevo Lugo.
1: Erano i ricchi e poveri che cantavano questo, no?
0: Sì, mi pare dell'ultima formazione, però. Guarda che è l'ugola di JJ questa, eh?
1: È perché lui ha una voce molto, con un'estensione incredibile, che raggiunge toni molto alti, e su quello ha costruito il suo personaggio anche, no? Sul palco di Vienna, che è un palco spettacolare, pieno di effetti speciali, con due rampe che si dividono e si riuniscono, c'è l'orchestra dal vivo in questo momento.
0: Sì, la Vienna Radio Symphony Orchestra.
1: Ah, non i Wiener Philharmoniker, quello del primo.
0: No.
1: Ah, ma io rimango un po' male, però.
0: Beh, lo credo.
1: E io
0: è l'orchestra.
1: Io lavoro solo
0: però,
1: se ci sono i Wiener Philharmoniker.
0: Però è l'orchestra dell'emittente.
1: Dell'emittente della OEF, che sta per Österreichische Rundkunft, che è la nostra equivalente della RAI. L'emittente pubblica.
0: Eccolo.
1: Arriva JJ. Che canta.
0: Sì. Wasted Love.

0: year's 25 finalists. Denmark.
1: Sta iniziando la parata delle bandiere, quindi dei paesi, sarebbe meglio dire delle emittenti, ma esatto. Sappiamo bene che ormai per tutti sono i paesi.
2: Sarà
1: Engels la Germania.
2: Danimarca la prima, la seconda in ordine di esibizione è la Germania, la terza bandiera è quella di Israele.
1: Sono in ordine di scaletta,
2: in ordine di scaletta,
1: di comparizione
2: sì.
1: Poi sul palco con i brani.
2: E poi il Belgio.
1: Molto bello il palco.
2: È molto bello, sì, assolutamente. L'Albania.
1: Qui. Ecco, Tigro. O per gli amici Tigro.
2: Tigro, esatto, sì. Che sembra vestito da un formaggino, sembra lui. L'Ucraina.
1: L'Australia.
2: Australia.
1: Roberto, ci sei? 3487 300 200, fateci sapere.
2: Roberto, anzi, chiunque altro voglia scriverci,
1: certo.
2: Anche per tenerci compagnia e dirci i vostri preferiti al di là dell'Italia, che sappiamo che noi non possiamo nemmeno votare. La Serbia.
1: Mentre continua la parata, noi stiamo già vedendo la nostra Martina Martorano che è a Vienna.
2: Eccola lì.
1: Come abbiamo detto, Martina Martorano ha fatto una pirouette con tutta una spalluccia, adesso ci racconterà che cosa succede
2: Martina
1: lì alla Wienerstadthalle di Vienna.
2: Allora, tu che sei la nostra Wiener Schnitzel, facci vedere, hai un outfit, posso dirlo, e posso
1: pazzesco.
2: Essere un outfit della Madonna stasera, bravissima, pazzesca, è un peccato non vedere. Ripeti scusa?
3: Dico, non si scherza più stasera, è la finale, mi sentite bene?
2: Ti sentiamo adesso
1: benissimo.
2: Perfettamente, Marti, grazie di essere con noi, che succede?
3: Amici, ciao, è un piacere collegarmi qui dalla Bubble Room, lo ricordo, noi di Radio 2 siamo gli unici radio in the world, scusate, noi poliglotte facciamo così, cambiamo da una lingua all'altra senza pensarci.
2: Bien sûr.
3: E noi siamo l'access dalla Bubble Room, che è l'area dove passano gli artisti poco prima di esibirsi. In realtà sono passati anche poco prima della Flag Parade, trovate tutti i contributi sui social di Radio 2, ma dicevo, non si scherza più, c'è un'aria frizzante.
1: Sì,
2: ragazzi, la tensione.
1: Sì. C'è della tensione. Quindi si balla meno, vedi dei volti tesi, vedi qualche anche nervosismo?
3: Allora, si balla sempre e comunque, anche perché gli spazi quest'anno sono ridotti, c'è da dire, e quindi i ballerini provano un po' dove capita. Però vedo della tensione negli occhi anche di quelli che i primi giorni erano più sciolti, no? Si fermavano più facilmente ai nostri microfoni, raccontavano. Oggi ho un paio di no, ti prego, sto per avere un attacco di panico, non mi far parlare. Quindi c'è un po' di ansia, normale.
1: Legittimo.
2: Tu in questi giorni, abbiamo visto anche sui social di Radio 2, hai anche frequentato lungamente Sal Da Vinci, hai chiacchierato con lui.
3: Fratello Sal.
2: Senti, tu che hai avuto modo anche, come dire, di fare due chiacchiere in momenti magari di tranquillità, lui come vive questa finale? Perché stasera lui è la prima volta che viene votato.
3: Allora, la sta vivendo secondo me benissimo, ma come sta vivendo questa sua popolarità? È un artista che arriva dopo anni di gavetta a raccogliere, no? Il frutto di tanti anni di lavoro, e quindi si ferma con tutti, fa le foto con tutti, canta in continuazione anche adesso. Non si ferma mai e la sta vivendo molto bene, si sta divertendo, non manca occasione appunto di raccogliere consensi da tutti gli artisti, da tutti i paesi. Lui è sicuramente uno degli artisti più rilassati, lo possiamo dire, anche perché cantano tutti. Staremo io e te.
2: Tutti,
3: lo cantano in continuazione, è amato da tutti e se la sta godendo alla grande. Io spero nel prossimo collegamento di averlo ai microfoni di Radio 2, perché voleva parlare proprio con voi.
1: Oh, sarebbe bellissimo,
2: sarebbe
1: Martina,
2: bellissimo.
1: Ma intanto io
2: è
1: una
2: bellissimo
1: domanda
2: comunque
1: per te.
2: Avere te, Martina.
1: Sì, noi siamo contentissimi, però io vorrei chiederti se per caso in tutto questo Tanzen hai avuto modo magari di intercettare Marcello Sacchetta, ricordiamo ballerino che coreografo di Sal, magari per fare così anche tu un ingresso palco con...
3: Certo, volevi dire
1: come?
3: Anche lui, mio fratello Marcello,
1: certo,
3: dire, sì.
1: Certo.
2: Frate Marcello.
3: Beh, Grazie che mi hai fatto questa domanda, perché posso annunciarvi che anch'io questa sera sarò sul palco di Sal Da Vinci con una piccola sorpresa soltanto per voi. Sì, sono la nuova ballerina.
1: Ma non vediamo l'ora!
2: Noi siamo Martina Martorano, orgogliosissimi, potremmo sì. dire l'abbiamo scoperta noi.
1: Le tue skills
2: quando
1: ci
2: sarai la Lady Gaga della Bassa Lodigiana, noi potremmo dire l'abbiamo scoperta noi.
3: Beh, è un po' anche di portare anche voi due sul palcoscenico.
2: Ma guarda, non sai cosa ti perdi, ma faremo il possibile. Se viene in Italia il prossimo anno, potremmo fargli un trio.
1: Dici.
3: Ah, ma secondo me. Allora, io ho una lunghissima lista che però non è che vi posso appunto sciorinare tutta insieme su quello che è la macchina produttiva dell'Eurovision, perché mi sono arrivati
1: Eccolo
3: oggi
1: Sal.
2: Sta sfilando, Sal, scusa Marti,
1: sta sfilando
2: sul palco Sal in questo momento.
1: Eccolo.
2: Vai avanti, sei arrivata in un altro paese, non ci interessa più, vai.
3: No, dicevo, di tutte le maestranze, di tutto quello che è successo prima, durante e dopo l'Eurovision, cioè immaginate che ci sono oltre 165 persone che lavorano tra scenografia e reparti tecnici e 28 telecamere live che operano contemporaneamente. Ora vi ho detto due dei 230 punti che mi sono procurata per voi. Ve li racconto piano piano perché a me stupiscono. Magari voi a un certo punto mi direte: Martina, basta, non ci interessa. Ma ho delle notizie abbastanza importanti da darvi, ma ve ne do piano piano.
2: Vorrei, Marti, se riesci, di queste 365 persone, nomi e cognomi cortesemente, così.
1: ce l'ha.
2: Non
1: sappiamo
2: dubbi.
1: Che ce l'hai. No, scherzi a parte, davvero. Anzi, grazie per ricordare tutti i numeri di tutto quanto è necessario per mettere in piedi quello che vediamo, anche quello che sentiamo in realtà. Poi dopo i nomi di Radio 2 li diamo nel corso della puntata. Grazie mille Marti, grazie davvero. E noi ti aspettiamo qualsiasi cosa. Tu
2: interrompici senza problemi, mandaci un messaggio, noi ci colleghiamo immediatamente, perché tu sei i nostri occhi, le nostre mani e le nostre orecchie lì a Vienna. Sei anche un po' sporca di Sacher Torte, io ti invidio moltissimo, vorrei potermi leccare le dita, ma non si può.
3: Sarà fatto, ci sentiamo dopo. Continuate comunque a seguire i social di Radio 2
2: sempre,
3: perché lì qualche anticipazione ve la diamo sempre dalla Bubble Room. È tutto a voi in studio.
2: E grazie a Martina Martorano.
1: Ciao Martina,
2: a più tardi. Marti, a dopo.
1: Ciao.
2: E stanno entrando in questo istante, tempismo per
1: fermare,
2: fossimo dei professionisti.
1: Nemmeno sembra che facciamo questo lavoro.
2: Ci è venuta bene fino adesso, io andrei a casa prima di sbagliare. Non so se tu sei d'accordo.
1: Sì.
2: Sono entrati due conduttori, Michael Ostrowski e Vittoria Swarovski.
1: Oh, che bell'abito, Matte.
2: Ma lei ce l'ha in casa. Lei apre i cassetti, ha brillante da tutte le parti. No, un bellissimo abito color petrolio con tutto tempestato di questi brillantini. Lui invece
1: che è il tuo guilty pleasure,
2: tiene fede
1: edizione.
2: Alla sua.
1: Adoro.
2: Quanti anni ha lui?
1: Adoro.
2: 600.
1: È grande, aspetta. È grande, nel senso adulto.
2: Sì.
1: Te lo dico subito.
2: Sembra un po' lui.
1: È del 73. Il nostro Michael.
2: Già da due anni più di me.
1: Io
2: penso.
1: Nel senso adulto, non è un ragazzo. Ora
2: anche io una vecchia ciabatta.
1: No.
2: Non toglie che non avrei il coraggio di indossare quelle cose.
1: Ed è un peccato, posso dire?
2: Che io non abbia il coraggio.
1: Sì, è un peccato.
2: No, ti assicuro che anche le forze dell'ordine pensano che io faccia bene a star dove sto. Lui ricorda un po' Bruno. Non so se è presente il film Bruno.
1: No.
2: Dello stesso attore che aveva fatto Borat.
1: Ah, certo, ecco, certo.
2: Un po' quella cosa.
1: Natürlich.
2: Hast du vergessen? Nein, es ist immer wieder vergessen. Quindi stiamo spiegando come funziona questa serata. Questa sera noi ascolteremo tutte le
1: 25.
2: canzoni, 25 canzoni, le 10 della prima, le 10 della seconda, più le 5 che sono passate di diritto in automatico alla finale.
1: Anzi, ricordiamo chi non c'è. Non sentiremo il Portogallo, la Georgia, il Montenegro, l'Estonia e purtroppo San Marino, che sono usciti alla prima semifinale, né l'Azerbaigian, il Lussemburgo, l'Armenia, la Svizzera e la Lettonia, che partecipavano alla seconda finale e non ce l'hanno fatta.
2: Intanto sul palco di Vienna stanno passando di salottino in salottino, perché questa è la serata in cui tutte le delegazioni sono presenti in teatro, in questi salottini in cui noi con le telecamere della televisione austriaca.
1: 28, ho detto Martina, no? 28.
2: Sì, ci sono un sacco di collegamenti. insomma di inquadrature, e le inquadrature passano a leggere letteralmente la tensione sul volto di queste persone. In questo momento c'è anche un saluto all'orchestra che giustamente accompagna dal vivo le esibizioni. È veramente uno show, sembra un po' d'altri tempi, no? Cioè di quei varietà musicali ricchi, fatti di tante maestranze, hanno, come si dice, lucidato l'argenteria delle grandi occasioni.
1: Esatto. Adesso l'ho ipnotizzata dal vestito di Victoria Swarovski, ma proprio ipnotizzata, poi lo trovo proprio bellissimo.
2: Io dalla pettinatura di Michal invece.
1: Lo so.
2: Cioè deve esserci una lacca che è formulata dalla NASA, per cui è anche impermeabile e con la protettura molecolare.
1: Ti regalerò un cartonato, credo,
2: di lui.
1: Michael Yavol.
2: Saresti tanto carino.
1: Stanno inquadrando il microfono di cristallo, quindi il premio, il trofeo, che chissà a chi andrà quest'anno. Per esempio, il nostro Mattia.
2: Ciao Mattia, buonasera.
1: Andrea Molinetto simpatizza per la Finlandia, dice.
2: Ho sentito molti simpatizzare per la Bulgaria, per
1: Bangaranga,
2: che evidentemente funziona molto.
1: Anche il nostro Lando si dibatte.
2: Esatto. E per Cipro,
1: Gialla,
2: che rimane molto. Però sì. Stasera c'è, ricordiamo, anche una componente importante nel voto popolare da parte dei paesi che non sono dell'Europa, ma che sono i paesi del gruppo extraeuropeo. Facciamo un recap di chi sarà in gara questa sera.
1: Esatto, Danimarca, Germania, Israele, Belgio, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia.
2: E poi Malta, Repubblica Ceca, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldavia, Finlandia e Polonia.
1: Lituania, Svezia, Cipro, Italia, Norvegia, Romania e Austria.
2: Ovviamente che è il paese uscente, il vincitore uscente. Ma
1: questo era l'ordine,
2: sempre, esatto. Questo era l'ordine di esibizione.
1: Inizia
2: il voto. Vogliamo ricordare come si fa per procedere con la votazione?
1: Sì.
2: Ho io il foglio, non ti preoccupare.
1: Meno male,
2: ho visto,
1: stavo cercando
2: un momento,
1: gli appunti.
2: Mi stavo per dare la zappa sui piedi. Allora, per votare da rete fissa si può comporre il numero 894001 e digitare le due cifre corrispondenti al codice del paese scelto. Questo genera un costo di 51 centesimi.
1: Oppure potete inviare un SMS al 475-4750, sempre con le due cifre corrispondenti al codice del paese, anche questo 0,50 centesimi.
2: Oppure potete usare l'app ufficiale Eurovision Song Contest, che genera un SMS dal costo di 50 centesimi, anche lì indicando il codice del paese che avete scelto. Al massimo si può votare 5 volte per ciascuna utenza telefonica, quindi 10 se avete un fisso e un cellulare. Poi naturalmente se siete in tanti con tanti cellulari, buon per voi, potete esprimere più valutazioni. Oppure c'è il sito.
1: Sì, ask.vote, scritto vote.
2: Quindi, e seguite le istruzioni che vengono indicate sul sito. Quindi siamo pronti?
1: Pronti?
2: Ci chiede Victoria.
1: Noi siamo pronti.
2: Bist du fertig? Comincia la serata, cari amiche e cari amici di Rai Radio 2.
1: Giochi pirotecnici,
2: grandi effetti pirotecnici sul palco, e cominciamo con la prima nazione in gara.
1: Esatto. Ah, abbiamo sentito l'inserto in francese di Michael Ostrowski. Dunque, Danimarca è il primo paese che si presenta questa sera in gara con Søre Torpegaard Lund, che canta For Vigoriem.
2: Che canta?
1: Cioè, prima di tornare a casa. Difficilissimo. All'età di 17 anni è stato il più giovane studente mai ammesso alla Danish National School of Performing Arts, quindi
2: bravo.
1: Insomma, stiamo parlando di un artista fatto e finito. Ha vinto la 56esima edizione del Dance Melody Grand Prix, che è proprio la selezione nazionale danese per decretare chi va all'Eurovision, ed è proprio lui.
2: E questa sera ci canta For Vigoriem, che è la canzone che partecipa per la Danimarca con il codice 01.

0: Eurovision Song Contest 2026. Questa era la Danimarca col codice 01. Qualora vi fosse particolarmente piaciuta, potete votarvi.
1: Forviger Hien era il sì. titolo della canzone. Dallo Ridallo, spiegato pure il metallo, abbiamo imparato anche a pronunciarla. Invece tocca già da subito alla Germania col codice 02.
0: Oh, la mia amica.
1: La tua amica Sara.
0: No,
1: Sara.
0: Scherzo. Ovviamente è stato Sara Engels.
1: Sara Engels con Fire.
0: Con Fire. Beh, comunque ha avuto, fatto una grande esibizione anche alla Deutsche Finale, eh?
1: Sì, beh, tu l'hai hai avuto modo, perché sei stata a Berlino a partecipare a questa.
0: Sì, sì, per quello che ironizzavo, esatto, con la mia amica, se no sembra che abbia dei favoriti, però insomma oggettivamente.
1: Ma tanto tu non
0: mi ha fatto
1: voti
0: piacere.
1: Stasera, non hai tempo, devi condurre.
0: No, ma che voto io? Guarda qua, siamo serratissimi con le scalette. Ricordiamo che queste cartoline, insomma, sono appunto luoghi d'Austria con in effetti delle sovrapposizioni dei cantanti in gara che si presentano, conduttrice, attrice, doppiatrice, in questo senso artista
1: Marini
0: completa, esatto, artista completa. Sentiamo, questa è Fire, la Germania, codice 02, questa è Rai Radio 2.

0: Sara Engels per la Germania, che ha cantato Fire con gran quantità di fuoco anche live,
1: sì,
0: sul palco.
1: Sì, lo è.
0: Lo
1: non
0: è.
1: Ti dico poi a spegnerli.
0: Immagino perché è anche i profumi che lasciano questi.
1: Sì, bello lezzo.
0: Per quanto l'arena è enorme, ci sono 10.000 persone presenti.
1: Sì.
0: Presenti live dal vivo in un mare proprio di folla.
1: Sì.
0: È arrivato il terzo paese in gara.
1: Esatto, è Israele. No, scusa, stavo pensando a proposito di tutte le maestranze di cui ci ha parlato Martina, cioè tutti questi cambi palco con queste scenografie, appunto, talvolta anche
0: velocità,
1: realmente pirotecniche, hanno 45 secondi perché le cartoline durano tanto. Appunto, adesso è il momento di Noam Bettan con Michel. Lui canta padroneggia francese, ebraico e inglese. Infatti, nella canzone sentiamo un po' di tutto. Il codice è 03, questo è l'Eurovision Song Contest 2026.

0: you. תודה רבה. I love you all. I'm Israel High.
1: 03 Israele, sì, con la voce di Noam Bettan, e la canzone era intitolata Michelle, e noi siamo pronti per andare avanti con il prossimo paese in gara.
2: È tempo della Belgia.
1: Della Belgia.
2: Ho letto, sì, là.
1: E Belgia, una bella Belgia, una bella ragazza belgia.
2: In effetti è proprio una Belgia, Alice Van Etzbeck, il nome all'anagrafe, che ci canta Dancing on the Ice. Lei è cresciuta con la chanson francese e poi i suoi gusti si sono orientati verso jazz, folk, rock and funk, quindi ha un po' ampliato gli orizzonti.
1: Diciamo la qualunque.
2: Vabbè, giustamente.
1: Manca un po' l'uva fogarina, mi rimango anche un po' deluso da questa cosa, però lei, questo è un pezzo elettropop.
2: Sì, sì,
1: Dancing on the Ice, operazione complicata.
2: Sì, per la fragilità del tutto, infatti il senso è un po' quello, danzare sul ghiaccio anche quando ci sono delle fragilità. Sentiamo, questo è il Belgio, codice 04, Eurovision Song Contest su Rai Radio 2.

0: Ecco, la Belgique, come giustamente ci dice Tonino, perché io ho detto la Belgia, dice in francese,
1: la Belgique.
0: Eh sì, là, questo appunto era il Belgio col codice 04.
1: Dancing on the Ice era il titolo. Andiamo subito avanti perché sapete che in questi 45 secondi che separano l'una esibizione dall'altra ci sono le cartoline che danno modo di riorganizzare il palco. Sta per arrivare l'Albania.
0: Esatto.
1: Il codice è lo 05, lui si chiama Alice, e canta una canzone che si intitola Nan, che vuol dire mamma.
0: Mamma, sì, è una canzone, è una messa in scena abbastanza estruggente, così l'abbiamo vista.
1: A chi
0: vista.
1: Sarà dedicata?
0: In realtà sì, a una alle madri.
1: Ma dai.
0: No!
1: Ma veramente.
0: Guarda che sei. No, ma veramente non è alle mamme così, ti voglio bene mamma, rappresenta le madri che aspettano i figli.
2: Sono per te la mia canzone vola.
0: Anche cantanti incredibili, Matteo Diletta Parlangeli, ma per fortuna c'è Alice per l'Albania. Sì, Nan. Codice 05.

0: Lui è un insieme di cose, vestito come Dracula la notte di Capodanno, canta con
1: Sei davvero allora.
0: E poi c'è la signora.
1: Non
0: che...
1: mi fa ridere prima. Esatto, la donna che è sul palco, che è una per tutte le madri.
0: Allora,
1: questo è un canto.
0: 3487 300 200. Se qualcuno sa se quella è veramente sua madre, ce lo dicesse. Noi ci sono giorni che ci stiamo arrovellando.
1: Che ci stiamo interrogando. Comunque, questo dell'Albania è un canto per tutte le madri che aspettano e che spesso non vedono in realtà tornare i propri figli. E quindi ecco, è una madre per tutte. In senso,
0: adesso mi fai sentire totalmente in colpa, però
1: esattamente quello che volevo fare. È lieta di esserci riuscita con questa eleganza.
0: Sei veramente una pessima persona. Io vado in un angolino a piangere.
1: No, resta con me, resta con me, divertiamoci. E però è l'unico Alice che ha tenuto il silver, che tu hai detto giustamente anche da paparazzi,
0: sai, quando uno investe
1: sulla Italia, che insomma è stato il colore di questa edizione.
0: Sì, l'hanno ascoltato, infatti stasera hanno cambiato,
1: hai visto,
0: sono color bottiglia stasera.
1: Michele soprattutto ti ha ascoltato.
0: Se Michel mi avesse ascoltato avrebbe fatto scelte completamente diverse. Adesso vedremo di telefonarci un attimo e spiegare la cosa.
1: Sarebbe carino. Chissà, chissà.
0: Chissà se parla friulano, perché siamo vicini di casa io.
1: Secondo
0: lui.
1: Me sì.
0: C'è il Tarvisio sul confine tra di
1: secondo
0: noi.
1: Secondo me lui lo parla.
0: È arrivata la Grecia.
1: Oh, eccolo.
0: Eccolo
1: Achillas.
0: Lì.
1: È lui, colui che è vestito di solito da tigrotto, vediamo, con questa canzone energica, anche se in realtà il testo è un po' dolce amaro, racconta una generazione.
0: Se mi dici dolce amaro parte Barbara D'Urso, però.
1: No.
0: Dolce amaro. Vabbè, torniamo alla Grecia.
1: Sì, la Grecia appunto racconta la generazione, una generazione cresciuta durante la crisi economica, che quindi poi pretende, diciamo, vuole raffazzonare un po' tutto, vuole tutto a sé
0: e indossa
1: appunto
0: tutto quello che trova.
1: Soprattutto
0: indossa,
1: sì, questo,
0: la qualunque.
1: Questo lo porta in scena benissimo.
0: Lui è molto simpatico.
1: Molto. Guarda che espressione simpa. È la Grecia.
0: È la Grecia.
1: Codice 06.
0: Questa invece è Rai Radio 2, Parlangeli Osso per Eurovision Song Contest 2026.

là, fa libertà con tasso. Real estate, perto, sashimi tuna, perto, mi sono loyali designer sulle offerto, letter baldo, perto, che escargo, perto, quali cazzo me stas, sui pa, perto.

0: freddo.
1: E questa è la Grecia, codice 06 per l'Eurovision Song Contest, se state votando. Achilas con Ferto.
2: Portalo, esatto. Letteralmente, e si era portato dietro anche tre icone della tradizione, della cultura greca, no? La Grecia classica, sì. E poi insomma tre persone che lo accompagnavano. L'Ucraina invece, il prossimo concorrente, il prossimo paese in gara, lei si chiama Leleka e canta una canzone che si intitola Ridnim.
1: Cioè ai cari, anche qui andiamo sull'importanza ovviamente delle radici.
2: Possiamo immaginare anche... la storia recente di questo paese è una storia molto di grande dolore, al di là poi delle varie posizioni in merito, quindi sicuramente c'è questa componente che accompagna questa melodia.
1: È stata molto applaudita infatti nel corso della semifinale con questo brano, e tra l'altro Ucraina, unico paese che ha sempre superato la semifinale, cioè sempre arrivato in finale.
2: Bravi.
1: Come record. Bravo, molto bravi, sì. 07, questo è il codice, lei è Leleka e Ridnim è il sovrano su Rai Radio 2.

Codice 07 per l'Ucraina, Leleka con Rhythm, che è una canzone dedicata ai cari, per questa edizione numero 7.

0: va bene.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: 22.
4: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Eurovision Song Contest 2026 per Radio 2, Matteo Osso, Diletta Parlangeli, come devo dire da qualche anno di consueto, molto contenti di essere qui. Questa sera, lo sapete, se seguite Eurovision, si va a lunghi, eh?
1: Non mi cominciamo vedo sul 202 a con la cravatta in disordine di Diletta Parlangeli, non mi
0: bellissima,
1: niente,
0: tra l'altro. Ma scusa, non l'avevo, perdonami, siamo pieni di faldoni.
2: Vatti a fidare degli amici. Vogliamo ricordare velocemente come si procede per il voto in questa serata?
0: Ricordiamolo.
2: In cui vi ricordiamo è la finale, noi possiamo votare per tutti tranne che per l'Italia.
0: Sì, precisamente.
2: E i modi per votare sono tre. Il primo è la rete fissa chiamando il numero 894001 e digitando le due cifre corrispondenti al codice del paese che avete scelto, il costo generato di 51 centesimi.
0: Oppure un SMS al 475 4750, sempre con il codice di due cifre che noi ricordiamo ogni esibizione e anche prima, al costo di sempre 50 centesimi.
2: Oppure potete usare l'app ufficiale Eurovision Song Contest che genera un SMS dal costo di 50 centesimi e lì trovate l'elenco dei paesi e selezionate il paese che volete votare. Ultima possibilità è invece il sito.
0: Esatto, ask.vote, scritto vote, quindi ask.vote. E tra l'altro, chi abbiamo visto fino a qui? Abbiamo visto la Danimarca, Germania, Israele, Belgio, Albania, Grecia e Ucraina. Queste le canzoni che abbiamo risentito questa sera fino a qui, e se vi foste appena collegati, c'è qualcuno che commentava Giuseppe,
2: sì. Giuseppe,
0: il nostro amico greco, scusami, Alikas, diceva potrebbe essere utilizzato per un videogioco, noto videogioco, quello col l'omino,
2: sì, beh,
0: col baffo.
2: La grafica che scorreva, sì, dietro di lui era vagamente
0: lo evocava.
2: Allusiva al mondo dei videogiochi. Ricomincia da Vienna il collegamento dritto con la prossima nazione che partecipa, che è l'Australia,
0: la preferita del nostro Roberto, che quest'oggi non si è ancora palesato,
2: ma che potrà votare.
0: Eclipse, sì, potrai votare questa sera qualora tu volessi. Il titolo del brano è Eclipse, lei è Delta Goodrem. Abbiamo sentito appunto gli echi delle sue realtà collaborazioni che evidentemente la trovavano molto vicina al suo stile, lo ricordiamo. Beh, ha collaborato con Celine Dion per esempio, questo era particolarmente,
2: direi, posso anche capire, Celine Dion è talmente immensa che tentare di prenderne ispirazione sicuramente è una cosa comprensibile. La voce è potentissima, la scorsa esibizione è stata altrettanto scenografica. Stiamo a vedere cosa succede sul palco della Wienerstadthalle questa sera. Il codice è 08, il paese è l'Australia, lei si chiama Delta Goodrem e il brano è Eclipse.

0: Questa era l'Australia.
1: Delta Goodrem con Eclipse.
0: Sì, codice 08.
1: Codice 08, esibizione altrettanto scenografica, grande partecipazione dell'Australia, talmente grande la partecipazione dell'Australia che dal 2015 è l'unico paese fuori dall'area EBU che è stato ammesso. Cosa che può succedere anche per altri paesi eventualmente.
0: Certamente, certo, qualora vincesse, come dicevamo in apertura, non ci trasferiremmo lì a fare la manifestazione. Tuttavia, quando ci sembra di far tardi, ricordiamoci che l'Australia ci segue.
1: È già domani praticamente.
0: Ci segue però. Alle 5 di mattina in una fascia dell'Australia, nell'altra addirittura alle 3 inizia la diretta, che per noi è alle 21. Noi siamo, insomma, l'orario è sempre quello dell'Europa centrale, per noi quindi è il nostro. Dunque, adesso è il momento.
1: Della Serbia
0: e non so perché ero già andata a Malta, che è il prossimo. Sono Lavina, una band metal, portano davvero un po' di metallo, nata nel 2020 e questa è la loro Krajmene.
1: Codice 09, il paese è la Serbia. Noi
0: stiamo vedendo una carrellata,
1: sì, evidentemente quindi... ci sono anche delle questioni tecniche perché qui si esibisce tutta la band e quindi devono allestire il palco, anche se gli strumenti non sono mai dal vivo tranne che l'orchestra. Eccoli qua, siamo pronti a partire. Il codice 09, il paese è la Serbia, Krajmene è il titolo, Lavina è la band. State su Rai Radio 2.

0: un'esibizione, diciamo, significativa. Beh, costumi, sì, importanti, sì, sì, tutto molto.
1: Beh, sicuramente un po' fuori dal genere, no? Predominante quest'anno dai generi, dai, possiamo andare per grandi filoni. La Serbia sicuramente si discosta un po' con i Lavina, che hanno cantato Crajmeni.
0: E abbiamo sul palco Michael e Victoria che fanno un riassunto del punto, cioè fanno un po' il punto della situazione. Siamo arrivati, sta per esibirsi il decimo paese in competizione per questa finalissima della 70ª edizione. Non siamo nemmeno a metà, perché non questa sera saranno in
1: 25.
0: Tutto 25, quindi la serata non poco niente posso insegnare, ma lo sapevi già senza che te lo insegnassi io. 25 partecipanti, anzi Mitglieder potremmo dire, membri di questa,
1: sì, sì,
0: di questa combricola dell'Eurovision, che porterà all'elezione del vincitore, il quale vincitore si porterà a casa non solo il microfono di cristallo,
1: ma anche la prossima
0: tutta
1: edizione,
0: la baracca, con, esatto, come una chiocciola con la casetta sulla schiena. È arrivato il decimo concorrente?
1: Sì, siamo a Malta, lui è Aidan e canta Bella. Quindi
0: una canzone?
1: Canzone bella, dai, particolare in una comunque, serata con diversi cambi di registro.
0: Dammi soddisfazione, in una serata bella, esatto, con questa compagnia su Radio 2,
1: bella. Va detto,
0: davanti alla verità noi possiamo solo che inchinarci. Il codice è il 10, esatto. Lui si chiama Aidan, il titolo è Bella e il paese è Malta. Questa invece che cos'è?
1: L'Eurovision Song Contest 2026 su Radio 2.
0: Brava.
1: Bella.

0: Thank you, Europe and Australia. From my heart to yours. Grazie molto.
1: Grazie molte o grazie Malta?
2: Grazie Malta.
1: Grazie Malta.
2: In effetti cantando bella, tu dici, potrebbe anche essere.
1: Non si sa.
2: Grande emozione.
1: Grande emozione. Decimo concorrente.
2: Sì. Mano sul cuore, adesso è il momento della Repubblica Ceca, codice 11, per chi volesse votarlo, magari preferisce questa Crossroads, che è la canzone di Daniel Žižka.
1: Žižka. Daniel Žižka, Crossroads. Lui è quello che quando è stato ammesso è sembrato il più sorpreso di tutti, cioè è stato una... si è commosso in maniera molto spontanea, secondo me, quando la scorsa semifinale
2: è
1: ha
2: vero.
1: Scoperto di essere ammesso. È molto giovane, è nato a Praga nel 2003. Non so se è legale, io pensavo che non fosse più legale essere nati dopo il 2000.
2: E invece
1: potrebbe
2: ti
1: essere...
2: ricordo che c'è una partecipante che ne ha 17 di anni, tra l'altro per il rotto della cuffia, perché
1: ti ricordo
2: si
1: che
2: può
1: io
2: partecipare dai 16 in su.
1: Ho fatto l'esame di terza media la scorsa stagione, quindi siamo lì, siamo coetanei.
2: Esatto.
1: Praticamente
2: quasi
1: coetanei. Codice 1 per la Cechia, Crossroads, il titolo della canzone. Questa è Rai Radio 2 e ci ritroviamo qui subito dopo questa.

0: E la Repubblica Ceca con la voce di Daniel Žižka che ci porta all'undicesima posizione. Se volete votare per questa canzone Crossroads che avete appena ascoltato, è il numero 11 il codice. I sistemi di voto ve li ricordiamo di tanto in tanto, tra poco ci sarà un break in cui avremo modo anche di fare questo tipo di recap. Intanto però ci avviciniamo al momento in cui canta la Bulgaria.
1: Sì, Bulgaria con la Bangaranga, una canzone decisamente energica. Come dicevi tu,
0: ho sentito degli amici
1: ieri
0: sera, ho incontrato degli amici che si occupano di musica e mi dicevano: guarda che la Bulgaria rimarrà al di là delle votazioni e delle posizioni,
1: che poi alle volte conta anche, no? Al di là del fatto che sicuramente è importante per ogni paese, lo ricordiamo, per ogni emittente che c'è dietro, portare a casa quel microfono di cristallo e la relativa edizione dell'Eurovision, ma anche avere dei brani che poi superino la fase di competizione. Per l'artista
0: contano gli streaming, conta il successo, contano i tour, conta insomma il riscontro popolare.
1: Lei è Dara e questa è la sua Bangaranga. Sentiamola insieme, codice 12, Eurovision Song Contest 2026.

0: Io non so tu, Diletta Parlangeli,
1: Bangaranga.
0: Questo Bangaranga rimane. Non che noi si voglia minimamente influenzare le vostre opinioni, tutti i voti in qualunque luogo, in qualunque momento, devono essere assolutamente libera espressione della vostra volontà. 12 era il codice per chi avesse questa preferenza.
1: Magari qualcuno ce l'ha per la Croazia. Sì, volevo ringraziare Barbara che ci sta ascoltando.
0: Ciao Barbara, grazie.
1: E poi tra un po' andiamo da Oscar, ma dobbiamo avere un attimo di tempo. Esatto, grazie. No, fidati, grazie.
0: Mi fido, certo.
1: Lei è Lelec, che canterà Andromeda. Se l'avete sentita nelle semifinali, ricorderete, loro sono, scusami, Leleca, un andamento piuttosto epico, sia della messa in scena che proprio del brano, devo dire. Sono un gruppo etnopop, quindi prendono melodie della tradizione, anche ritmi ovviamente, e poi le reinterpretano in chiave contemporanea. E Lelec è un termine che significa lamento e pianto. Sentiamole, questa è la loro Andromeda, il codice è il numero 13.

0: Andromeda per la Croazia. Lelec è la band tutta al femminile che si è esibita sul palco in questo mix. Devo dire, i costumi sono chiaramente di ispirazione folcloristica, però con un interessante modo di interpretarli in maniera moderna. Ci sono, vabbè,
1: ti
0: potrei
1: convince.
0: Farvi una lezione di storia della moda,
1: se vuoi. Sì, ti convince, però questa.
0: Ma poi mi toccherebbe
1: scelta.
0: Mandarvi la fattura e non è elegante.
1: No,
0: quindi
1: però
0: andiamo
1: magari
0: avanti.
1: A me poi lo racconti.
0: No,
1: sono,
0: volentieri, assolutamente.
1: Sono un po' curiosa.
0: 14 invece il codice del prossimo paese in gara.
1: Look Mom, No Computer, il Regno Unito con una canzone che in realtà ha un titolo tedesco.
0: Look Mom, No Computer.
1: Esatto, Eins, zwei, drei. E questo è il titolo della canzone.
0: Lui è genio e la follia insieme.
1: Sì, lui addirittura crea strumenti musicali, tanto che ha tenuto in questa Eins, zwei, drei a tenere il sintetizzatore che lui stesso insomma ha manipolato e reso a sua immagine e somiglianza affinché avesse un suono che è proprio quello, sì, che lo rappresentava.
0: Non lo chiamerei ad aggiustarmi il contatore della luce, però no, è un artista assolutamente interessante.
1: Magari poi lo fa suonare.
0: Esatto, poi lo fa, che vedi, diventa un'orchestra. Codice 14 per il Regno Unito, lui si chiama Look Mom, No Computer, 1, 2, 3 è il titolo della canzone.

0: Ecco, sulle note finali esprime tutta la sua vocalità.
1: Esatto, look mom, look no mom, computer.
0: No computer.
1: Esatto, detta così, giustamente alla British, perché questo era il Regno Unito, anche se il titolo della canzone era Eins, zwei, drei. Comunque, se le volete votare, lo volete votare, il codice è il 14, mentre il codice è 15 se amate andare in Francia con Moreau, che ci canta la sua Regarde. Lei è la partecipante più giovane di questa edizione, appunto, ha 17 anni. Tra l'altro viene da una famiglia di sportivi, tennisti sì, nello specifico.
0: Gente impegnata ultimamente.
1: Quindi io la invidio molto per tutta una serie di ragioni.
0: Sul tennis è impegnata. Lei la più giovane, con una canzone, cambiamo completamente registro rispetto al Regno Unito che abbiamo appena ascoltato, perché questa è una ballata, è una cosa molto romantica, molto, molto francese.
1: Sì, un compendio di tutto quello che può essere la musica in Francia, dalla tradizione alla contemporaneità. Sentiamo come la interpreta, come interpreta tutto questo Monroe con Regarde.
0: Il codice 14, il paese è la 15. Francia. 15, giusto. Codice 15, il paese è la Francia.

0: Regard. Sì, questa.
1: Moroso nome, tra l'altro.
0: Moro,
1: sì. Nata nel 2008 a Salt Lake City, Moro Walter Rigby. Per la Francia, codice 15, se volete partecipare a, come votatori attivi, votanti attivi a questa serata, potete votare se siete dall'Italia per tutti i paesi tranne che per il nostro, sperando che tutti gli amici che hanno parenti e amici all'estero, e insomma scrivete ai vostri amici di votare per l'Italia, perché noi abbiamo bisogno del sostegno di tutti coloro i quali, non risiedendo in territorio italiano, hanno un'utenza straniera e quindi possono votare per Saldavinci.
0: Possono votare per Saldavinci, esatto, che vedremo. Ovviamente sentiremo più tardi nel corso della serata. Intanto fammi ringraziare Rita, ma veniamo da voi a breve.
1: Sì, Rita, abbiamo ascoltato
0: i vostri messaggi. Grazie Rita. Anzi, thank you
1: very much. Me lo faccio mandare e me lo tengo quel messaggio.
0: Sì,
1: lì.
0: Va bene, dopo lo facciamo. Eurovision Song Contest, stiamo vedendo i conduttori.
1: Allora, lui si è cambiato.
0: Dove sono? Nella green room. Vero? Sì.
1: Sono in un angolo dell'arena, secondo me.
0: Ah,
1: vedi,
0: sì.
1: Sopra.
0: Ah, sì.
1: Nella, ecco. In uno spazio dell'arena.
0: Comunque sia, così come faremo noi di Radio 2, torniamo tra poco. Anche loro torneranno. Radio
2: 2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Eurovision 70, la 70esima edizione su Rai Radio 2, insieme a Diletta Parlangeli
1: e Matteo Osso.
0: Che cosa fanno qua questa sera questi due?
1: Commettono l'Eurovision Song Contest.
0: Ma che
1: 2026,
0: storia.
1: Edizione numero 70. Sì. Stiamo vedendo una carrellata. Scusami, io intanto mi distraggo. Sì, noi che abbiamo noi il siamo, segnale viennese. Adesso
0: esatto, il collegamento diretto con Vienna. Ecco. Che chiaramente per poter seguire e commentare le canzoni in sincrono, dobbiamo controllare con un occhio quello che succede sul 202 e con l'altro quello che succede direttamente a Vienna.
1: Ricordiamo, ecco cosa stanno facendo. Stanno di sorta praticamente lanciando con un video anche la novità dell'Eurovision Song Contest versione Asia, che
0: esatto.
1: Si svolgerà a novembre, se non vado errato.
0: Si svolgerà
1: errato,
0: a novembre,
1: 14.
0: Sì, intorno a metà
1: bene.
0: Novembre si svolgerà in Asia e sarà la versione, diciamo, asiatica di questo contest, che nasce a sua volta sulle tracce, sulla falsariga del Festival di Sanremo. Quindi alla fine è tutto merito nostro.
1: Esatto,
0: è tutto merito nostro.
1: Tutti cantano Sanremo in realtà da qualche parte, come dice il
0: perché
1: fortunato
0: Sanremo
1: claim.
0: Sanremo.
1: Perché Sanremo è Sanremo. A proposito dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, che ringraziamo per scriverci al 348 7300 200,
0: e continuate,
1: ci danno anche delle informazioni. Oscar per esempio ci ha risposto sulla partecipazione della donna che accompagna l'artista albanese su Nan.
0: Esatto.
1: Sul brano dell'Albania qui all'Eurovision Song Contest.
0: Noi avevamo chiesto, sapete se
1: sarà
0: è la madre vera? No.
1: E allora lui ci dice ciao, no, è una famosa attrice albanese e non la madre del cantante. Lui è Oscar, che era in viaggio da Vienna a Trieste, tra l'altro, quindi proprio da Vien.
0: Un viaggio non breve, ma non lunghissimo in realtà. Ma non possiamo intrattenerci in chiacchiere perché è arrivato il 16° concorrente col codice numero 16. Entra in scena la Moldavia.
1: Oh sì, con Satoshi, un altro brano bello energico, che appunto appartiene ormai a questo filone dell'Eurovision che ci fa più che danzare, proprio saltare sulle mani, e si intitola Viva Moldava. C'è anche una vocalist che si chiama Aliona Moon, veterana peraltro dell'Eurovision. Lui ha all'attivo 3 album dal 2019, è una figura anche lui che arriva dalle accademie musicali. Sentiamo un po' che cosa combina sul palco dell'Eurovision Song Contest, codice 16, la Moldavia.

0: Welcome to Moldova!
1: Viva Moldova!
2: Saluti a tutti, Moldova is on duty.
1: Esatto.
2: Abbiamo imparato esatto. Anche un verso, perché è un po' una Macedonia di lingue romanze che loro hanno voluto mettere insieme proprio per raccontare la centralità europeica della Moldavia come repubblica.
1: Esatto, lui è Satoshi, se vi è piaciuto il codice era il 16. Adesso arriva uno dei favoriti, almeno...
2: Ah, vi è un favorito?
1: Così ci hanno detto. Pare che questa coppia, insomma... nei pronostici fosse particolarmente apprezzata.
2: Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: Precisamente, lei violinista di fama internazionale, lui è un cantante pop molto famoso in Finlandia, ha partecipato a un talent show intitolato Idols, e insieme portano una canzone la cui traduzione significa lanciafiamme, Liken Liken Haiten.
2: Sì. Okay. Lei suona dal vivo, con dispensa dal regolamento, suona il violino dal vivo sul palco di Eurovision Song Contest numero 70, il codice è il 17, la Finlandia, state con noi.

0: E vai, Finlandia, Finlandia, codice 17. Se vi sono, se vi è piaciuta questa coppia, Linda Lampenius e Pete Parkkonen,
1: c'è molto entusiasmo anche in teatro.
0: In teatro, cioè, da dire, sì. Si diceva che sono, insomma,
1: loro hanno superato la prova del fuoco.
0: Questa sì, sì, c'è questa.
1: Se fosse un reality sarebbero passati di turno.
0: Sì,
1: voi dovreste vedere, dovreste leggere il disappunto negli occhi di Diletta Parlangeli quando mi guarda, dici: cosa dici? Maledetto, cosa dici?
0: No, cercavo di elaborare tutto mentre andavo al prossimo. Ma abbiamo del tempo per leggere il messaggio di Fabio, che dice: ciao ragazzi, siamo più di 4 milioni gli italiani in Francia, siamo tanti.
1: Bravi.
0: Anche in Savoia, Alsazia, Normandie e Parigi, voteremo Italia, baci. Grazie Fabio, evviva.
1: Grazie Fabio, se vuoi girarci i nomi di tutti i 4 milioni noi possiamo ringraziarli uno ad uno.
0: Esatto,
1: tanto la serata è lunga,
0: voglia te, fino all'una e più intorno all'una, dai, più o meno dipende da come andranno le cose lì a Vienna, nel senso che comunque l'organizzazione è tanta, ce lo spiegava anche Martina Martorano prima, ci sono tantissime maestranze all'opera, cambi palco, per ora vanno
1: sono
0: lisci
1: puntuali.
0: E infatti è già il momento della
1: dirti.
0: Polonia.
1: Jak se masz? La risposta è Pociątko.
0: Beh, non avrei potuto dire, ma sa
1: che potresti
0: polacco.
1: Anche che potrei anche aver detto una bugia. Comunque tocca alla Polonia.
0: Ma io ti credo, sei
1: no,
0: incredibile.
1: No, ma potete verificare. Numero 18, il codice della Polonia.
0: Ah, sì, aspetta che lo scrivo su Google adesso che me lo
1: come
0: ricordo.
1: Come si dice? Jak se masz? Cosa vuol dire Jak se masz in polacco?
0: Non lo so cosa vuol dire.
1: Come stai?
0: Ah, come stai? E allora dovremmo chiederlo quindi a Alicia.
1: Dovremmo chiederlo ad Alicia, che penso sia molto emozionata in questo momento.
0: Beh,
1: perché
0: sì,
1: sta per esibirsi con la sua Prey. Il codice è il numero 18 per chi vuole votare per la Polonia. Eurovision Song Contest 2026, l'edizione numero 70, in diretta su Rai Radio 2 con Diletta Parlangeli
0: e Matteo Osso e tutte le sue lingue, ovviamente.

0: Numero 18 per la Polonia, Alicia, che ha cantato Pray con parti anche in comprensibilissimo inglese, non soltanto nel... Io so dire solo come sta in polacco, volevo chiarire che non...
1: Io neanche quello.
0: La mia conoscenza,
1: quindi,
0: delle lingue...
1: Vabbè, ma perché mi lanta?
0: È assolutamente limitata.
1: Scusa, adesso venivo a farti le domande in polacco. Cioè, io ho creduto anche che... Vabbè.
0: Dobbsek.
1: Ti so, poliglotta, io mi fido.
0: Sì. Sì. No, beh, insomma, uno fa quel che... Friulano italiano li parlo bene. Mettiamola così.
1: Lo sappiamo che anche oltre ti seguiamo, sai, mentre vai in giro a parlare altre lingue, tra l'altro anche sui canali Rai, compresa Rai Italia.
0: Sì, per fortuna.
1: Quindi adesso c'è Lion Secca, così,
0: esatto.
1: Sicca,
0: è siciliano lui,
1: con un titolo
0: Donna
1: che,
0: Magra,
1: nonostante sia lituano, ha intitolato la sua canzone Solo chi è romasso, così come l'inglese ha titolato Eyes Wide Eye. Quindi questa è il codice 19, è la Lituania, lui è Lion Sicca, Solo chi è romasso. Eurovision Song Contest 2026.

0: in humanity. I love you.
1: Thank you Europe and humanity. In effetti lui così vestito da quasi alieno, no?
2: Ah, non da cioccolatino, sembrava incartato nella storia. Secondo te lo struccano o lo sverniciano a fine serata?
1: Leon Sicca, per chi non lo sta vedendo, era davvero argentato ma in volto, cioè no, la pelle argentata.
2: E le mani anche,
1: esatto,
2: tutto
1: le mani,
2: coperto
1: tutto
2: di
1: il corpo, ecco.
2: Pittura argentea, esatto. Diciamo così. Invece andiamo avanti, fortunatamente.
1: Andiamo avanti.
2: Siamo arrivati al ventesimo concorrente, ci avviciniamo alla fine.
1: Allora, scusa, sì.
2: La Svezia.
1: La Svezia, intanto ci chiede come mai non c'è Manolo Di Fermo, come mai non c'è la Spagna. La Spagna insieme ad altri paesi quest'anno in segno di protesta per la partecipazione di Israele non
2: si è ritirata, ha scelto di non partecipare
1: all'Eurovision Song.
2: Poi avremo più tardi del tempo per spiegare anche queste dinamiche, questi retroscena.
1: Esatto,
2: nel frattempo
1: Manolo, resta con noi perché è il momento della Svezia adesso, lei è Felicia.
2: Felicia con My System canta per la Svezia, il codice è il numero 20 e questa è una canzone che ha vinto il Melodifestivalen, che è il concorso nazionale svedese.

0: Lei che ride rimane o indossando una mascherina o come in questo caso gli occhiali da sole.
1: Tutta intera non si
0: Felicia,
1: può vedere.
0: No? Non si può vedere perché fino a un anno fa partecipava a un progetto in cui in realtà, a cui in realtà dava la voce ma non si era mai mostrata. Adesso è uscita allo scoperto, però metà scoperto in realtà.
1: È timida.
0: Esatto.
1: È
0: un po'
1: la timidezza.
0: C'è Cipro, i nostri amici di nostri amici.
1: Altra canzone di quelle che sono rimaste, diciamo, molto nell'aria in questi giorni.
0: Gialla,
1: una cosa che un po' ci ricorda Shakira, un po' ci ricorda Lady Gaga.

0: vero.
1: Ricorda, insomma, un misto di vari livelli di baracconaggine, direi.
0: Dai,
1: però perfettamente
0: Matte,
1: ben equilibrato.
0: È vero che sono le 22:55 e questa edizione non l'avevi ancora detto, quindi in effetti ci
1: beh,
0: voleva,
1: certo,
0: doveva
1: però
0: arrivare prima o poi. Lei
1: beh, per me è un grande pregio,
0: sì,
1: cioè,
0: so,
1: una scelta, una cifra stilistica la baracconaggine.
0: Bello, è
1: nobilissima,
0: lo è, nobilissima. Soprattutto all'Eurovision.
1: Ma ci mancherebbe,
0: che, anzi, si potrebbe fare anche di più.
1: Già l'avevamo detto.
0: Già. Antigoni numero 21 per Cipro, se volete votarli. Questa è Gialla. Noi invece siamo su Rai Radio 2.

0: Antigoni, c'era tutto questo finale quest'anno, un po' alla finale di competizione dei concorsi di altro genere.
1: Ringrazio
0: sì,
1: tutti quelli che mi conoscono.
0: Sì, c'è un po' questo clima. Alla fine di ogni esibizione.
1: Fermi tutti.
0: Signori,
1: arriva lui.
0: È il momento.
1: Adesso diventiamo seri e rispettosi dell'uomo che potrebbe riportare, speriamo, forse, chi lo sa.
0: Speriamo.
1: L'Eurovision Song Contest in territorio nazionale è Saldavinci, col numero 22. Noi non possiamo votarlo.
0: Italiani all'estero.
1: Tutti gli italiani all'estero, tutti gli amici che ci ascoltano via internet, attraverso le varie applicazioni, tutti quelli che sanno che hanno qualcuno che dall'estero può mandare un voto, al codice 22 è l'Italia 22. Che sta per esibirsi.
0: Esatto. Saldavinci col Per sempre sì, che siamo abituati a sentire ormai in tantissime lingue, quindi appunto speriamo anche che ci sia una chiamata di tutti quelli che apprezzano questa canzone al di fuori dei confini nazionali. Eccolo, anche tutta Vienna l'ha ballato l'altra sera. Per sempre sì.
1: Per sempre sì.
0: L'Italia, Saldavinci, 22. Noi non possiamo votare, ma fatelo voi.

0: Meravigliosa! Evviva! Diletta Parlangeli!
1: Evviva Sol Da Vinci! Ah, che stiamo vedendo decisamente
2: anche lui.
1: Commosso, sì, qua. Sì, commosso, no, commosso sul palco di Vienna.
0: C'è una cosa che lui ha detto subito dopo aver vinto Sanremo con questa canzone, a proposito del secondo arrivato, che chiaramente sono ragazzi anche giovani, no? Dice: ma io alla mia età quando mi ricapita? Perché lui ha una lunghissima storia di gavetta alle spalle, e quindi è giusto che abbia anche il suo momento.
1: Tra l'altro ricordiamo che il 29 maggio esce il suo album Per Sempre Sì, e poi partirà anche il tour in Nord America, che doveva partire il 16, quindi oggi insieme a Fausto Leali, poi è stato rimandato. Eurovision Song Contest 2026 su Radio 2 con Matteo Osso.
0: Diletta Parlangeli, torniamo tra poco.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Eurovision Song Contest 2026 qui su Radio 2. Matteo
1: volte,
0: Osso,
1: la velocità del ditino nell'accendere il microfono è inferiore a quella della diretta Parlangeli nel partire.
0: Sac! Che stavo
1: in
0: già
1: piena,
0: là.
1: Era già arrivata lei, praticamente ha già proclamato il vincitore nella sua, nel suo cuoricino.
0: Beh, sì, nel mio cuoricino sicuramente. dunque, allora, cosa dobbiamo
1: punto
0: ricordare?
1: Della situa.
0: Punto
1: siamo,
0: della situa.
1: Mancano ancora soltanto 23, 24 e 25, tre canzoni.
0: Esatto,
1: per
0: Norvegia,
1: arrivare.
0: Romania e Austria mancano all'appello di questa serata.
1: Di questa serata. Poi avremo ascoltato tutti i brani, poi ci sarà ancora un certo lasso di tempo per continuare con le votazioni. Noi vi ricorderemo come possiamo fare, sì, perché questa sera noi dall'Italia possiamo votare a condizione che non votiamo per l'Italia, naturalmente.
0: Esattamente, questa è la regola aurea dell'Eurovision. Ogni paese non può votare,
1: sì,
0: per se stesso.
1: Alle volte oggetto di critiche, perché poi ci sono coalizioni, paesi che si votano sempre, sì, tra di loro, quindi si garantiscono in qualche modo un certo cuscinetto. Poi c'è il resto del mondo, tutti gli amici che vivono in tutti i paesi dell'America, dell'America Latina, degli altri continenti che sono al di fuori della zona di copertura della European Broadcasting Union, che diciamo prende il bacino del Mediterraneo dal, sì, nord Europa fino al nord Africa, tutto il resto coinvolga in un unico gigantesco ulteriore paese che può essere anche determinante, perché quando le quantità si fanno interessanti ne dipendono le sorti poi anche dei vincitori.
0: E come? Stiamo tornando sul palco di Vienna, vediamo che cosa succede, se si riparte subito in batteria così come siamo abituati, vediamo cosa combinano
1: invece
0: Vittoria e Michele.
1: No,
0: infatti no, niente, si
1: 23.
0: Parte con la Norvegia, 23, una delle canzoni anche queste.
1: Una delle favorite,
0: una
1: sì.
0: Una delle favorite, ya ya ya.
1: Ya ya ya.
0: Jonas Love, canzone che ha fatto impazzire il suo bimbo di 3 anni, appunto, evidentemente non solo lui, ha vinto il 64esimo Melody Grand Prix, cioè la storica selezione norvegese per l'Eurovision Song Contest. È un musicista, appunto, che però tiene anche molto alla sua dimensione privata, quindi dice sì, ok, la musica, gli impegni, poi però ama anche staccare da tutto e dedicarsi.
1: Sta su de dos, si dice
0: effetti
1: a Milano. Mollami, sta su de dos,
0: esatto,
1: non mi stare troppo addosso. E il codice è il numero 23, il paese è la Norvegia, lui si chiama Jonas Love, il titolo è Ya Ya Ya, questa è Rai Radio 2.

0: Eccolo, io non so.
1: Posso dire che a un secondo ascolto comprendo anche, diciamo, l'interesse che ha suscitato.
0: Sì,
1: dei Maneskin.
0: Nell'attacco, sì, devo dire.
1: Lui ha il tatuaggio di Emma Stoccolma.
0: Sì. Come, scusa?
1: Lui ha i tatuaggi di Emma Stoccolma, il cantante. Non so se si sono messi d'accordo. Adesso chiamiamo Emma e le chiediamo se.
0: Dovremmo chiedere.
1: Se sono andati dallo stesso, esatto, dallo stesso tatuatore. Ma non abbiamo il tempo, purtroppo, di fare questa telefonata interessantissima, perché
0: è il tempo di andare in Romania con Alexandra Capitanescu, colei che ha scritto Choke Me, che appunto ha suscitato alcune polemiche, lo dicevamo, insomma.
1: In friulano si direbbe Stiafoimi.
0: Ah sì, Ah ok, bene, abbiamo imparato anche un'altra cosa. Si esibisce lei, tra l'altro, nel 2023 ha vinto The Voice of Romania. Questa canzone è una metafora della pressione che tendiamo a esercitare su noi stessi, così l'ha intesa proprio la sua interprete, appunto Alexandra Capitanescu. Possiamo continuare a parlare, visto che
1: tutti gli altri sporcaccioni l'hanno intesa in altro modo.
0: Sì, esatto.
1: Poi ciascuno le sue preferenze, le sue piccole, no, diciamo, perversioni,
0: passioni,
1: modo.
0: Esatto, passioni, lei ciascuno. Giustamente dice uso dei simbolismi, è questo che sono abituata a fare come autrice. Allora sentiamola nella sua Choke Me. Questa è la Romania, codice 24, questo è l'Eurovision Song Contest.

0: si è commossa anche lei, ha strillato una cosa che non comprendiamo, forse l'avrà stirato nella sua lingua. Questa Alexandra Romero. Capitanescu.
1: Sì, per la codice Romania. 24, codice 24 ed è il tempo invece. Victoria. Di
0: eccolo là, lui che chiede a lei, Michael, che chiede a Victoria se Victoria ha preso in prestito il suo abito. Io non andrei in questa direzione, fossi
1: no,
0: Michael.
1: No, neanche io, perché neanche si assomiglia vagamente.
0: No, non è ancora uscito neanche.
1: Stanno facendo nuovamente la gag del
0: Austria-Australia.
1: È il momento dell'Austria, dei padroni di casa di questa edizione dell'Eurovision.
0: Quanta sagace comicità in questo siparietto. Vorremmo dire, in realtà è l'ultimo in ordine di apparizione ed è proprio il padrone di casa, il concorrente che rappresenta l'Austria con il numero 25, lui si chiama Cosmo. E il titolo è Tanzschein, licenza di ballare.
1: La licenza di ballo, esatto.
0: Hast du ein Tanzschein genommen?
1: So, ballato.
0: Se te la sei portata dietro la licenza?
1: No.
0: Nein.
1: No, ich habe vergessen.
0: Schade.
1: Zu Hause vergessen.
0: Sì, vergüenza.
1: Dunque, la prima volta che sono andata in un club con i miei amici è stata una delusione. Le persone non ballavano, erano tutte vestite di nero, non c'era nessuno entusiasmo. Sai che
0: avrà
1: cosa?
0: Sbagliato porta?
1: Ha detto, ho pensato che questa cosa era tutta da cambiare. Quindi per questo Cosmo ha scritto la sua Tanzschein. Quindi è stata a ballare, ballate, questa è la... No, il senso.
0: O se no state a casa, così sta tanto bene.
1: Zuhause.
0: Dai, ma Zuhause.
1: 25, il codice dell'Austria, sentiamo.

0: 25 Austria, se volete votare. Questa era l'ultima esibizione di questa finalona dell'Eurovision Song Contest, quindi abbiamo sentito tutti e 25 i paesi partecipanti.
1: E per la 70esima edizione abbiamo dato.
0: Abbiamo dato in quanto ad ascolti.
1: Adesso,
0: perché adesso ovviamente parte tutta una lunghissima parte dedicata ovviamente ai voti. Adesso poi vi avremo modo anche di entrare nel dettaglio.
1: Come si può fare, esatto. Tutto sta un po' nelle vostre mani, perché le giurie dei singoli paesi hanno già espresso le proprie opinioni, ancora noi non le conosciamo naturalmente, però tra poco avremo anche questa rivelazione. Nel frattempo è arrivato il momento probabilmente di fare un po' un riassunto di quello che è successo in questa serata, che è stata già lunga.
2: What's the score? 7 for you, 2 for me?
1: Yes. Queste sono le voci dei due, Victoria Swarovski e Mikhail Ostrovsky, che sono i due padroni di casa nell'edizione viennese.
0: Stanno giocando a inserire nel discorso tutti i titoli di canzoni che hanno vinto l'Eurovision nelle varie edizioni.
1: Mai più senza,
0: un contatore, per fortuna, che ce lo evidenzia, perché
3: now's the time to do it.
0: Ecco,
1: è arrivato il momento di fare un recap, cioè un riassunto di quello che è successo. Ascoltiamo anche dei pezzettini.
2: You can text, you can esc.vote.
3: Do it now, do it fast. You can vote from wherever you are in the world. You can...
1: Allora, si può votare da qualunque parte del mondo, è il momento di votare.
0: A questo punto, diciamolo, 894-001 il numero da chiamare,
1: oppure 475-4750 il numero a cui mandare un sms con le due cifre del paese che volete votare, oppure l'app.
0: Esattamente, oppure l'applicazione e il sito.
1: Esc.vote per votare tramite il sito.
0: Sentiamoli, eccoli, questa è la Danimarca 01.

0: 11 il codice per la Cechia, Repubblica Ceca.
1: E arriva la Bulgaria con il codice 12.

0: invece 17 per la Finlandia.
1: Diciotto è il codice per votare la Polonia.

0: codice 21 per Cipro.
1: A tutti gli amici in giro per il mondo, se non siete in Italia, votate il 22, che è il codice per votare l'Italia. Salda Vinci.
2: Saremo io e te a così, sarò sempre così.
0: Codice 23 per la Norvegia.

0: visto il recap, quindi riassunto delle canzoni. Esatto, abbiamo sentito in gara questa sera. Ma adesso è il momento di collegarci. Sono curiosa di sapere quali notizie porta con sé dalla Bubble Room della Wiener Stadthalle di Vienna.
1: La nostra Bubble Girl, Martina Martorano.
2: Ciao ragazzi, che bravi che avete imparato il nome dello stadio. Io ancora non ci sono riuscito.
1: Stadthalle. L'arena della città, così tradotta banalmente.
2: Come state? Come sta andando la diretta?
1: Ma di una freschezza, guarda, noi due come due pomodori sull'asfalto proprio, ti lascio immaginare.
0: Dovresti vederci, guarda, proprio riposati.
1: Dovresti toccarci.
0: Tu invece sei meravigliosa, nonostante, voglio dire, le ore passino lì anche per te, insomma, non è che abbiamo un altro fuso.
2: Beh sì, un ritmo molto serrato quello di stasera, infatti un'esibizione dietro l'altra, noi ce la siamo goduta dal Media Center, che non è proprio qui nella Bubble Room ma è alle mie spalle, dove ci sono le varie delegazioni. Avrete sicuramente spiegato che ogni paese si muove con un team fatto ovviamente dai broadcaster e una delegazione, e c'è del panico là dietro, ragazzi, cioè, iniziano a cantare come dei pazzi durante l'esibizione del proprio paese. C'è da dire che i nostri italiani erano un po' impegnati al momento dell'esibizione di Salle, quindi ci siamo ritrovati noi ad animare un po' la folla, ma devo dire che ormai tutti conoscono la canzone. Non so se avete detto, e questo me lo sono scritto, che Sal da Vinci è attualmente l'artista italiano più alto nelle classifiche streaming internazionali, con oltre 60 milioni di ascolti globali, e il brano ha raggiunto la top 10 in Lituania, nostri amici, ed è entrato nelle classifiche di Irlanda ed Austria.
0: Adoriamo. Beh, adoriamo, e speriamo che questo porti. Prima ci stavano scrivendo al 3487 300 200, quanti italiani ci sono in Francia, ce lo scrive
1: 4
0: Fabio,
1: milioni
0: 4
1: di italiani
0: milioni,
1: in Francia,
0: diceva, voteremo tutti. Beh, speriamo si aggiungano gli italiani ma anche i residenti, voglio dire, in Lituania e in tutti gli altri paesi, compresa l'Austria che hai menzionato. È streamatissimo, è molto anche ballato lì, vero Martina, dagli altri artisti?
2: La coreografia ormai la sanno tutti a memoria, si sono tutti messi la fede, che ovviamente porterò anche a voi.
1: Grazie.
2: In tutta la città, e la sanno tutti a memoria. Sì, è molto molto molto ballata. Ma vi posso chiedere i vostri preferiti? Potete esprimervi, ragazzi?
0: Noi possiamo.
1: Possiamo, penso
0: siamo
1: di
0: in
1: sì.
0: Voto.
1: Male che vada,
0: vabbè,
1: perdiamo il lavoro, cosa vuoi
0: ma
1: che sia?
0: Ma vabbè, dai,
1: ma sì,
0: nel senso.
1: Qualcuno ci darà un tozzo di pane. Allora, ci sono alcuni che sono stati eliminati.
0: Sì, esatto. Io
1: Portogallo mi piaceva
0: Portogallo,
1: molto.
0: Portogallo, anche Lussemburgo non mi dispiaceva. L'anno scorso mi piaceva, devo dire, ancora di più. Ad ogni modo, ogni volta che c'è qualcuno tra i miei preferiti, non passa.
1: Portassimo una leggera,
0: Martina,
1: come si
0: no,
1: dice?
0: No, non è quella che evidentemente...
2: Che si nome di Sal da Vinci, è disperato per i suoi amici del Portogallo.
0: Vedi? Lo vedi?
1: Era una bella canzone, era una gran bella canzone. Tra quelle rimaste, personalmente trovo divertente la Bulgaria.
0: Sì,
2: Bulgaria.
1: Bangarangarang.
0: Beh, Cipro anche, dai.
1: Anche Cipro gialla.
0: Gialla
1: la vorrei sentire cantata da Mahmood, secondo me potrebbe venire molto bene.
0: Ah, sarebbe molto bello. Che tra l'altro termine di derivazione araba che significa dai forza,
1: esatto.
0: E quindi sì, tra l'altro si confà questa serata. Dici Martina?
2: Della Beyoncé della Polonia, la chiamano così, la ragazza che si è esibita per la Poland, per la Polonia.
1: Sì.
2: La battuta?
1: Moltissimo.
0: Sì, Alicia. Alizia, sì.
2: Che poi su questo Eurovision, perché io penso che comunque avrete sicuramente spiegato che non tutti gli stati portano dei brani che hanno vinto un concorso.
0: Ah, no,
2: alcuni
0: certo.
2: Dei brani che sono stati pensati e immaginati per l'Eurovision, no? Per questo tipo di show, per questo tipo di musica. mentre altri secondo me sono un po' più, anche se vogliamo, attinenti alla musica che ascoltano in un determinato paese, no? E sono brani che magari non sono stati proprio studiati per questa occasione, ma che sono stati prodotti e fatti.
1: Marti, secondo te, tua opinione personale, visto che comunque segui questa manifestazione da tempo anche insieme a noi, paga di più studiare un'esibizione appositamente per questo evento oppure portare un pezzetto del proprio paese?
2: Allora, io come Diletta non vinco mai e esprimo sempre opinioni che sono in controtendenza. Per quello che mi riguarda, vi facevo appunto questi nomi, secondo me premia, perché poi quantomeno il tuo pubblico, che poi è quello che ti ritrovi quando torni a casa, diciamo, sì, tutta, è un pubblico che poi secondo me premia la possibilità di aver visto su un palcoscenico del genere un artista che riconosci anche nel, negli ascolti e nelle produzioni che ha fatto. Esatto, sicuramente sì.
0: Sì,
2: poi
0: anche
2: questa è un'opinione mia, è tutto personale.
1: Ma
2: ecco.
1: Mi interessava saperla, perché comunque lavori in Radio 2, mangiamo pane e musica tutti i giorni, tutti quanti noi, e un'opinione ce l'abbiamo, giustamente.
0: Sì, Andrea, ancora di più sul territorio, come ci dicevamo anche l'altra volta, come era probabilmente qualche anno fa, perché poi le produzioni tendono, no, addirittura a girare molti autori sono gli stessi, che quindi quando diventano quelli più premiati all'Eurovision poi continuano a appunto confezionare delle canzoni, come succede anche altrove.
1: Senti, Marti,
0: a proposito di tradizione, a me sono piaciute moltissimo. Non so se le hai incontrate anche stasera, Martina, le Lelek della Croazia.
2: Croazia, assolutamente, infatti era un'altra formazione, un'altra band che avrei menzionato, perché il brano può piacere o non piacere, ma secondo me restituisce no, quello che stavamo dicendo, cioè un sound che sicuramente viene ascoltato in maniera, diciamo, anche fuori dall'Eurovision.
1: Sì, anche la scelta estetica dei costumi aveva un chiaro riferimento al loro folklore, che è una parte importante di tutti noi. Senti, tutto questo fermo immagine, questo silenzio, questa tranquillità intorno a te è assolutamente inconsueta. Come mai non c'è della gente che fa baracca lì dietro?
2: Allora, intanto perché vi volevo far vedere, per chi ci segue sul canale 202, una postazione diversa, e poi volevo darmi un tono per fare almeno un collegamento
1: da professionista, che si capisca che sei brava.
2: Ma adesso ho finito, no?
1: Basta,
2: io l'ho detto,
1: sì,
2: ho detto a dire che qualcosa ne intendo e possiamo tornare. In questo momento stanno iniziando a sbaraccare il bar. Un bar che fino a poco tempo fa ci regalava dei salatini e dell'acqua frizzante, ora non possiamo più neanche bere e mangiare. Ma per fortuna abbiamo.
1: Ma loro cosa votano? Puoi fermarne uno? Eccolo.
2: Allora, abbiamo un amico della Romania. Io adesso faccio un'intervista volante. Hello, how are you?
3: I'm fine, how are you?
2: You are live on Radio 2, so if you want to say something like hello Italy or whatever you want.
3: Hi Italy, if the vote's still open, and I think it is, vote for Alexandra Capitanescu, which is number 24.
2: Ovviamente lui è
0: certo. Per la Capitanescu.
2: Giusto, giustamente. How is it going so far and what do you think about this Eurovision? Vi sto chiedendo com'è andata, che ne pensi di questo Eurovision?
3: I love the Italy song, to be honest.
2: Our song?
3: Yes.
2: Can you sing it a little bit for us?
3: Can you hear me speak right now? Yeah, I know, but do you hear my voice? I really lost it because I screamed my lungs out at the semifinal.
2: Ha detto che ama molto la nostra canzone, gli ho chiesto di intonarla, ma che ha intonato, amico, se canto io puoi farlo anche tu. Vabbè, if I sing, you can sing as well, but anyway, ok.
3: Ok, let's try.
2: Yeah?
3: Yeah.
2: Okay.
3: Together.
1: Fate un duetto.
3: Oh, io e te.
2: Per sempre. Legati per la vita.
3: Che.
2: Vabbè, dai, ragazzi, ci possiamo lavorare.
0: Grande.
2: So much.
3: Ok, vote for Romania.
2: Certo, of course, we will vote for everybody tonight. Ragazzi, ve l'ho detto, Salda Vinci, alla fine in un modo o nell'altro la sanno. In questo momento, se non vado errata, stanno intonando nel blu dipinto di blu?
1: Sì, stavano intonando nel blu dipinto di blu. Devo dire...
0: Perché c'è, esatto, un momento. Ecco, sentiamolo.
4: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, volare.
1: arriverà all'infinito questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, è probabile. È un momento che celebra questi 70 anni di Eurovision, terzo posto nel 1958, quello di Modugno con Volare.
1: Ma canzone monumentale che è rimasta. Che è rimasta nella storia della musica,
0: del
1: non soltanto
0: mondo.
1: Italiana, esatto, mondiale.
0: E... allora, scusa Martina Martorano, io ho una domanda, ma coloro che stanno smontando tutto dietro, ma lo sanno che qui finisce all'una e rotti? No, perché
2: no, di più, mi è stato detto che qui ci sarà una messa alle 6 del mattino. Non chiedetemi di partecipare perché sono una donna fitta e non farò altri collegamenti, ma pare che si sia preparata una grande festa per poi celebrare quello che sarà il vincitore o la vincitrice di questa Eurovision 2026.
1: Quindi tu chiusi questi collegamenti che fai con Radio 2, ovviamente tutti i contenuti che hai realizzato per i social di Radio 2, andate sui social,
0: esatto,
1: di Radio 2, troverete Martina impegnata in mille incontri, chiacchiere e interviste. Finita questa, cosa fai? Vai a dormire come le zie? Sì, tisanina e via.
2: No, da voi e via Siago, tisanina e a casa. Festeggeremo sicuramente e poi abbandonerò la Bubble Room portandomi dietro tutti questi meravigliosi giorni passati anche in vostra compagnia.
0: Grazie Martina,
1: Martina,
0: che peraltro ho sentito anche nel post diretta della scorsa semifinale, laddove lei si trovava, cioè appunto nel locale che dove Saldavinci ha cantato non so per quante ore in compagnia di tutti, e mi ha fatto assistere a questo momento dopo il collegamento che abbiamo avuto qui su Radio 2, quindi so quanto sia provata fisicamente, non so come tu faccia.
1: Ti aspettiamo con lo zabaglione, Marti.
2: Vedete sui social di Radio 2, è stata fatta all'una di notte con Saldavinci, sappiatelo.
0: Vedi?
1: Però potrai dire io c'ero.
0: Esatto.
1: Ed ero lì insieme a lui e mangiavo, cos'erano i friarielli? Cos'erano? Le sfogliatelle.
2: Sfogliatelle, assolutamente.
1: E allora grazie a Martina,
0: grazie
1: Martorano,
0: Martina,
1: per essere stata con noi tutte queste sere, e grazie anche a tutta l'equipe delle persone che lavorano insieme a te da Vienna,
0: esatto,
1: e che ci mettono in condizione di averti in collegamento. Torna a casa che ti aspettano tutti quanti su Radio 2.
2: Grazie ragazzi, buona Eurovision, ci sentiamo comunque alla fine per
1: commentare.
2: Certo. Quest'anno vi ringrazio Antonio Micali che è qui davanti a me, che in questi giorni ha fatto da videomaker e non solo, e io comunque vi continuo a ricordare i social di Radio 2 perché stiamo prendendo tantissimi contenuti qui nella Pub Room e li piazzeremo lì su Instagram, Facebook e tutti i social di Radio 2, quindi continuate a seguirci. Grazie,
1: e noi andremo
2: ragazzi
1: a guardare. Grazie Marti,
2: ciao.
1: Un abbraccio, a dopo. Allora, noi possiamo andare avanti ricordando quali sono i modi per votare, perché ancora
0: sì,
1: il televoto è aperto.
0: Esatto.
1: Allora, da rete fissa potete chiamare 894-001 e digitare le due cifre corrispondenti al codice del paese al costo di 51 centesimi.
0: Stesso costo per l'SMS al 475-4750.
1: Stesso costo anche per utilizzare l'Eurovision Song Contest, l'app ufficiale che genera un SMS, lì trovate la lista dei paesi, potete selezionare il paese che volete votare, oppure l'ultima possibilità,
0: il sito www.esc.vote, scritto vote,
1: esatto, e lì seguite le istruzioni. Vi ricordiamo che si può votare al massimo 5 volte da ciascuna utenza telefonica, che vuol dire che se avete un fisso e un cellulare potete esprimere 10 volte il vostro
0: totale
1: parere, 10 preferenze, che noi non possiamo votare per l'Italia, e quindi dovete scegliere uno degli altri 24 paesi nella speranza che gli altri 24 paesi scelgano noi.
0: Esatto, questo c'è da sperare. Hai visto subito, tutti siamo qui a chiedere voti, l'ho fatto anche il nostro amico della Romania.
1: Beh, mi sembra giusto.
0: Beh, giustamente.
1: E noi chiediamo agli amici della Romania, di cui non parlo la lingua, ma prometto che
0: io me ne vado.
1: Imparerò qualcosa.
0: Le facciamo tutte per bene, se no io
1: imparerò qualcosa presto.
0: A legge scalette, ecco.
1: Lo so. E adesso c'è un pezzettino di Saldavinci. Beh,
0: che meraviglia.
1: Abbiamo beccato il
0: momento
1: pezzo finale.
0: Preciso.
1: Siamo...
0: Io ho molta voglia di risentire questa canzone,
1: Beh,
0: la risentiremmo
1: volentieri
0: se
1: qualora si configurasse all'orizzonte l'ipotesi che potessimo essere noi vincitori, si dovrebbe ricantare.
0: Eh sì.
1: e qualche altro centinaio di milioni di volte poi a ritorno in Italia, perché esatto. Se Sal Da Vinci torna in Italia con la vittoria, col microfono di cristallo, è come, non lo so, Napoleone.
5: Beh, intanto comunque
1: dopo aver conquistato l'Europa
5: continueremo a streamarla, perché lui deve partire per il tour, quindi a un certo punto tour del Nord Europa, sì, ciao Nord America,
1: Nord America insieme a Fausto Leali. Allora, il secondo grande recap è stato fatto e ci stanno ricordando i nostri colleghi da Vienna che si trovano anche il vinile, il DVD e il CD con tutti i 70 vincitori delle 70 edizioni dell'Eurovision Song Contest. Naturalmente voi potete streamare soprattutto Sal Da Vinci, che è quello che a cui noi teniamo particolarmente.
5: Intanto c'è dietro i conduttori Grecia
1: Achilas,
5: che sta facendo tutta un'onda,
1: un balletto
5: a onda, sì,
1: sì. Approfitta della, è una photo opportunity, si direbbe, tra gli addetti ai mestieri, cioè si trova inquadrato e approfitta per farsi pubblicità.
5: Intanto continua il gioco tra due conduttori di citare, c'è stato anche Non ho l'età, i titoli delle canzoni che hanno fatto la storia di questi 70 anni di Eurovision.
1: Non ho l'età era Giulio Cinquetti, 64 se non ricordo male, giusto?
5: Sì, aspetta che te lo dico,
1: non che io fossi nato nel 64, questa è verità, i miei nemmeno erano sposi, non so manco se si conoscevano nel 64,
5: quindi proprio no. Ma perché vanno fatti 64? Allora aspetta, adesso te lo dico, senti, adesso sei un ragazzino, smettila, perché io ogni volta che tu mi
1: no
5: dici,
1: io ne ho 51, ma non è un segreto, per cui nel 64
5: io ogni volta che me lo dici questa cosa io non ci credo, credo al tuo essere allora
1: al mio essere immune al passaggio del tempo. Stai cercando cosa?
5: Non ho l'età. 64, 64. Giustamente Copenaghen era.
1: Copenaghen, vedi?
5: Edizione di Copenaghen, esatto, vincitrice ovviamente. He even invented a whole music genre, electro. Cosa sta succedendo dietro?
1: Sta succedendo che tutti cercano di farsi vedere per attirare voti, ovviamente.
5: Molto divertente, però. Che
1: abbiamo qualche messaggio al 3487-300-200? O c'è un'esibizione forse adesso, sta per arrivare. Magari ascoltiamoci questa esibizione che arriva da Vienna, così abbiamo ancora un po' di musica.

0: E questa era l'esibizione di Robert Pavlov, che è l'inventore dell'electro swing, questo genere musicale che lui è un DJ molto famoso in Austria, che devo dire è molto piacevole.
1: Molto,
0: molto. Mi ricordava
1: molto
0: un po' il grande Gatsby come atmosfera.
1: Eurovision Song Contest 2026, Matteo Osso, diretta Parlangeli.
0: Tornano tra poco.
1: Rai Radio 2.

0: questa è Radio 2. Pardon, Matteo Osso.
1: Siamo entrati così a schiaffo, come si dice, schiaffo. Con le battute finali di questa serata della finale di Eurovision Song Contest 2026, la 70esima edizione. C'è ancora qualche minuto per votare.
0: Qualche
1: proprio, siamo agli sgoccioli, quindi vi ricordiamo al volo 894001 e digitare le due cifre corrispondenti al codice del paese che avete scelto, costo 51 centesimi, oppure
0: 475 475 0,
1: e che è sempre le due cifre del paese corrispondente, oppure l'app Eurovision Song Contest, oppure il sito www.esc.vote, per seguire poi le istruzioni e formulare la vostra preferenza, che non può andare purtroppo all'Italia, essendo noi italiani non possiamo votare per noi stessi.
0: No, ecco un altro recap.
1: Eccolo qua, questa
0: al contrario,
1: la 25esima esibizione è stata quella dell'Austria. Ventiquattresima esibizione, quella della Romania.
0: Ventitré, Norvegia.
1: Ventidue, siamo stati noi, gli italiani, ma non possiamo votare per noi stessi, però ascoltiamo.
0: Codice 21 per Cipro.
1: Codice 20 per la Svezia.
0: Codice 19 per la Lituania.
1: Diciotto per la Polonia.
0: Codice 17 per la Finlandia.
1: Sedici, il codice per votare la Moldavia.
0: 15 per la Francia.
1: Codice 14 per il Regno Unito.
0: Codice 13 per la Croazia.
1: Dodici è il codice per la Bulgaria.
0: Codice 11 per la Repubblica Ceca.

0: 10 è il codice per Malta.
1: Codice 9 per la Serbia.
0: Zero 8 per votare l'Australia.
1: Codice 07 per l'Ucraina.
0: Whatever. Codice 06 per la Grecia.
1: Codice 5, Albania.
0: Zero 04 il codice per votare il Belgio.
1: Codice 3 per Israele.
0: Zero 02 il codice per la Germania.
1: Codice 01 per la Danimarca.
2: You've already supported your favorites because these are your final seconds to vote.
0: Gli ultimi secondi.
3: Ultimi secondi. Us with the countdown.
0: Adesso parte il conto alla rovescia per stabilire la fine dello spazio temporale per votare. Siamo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop voting!
1: Fine del televoto.
0: I giochi
1: sono fatti.
0: Les jeux sont faits. Crêpes Suzette. A dire cose a caso francese. Croissant che peraltro a quest'ora ci starebbe anche.
1: Ci vorrebbe.
0: Quindi i giochi sono fatti. Adesso ci vuole un po' di tempo tecnico naturalmente per raccogliere e coordinare i dati che sono stati immagazzinati durante il periodo di votazione. Tra poco, quando torneremo, avremo anche le votazioni della giuria.
1: Precisamente. Sentiamo.
0: Nel frattempo c'è Billy Joel. Esatto. Scusatemi se è poco.
1: Forse sentiremo la sua voce. The music is there in so many different ways.
0: You can even see it in the architecture. You know, you look on some of the buildings. È un'intervista.
1: Voce, mamma mia.
0: No, voce molto interessante. Dice la musica è dovunque e lo puoi trovare anche nell'architettura, nell'armonia delle forme.
1: Well, I found out that my father was living in Vienna. È lui che introdurrà. Stavo leggendo introduce, volevo fare il futuro. Introdurrà sul palco César Samson, rappresentante austriaco dell'Eurovision 2018, dove ottenne il terzo posto. Questa era una, appunto, cartolina introduttiva.
0: Esatto, anche perché lui racconta in questa intervista che ha scoperto che suo padre ha vissuto a Vienna per un periodo e quindi c'è in qualche misura un collegamento che lo riporta in questa città. Which is really what the song was about, was like slow down and, you know, look around you and, you know, have some gratitude for the way things are in your life, the good things in your life. Parla della musica anche come espressione di gratitudine per le belle cose che la vita ti riserva e per molti anche un'ancora di salvezza per le cose, i momenti meno felici.
1: E questo è Samson che canta appunto Vienna di Billy Joel.

0: bellissimo
1: che
0: momento.
1: Bello, bellissimo.
0: César Samson.
1: Esatto. Che ha intonato Vienna di Billy Joel.
0: Con visibile emozione. César Samson o César Samson, non abbiamo capito come va. Però Cesare comunque.
1: Cesare, esatto. Cesare Samson. Il nostro amico Cesare a Roma, peraltro. Sarebbe
0: nome
1: Cesare.
0: Storico. A Cesare, a Cesare. Questi invece carrellata. Sono, c'è una carrellata dei vincitori che partono dal 1956 e vanno avanti nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Esatto, però su sfondo, eccola.
0: Ecco la nostra Giulia Cinquetti, giovanissima, e poi troveremo anche Toto Cutugno. Sono 70 edizioni, quindi 70 vincitori che accompagnano questi 70 anni di musica e anche di storia del nostro, della nostra Europa. Siamo partiti in pochi, erano pochi paesi all'inizio e poi negli anni si sono aggiunti, si sono ingranditi, si sono aggiunti anche altri paesi, sono anche nati dei grandissimi successi. Il 74 gli ABBA per esempio vincono, diventano una roba gigantesca, cioè il grande successo degli ABBA parte proprio da Eurovision. Nel frattempo noi abbiamo visto anche Céline Dion che cantava per la Svizzera.
1: Sì,
0: nel 90
1: sì,
0: Toto Cutugno, grande, che vince per l'Italia. L'Italia che poi per moltissimi anni ha scelto di non partecipare a Eurovision. C'erano delle, diciamo, perplessità sulla qualità del prodotto, delle canzoni che competevano, e quindi si era scelto di rimanere fermi. Poi invece abbiamo deciso di tornare.
1: Si spese molto anche Raffaella Carrà per
0: Raffaella ci credeva moltissimo, però... Lei aveva condotto diverse edizioni per la Spagna. Che è un paese che invece ha sempre partecipato di più, diciamo, più continuativamente nel tempo, e ci teneva moltissimo che l'Italia potesse tornare, tant'è che è stata lei la conduttrice del grande ritorno.
1: Esatto.
0: Dell'Italia a Eurovision. E nel frattempo siamo arrivati praticamente ai giorni nostri, al 2020,
1: sì. 2021, eccoli, 2021, dove sono i Maneskin.
0: E siamo arrivati al 2025 con JJ, che ha portato in Austria il microfono di cristallo, e quindi il piacere e anche l'onore, oltre che l'onere. Siamo pronti per i risultati.
1: Sì. Due momenti,
0: momento
1: due
0: solenne,
1: momenti, momento voti giurie, e poi momento si aggiungeranno poi i punti del televoto.
0: Qui è il momento in cui le giurie, in collegamento da ciascun paese, un rappresentante di ciascun paese esplicita il voto della giuria.
1: Ovviamente più ambiti sono i 12 punti, perché poi tutti gli altri vanno scalando, quindi alla prima per ogni paese
0: si dà 12
1: e poi a scendere.
0: Si scende. Ovviamente si comporrà una classifica anche visuale, proprio per chi eventualmente ci guarda sul 202 del digitale terrestre, che varia di volta in volta, quindi ci possiamo entusiasmare se vogliamo,
1: ma poi
0: non è detta l'ultima
1: fino alla
0: parola.
1: Fine non si sa. Never to their own.
2: Let's show everyone our beautiful scoreboard, shall we?
0: Eccoci qua, cominciamo tutti i paesi a quota zero schierati sullo scoreboard.
1: Sì, perché ovviamente si parte
0: al momento si parte da zero.
1: La finale è
0: abbiamo azzerato i voti ottenuti in precedenza, anche il televoto di precedenza.
2: Immediately on the board, and then the spokesperson will reveal who got the top score.
0: Allora procediamo subito a visualizzare quali sono i paesi che hanno ottenuto i voti da 1 a 10, mentre invece il rappresentante di ciascun paese in collegamento racconterà quali sono.
1: Eccolo.
0: Quali sono i due voti principali? Eccolo qua, il collegamento con la Svizzera.
1: Primo dalla Svizzera, Livio Cissel, che è uno speaker, tra l'altro, il nostro collega.
0: È il nostro collega, sì.
3: Buonasera, Vienna. Well, you're very welcome. Thank you guys too. So, tonight I'm calling not from Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, Bellezza.
1: Bellezza, che è dell'emittente elvetica in lingua romanda.
3: Go to Ukraine!
0: Quindi
1: la Svizzera ha dato i 12 punti all'Ucraina.
0: Ovviamente in questo momento l'Ucraina è in testa alla classifica, però è ancora tutto da fare. Andiamo a Malta.
1: Non ci ha proprio votato la Svizzera?
0: No, la Svizzera non ci ha votato.
1: Zero, ok.
0: Malta invece.
4: Good evening Europe and Malta and Europe Australia. Here we are for the Maltese jury vote and we are delighted to welcome.
0: Malta ci ha dato 10 punti, già lo vediamo.
1: Ah, ecco,
0: quindi non avremo i 12, chissà chi vanno.
1: Però 10,
0: 10 sono.
4: 12 points from Malta go to Bulgaria.
0: Alla Bulgaria. 12 punti alla Bulgaria.
1: Bangaranga.
0: Bangaranga, che in questo momento passa in testa con 16 punti, ma insomma è tutto
1: siamo,
0: molto...
1: Siamo troppo all'inizio.
0: Eh sì, noi ve lo diciamo più che altro per riempire i vuoti. Il collegamento prossimo è con l'Ucraina, con Daniel Leshinsky.
5: Good evening Europe and the rest of the world.
1: È il frontman degli Ziferblatt.
0: Che erano
5: un incredibile onore to celebrate the 70th anniversary together with
1: you. L'anno scorso sul palco.
0: L'anno scorso sul palco, esatto.
5: Some love from the heart of Kiev and special wishes to all Eurovision fans around the globe.
1: Ha dato 4 punti all'Italia, all'Ucraina.
5: We've all been waiting for.
0: Potevano fare di meglio.
1: Beh, sì.
5: Our 12 points from Ukraine this year go to Malta.
1: Malta.
0: I 12 punti vanno a Malta.
1: Quindi un gemellaggio in realtà, perché Malta li ha dati all'Ucraina, quindi se sono ricambiate
0: un po'
1: in
0: di combine di combine questa cosa.
1: Vabbè, se sono ricambiate in favore.
0: Questo però sposta in testa la Francia, che tra lusco e il brusco ha preso non 12 punti ma 19 in totale. Tocca adesso al Lussemburgo con Anna Sofia Lopez.
6: Anna Sofia.
7: Schönen guten Abend aus Lettzebüsch. Guten Abend. Bonsoir l'Europe. Good evening. Io te diria buon nuit. Servus Wien. What a magical night of Viennese charm. From Luxembourg to the heart of Europe, I think it's safe to say that music really does unite
1: Italia,
7: us all.
1: Italia, niente, non ci ho dato
7: Here
1: zero.
7: Are our results.
0: Non è detto, potremmo essere noi 12 punti.
7: 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to...
0: Vediamo.
7: Choke me!
0: Choke me, no. Alla Romania.
1: Romania, vabbè.
0: Alla Romania niente, neanche un punto ci hanno dato i lussemburghesi.
1: Vabbè.
0: È lunga la strada.
1: Sì.
0: L'Australia in testa con 26 punti in questo momento.
1: Io sono continuato a guardare. Dalla Bulgaria.
0: Dalla Bulgaria.
1: Conduttrice televisiva.
8: Calling live from Sofia. What a night, what a stage, what a show. Congratulations to all contestants. You brought the magic. So, without any further delay,
1: la Bulgaria attualmente ci ha dato 6 punti.
8: 12 points go to
1: e ne ha date 10
8: Bella,
1: a Cipro.
8: Malta!
1: Ah, ecco, Bulgaria.
0: Malta sta piacendo
1: 12
0: molto,
1: punti
0: eh?
1: A Malta. Sì.
0: Malta sta
1: Bella.
0: Piacendo.
1: Stai a vedere se c'è un ribaltone.
0: La storia ci insegna che è tutto sempre possibile, anche se i punti dell'Australia cominciano a distanziare significativamente secondo
1: sì.
0: la seconda posizione. Azerbaigian, dove troviamo Sabina Babayeva.
6: Sabina.
9: Good evening, lovely Vienna. What a beautiful show. We send big hello from Azerbaijan to all Eurovision family. You're just great guys. And our 12 point goes to Italy.
1: E vai.
0: Grazie Azerbaijan.
1: All'Azerbaijan.
0: 12 punti all'Italia, che a questo punto va a finire dove? Vediamo con 32 punti al secondo posto, subito sotto l'Australia.
1: Let's move on to San Marino.
0: San Marino.
1: Storicamente.
0: Kelly Joyce.
10: Bonsoir from San Marino. Oh la la.
8: We all know that it's impossible to vivre la vie sans la musique. But now our 12 points.
0: Vediamo chi vanno.
8: Go to Malta.
1: Vanno a Malta.
0: Vanno a Malta. Noi ne abbiamo...
1: Again and again.
0: A noi ne hanno dati 10.
1: 10, sì, beh, San Marino storicamente vicino.
0: È generoso con, sì, con l'Italia, che passa in testa a 42 punti, con Malta al secondo posto con 40.
2: We say good evening to Estonia.
1: Dall'Estonia, Getter Jani, che ha rappresentato l'Estonia proprio nel 2011.
10: Good evening, Europe. Thank you so, so much for this beautiful night. Our 12 points go to a country.
1: Ne ha dati 6 all'Italia, intanto.
10: Are you ready?
0: Mm-hmm. Un pochettino tirati, devo dire.
1: Finlandia.
0: Finlandia prende i 12 punti dell'Estonia.
1: Esatto.
0: La classifica si muove e comunque rimane in testa l'Italia con 48 punti, che stacca di 4 punti la Bulgaria al momento. In Israele c'è Leo Sushard, che è rappresentante e dichiarerà i punti per... Eccoli lì. A noi ne hanno dati 3 da Israele.
11: Beh. First of all, I have to tell you, you
1: poteva
11: did an amazing
1: meglio
11: job this year, amazing,
0: sì,
11: show, and congratulations to all of you. I actually know who is going to win tonight. That's my job after all, I have it here. But since I don't want to ruin the surprise for everyone, the secret is safe with me. So don't worry.
0: Lui è un mentalista,
1: sì,
0: un prestigiatore. C'è una gag in cui dice: io so già perché l'ho scritto su un foglietto che però tengo nascosto.
11: Australia!
0: I voti vanno di Israele, vanno all'Australia. 12 punti che portano l'Australia
1: Di nuovo, immagino. No,
0: no.
1: Attenzione, perché poi ovviamente ci sono anche tutti gli altri.
0: Perché anche prenderne 10 cambia molto.
1: È salita la Bulgaria sopra di un punto,
0: rispetto
1: all'Italia. Stiamo parlando
0: di
1: tutto il computo,
0: Andiamo in Australia invece, dove c'è Dami Im, che è stata rappresentante del paese nel 2016, e ci dirà a chi vanno i loro 12 punti.
1: All'Italia hanno dato 1. Lei dice good morning. Thank a noi you, perché Vienna, for putting on
0: such an amazing show this year. Un punto ci ha dato l'Australia. Uno.
1: Beh, allora good night.
0: Allora salutami.
12: So, without further delay, Australia's 12 points go to Bangalanga, Bulgaria.
0: Alla Bulgaria. Bulgaria. Avevamo
1: ragazzi
0: avuto il sospetto che potesse funzionare, sì. 64 punti per la Bulgaria, noi rimaniamo al secondo posto con 52, capite che comunque comincia ad esserci un certo distacco.
1: Esatto. Ah, ecco, vedi. And as you can see, currently in the lead we have Bulgaria. Ecco, Bulgaria intanto in testa con 64 punti.
12: Italy in second place.
1: E noi al secondo
12: and
1: posto.
12: Australia in third place.
1: Siamo ai risultati dopo 10 paesi votanti. Parliamo delle giurie.
0: Un terzo delle giurie si è espresso. Vi ricordiamo che mancano non solo 2/3 delle giurie, ma anche il 100% del voto popolare. Quindi i giochi sono più che aperti.
1: In Germania c'è il secondo classificato ad Das Deutsche Finale, come
0: che tu hai conosciuto?
1: Sì, un rocker, devo dire molto bravo lui. Boy di boy in arte.
0: Pettinato come Gabriella Carlucci negli anni 90.
1: Sì, sì. Anche durante l'esibizione. Ci ha dato 10 punti la Germania.
0: Bravi, danke.
1: Danke schön.
0: Danke, deutsche Freunde. Go to
2: dramatic pause. Poland!
1: Oh, un po' di
0: 12 punti alla Polonia,
1: sul
0: sì
1: tema.
0: Vediamo se sposta la classifica in qualche modo questo accendere di... Beh no, rimane in Bulgaria in testa con 71 punti, noi li seguiamo a ruota, ma con 62 ci sono 9 punti di distacco.
1: Tanti,
2: J'aime la vie. Bonsoir, Belgio. Sandra Kim.
0: Sandra Kim è la vincitrice del 1986 di Eurovision Song Contest. Vediamo dove vanno i loro punti. A noi ne hanno dati 6,
1: quindi non siamo noi.
0: Pensare che noi gli abbiamo dato una regina.
13: Fantastic. Congratulations to all of you.
14: È molto buona questa.
0: No?
13: Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à la Pologne.
1: Attenzione, è due di fila, due 12 punti di fila.
0: Comincia a raccogliere consensi.
1: In realtà bene, perché così non continuiamo a insomma,
0: beh, siamo 68-75, accorciamo un po' il distacco con la Bulgaria. From
1: Victoria to Victoria, buonanotte. Victoria Nicole dal rappresentante
0: Victoria Nicole. Junior Eurovision 2024 era lei. In this time we ancora molto giovane,
1: beh,
0: si vede,
1: sì,
0: è una ragazzina molto
1: proprio
0: giovane.
1: We can all be together
13: as one. And now the 12 points from the Portuguese jury go to Albania. Congratulations.
1: Attenzione, Albania.
0: 12 punti all'Albania.
1: Portogallo non ci ha proprio filato di pezza.
0: Niente. Albania. Non ci ha dato uno sputo in un occhio, niente.
1: Vabbè. Quindi,
0: né a noi né alla Bulgaria, il che lascia buono, invariata la cosa, esatto, per il momento. Stiamo a vedere dove andiamo con la Svezia invece. Sweden.
2: Gukwell Jakob.
0: Jakob Norgard, che è uno della band che nel 2025 ha cantato in rappresentanza del paese.
15: Thank you so much Vienna for a hot and steamy show, almost as hot as a sauna. Oh yes. And now.
1: Ah, erano quelli che della sauna, ecco, esatto, ecco perché.
15: Ixi coxi come Suomi Finland.
0: Hanno dato 3 punti all'Italia, 5 alla Bulgaria, che quindi non ci aiuta. Ma i 12 punti vanno alla Finlandia.
1: Alla Finlandia, vabbè, giustamente.
0: Diciamo che c'è un po'.
1: Sì,
0: fratellanza, fratellanza in questo senso.
1: E
0: anzi, la Finlandia arriva a superarci ed è al secondo posto in questo momento.
1: Dall'Albania, Andrik Sau.
16: Servus Wien, good evening Europe, good evening Victoria and Mihail, you were amazing. Tonight marks the beautiful milestone for 7 decades. This stage has brought people together, crossing borders and differences. We were truly fortunate to share moments like this where music unites us all. Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted. And our
0: il voto della giuria dell'Albania da 12 punti a all'Italia.
1: Beh,
0: siamo
1: molto bene,
0: cugini, ci diamo la mano attraverso le acque dell'Adriatico. 83 punti per l'Italia, che si posiziona insieme alla Bulgaria
1: ex aequo
0: al primo posto per ora.
2: Wow, very close.
17: But it's at the same spot as Bulgaria.
0: Stesso posto per Italia e Bulgaria in testa alla classifica, ovviamente ancora molto è da decidere. È il turno di sentire dove vanno i 12 punti per Cipro.
1: Con Lucas Amassos.
2: Cyprus is our next country. Kalispera, Lucas.
18: Kalispera, Wien, guten Abend aus Zypern. Victoria, Michael.
1: Cuoricioni. Carino, Lucas.
18: Good evening.
0: E di poche parole.
18: Good morning,
0: Lucas.
18: Australia. Cyprus has voted.
1: Ecco.
18: Cipro. 12 points from Cyprus's jury go to.
1: Che a noi ha dato un punto.
18: Sui, perfetto.
0: Un
18: Greece.
0: Punto e 10 alla Bulgaria. Vai, 12 punti vanno alla Grecia. Sono praticamente consanguigni. Però la Bulgaria a questo punto ci supera di gran lunga, perché noi rimaniamo al secondo posto con 9 punti di distanza. C'è da dire che la Bulgaria è una canzone, funziona, cioè,
1: come no?
0: Dal punto di vista della qualità del prodotto non è che possiamo lamentare.
1: No, decisamente.
0: La Georgia, il prossimo paese con Miriam Shengelia.
19: Good evening Europe. Georgia is calling. What an amazing night. It feels so emotional for me to be back in front of the Eurovision audience.
13: So now it's finally time to reveal who will receive our 12 points from Georgia. And now...
0: I 12 punti vanno a...
13: From Georgia, 12 points.
1: Tanto 10 la bella dell'Italia.
13: Sì. France!
0: Alla Francia!
1: Molto bene, perché a questo punto noi dovremmo...
0: E hanno dato 10 punti a noi e 3 alla Bulgaria. Non quindi, so se bastano per...
1: Riduce lo scarto.
0: Però riduce lo scarto di 2 punti, esatto. Noi rimaniamo al secondo posto con 2 punti di svantaggio rispetto alla Bulgaria.
2: Let's move on with Montenegro. Montenegro. Dobro večer, Nina.
0: Nina Zizic, che è stata la rappresentante l'anno scorso.
20: Good evening, Vienna, and hello, Europe. Oh, what a spectacular show. So, our 12 points...
0: 12 punti per Serbia. Il Montenegro vanno a
2: Serbia.
0: Alla Serbia.
1: Alla Serbia. E anche qui ci sta.
0: Serbia, che era un po' indietro nella classifica, risale di qualche posizione.
1: E Bulgaria guadagna ancora.
0: Bulgaria guadagna ancora a 101 punti sui 97 nostri.
21: Good evening.
0: Armenia.
22: Hello Europe.
0: Lui è Parg ed era rappresentante del paese lo scorso anno.
22: A huge congratulations to every single artist.
0: Hanno dato 10 punti alla Bulgaria, a noi ancora nessuno. Vediamo.
22: So here are the results from Armenia. And 12 points go to
0: 12 punti.
22: Vanno Australia!
0: Alla, no. A noi niente!
1: Scusate, noi zero, proprio zero di zero. E quindi di nuovo distacco.
0: A questo punto
1: Bulgaria.
0: L'Australia passerà in. No, rimane in quarta posizione. Noi. Siamo i secondi, ma siamo molto distanti
2: Poland
0: dalla Bulgaria.
2: Dobry wieczór, Aleksandra.
0: In Polonia c'è Aleksandra Butka.
23: Dobry wieczór. Your Polish.
0: Che è una collega della
23: impressive.
0: Radio e televisione polacca.
23: Europe and Australia. Hello from Warsaw. So many different stories and voices united.
0: Ha dato 10 punti alla Bulgaria e 2 a noi. Quindi ciao.
1: Quindi ciao.
0: Ma ciaone proprio.
1: Sì.
23: 12 points go to Israel.
0: A Israele vanno i 12 punti.
1: 12 punti, Israel.
2: First time they get 12 points.
17: There are many more points to come. Let's just take a quick look at the current top 3.
0: Allora,
1: guardiamo la top 3.
0: Punto della situa.
1: Bulgaria, 121 punti, siamo ai voti delle giurie.
0: Secondo le giurie, noi siamo al secondo posto con 99 punti, ci distaccano una ventina di punti.
1: E Finlandia.
0: Finlandia invece al terzo posto, che è 5 punti dietro a noi.
1: Abbiamo sentito i voti delle giurie, 20 giurie su 35, quindi ancora
0: c'è molto da succedere,
1: da fare.
0: E poi
1: c'è il televoto, chiaramente.
0: Che non di rado ha stravolto tutte le carte in tavola.
1: Tuttavia, intanto, giustamente, Bangaranga.
0: Bangaranga
1: se la balla, vedevamo la delegazione Bangaranga. Unita. Eurovision Song Contest 2026. Sentiamo un brano e poi torniamo tra poco.

0: Flavia.
1: Millennium.
2: Millennium di Robbie Williams per questo piccolo break che ci ha consentito di bere un sorso d'acqua
1: e mangiare un biscotto. Evidentemente siamo ai voti della giuria della Grecia.
2: Voti della Grecia, vediamo a chi vanno.
3: And now our 12 points from the Greek jury go to
1: dai Grecia. No.
2: A Cipro, vabbè, c'è stato uno scambio.
1: Ovviamente. Gialla che ci piaceva, però
2: vi ricordiamo
1: che zero.
2: L'Italia in questo momento è al terzo posto e non ha preso un voto che sia uno. Repubblica Ceca, Dominika Haskova.
4: Joki from Czechia, it's so lovely to be back at Eurovision, but this time as a spokesperson. But you know what feels extra good tonight? The fact that
2: al momento noi non abbiamo ricevuto voti, potrebbero essere i 12 punti. Stiamo a vedere se i 12 punti ci spostano nella classifica.
1: Però hanno dato 10 alla Norvegia, che come gusto.
2: Potrebbe anche essere.
1: Chissà.
2: Una delle sue preferite,
1: Danimarca.
2: Hanno un gusto molto orientato sul sound.
1: Da 10 alla Norvegia è difficile che vai proprio.
2: A noi niente, evidentemente hanno altri gusti. La Bulgaria comincia ad avere un distacco significativo a 131 punti sull'Australia, Kenya a 107, e noi siamo al quarto posto con 99. Danimarca, Sissal è stata rappresentante del paese nel 2025.
1: Sì.
5: Thank you for a fantastic night. It feels like a hallucination to watch all of these wonderful songs and see.
1: Ha dato 6 punti la Danimarca all'Italia.
2: So, from che Denmark, non servono molto,
1: no, non si spostano più di tanto.
5: To...
1: Anzi.
5: Pangaranga, pangaranga.
1: Attenzione, Bulgaria. Di nuovo la Bulgaria.
2: Bulgaria, l'avevamo detto fin da subito, era nel mirino anche da parte dei bookmaker, li mettevano in ottime posizioni e quindi al momento si sta confermando questo pronostico.
1: Sì.
2: 143 punti. Andiamo in Francia.
1: Vediamo.
2: Magali.
1: Magali. Che ha dato 10 punti alla Danimarca.
6: Bonsoir Vienne.
1: E 8 all'Italia.
6: E merci pour ce sublime show qui nous montre que la musique nous unit. Mais n'attendons pas plus. Les 12 points de la France.
2: I 12 punti della Francia?
6: Alla Norvegia!
1: Alla Norvegia! Norvegia.
2: No way!
1: Ya, ya, ya!
2: Che rispetto ai pronostici invece sta raccogliendo
1: meno del previsto.
2: Poi naturalmente il voto popolare, cioè quello espresso tramite televoto, può cambiare tutto, In questo momento Bulgaria 150, noi siamo terzi con 113.
1: Australia seconda. Andiamo in Norvegia.
2: Andiamo in Norvegia.
1: Che ci ha dato 5 punti, questo già siamo in grado di dirlo, e ne ha dati 10 alla Francia.
2: Quindi non ricambia del tutto il favore.
1: Lei è Elisabeth
7: Andresen.
1: Alla Danimarca.
2: Vanno alla Danimarca.
1: Si conferma sempre
2: la cricca, il circoletto.
1: La cricca del Nord Europa.
2: Il circoletto del Nord Europa.
1: Ecco, che ci supera, ci fa superare dalla Finlandia anche. Quindi siamo quarta posizione.
2: Perché al di là dei 12 punti, poi anche l'attribuzione degli altri.
1: Eccoci. Maria Sole Poglio. Abbiamo visto Sanremo nel 2025.
8: I'm very happy to be here tonight. This is Napoli calling, the hometown of Sal da Vinci.
2: Lei parla da Napoli con una bellissima visione del Vesuvio sullo sfondo.
1: Abbiamo dato 10 punti alla Svezia.
8: And now
2: sentiamo a chi diamo i 10 punti, 12 punti.
8: Go to Akusi. Belgium.
1: Al Belgio. Attenzione.
2: Al Belgio,
1: così.
2: 3 punti sono andati alla Bulgaria, che comunque ulteriormente consolida la propria prima posizione con 156 punti su 123 della seconda, che è l'Australia.
0: Good evening, Jana.
1: Jana Pelkonen, presentatrice di Helsinki 2007.
9: Well, hello, Europe. Greetings from Helsinki. What a wonderful show, really hot. And you know Finland likes it hot. 20 years ago, Lordi almost set the Eurovision stage on fire. And now, bring it on, Liekinheitin! And our 12 points go to...
2: Vediamo a chi vanno questi 12 punti.
1: Attenzione, alla Francia!
2: Alla Francia, a noi hanno dato solo 3 punti.
0: 12 points!
1: Le avevano dati 10 alla Danimarca, che quindi ci supererà. No, non ci su.
2: Anzi,
1: perché
2: guadagniamo una posizione
1: guadagniamo,
2: noi. Meno male. Però siamo sembrati terzi. Con forte distacco dai primi. United Kingdom, La Voix. Che è un artista, una drag queen, che è molto famosa nel Regno Unito.
10: Hello, this is the United Kingdom calling, and I'm your official spokes diva, La Voix. Now, don't be fooled, I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me, and not even...
2: Fa una battuta sul fatto che sembra che cammini sull'acqua, dice, per quanto io sia una diva, non sono ancora arrivata a camminare sull'acqua.
10: No computer, you did us proud. So let's do this.
2: Vediamo chi vanno, i 12 punti del Regno Unito.
10: Go to... France.
1: Alla Francia,
2: alla Francia. A noi niente,
1: noi zero di zero di zero.
2: Ti ricordiamoci sempre quando incontriamo.
1: Sì, infatti.
2: Di ringraziare, mi raccomando.
1: Thank you so much.
2: 12 punti alla Francia,
1: ecco,
2: che portano
1: qua
2: la Francia Ali al terzo posto, mettendo noi al quinto. Stiamo andando in Lettonia. In Lettonia, dove c'è Aurelia Rancane.
1: Ah sì, te le ricordi
2: che hanno cantato loro l'anno scorso anno, sì.
1: Sì.
2: Inquadratura molto così
1: notturna.
2: Oh,
1: ha preso una luna.
11: A piece of that magic will travel to one of you.
1: Sembravano delle ninfe loro.
2: È vero,
1: e
2: sì.
1: Infatti mantiene questo immaginario.
2: È rimasta nel costume dall'anno scorso. Non si è più cambiata lei.
11: Cechia!
1: Alla Repubblica Ceca i 12 ne hanno dato 10 al Belgio. Quindi ora questo dovrebbe cambiare la posizione più bassa della classifica attuale,
2: niente.
1: Ecco, se non diciamo male, è però Francia, niente, continuiamo a scendere.
2: Noi siamo al sesto posto, sì, continuiamo
12: Serbia,
2: a scendere.
12: Dobrovece, Cristina.
2: Cristina Radenkovic per la Serbia in collegamento.
13: Dobrovece. Guten Abend, Vienne, good evening Europe and a good morning to Australia.
1: Ah, che carino, giustamente ha ricordato la Serbia, che
13: l'Australia.
1: Ci hanno dato 10 punti dalla Serbia.
13: Emotion, sparkle and togetherness.
2: Non ci cambiano di molto perché andiamo al quarto, ma poi ci sono altri punti che si aggiungono per la Bulgaria e per l'Australia, quindi vediamo dove vanno i 12.
13: Our 12 points go to Fertomu,
1: alla Grecia.
2: Alla Grecia. Alla Grecia vanno i 12 punti della Serbia. Non cambia granché le sorti delle prime posizioni della classifica.
1: Però consideriamo che tra la prima, che è la Bulgaria, e la seconda c'è uno scarto già di punti.
2: 22 punti.
1: Buonasera,
2: no, di più. 42 punti. Quindi dura da recuperare.
14: Good evening Europe and saluti a tutti. Moldova is on duty.
2: Moldavia, che inizia parlando in italiano, ci ha dato un punto.
1: Sì, con la canzone ha citato Viva Moldova.
2: Sì.
14: Potrebbe
2: essere più generoso.
14: Poland.
1: Polonia.
2: Polonia, i 12 punti della Moldavia. Vediamo cosa succede a livello di classifica, perché al di là della posizione della Polonia, che rimane comunque nelle prime posizioni, noi siamo in questo momento al quinto posto.
12: Next.
2: Con un distacco grosso.
1: Grosso, sì. Che tende ad aumentare, visto che
2: La Croazia al momento non ci ha assegnato punti, potrebbero essere i 12 oppure niente.
1: Oppure niente. Tanto ne ha date 10 alla Danimarca. Sì.
11: Serbia!
1: No, niente.
2: Alla Serbia.
1: Noi proprio zero. Al metallo di questa edizione, che non aveva ancora ricevuto 12 punti.
2: Di loro sono vicini di casa.
1: Beh, sì, ci sta.
2: Anche con noi, peraltro, la Croazia è vicino di casa,
1: sì,
2: però forse.
1: Parecchio.
15: Let's connect to Lithuania now.
2: Andiamo in Lituania.
15: Lukas
2: Radesvičius.
16: Labas vakaras. Good evening, Europe.
1: Frontman anche lui dei Catharsis, che erano
16: and 12 points in gara con Lithuania. Goes to
2: 12 punti.
16: Bulgaria.
2: Vanno alla Bulgaria.
1: Essenziale lui.
2: Bulgaria, la Bulgaria ha motivo che, di festeggiare.
1: Diciamo che al voto delle giurie il distacco è netto, sono adesso a 200 punti.
2: Hanno sfondato il tetto dei 200 punti, al secondo posto la Danimarca ha 52 punti di meno. Quindi pensate voi che cosa vuol dire.
17: Buonasera
2: Romania e da Marcus.
18: Buonasera, guten Abend Vien, guten Abend Europe. What a fantastic 7th anniversary edition of the Eurovision Song Contest. Thank you for this incredible show. This year brings a special coincidence. In Romania we are also celebrating 70 years of public television. So tonight
1: ecco, la Romania festeggia i 70 anni dell'emittente pubblica, poi esattamente come gli anni dell'Eurovision.
2: I 12 punti della Romania vanno a all'Australia.
1: All'Australia.
2: E a noi niente.
1: Posso dire che non mi aspettavo dalle giurie dei voti così alti sull'Australia?
2: Nemmeno io. Non mi sembrava una novità dirompente lo stile della cantante australiana. Allora, l'Austria, l'ultimo paese. Con Philipp
1: Hansa,
2: che è un collega della radio austriaca, lui deve dare i 12 punti. All'Italia ne hanno dati 2, quindi noi sicuramente non ne prenderemo 12.
1: And I can tell you from my own experience, equality
2: does look good on everybody. Really, you should try it. Potrebbero averli dati alla Bulgaria, scommettiamo.
1: And heard.
2: Andiamo a vedere. Prima dell'alba sarebbe carino se l'Austria decidesse di dirci quali sono i suoi punti.
16: All the best for the final here from the Rathausplatz. That's the Austrian result. And our 12 points.
2: I 12 punti dell'Austria vanno a
16: Poland.
1: Attenzione, Polonia. Attenzione, Polonia. Che sale, sale.
2: Al momento faremo anche un punto della situazione insieme ai nostri colleghi della televisione austriaca, perché le giurie nazionali si sono espresse, quindi la situazione dal punto di vista dei voti della giuria è definitiva.
1: È
2: ovviamente
1: questa.
2: Tutto può cambiare con il televoto.
1: Allora, in prima posizione c'è la Bulgaria,
2: 204 punti. Al secondo posto invece c'è l'Australia con 165, quindi grande distacco.
1: La Danimarca al terzo posto con 165 punti.
2: La Francia al quarto posto, e a scendere noi siamo al sesto.
1: Tara.
2: È molto
1: sì, a commentare con Dara.
19: Honey.
1: Della Bulgaria, attualmente dopo le voto delle giurie.
19: I don't know what is going on. I want to say.
2: Giustamente lei è molto stressata dalla situazione, perché insomma tutti loro stanno aspettando di capire che cosa succede, ma immagino che quando sei in vetta alla classifica e sai che ancora potresti non rimanerci, sia ancora più faticoso da
1: cauta.
2: Adesso hai tutto da perdere se sei la Bulgaria, oppure da vincere, mentre invece gli altri possono sperare di guadagnare qualcosa.
19: Question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
1: Hello.
2: La domanda che la conduttrice austriaca fa, che cosa vuol dire Bangaranga?
19: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody got in themselves. Once you feel once with the nature and your universe, you will feel the harmony.
2: Ho compreso le parole che ha detto, non il significato di esse, nel senso che mi sembra un po', come dire, una faccio
1: non
2: cose
1: dire,
2: vedo gente.
1: Non lo dire. Nel senso è il momento in cui tu scegli di buttarti e di non cedere alla paura, diciamo, quindi di prediligere l'amore, spero in un senso ovviamente lato, no? Quindi anche di energia energia vitale, non di
2: appunto faccio cose che vedo gente,
1: qualcosa che ti blocca, dai,
2: volemo se bene, una di quelle cose lì.
1: Dai, Bangarang è il grido di Hook, no? Ah certo,
2: stiamo ci stiamo avvicinando al momento in cui riveleremo le situazioni conseguenti al televoto, in cui partecipano, come giustamente sottolineano a Vienna, anche il 36esimo paese, che è the rest of the world.
1: Esatto.
17: Oops, Austria. From there we'll move up the scoreboard step by step until.
2: Allora, vediamo, cominciamo ad attribuire i voti del televoto internazionale.
20: Well, you know, nothing has
1: al momento,
20: been
1: al momento
20: del
1: voto delle giurie,
2: l'Austria ha un punto
1: Austria,
2: sotto.
17: The audience has awarded you.
2: Un punto. Al momento vediamo quanti punti. 5 punti da parte del pubblico, che porta l'Austria al penultimo posto con 6 punti.
1: Insomma, per aver ospitato l'edizione è un po' un peccato, probabilmente.
2: Beh, sono tranquilli,
1: no?
2: Che l'anno prossimo non li tocca.
20: No.
2: All'ultimo posto adesso c'è il Regno Unito, che attualmente ha un punto da parte delle giurie tecniche.
20: After the audience vote, you have received zero points.
2: Attenzione, è la seconda volta che succede che il Regno Unito viene attribuito 0 punti, che è una cosa praticamente impossibile, però è la seconda volta che succede. E quindi rimane in coda alla classifica con un punto solo.
20: Absolutely.
2: Non ha ricevuto un punto da nessun utente di nessun paese. Lituania, che è la terz'ultima, a questo momento ha 10 punti. 12 punti aggiunti dalla giuria popolare.
20: Germany is next.
1: Vediamo la Germania.
20: Germany has received.
1: Come si muove in classifica?
20: 0 points.
2: Germania, 0 punti dal televoto.
17: Well, we're gonna move on with the next country, and this is going to be Sweden. The audience at home has awarded you.
2: Svezia, 35 punti. 16 punti dal pubblico a casa. Sposta un po' in alto con 51 punti.
20: We're moving over to Belgium.
2: Tocca al Belgio, che al momento ha 36 punti, ai quali si aggiungono.
20: The audience has awarded you
2: pubblico.
20: 0 points.
2: A quale si aggiungono niente. Perché? Perché il pubblico non ha votato per il Belgio.
17: Let me explain again. For some hearing 0 points might come as a bit of a shock, but let us explain it one more time.
2: Spieghiamo come mai questi 0 punti.
17: People voted for you and you absolutely have their love, that's for sure. You just didn't make it into the top 10 in any voting country.
1: Ok.
2: Allora funziona così. Ci sono stati in realtà dei voti, ma non abbastanza da entrare nei primi 10 del ciascun paese votante, e di conseguenza non si sono accumulati i punti che effettivamente contano ai fini della classifica generale. Quindi risulta uno 0. Non è che nemmeno uno ha mandato un SMS. Alla Serbia da 38 si aggiungono 52 e quindi si sposta.
1: Vedi invece la Serbia.
2: La Serbia ha fatto un bel balzo in avanti.
20: Next one up is Cyprus and the audience has.
2: I voti del pubblico per Cipro sono stati
20: 34 points.
1: Vedi anche Cipro, beh,
2: 34
1: insomma,
2: più 41.
1: E vai.
2: E passa.
1: Sale.
2: Un pezzo avanti anche lì.
17: Moldova is next.
2: La Moldavia.
17: How many points are you getting from the audience?
2: 43 punti al momento.
17: 183 points.
2: E qui si cominciano
1: la
2: a fare.
1: Moldavia.
2: La Moldavia passa in testa in questo momento, 226 punti, dopo averne ricevuti 180 erotti dal pubblico a casa.
1: Vero.
2: Capite che a questo punto si intuisce come possano esserci delle vere e proprie rivoluzioni dal punto di vista del televoto?
17: Certo.
2: grande felicità, ovviamente, ma insomma ancora manca più o meno la metà dei paesi.
20: To Croatia now, and
2: vediamo la Croazia.
1: Sì, perché siamo partiti dal fondo, quindi dal fondo rispetto al voto delle giurie, chiaramente.
20: 71 points.
2: Croazia 53 più 71 passa a 124, che la porta molto avanti nella classifica, ma non abbastanza in alto.
17: Ukraine is next.
2: Tocca all'Ucraina.
17: You have been awarded
2: 54 al momento.
17: 167
1: sempre molto amata l'Ucraina al televoto, eh?
2: Arriva a 221 al secondo posto, subito sotto la Moldavia. Gioia Albania mediamente contenuta. Hanno capito di non aver vinto.
20: You have received
2: Albania 60 punti al momento, più
20: 85 points.
2: 85.
1: 85
2: dal pubblico. Si sposta in alto, ma anche qui lontana dal podio.
17: Now Romania is getting their points.
2: La Romania 64 al momento.
1: Incrocia le dita, più o meno.
2: Lei è tutta tesa. Vediamo di pubblico.
17: 232
2: 200, pensa poi. La Romania ne aveva 64, si aggiungono 232, arriviamo a 296 e al momento è in testa alla classifica. Saltano e gridano.
1: Giustamente, grande gioia.
2: Certo.
20: Next one up is Greece.
2: Tocca la Grecia.
1: Vediamo.
2: Fa un pronostico parlando.
20: And you got
1: 140.
20: From the audience.
2: Vediamo se ci azzecchi, se diventi la nuova, il nuovo oracolo, lo sai?
1: No, che altro diranno?
20: 147.
1: Non ci credo.
2: Mamma mia.
1: Ci 147.
2: Per 7 punti non la allora io.
1: No, meno male, se no avrebbero detto tutto.
2: Mi vuoi dare dei numeri da giocare all'otto? Non lo so come funziona, perché se no.
1: Hai visto? Non lo rifaccio, perché mi è andata bene, quindi non mi rovino.
2: In questo momento la Grecia è quarta, quindi vediamo se ci azzecchi, se diventi la nuova, il nuovo oracolo, lo sai?
1: No, che altro diranno?
20: 147.
1: Non ci credo.
2: Mamma mia.
1: Ci 147.
2: Per 7 punti non la allora io.
1: No, meno male, se no avrebbero detto tutto.
2: Mi vuoi dare dei numeri da giocare all'otto? Non lo so come funziona, perché se no.
1: Hai visto? Non lo rifaccio, perché mi è andata bene, quindi non mi rovino.
2: In questo momento la Grecia è quarta, quindi. Andiamo a Malta.

0: domanda, stavo dicendo.
1: Quanto avresti? Stavi
0: 10.
1: Vedi? Beh, hai il polso della sito.
0: Per ora.
2: Repubblica Ceca qui e non saprei.
1: Partiamo già da 104 punti, che non sono pochi di partenza.
2: 9 points.
0: Pochi invece, vedi?
1: 9.
0: Poco televoto qui.
1: Qua c'è proprio.
0: Infatti,
1: il polso.
0: Non si è neanche spostata dall'attuale conformazione della classifica. Norvegia. Dai. Dai qui.
1: 115 al momento.
0: Dai, qui consistente, si sale un po'.
3: 19 points!
0: Oddio, 19. No, questo pensavo molto.
1: Questo
0: di più.
1: Anche l'oracolo Parlangeli l'avrebbe cannata, come
0: sì,
1: si dice.
0: Sì, pensavo molto di più.
2: Going to Israel.
1: Andiamo a Israele, 123 punti al momento. L'anno scorso il voto popolare è stato determinante. Vediamo quest'anno come vanno le cose. 123 più
2: 220
1: punti. 220 punti, quindi siamo superiamo i 300, andiamo a 343. Grande appoggio dal punto di vista del voto, del televoto a Israele, come anche lo scorso anno. Ci sono anche state delle contestazioni in merito.
0: Come no, sì, anche delle conclamate, sforzi profusi, insomma.
1: Sì, sì.
0: Nella promozione.
1: Come sentite, sentiamo, la folla in teatro protesta. Però. Siamo alla Polonia, 133 punti di partenza.
3: 17 points.
1: Più 17.
0: Oh,
1: si sposta
0: 17
1: di poco, arriva a 150.
0: Polonia, che invece era andata bene con le con
1: aveva
0: le
1: avuto un buon successo.
0: Attenzione al nostro momento.
1: Tocca a noi. 134. Stiamo a vedere. È il momento decisivo, ragazzi.
2: 147
1: punti.
0: Abbastanza, ma
1: arriviamo a 281, al momento siamo terzi, ma sicuramente
0: bene, ma non benissimo.
1: Sicuramente non torna in Italia il prossimo anno.
3: Let's check the scoreboard before we reveal.
1: A questo punto possiamo chiuderla qua. Che ce frega degli altri? Lo scopriremo domani dai giornali, o no? Cosa ne dici? Non so quanto saranno contenti i nostri contatori, li teniamo compagnia ancora.
0: Ne mancavano
1: a quel momento
0: 5.
1: Al primo posto c'è Israele con 343 punti, seguito dalla Romania, e noi siamo terzi con 281.
2: Can still overtake Israel and win the Eurovision Song Contest.
1: Come è già successo in passato, è possibile che qualunque degli altri paesi ancora che ancora non hanno avuto i voti della giuria popolare possa superare Israele.
0: Finlandia.
1: Tocca alla Finlandia.
0: Altri favoriti sulla carta. Sentiamo sotto il tifo.
1: Finlandia, sentiamo, esatto. 141 al momento.
3: 138
1: punti. Arriva a 279.
0: Anche qui si sale, ma non abbastanza da entrare nella top 3. Restiamo ancora noi terzi, ma appunto mancano
1: la Francia. La Francia parte da 144, vediamo dove arriva. Con i punti della giuria popolare. 14.
0: Poco
1: movimento.
0: Caspita, poco.
1: Sale di un paio di posizioni, ma insomma questo non cambia. Rimangono tre paesi da capire, che sono la Danimarca,
0: l'Australia
1: e la Bulgaria. Danimarca, vediamo.
0: Vediamo un po'.
3: The audience has given you 78 points.
1: 78 punti che si aggiungono ai 165 per arrivare a 243. Rimane sotto il podio, al quinto posto.
2: Israel is currently in the lead. And Bulgaria and Australia.
1: Israele è in questo momento in testa e abbiamo già scoperto quanti voti ha, quanti punti ha. Mancano Bulgaria e Australia.
0: Dalla

0: one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision Song Contest.
1: Pensavo stesse per dare una notizia incredibile, Vittoria Swarovski invece ha detto una banalità. Questa sera non cambia la vita di uno solo, ma di molti, perché siete qui alla finale. E va benissimo. Possiamo anche dire che chi non fa non sbaglia, e che quando la carne si fa frusta, anche l'anima si fa giusta. Però questo non è sostanzialmente, come dire, fondamentale per lo sviluppo della serata.
2: Ma qui c'è della suspense, Matteo.
1: Qui cercano di allungare il brodo, sì,
3: a doverlo dire.
2: Certo che.
1: Esatto. Mancano sì due paesi. Si è fatta una certa.
2: Potremmo.
1: L'idea non sarebbe cattiva, quella di svelare, no?
2: No.
1: Anche perché la Bulgaria è uno dei paesi che ha avuto molto successo finora. E quindi è possibile che la Bulgaria, partendo già da 200 punti, possa ottenere un grande risultato. Comunque tocca all'Australia.
2: Ecco. Che pure è andata molto bene.
1: Sì, sì.
2: E ricordiamo, paese che segue con grandissimo affetto.
1: Sì, sì, sono ubriachi di Eurovision in Australia. The audience has awarded you 165 punti, più 122, arriviamo a 287 che
2: intanto
1: spingono giù dal terzo al quarto posto, scendiamo dal podio, ma non abbastanza da arrivare a superare Israele. Rimane la Bulgaria.
2: Vediamo che cosa ha fatto il pubblico per la Bulgaria, per Bangaranga.
1: A questo punto la partita è a due, o Israele o la Bulgaria. Vediamo cosa succede, anche perché possiamo immaginare che da questo dipendano anche le reazioni del pubblico e anche sulla scena internazionale. Inevitabilmente ci saranno delle considerazioni a lato, diciamo. Al momento Israele ha 343 punti e sono i punti definitivi.
2: Esatto.
1: La Bulgaria ne ha 204.
2: Vediamo quanto sale la Bulgaria.
1: Ha bisogno di 140 punti per vincere. Vediamo. Se prende 140 punti, ha vinto la Bulgaria. Se ne prende di più, ha stravinto. Di meno, vince Israele.
0: Are you ready?
2: È una partita a due, come giustamente dicevi.
0: The winner.
2: C'è uno split screen con due quadrati per chi ci sta ascoltando.
1: Il vincitore della 70esima edizione dell'Eurovision
2: è,
1: sentiamo, sta salendo il termometro della Bulgaria, che si avvicina sempre di più ad Israele.
2: Vediamo se ce la fa.
1: E supera Israele, arriva a 516 punti.
2: E Bangaranga,
1: una vittoria schiacciante.
2: Caspita.
1: Lei è felicissima, ovviamente.
2: È felicissima, devo dire.
1: Il popolo bulgaro.
2: Tanto piaciuta alle giurie quanto.
1: Beh, allora.
2: A televoto.
1: Al netto del nostro affetto per Sal Da Vinci, che comunque ha fatto una figura eccellente.
2: Caspita, siamo arrivati.
1: Avevamo capito che la Bulgaria poteva andare bene.
2: Sì, decisamente.
1: C'era qualità nel prodotto, qualità anche nella realizzazione della performance sul palco.
2: Sì.
1: E ha ricevuto una quantità di punti tale da poter definire la vittoria schiacciante. Cioè,
2: decisamente.
1: Non siamo lì per il rotto della cuffia. 516 punti per la Bulgaria, Israele al secondo posto con 343. Noi siamo quinti con 281 punti. Abbiamo fatto onore alla nostra bandiera e alla nostra musica italiana. A questo punto, cara Diletta Parlangeli,
2: caro Matteo Osso,
1: è arrivato il momento in cui noi possiamo ringraziare un po' di gente?
2: Sì, in attesa di, immaginiamo, risentire il brano. Innanzitutto ringraziamo la nostra direzione, tutta l'emittente che ci ha consentito di essere qui di nuovo quest'anno insieme.
1: Grazie.
2: Una grande gioia. Grazie,
1: grazie
2: Matteo
1: al nostro
2: Osso.
1: Direttore, grazie ai nostri capistruttura che ci hanno affidato ancora una volta con un po' di incoscienza, ma ma molto affetto il commento di questo importantissimo evento. Io ringrazio te, sei un'amica, una collega eccezionale con la grazie. Quale è un grande piacere dividere il microfono.
2: Grazie. Allora lo vedi che è reciproco, Matteo?
1: Allora lo vedi che è una cosa reciproca?
2: Sì, aspetto l'Eurovision per farlo con te. Quindi siamo molto contenti, grazie al nostro
1: e
2: regista
1: poi, dietro
2: Leonardo
1: al vetro.
2: Sribaldi.
1: Grazie
2: alla
1: Leo.
2: Parte tecnica sono alternate una serie di persone: Domenico Ganci, Giulio Salvatelli, Cristina Santi.
1: E grazie a tutti.
2: Stefano Imola alla regia visual, Laura Azzurro
1: grazie.
2: La nostra curatrice.
1: Grazie a Loretta.
2: La nostra supervisor Roberta Galimberti.
1: Roberta Galimberti da
2: la
1: Milano.
2: Donna Eurovision.
1: Che ci ha preparato delle schede incredibili.
2: Superlative.
1: Approfitto per farmi un po' di pubbli domani mattina alle 6.
2: Domani mattina sei qua.
1: Sono qua in collegamento con Natascia Lusenti per il nostro Good Morning Radio 2 Weekend.
2: E io poi con A Qualcuno Piace Radio 2 dalle 9 alle 10:30.
1: Esatto, ci ripassiamo la palla
2: esatto.
1: Anche domani mattina.
2: Non si finisce, si continua. E risentiamo Bangaranga di Dara, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2026.

0: È finita,
1: questa era Dara con Bangaranga, la canzone che ha vinto, che si è aggiudicata a questa edizione dell'Eurovision Song Contest, 70esima edizione, ricordiamo.
0: La numero 70 finisce,
1: esatto,
0: qui con
1: ecco,
0: noi che...
1: col passaggio del microfono di cristallo da JJ a Dara, sul palco di Vienna, un abbraccione. Immaginiamo
0: tra...
1: in realtà, visto le braccia
0: tra i due, il passaggio del testimone, ovviamente. E vi ricordiamo che questo determina che cosa? Che l'anno prossimo l'Eurovision Song Contest sarà tenuto in Bulgaria.
1: Esatto.
0: Per quanto ci riguarda, la serata e anche questa settimana finisce qua. Grazie di nuovo.
1: Questa settimana no, perché tu domani.
0: No, io allora è l'una, io fra 4 ore sono qua.
1: Quindi liberate quest'uomo.
0: Sono praticamente più qua io del mixer. Ma non importa, perché è bello fare la radio, è bello farla su Rai Radio 2, è bello farla insieme a te e insieme a tutti i nostri ascoltatori. La serata finisce, noi per Eurovision, chi lo sa, speriamo, magari l'anno prossimo saremo ancora insieme.
1: Grazie ancora. Grazie a te, Matteo.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.

L'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

E così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.